0: E per un credente che è innamorato di Gesù, non si deve neanche fare questi insegnamenti, perché chi è innamorato di Gesù non ha problemi di essere generoso con l'opera di Dio, perché è innamorato di Gesù e quindi, no, non ci sono problemi. Ma qui, nella chiesa a Corinto, c'è un problema. Perché c'era una carestia in questi tempi e ha colpito severamente la nazione di Israele. Guardiamo in Atti capitolo 11. Così comprendiamo la retroscena di questi passi, la motivazione per la quale Paolo deve esortare i corinzi di mantenere il patto che avevano fatto più di un anno fa, cioè prima di scrivere questa lettera qua. Qui in Atti degli Apostoli, capitolo 11, versetto 27, in quei giorni alcuni profeti scesero da Gerusalemme ad Antiochia, e uno di loro, di nome Agabo, si alzò e per lo Spirito predisse che ci sarebbe stata una grande carestia in tutto il mondo, e questa avviene poi sotto Claudio Cesare. Allora i discepoli, ciascuno secondo le proprie possibilità, decisero di mandare una sovvenzione ai fratelli che abitavano in Giudea. E questo essi fecero inviandoli agli anziani per mezzo di Barnaba e di Saulo. Quindi c'era questa carestia, come anche noi tante volte abbiamo fatto per l'Aquila, abbiamo fatto per Haiti, abbiamo fatto per la Repubblica Dominicana quando c'erano questi disastri naturali. Noi abbiamo fatto anche noi un'offerta speciale per aiutare i nostri fratelli, perché noi mandiamo le offerte ai fratelli e poi lasciamo che i fratelli poi distribuiscano anche ai non credenti. Io non do neanche un centesimo a agenzie umanitarie che non sono cristiane. Io, secondo me, è meglio che noi diamo prima l'aiuto, perché la parola di Dio dice di aiutare prima quello della casa di fede. Quindi noi mandiamo aiuto per aiutare i fratelli in quell'area e poi loro che vivono in quel luogo, no? Come se succede un disastro qui a Montebelluna e le chiese in America mandano a noi per aiutare noi, e poi noi che conosciamo la situazione, conosciamo la gente, distribuiamo questi beni. Quindi c'era una carestia. Allora, da Romani andiamo in 1 Corinzi capitolo 16, dove Paolo di nuovo parla di questa colletta, perché tutte le chiese gentili, no, nel Mediterraneo avevano deciso: facciamo un'offerta e mandiamo ai fratelli che sono a Gerusalemme, che sono in Israele. In 1 Corinzi 16, versetto 1. Ora quanto alla colletta che si fa per i santi, fate anche voi come è ordinato alle chiese della Galazia. Ogni primo giorno della settimana, ciascuno di voi mette da parte per conto suo ciò che può, in base a come ha prosperato, affinché non si facciano più colletti quanto verrò. Allora, da questo passo vediamo due cose. La prima cosa che vediamo in versetto 2 è che la chiesa primitiva già faceva il culto la domenica. Vedete in versetto 2? Perché i sabbatisti dicono che noi disubbidiamo la Bibbia nel celebrare il culto la domenica. Secondo Colossesi possiamo celebrarlo anche martedì alle 2 di mattina, perché non abbiamo orari o giorni sacri nel Nuovo Testamento. Però qui, già nella Chiesa degli Apostoli, ogni primo giorno della settimana, allora per un ebreo, nel mondo antico, il primo giorno della settimana che giorno era? Oggi, era domenica, perché sabato era il settimo giorno. Quindi loro facevano un culto la domenica, e Paolo diceva: fratelli corinzi, voi, no, preparate questa offerta per i poveri in Israele, Così quando io vengo a trovarvi è già pronto e non devo fare appello, non dobbiamo fare niente, sarà già pronto. Quando poi sarà giunto, io manderò coloro che voi avete approvato con lettere a portare il vostro generoso dono a Gerusalemme. Quindi Paolo stesso non voleva neanche la borsa dei soldi. Dice, voi avete scelto fratelli fra di voi, e vedremo in Secondo Corinzi 8 e 9 che uno di questi fratelli era Tito. Quindi lui dice, voi prendete i fratelli fra di voi, fratelli di fiducia, fratelli che hanno servito fedelmente il Signore, loro terranno questo denaro. E quindi in capitolo 8 e 9 è un ricordo dell'Apostolo Paolo di mantenere quell'impegno che hanno preso più di un anno fa in 1 Corinzi 16. Ora fratelli, vi vogliamo conoscere la grazia di Dio che è stato dato alla Chiesa della Macedonia. E ciò che in mezzo a molte prove di afflizione, l'abbondanza della loro gioia e la loro estrema povertà hanno abbondato nella ricchezza della loro liberalità. Quindi Paolo per un momento, per provocare i Corinzi, vuole vantare delle chiese in Macedonia. Voi sapete, la città di Corinto era una ricca città, era una grande città nell'impero romano, e ogni probabilità la chiesa a Corinto era anche abbastanza ricca, persone anche benestanti nella chiesa. Le chiese nella Macedonia però erano posti più sperduti nel regno, nell'impero romano. E Paolo dice che questi fratelli in estrema povertà, questa parola in greco vuol dire che non avevano neanche due soldi per mettere insieme, erano poverissimi. Eppure Paolo dichiara, nonostante che erano poverissimi, nonostante che soffrivano molto afflizione, quindi anche persecuzione, loro hanno dato con grande liberalità. Avete mai notato che tante volte la gente più povera è quella più generosa? Che la gente ricca è quella più tirchio? Non sempre. Speriamo con noi credenti non è così, anche se non penso che ci sono ricchi in mezzo a noi. Forse un giorno. Poiché io rendo testimonianza che essi hanno dato volentieri, secondo le loro possibilità, anche al di là dei loro mezzi. E vedremo in questo studio che Dio non guarda tanto la quantità del denaro che noi diamo per la sua opera, ma Lui guarda la qualità. Ricordate nel Vangelo di Luca capitolo 21 la vedova, ricordate c'era Gesù e i discepoli che tutti portavano l'offerta per il Tempio, e magari gente ricca. Quello che comprendiamo da questo passo nel Vangelo di Luca è che la gente era lì a guardare l'offerta che ognuno metteva dentro questo cestino. Quindi c'era forse davanti il Tempio, c'era questo cestino e c'era questo recipiente per il denaro, e vedevano magari i ricchi, sai, tirare fuori biglietti di 500 euro. E vedi, vedete? E questa povera vedova aveva due pezzi di 5 centesimi. No? Noi quel rame quanto valutiamo? Confessiamo che il rame ci dà fastidio. No? Collero. Però questa vedova ha dato queste due monete piccole, due pezzi di 5 centesimi. E ricordate cosa ha detto il Signore di questa donna? Lei ha dato più di tutti gli altri insieme. È E magari per i discepoli era, ma come signore, non sa contare? Ma quell'altro ricco ha dato 500 euro. Come, come? E lui disse, perché lei ha dato tutto quello che lei aveva. Questa era una grande fede. Cioè lei ha dato il suo pranzo. Gesù ha detto, gli altri hanno dato della loro abbondanza, quindi se lo davano o non davano, non è che cambiava tanto la loro vita. Ma questa vedova, lei ha dato via il suo mangiare quel giorno, per l'opera di Dio. E Gesù ha detto, questa è grande fede. Grande fede non è un telepredicatore che guida un Jaguar. No, grande fede è vendere quel Jaguar e vai a vivere nei paesi poveri a servire i poveri. Questa è grande fede. A dare veramente tutta la tua vita a Cristo, questa è grande fede. E quindi Paolo vanta di questi fratelli in Macedonia, in Filippi, che anche nella loro povertà davano abbondantemente per l'opera di Dio. Quindi nessuno di noi può dire, ah fratello, tu non sai la mia situazione, io non posso dare la decima perché ho debiti non fino al collo, fino sopra doppio il collo. Questi erano poveri, poverissimi, eppure onoravano il Signore con quel poco che avevano. E Paolo sta vantando, vedi, vuole provocare i corinzi a gelosia. Dire, vedi questa chiesa qua, come sono generosi, come amano il Signore. Perché i corinzi un anno prima avevano fatto una promessa e stanno tardando nell'adempiere l'impegno che hanno preso davanti a Dio. Come tanti noi, magari sentiamo un messaggio, lo Spirito Santo ci parla, veniamo davanti all'altare, magari piangiamo, Signore, io ti do quest'area della mia vita. Poi passa tempo e dimentichiamo quell'impegno che abbiamo preso davanti a Dio. E anche i corinzi era così. In versetto 4, addirittura pregandoci con molta insistenza di accettare il dono e di partecipare a questa sovvenzione per i santi. Quindi Paolo stava, basta, no? E Macedone stava dicendo, basta, basta, avete... E loro, no Paolo, noi vogliamo partecipare nell'opera di Dio. Non potete dirubarci da questa benedizione. E questo è il cuore che Dio benedirà. Una volta io e Silvana, quando eravamo nel ministero della tenda, lì non eravamo pagati, eravamo volontari, e noi non avevamo sostenuto neanche da nessuna chiesa in America come missionari, quindi veramente era vivere per fede. Sì, il mangiare, il tetto sopra la testa ci era provveduto, però per tante di quelle cose noi dovevamo pregare e avere fede che il Signore in qualche modo ci benediceva. E mi ricordo, siamo venuti qui nel Veneto con la tenda, eravamo a Bassano, Belluno, poi eravamo a Trento, e dopo il culto la sera una sorella è venuta da me e lei ha dato a me, Silvana, e lei non sapeva, cioè noi, lei non ci conosceva, però eravamo in molto bisogno in quel momento dei soldi. Lei è venuta da me e mi ha dato una busta, e dentro questa busta c'era 600.000 lire, che a quei tempi, sto parlando di 20 anni fa, 600.000 lire a quei tempi erano, era come 1.000 euro. Era un sacco di soldi. E il giorno dopo, quando la sorella è venuta la sera dopo per la riunione, ha detto, guarda sorella, questo è troppo, cioè mi sento in colpa, anche perché lei era una vedova, questa sorella. Lei ha detto, no, il Signore mi ha detto di darvi questi soldi, non rubare la mia benedizione. Io devo obbedire al Signore, io devo essere. Dio ti benedica grandemente. E quello Io non ho nessun dubbio che il Signore ha benedetto, strabenedetto quella sorella. E quindi anche questi fratelli in Macedonia pregando, no Paolo, noi vogliamo far parte dell'opera di Dio. E non solo hanno fatto come speravamo, ma si sono dati prima al Signore e poi a noi per la volontà di Dio. Quindi non solo hanno dato soldi, ma hanno dato veramente tutto loro stessi al Signore per la sua opera. Così abbiamo esortato Tito che come ha iniziato questa opera di grazia fra di voi, così la porti a compimento. Paolo userà come parola in capitolo 8 e 9 questa parola grazia per dare denaro. Così abbiamo esortato Tito, come ha iniziato questa opera di grazia fra di voi, così la porti a compimento. Perciò, come abbondate in ogni cosa, nella fede, nella parola, nella conoscenza, in ogni premura, nel vostro amore verso di noi, cercate di abbondare anche in questa opera di grazia. Perché sapete, fratelli, Dio vuole conquistare quest'area della nostra vita. E se ti dà fastidio quando parliamo del soldi, c'è qualcosa che non va nella tua vita. Ve lo dico. Ah, non mi, pastore, sta parlando del denaro, non mi piace. Devi esaminare il tuo cuore davanti al Signore. Ma Dio vuole conquistare anche quella parte della tua vita. Charles Spurgeon, che era un pastore inglese battista molto famoso, ha detto una volta che Dio non ha conquistato completamente un uomo finché non ha conquistato anche il suo portafoglio. Ma Dio non vuole conquistare il nostro portafoglio perché Dio ha bisogno di soldi, voi comprendete questo? Perché Dio vuole che noi siamo uguali a Lui. Dio è forse un tacagno? È un tacagno? Per niente! E infatti Paolo usa questo esempio. Non lo dico per darvi un comando, quindi Paolo sta dicendo, non voglio, fratelli, che torniamo sotto la legge, perché sotto la legge la decima era obbligatoria. Non solo la decima, che dovevano dare sempre, ma ogni terzo anno dovevano dare un'altra decima, e quindi alla fine davano 13,3% di tutte le loro entrate. E questo era un comandamento della legge di Dio. Ma nel Nuovo Testamento il dare non è un comandamento, noi non siamo obbligati, è un'opera di grazia. Perché nel Nuovo Testamento noi non diamo niente per meritare la salvezza, giusto? La salvezza è un dono di Dio, siamo salvati per quello che Gesù ha fatto. Non siamo salvati per quanto denaro diamo alla Chiesa. Ma il nostro dare è un atto di fede, è una grazia. E come ho detto già, Paolo usa questa parola grazia che voi sapete nel greco è carisma. Guardiamo un secondo in Romani capitolo 12, perché voglio farvi vedere una lista dei doni dello Spirito Santo, che io chiamo questa lista la lista sconosciuta, perché tutti conoscono 1 Corinzi 12, 14, no, profezie, lingue, guarigione, miracoli, fede, e molti non sanno che qui in Romani 12 Versetto 6, c'è un altro elenco di carisme dello Spirito Santo. Ora, avendo noi doni differenti, quindi la parola doni e carisma, secondo la grazia che ci è stata data, se abbiamo profezie, profetizziamo secondo la proporzione della fede. Se di ministero, attendiamo al ministero. Similmente il dottore attende all'insegnamento. E colui che esorta attende all'esortare. Colui che distribuisce lo faccia con semplicità. Colui che prosiede, presiede con diligenza, colui che fa opere di pietà, la faccia con gioia. Allora, questa parola distribuisce, chi dà? Voi sapevate che dare è un carisma dello Spirito Santo? Così la parola di Dio lo dice. Non ho mai sentito come pastore un fratello o una sorella che è corso a me: fratello, ho ricevuto il dono di dare! Alleluia! Ho pregato per 10 anni per questo carisma. Mai, e sono credente da 30 anni. Ma tanti, sai fratello, io ho parlato in lingue l'altra sera. Che gloria a Dio per questo anche, non voglio sminuire nessun altro dono. Però tante volte noi, i doni dello Spirito Santo, pensiamo solo quelli più spettacolari. Qui il dono anche il ministero, che è semplicemente diaconia, servire. Sapevate che ci vuole il dono, la carisma dello Spirito Santo a venire a pulire la chiesa sabato? Per servire nella riunione di bambini la domenica? Per fare uscieri? Se tu non contribuisci in nessun modo al ministero di questa comunità, vi devo chiedere, ma sei veramente membro di questa famiglia? Voi avete mai visto una famiglia che magari 2 bambini fanno i lavori e altri 2 bambini non devono farli? Qualcuno? No, in famiglia bisogna tutti collaborare, giusto per la famiglia, almeno dovrebbe essere così. Purtroppo nella nostra generazione noi genitori facciamo tutti, i bambini devono solo giocare ai videogiochi. Ma è sbagliato. Infatti noi diamo compiti, Abigail e Josh devono lavare i piatti, devono fare altri compiti in casa. Ma in una famiglia tutti collaborano per il bene della famiglia. E così anche nella Chiesa. E quindi vi esorto anche di pregare: Signore, come posso io servire i fratelli in queste comunità? Penso che è bello che arriviamo a domenica e la sedia è pulita. O sbaglio? Versetto 9. Voi conoscete infatti la grazia del Signore nostro Gesù Cristo, il quale, essendo ricco, si è fatto povero per voi, affinché voi diventaste ricchi per mezzo della sua povertà. E quindi Dio è generoso, Dio ha dato tutto. Dio non ci ha dato qualche spicciolo, ha dato la vita di suo figlio, il meglio della sua, di quello che avevo. Infatti gli israeliti, voi sapete, quando loro devono dare le pecore, il frutto, dovevano dire quello che rimaneva dopo, davano magari le pecore che zoppicavano, che non si poteva vendere. Cosa dovevano dare al Signore? Il migliore, le primizie. Perché così il Signore ha dato a noi. E a questo riguardo vi do un consiglio, perché questo è utile a voi, che fin dall'anno scorso non solo cominciaste a fare, ma anche a volere. Ora compite anche il fare, affinché come vi è stata la prontezza del volere, così vi sia pure il compimento secondo la vostra possibilità. Se infatti c'è la prontezza di animo, uno è accettevole secondo quello che ha e non secondo ciò che non ha. Però non si vuole mettere sotto pressione voi per dare sollievo agli altri. Quindi Paolo, non voglio costringervi, però voglio ricordarvi che un anno fa voi avete fatto una promessa davanti a Dio. Avete preso un impegno. Ed è giusto che mantenete, no? Portate il vostro bla bla bla ai fatti. Perché è facile dire, giusto? Infatti avete quel detto bellissimo che non abbiamo in America, fra dire e fare? C'è in mezzo il mare. A volte anche tutto l'universo per alcuni. Ma per una ragione di uguaglianza al tempo presente la vostra abbondanza supplisca alla loro indigenza. Quindi voi adesso siete in abbondanza, i fratelli in Israele sono in difficoltà. Magari arriverà il giorno in cui voi sarete in difficoltà e loro saranno nel bisogno. Magari qui un giorno arriverà che i nostri fratelli in America, che sostengono me e Silvana come missionari, che tante volte mandano squadre evangelistiche, che tante volte danno denaro per l'opera di Dio qui in Italia, no? Perché il Vangelo è arrivato a Montebellone negli Stati Uniti. Io sono stato mandato qui dalla Chiesa a piantare questa comunità. E magari arriverà il giorno quando i fratelli in America staranno male e toccherà a noi di aiutarli. Secondo quel che sta scritto, chi ne aveva raccolto molto non ebbe di più, ma chi poco non ebbe di meno. Ora ringraziato sia Dio che ha messo nel cuore di Tito la stessa sollecitudine per voi. Poiché non solo egli accetta l'esortazione, ma con grande diligenza si mise spontaneamente in cammino per venire da voi. Con lui abbiamo mandato il fratello, la cui lode della predicazione del Vangelo si è sparsa in tutte le chiese, e non solo questo, ma anche stato scelto dalla Chiesa per essere il nostro compagno di viaggio, con questo dono che noi amministriamo alla gloria del Signore stesso. E come dimostrazione della prontezza del vostro animo, evitando questo che nessuno ci biasimi per questa abbondanza che è da noi amministrato. Quindi Paolo, per essere sopra qualunque accusa, dice: io non toccherò i soldi, sarà Tito e questo altro fratello e ancora un altro fratello che viene dalla vostra comunità a tenere la borsa, in modo che tutto è sopra il tavolo. Anche qui nella nostra comunità Gabriele è il tesoriere dell'associazione e quindi lei mantiene i conti e quindi è tutto alla trasparenza. Io sono stato in ministeri, purtroppo, dove non si sapeva niente del denaro. Solo il leader no, sapevo quanto c'era, dove era, cos'era. Invece noi, in questa associazione, c'è Gabriele, c'è Brian, c'è Belle che segue la Calvary Media. Io controllo loro, loro controllano me. E quindi anche se qualcuno vorrebbe accusarci, noi possiamo dire: guarda, i libri sono qua, li vuoi leggere? Non c'è problema. Noi non nascondiamo niente. E anche Paolo dice, in modo che nessuno, non c'era nessun biasimo, nessuno poteva dire: Paolo, vedi, lui ci esorta per i soldi e poi lui tiene la borsa. No. Paolo dice: Tito, questi altri fratelli loro cureranno questo dono che voi preparate. Avendo cura di agire bene non solo davanti al Signore, ma anche davanti agli uomini. Quindi bisogna avere tutto alla luce del sole. Ora noi abbiamo mandato coloro il nostro fratello che abbiamo provato spesse volte in molte cose e trovato essere zelante. Ma ora è ancora più zelante per la grande fiducia che ha in voi. Quanto a Tito, egli mio collaboratore e compagno di opera in mezzo a voi, quanto ai nostri fratelli, essi sono apostoli della Chiesa, gloria di Cristo. Date dunque loro la prova del vostro amore e della ragione per cui ci gloriamo di voi anche davanti alle Chiese. Quindi Paolo ha cominciato vantando della Chiesa in Macedonia ai Corinzi, ma adesso dice: Corinzi, io vanto di voi nelle altre Chiese, non fa che il mio vanto sia falso. Riguardando poi la sovvenzione a favore dei santi, mi è superfluo scrivervi, poiché conosco la vostra prontezza per la quale mi glorio da voi presso i macedoni, dicendo che l'Acaia è pronto fin dall'anno scorso e lo zelo di parte vostra ne ha stimolati molti. Ora ho mandato questo fratello perché il vostro vanto per voi non risulta vano a questo riguardo, affinché, come dicevo, siate pronti. Perché se dovessero venire con me dei macedoni e vi trovassero impreparati, noi, per non dire voi, saremmo svergognati in questa nostra fiducia di vanto. Quindi Paolo, è chiaro, no? Cioè, se io vengo con i fratelli di Macedonia a ricevere questo dono che avete promesso un anno fa e non avete, faremo veramente una brutta figura. Faremo la figura di quelli che parlano, no? Predicano bene e razionano male. Perciò ho ritenuto necessario esortare i fratelli di venire da voi prima del tempo, quindi lui sta mandando Tito e questi altri fratelli prima a Corinto per assicurare che è tutto pronto. Per far preparare in anticipo la vostra offerta precedentemente promessa, perché essa sia pronto come atto di generosità e non di avarizia. Or questo dico: chi semina scarsamente mieterà altresì scarsamente. È una legge universale. Anche in Osea, qual è il tema di Osea? Quello che un uomo semina raccoglierà. E questo è valido anche per noi credenti nel nuovo patto. Se noi siamo generosi, Dio sarà generoso con noi. Se noi siamo taccagni, Dio non benedirà quest'area della nostra vita. Questa è la parola di Dio. Non vuol dire che non siamo salvati o non siamo figli di Dio, però ripeto, è un'area della nostra vita, come ogni area della nostra vita, che Dio vuole conquistare. Chi semina scarsamente mieterà altresì scarsamente, e chi semina generosamente mieterà altresì abbondantemente. Ciascuno faccia come ha deliberato nel suo cuore, non di malavoglia, né per forza, perché Dio ama un donatore allegro. Quindi questa è la nostra regola nel Nuovo Testamento. Noi non diamo dare denaro alla Chiesa perché il pastore ci ha bastonato questa domenica. Vi ho bastonato? Spero di no. Perché sono delicati, no? Tu parli di... No? E quindi Dio non vuole che noi, quando passa il cestino, No, lui vuole che siamo come i macedoni. Io posso partecipare nell'opera di Dio. Alleluia. Gloria a Dio. Signore, grazie che è un lavoro. Grazie che oggi il mio cuore batte. Grazie oggi che io non sono in ospedale come mio fratello Gianni e posso andare al lavoro e guadagnare e posso anche avere un po' di dare per la tua gloria, per partecipare nel pagare l'affitto di questo locale, per mandare soldi ai missionari, per aiutare i poveri. E quindi il nostro atteggiamento verso il dare deve essere uno di gioia. Signore, io posso partecipare. Quindi non di malavoglia, non di forza, perché Dio ama un donatore allegro. Or Dio è potente a far abbondare in voi ogni grazia, affinché, avendo sempre il sufficiente in ogni cosa, voi abbondiate per ogni buona opera. Ok, qui vedete che Dio, se noi seminiamo generosamente, Dio promette di prendere cura di ogni nostro, cosa è scritto qua? Finché avete il sufficiente in ogni cosa. Quindi la parola di Dio, se noi onoriamo il Signore anche con le nostre finanze, Dio promette di provvedere la nostra sufficienza. Quindi avremo sempre il giusto. La Bibbia non promette da nessuna parte che saremo ricchi o che avremo quel Rolls Royce o il diamante o le vacanze nei Tahiti. Questo la parola di Dio non ci promette. Questi dicono imbroglione perché vogliono estorcere. Vogliono estorcere i soldi dei uomini. E chi ha il parabolo? Per parabola? No, vedete questi canali, God Channel, questi altri, e ci sono questi charlatani. Mandate vostro segno e Dio vi benedirà mille volte, sarai ricco come me. No, la Bibbia non dice questo. Però la Bibbia dice che io provvederò tutti i tuoi bisogni. Ma questa è una promessa che possiamo proclamare solo se noi seminiamo. Perché Paolo chiaramente dice, chi semina scarsamente, raccoglierà scarsamente. Chi è generoso, sarà, metterà anche lui in modo generoso. Come sta scritto, egli ha sparso, egli ha dato ai poveri, la sua giustizia dura in eterno. Or colui che fornisce la semente al seminatore e il pane da mangiare, provveda e moltiplichi pure il vostro semente e accresce il frutto della vostra giustizia. Allora sarete arricchiti per ogni liberalità che per nostro mezzo produrrà rendimento di grazia di Dio. Quindi il volere di Dio per noi credenti è non solo che noi abbiamo il sufficiente per la nostra famiglia, che noi abbiamo anche in modo abbondante di dare altri, in modo che i fratelli o chi viene aiutato dalla nostra abbondanza possa glorificare Dio. Sapete l'anno scorso come è stato bello quando siamo stati in Aquila e ho portato giù quasi 7.000 euro fra la nostra chiesa Treviso e le chiese in America che hanno dato quasi 7.000 euro di aiuti per la chiesa lì a Aquila. E veramente i fratelli di Aquila, e non solo i fratelli, anche i non fratelli che forse saranno futuri fratelli, la gente in quel campo che amministravamo noi evangelici, loro lo davano a Dio. Grazie a Dio che siete venuti. Il Signore è stato glorificato. No, Dio non vuole che siamo sempre, oh mamma mia, com'è. No, Dio vuole che noi abbiamo anche di dare agli altri. Ma è un atto di fede. No, noi possiamo camminare secondo la nostra intelligenza. No? Ma come faccio, pastore? Tu non sai la mia situazione. Non devo saperlo. Paolo diceva che i macedoni erano in estrema povertà. Estrema povertà è uno che è sul marciapiedi con niente. Eppure loro hanno dato liberamente a Dio. E sicuramente il Signore li ha benedetto. Poiché l'adempimento di questo servizio non solo supplisce alla necessità dei santi, ma produce anche abbondanza di ringraziamento verso Dio, perché a causa della prova di questa sovvenzione essi glorificano Dio per l'ubbidienza con cui professate il Vangelo di Cristo e per la liberalità con cui ne fate parte loro e a tutti. E con le loro preghiere per voi vi dimostrano singolare affezione per l'eccellenza e grazia di Dio sopra di voi. Or si è ringraziato Dio per il suo dono ineffabile. Quindi Paolo ha cominciato questa sessione di scrittura parlando Cristo che era ricco è diventato povero in modo che noi poveri diventassimo ricchi. E lui chiude ricordando i fratelli di quello che Cristo ha fatto per loro. Il dono che Dio ha dato a noi. Purtroppo nella cultura italiana o nella cultura cattolica romana, per secoli la Chiesa ha estortato, no? Estorso? Estorto. E io ho anche chiesto a Silvana prima di come si diceva. La Chiesa ha estorto denaro della gente per secoli e secoli, no? Avete sentito di indulgenze? Paghi denaro, perdona i peccati. E non dobbiamo pensare che sono cose del quinto secolo. Ancora oggi? E quindi c'è nella cultura, no, questo fatto che la Chiesa mi ha sempre imposto, la Chiesa sempre... Però se siamo figli di Dio, nati di nuovo, che il Signore veramente ci libera, che quando passa il cestino e quando c'è da dare anche le finanze al Signore, no? La Chiesa vuole sempre denaro. Questa non è una mentalità che uno è rinnovato dallo Spirito Santo. Uno che è rinnovato dallo Spirito Santo, come i macedoni, no Paolo, prendilo, perché vogliamo noi anche la benedizione. Vogliamo noi, siamo poveri, ma vogliamo aiutare i nostri fratelli che stanno morendo di fame. Io uso spesso questo esempio. Dio ama un donatore allegro. Come se io do, no, Josiah, 100 M&M's. Conoscete gli M&M's, giusto? No?
1: Sì, sì.
0: Quindi io dico, Josiah, vieni qua. Ti voglio dare 100 M&M's. Tu mi darai 10 indietro, li do a te, sono tuoi, ma poi mi darai 10 indietro. Secondo voi è una richiesta esagerata? Alla fine sono stato io a darli tutti. Però immaginate che Giosaia prende quei 100 M&M, li strappa dalle mie mani, io non ti do neanche uno. Mamma mia, che mostro ho generato! Giusto? Invece se lui dice, ma papà, ti do anche 20 e voglio dare Joshua, Abigail, voglio dare anche loro 20 e 20, anche la mamma 20. Vero? Guarda, ti do un sacco di M&M's, perché sei un bambino generoso e posso fidarmi di te con queste cose. Comprendete, Dio non vuole estorcere da noi denaro, non ne ha bisogno. Lui è padrone dell'universo. Ma lui vuole che noi partecipiamo nella benedizione. Dice, io voglio che siete come me, io sono generoso. E voglio che camminate per fede. Che voi ogni mese confidate in me per le finanze. Perché io posso abbondare la tua busta paga. Io posso far venire i soldi da parte che tu non aspetti mai. E quindi la scelta è nostra. Possiamo camminare per fede. E possiamo cercare di arrangiarci con le nostre capacità. Io ci ho provato tutti e due ed è meglio camminare per fede. E veramente affidare, Signore, anche questa area della mia vita è tua. Perché abbiamo l'esempio, Dio ha dato il suo dono ineffabile. Questo è uno di quei passi miei preferiti nella Bibbia. Il dono ineffabile, il dono che non ci sono parole per descrivere.
1: Avete ascoltato il programma Studiamo la Bibbia, serie di studi biblici registrati in presa diretta nella comunità evangelica di Montebelluna, Treviso. Gli studi sono realizzati dall'anno 2010 a oggi e curati dal pastore Craig Quam. Appuntamento a domani alla stessa ora.
2: Questa che stai ascoltando è Radio Evangelo Piemonte.

Gentili ascoltatori, questa è la voce di Radio Evangelo e in particolare della rubrica Il cammino della Chiesa attraverso i secoli. In questo numero parleremo dello sviluppo storico del papato romano, che contraddistingue in particolare il cattolicesimo nel variegato mondo delle religioni cristiane. La differenza tra la Chiesa dei primi secoli e la Chiesa cattolica del Medioevo consiste nel fatto che la prima fu la Chiesa dei Vescovi e la seconda la Chiesa dei Papi. Il papato raggiunge il suo pieno sviluppo solo nei secoli posteriori, però alla caduta dell'impero carolingio. Se la concezione cattolica romana della storia avesse ragione, il papato sarebbe antico come il cristianesimo e sarebbe stato fondato da Gesù stesso. Secondo questa concezione, Pietro avrebbe avuto la precedenza, il primato tra i dodici apostoli, e sarebbe stato il fondatore e il primo vescovo della comunità romana. I vescovi romani sarebbero i successori del principe degli apostoli e come tali dirigenti della Chiesa universale. Nella realtà storica invece Pietro non ha avuto nessuna precedenza giuridica rispetto agli altri apostoli e non è stato né il fondatore né il primo vescovo della comunità romana. Soltanto dopo l'anno 150 si trova in Roma un episcopato monarchico. Di un governo della Chiesa universale per mezzo del vescovo romano non si può parlare neppure molto più tardi. I titolari della cattedra romana tentarono occasionalmente di comandare sugli altri vescovi, ma urtarono nella violenta opposizione dei più significativi rappresentanti del pensiero cattolico, come Cipriano di Cartagine. Solo col favore delle situazioni politiche del V secolo Roma ha ottenuto un reale primato sulla Chiesa, però solo in Occidente. Il primo vescovo di Roma, che si può chiamare a qualche ragione Papa, è Leone I Magno. Leone Magno è il primo vescovo di Roma che formulò in modo reciso e coerente la teoria del primato papale e assumendo per sé il titolo di Vicario di Cristo. All'appoggio di questa teoria venne anche invocato, dal tempo del suo pontificato, il famoso sesto canone del Concilio di Nicea, che comincia con le parole: la Chiesa romana ha sempre avuto il primato. Leone I non si limita a teorizzare il primato papale, è anche il primo vescovo di Roma che esercita realmente un potere direttivo sulla intera Chiesa d'Occidente, ottenendo una specie di sanzione in un decreto di Valentiniano III, che recitava: la pace delle Chiese sarà ovunque conservata, se essa tutta insieme riconoscerà il suo rettore. L'intervento di Leone I nel Concilio di Calcedonia aiutò la vittoria della concezione occidentale e il suo fermo atteggiamento verso Attila

la posizione del papato in quei tempi non era molto brillante. Costituisce solo un'eccezione il pontificato di Gregorio I Magno, durante il quale il papato riguadagnò la posizione politica che esso aveva avuto sotto Leone I. Ma il fatto decisivo per l'ulteriore sviluppo del papato fu che i papi in questi secoli, malgrado la loro effettiva debolezza, non cessavano dall'accampare pretese, anzi al contrario le aumentavano sempre di più.

nell'VIII secolo l'effettiva situazione del papato era molto lontana dall'ideale di una potestà terrena del papato su tutto l'Occidente, in modo speciale sotto il regno di Carlo Magno. Poiché questo forte e geniale dominatore, che aveva esteso il regno dei Franchi fino a farne una monarchia universale abbracciante quasi l'intero Occidente, dirigeva personalmente nel suo grande regno gli affari ecclesiastici e gli affari politici, il Papa era soltanto suddito del sovrano franco e la sua autorità era soltanto morale. Anche l'incoronazione di Carlo Magno ad imperatore nel Natale dell'anno 800 non cambiò subito questa situazione. Ciò malgrado, Carlo Magno, senza saperlo, ha preparato lo sviluppo della potenza papale. Egli aveva unificato sia politicamente che ecclesiasticamente la maggior parte dell'Occidente. L'unità politica si infranse per la debolezza dei successori di Carlo Magno. L'idea invece dell'unità ecclesiastica rimase viva, ma il capo della nuova Chiesa universale fu appunto il Papa. I papi, dal canto loro, seppero utilizzare con grande abilità la debolezza dei sovrani carolingi al fine di accrescere la loro autorità. Così il papato si sollevò sotto Nicola I a straordinaria autorità. Poi, sotto i papi seguenti, fu preso e travolto dalla spaventosa decadenza a cui soggiacque il mondo occidentale alla fine dell'epoca carolingia. Per decenni il papato fu coinvolto nelle fiere lotte della nobiltà cittadina romana e nella spaventosa crisi morale che contraddistingue il X secolo come il secolo oscuro della storia italiana. Per quanto riguarda il papato nel Medioevo, vale la pena di ricordare due figure che ne consolidarono il potere: Gregorio VII e Innocenzo III. Ildebrando fu eletto papa all'unanimità col nome di Gregorio VII nel 1073 per acclamazione di popolo al grido di Ildebrando vescovo. Egli era ora nella posizione che gli avrebbe permesso di realizzare il suo ideale di una teocrazia nella quale il Papa, in quanto vicario di Dio, esercitasse il potere spirituale e quello temporale. Egli voleva che nessuna autorità civile dominasse la Chiesa romana, mentre invece questa doveva controllare il potere civile. Per questa ragione si consacrò all'abolizione dell'investitura laica, la pratica per la quale i capi ecclesiastici ricevevano i simboli della carica dal loro signore feudale

che era di solito un laico. Questo ideale di primato papale nella Chiesa romana e i suoi signori temporali è chiaramente sviluppato nel Dictatus Pape, documento che fu trovato tra le lettere di Ildebrando dopo la sua morte. Anche se questo documento fu scritto dal cardinale Deus Dedit, cui esso viene spesso attribuito, rispecchia chiaramente l'ideale che Gregorio aveva del papato. Esso presentava le più complete rivendicazioni di supremazia del papato che siano state fin qui emesse. Sosteneva che la Chiesa romana doveva la propria fondazione solo a Dio e che solo il suo pontefice dovesse essere chiamato universale, e che egli aveva il potere completo al di sopra di tutti i vescovi, che solo i suoi piedi potevano essere baciati da tutti i principi, che egli poteva deporre imperatori e che poteva sciogliere i sudditi di principi malvagi dall'obbligo di fedeltà. Il culmine della pretesa della supremazia da parte del Papa veniva raggiunto nel 20° articolo del Dictatus, come abbiamo già riferito, con l'affermazione che nella Chiesa romana non vi era mai stato errore e che secondo la Bibbia essa non avrebbe mai errato. Gregorio era l'individuo adatto ad arrogarsi tale pretese di supremazia spirituale e temporale.

L'altro papa che si distinse in questo periodo fu, come abbiamo detto, Innocenzo III. Eletto papa nel 1198, portò il papato del Medioevo al sommo del suo potere. Figlio di un nobile romano, egli aveva ricevuto una buona educazione in teologia a Parigi e in diritto a Bologna. Alla sua personale umiltà e pietà si accompagnavano vigore, buon senso e un alto concetto della forza morale posseduta dal papato. Innocenzo credeva fortemente nel diritto del papa alla suprema autorità sulla terra. Re e principi ricevevano l'autorità da lui ed egli poteva perciò scomunicarli, deporli o lanciare un interdetto che proibiva al clero di compiere qualsiasi servizio che non fosse essenziale per la Chiesa nel territorio dei loro stati. Egli credeva che Dio avesse dato al successore di San Pietro il compito di governare la Chiesa e il mondo intero. Tra Dio e l'uomo vi era il Papa. Lo Stato doveva stare alla Chiesa come la luna al sole. La luna splende della luce riflessa del sole, lo Stato doveva scaldarsi alla gloria del papato e ricevere la propria autorità dal Papa. Non deve perciò meravigliare molto che, secondo questa concezione della propria autorità e col potere e prestigio del papato nelle mani, Innocenzo piegasse sotto di sé i capi degli stati nazionali d'Inghilterra e di Francia e sconfiggesse l'imperatore del Sacro Romano Impero. La posizione del papato si era ulteriormente rinsaldata con la pubblicazione di un'autorevole edizione del diritto canonico della Chiesa Romana, avvenuta nel 1148 ad opera di Graziano, un monaco che insegnava a Bologna. Questa edizione, nota col nome di Decretum, presentava una completa esposizione del diritto canonico da usarsi in tutti i tribunali della Chiesa Romana. Va ricordato che il diritto romano, che era il fondamento su cui era basato il diritto canonico, proclamava l'idea della centralizzazione dell'autorità in un solo individuo. Di esso il Papa si servì appieno per sostenere la propria autorità. Il pontificato di Innocenzo III segnò lo zenit del potere papale in Europa. La sua azione non si arrestò al solo campo religioso di competenza, ma si estese anche al campo politico, facendo sentire la sua autorità per la prima volta contro Filippo Augusto di Francia, per dimostrare che neppure un re poteva beffarsi della legge morale sul matrimonio, volendo Filippo separarsi dalla sua legittima moglie. Innocenzo III morì nel 1216. Dopo di lui, i suoi successori, lentamente ma inesorabilmente, andranno perdendo potere, specialmente nel campo secolare. Cari ascoltatori, siamo giunti al termine del numero della rubrica Sviluppo storico del papato. Vi invitiamo al prossimo numero del Cammino della Chiesa attraverso i secoli.

Radio Evangelo risponde. Le domande dei nostri ascoltatori.

0: Amici ascoltatori, la pace del Signore sia con voi. Vi presentiamo un'altra rubrica di Radio Evangelo Risponde. Questa volta prendiamo in esame la domanda di un nostro ascoltatore, il quale ci ha chiesto due cose. Prima cosa, la fede è un dono di Dio? E poi ancora, credere è possibile a tutti gli uomini? Vogliamo cominciare con la prima domanda, cioè se la fede è un dono di Dio. A questo punto vorrei invitare Roberto, che è qui accanto a me, il quale si incaricherà di darci delle delucidazioni intorno a questa prima parte della domanda.
1: Credo che prima di dare una risposta intorno al quesito che il nostro ascoltatore ci ha posto, cioè se la fede è un dono di Dio, sia necessario, importante, e chiarire ancora una volta, è vero che l'abbiamo fatto in altre trasmissioni, ma è buono ritornarci di nuovo, che cos'è la fede. La fede secondo Dio, la fede proprio nel senso scritturale di questo termine, e noi sappiamo che nel senso scritturale di questo termine la fede non è altro che credere in Dio, nella sua parola, confidarsi nelle sue promesse. E qui vorrei dire qualcosa ancora di più preciso: non si tratta di assentire con la mente alle verità rivelate dalla parola del Signore, cioè una fede intellettuale in altri termini, ma si tratta proprio di disporre il cuore, disporre l'anima al punto di far nostre le promesse del Signore, in altri termini recepirle. E chiarito questo, anche se è stato fatto in maniera succinta, vorrei proprio rispondere alla domanda del nostro ascoltatore, che in ultima analisi vuole sapere se la fede è un'attività umana o divina. Il fatto che all'uomo viene comandato di credere implica la capacità e l'obbligo di farlo. Credo che questo sia ovvio, sia scontato. Tutti gli uomini hanno la capacità di porre la loro fiducia, come sappiamo, in qualcuno o in qualcosa. Cosicché, ad esempio, uno può riporre la sua fiducia nelle ricchezze, un altro nell'uomo, un altro negli amici, eccetera. Quando il credere è diretto verso la parola di Dio, la fiducia viene riposta in Dio e in Cristo. Abbiamo la fede salvatrice. È però necessaria, e questo va sottolineato, la grazia assistente dello Spirito Santo in cooperazione con la parola per produrre la fede salvatrice. Ed in proposito vorrei ricordare le parole dell'apostolo Paolo nella sua lettera ai Romani, quando dice che la fede viene dall'udire, e l'udire si ha per mezzo della parola di Dio. E qui parla proprio della fede e quale risultato proprio dell'opera della parola di Dio attivata dallo Spirito Santo. E vorrei in proposito citare la testimonianza di Lidia, la mercatante di porpora, proprio a riprova di quanto detto finora. E leggiamo in Atti degli Apostoli che nel giorno di sabato Paolo ed altri servi del Signore andarono fuori della porta presso al fiume, dove supponevano fosse un luogo d'orazione, e postosi a sedere parlavano alle donne che erano quivi radunate. E una certa donna di nome Lidia, negoziante di porpora, come ho detto, della città di Tiatira, che temeva a Dio, ci stava ad ascoltare, e il Signore le aprì il cuore per renderla attenta alle cose dette da Paolo. E dopo che fu battezzata con quei di casa ci pregò dicendo, e qui continua la storia, ma noi vogliamo fermarci a questo punto e vorrei sottolineare proprio questi due aspetti, cioè la parte dell'uomo e la parte di Dio. E l'apostolo Paolo predica e questa donna Lidia, che apre le orecchie nel senso vero, nel senso più profondo di questo termine, all'ascolto della parola del Signore, e il Signore che le apre il cuore, dispone il cuore di questa donna proprio a recepire il messaggio predicato da Paolo. È proprio nell'incontro di queste due manifestazioni che si determina il miracolo della fede che salva, della fede che redime, e fede che poi viene testimoniato, come abbiamo letto, attraverso l'ubbidienza al battesimo.
0: Vorremmo pregare la regia di mandare in onda uno stacco musicale prima di riferirci alla seconda parte della domanda del nostro ascoltatore, cioè: credere è possibile a tutti gli uomini?

credere è possibile a tutti gli uomini? Ricordiamo che è sempre lo stesso ascoltatore che ci ha posto la prima domanda, cioè se la fede è un dono. Ora credo che esista una sola risposta a questa domanda ed è una risposta inevitabile, e questa risposta è sì, credere è possibile a tutti gli uomini. Se per fede intendiamo il mezzo o la via o la condizione senza la quale noi non possiamo essere salvati, ebbene questa fede è potenzialmente alla portata di tutti, e lo è perché se così non fosse significherebbe che il dono ineffabile che Dio offre in Cristo è privilegio soltanto di pochi e tutti gli altri ne sono esclusi indipendentemente dalla loro volontà. La Bibbia, grazie a Dio, questo non lo insegna, anzi ci insegna esattamente il contrario. L'Apostolo Paolo, nell'epistola che ha scritto ai Romani, afferma che Dio ha racchiuso tutti sotto peccato per fare poi misericordia a tutti. E aggiunge che tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio e sono gratuitamente giustificati per la sua grazia mediante la redenzione che è in Cristo Gesù. Che cosa possiamo ricavare da queste due citazioni bibliche? Possiamo ricavare che Dio, nella sua giustizia, mette tutti gli uomini sullo stesso piano, senza fare differenza tra l'uno e l'altro. Tutti hanno le stesse possibilità, in quanto l'offerta del suo amore è per tutti, come per tutti, indistintamente tutti, è stato consumato il sacrificio di Cristo sul Calvario. Qui è d'obbligo un'altra citazione neotestamentaria. Eccola: Gesù è stato coronato di gloria ed onore a motivo della morte patita, onde per la grazia di Dio gustasse la morte per tutti. Quindi mi sembra che noi non possiamo avere dubbi a riguardo. Il dubbio probabilmente comincia a farsi strada davanti a una purtroppo spiacente considerazione, e cioè che sono più quelli che non credono che quelli che credono. E tra quelli che non credono dobbiamo purtroppo annoverare quelli che hanno solo una fede formale, intellettuale e sterile, incapace cioè di afferrare la salvezza offerta da Dio e anche di informare la loro vita al genuino messaggio dell'Evangelo. Ma questa spiacente constatazione non cambia la verità evangelica che la fede è veramente a portata di tutti. Un'altra citazione dalla Epistola ai Romani aiuterà ancora meglio il nostro ascoltatore a comprendere. Ecco la citazione: la giustizia che viene dalla fede dice: non dire in cuor tuo chi salirà in cielo, perché questo è farne scendere Cristo, e non dice neppure chi scenderà nell'abisso, perché questo è un far risalire Cristo dai morti. Ma che dice dunque? Dice: la parola è presso di te, nella tua bocca e nel tuo cuore. Questa è la parola della fede che noi predichiamo. Perché se con la bocca avrai confessato Gesù come Signore ed avrai creduto col cuore che Dio l'ha risuscitato dai morti, sarai salvato. Caro ascoltatore, Dio non ci chiede nulla di impossibile, nulla per cui, come abbiamo sentito, dobbiamo salire in cielo o scendere all'inferno. Anzi, ci chiede qualcosa che le nostre labbra possono confessare e il nostro cuore può ricevere, perché è vicino a tutti noi, cioè Gesù Cristo, il nostro Salvatore. Dunque, a tutti è data la possibilità di credere. C'è però da aggiungere un particolare importante, senza il quale questa risposta rimarrebbe alquanto fumosa ed incompleta.
La specifica possibilità di credere l'uomo la realizza quando ascolta il messaggio dell'Evangelo. L'Apostolo Paolo afferma, e questo l'abbiamo già sentito nella prima parte della trasmissione, afferma che la fede è dall'udito e l'udito è dalla parola di Dio. È dunque la parola di Dio che suscita la fede nel cuore, la fede che poi afferra le sue promesse. Se nel corso della sua esistenza un individuo, per ragioni che non possiamo indagare, non viene in contatto con il messaggio della parola di Dio e quindi non sa e non conosce che cosa Dio chiede da lui o che cosa Dio gli offre attraverso il suo figliolo Gesù, egli non può credere. E non può credere perché gliene manca il modo, cioè perché, come dice l'Apostolo Paolo, non ha udito. E siccome la fede viene dall'udire, egli non può per questo motivo aprire il cuore alla fede. Ma questa che abbiamo prospettata è una eventualità che, laddove si verifichi, è tenuta in debito conto da Dio. Perciò un uomo che ha ascoltato e non ha creduto sarà giudicato in maniera totalmente diversa da un uomo che non ha creduto perché non ha ascoltato, nel senso che non ha avuto l'opportunità di udire la predicazione evangelica. In conclusione, vogliamo dire che tutti gli uomini hanno una uguale possibilità di credere, ma davanti al messaggio di Dio ciascuno fa la sua scelta. Alcuni aprendosi alla parola, accettando la fede, ed altri chiudendosi alla parola e rifiutando la fede. Di testimonianze in questo senso ce ne sono a non finire, sia nella parola di Dio sia nella nostra esperienza cristiana. Perciò, caro ascoltatore, lei è chiamato e invitato a dissipare i suoi dubbi, perché Dio non concede ad un individuo una possibilità che non sia disposto a concedere a tutti gli altri. E Dio la benedica.

0: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
1: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte.

0: capitolo 3
1: di Seconda Corinzi.
0: Vi dico la verità, quando ho approcciato, mentre stavo pensando di arrivare a Seconda Corinzi, non mi aspettavo così tanto da questa lettera. Mi piace molto Prima Corinzi perché mi ha sempre parlato tanto, ma la Seconda Corinzi dicevo vabbè, che mi dirà. Invece la trovo davvero incoraggiante, affascinante. Come abbiamo detto, questa lettera rivela, come poche altre lettere, il cuore di Paolo nelle sue battaglie, nelle sue lotte e tormenti interiori, che sono quelli di un padre che ama i suoi figli e vuole il bene per loro, ma li deve anche disciplinare. Sì, la volta scorsa abbiamo parlato di lui che racconta se stesso mentre scrive, con lacrime, con dolore, con sofferenza. Poi va a Troas, aspetta Tito che porta notizie da parte loro, è lì agitato, ansioso, ma perché non arriva, chissà come hanno interpretato la lettera, chissà come sta andando, forse perché sto crescendo, forse perché sono padre anch'io, forse perché man mano che cresciamo ci sono queste lotte dentro di noi. Da ragazzi è un po' più tutto lineare, un po' più ma sì, c'è problema. E così vediamo, abbiamo già visto alcuni suoi stati d'animo e nel capitolo 3 riprendiamo proprio da qui. Cominciamo di nuovo a raccomandarci, a raccomandare noi stessi? O abbiamo noi bisogno, come alcuni, di lettere di raccomandazione per voi o di raccomandazione da parte vostra? Ora, era normale all'epoca che i ministri si presentassero a una chiesa che non li conosceva con delle lettere di raccomandazione, delle lettere di presentazione, lettere che dicevano perché erano lì, qual era il loro ministero, chi li aveva mandati, qual era la chiesa che li aveva mandati, perché. Era tutto scritto nelle lettere, Paolo scriveva delle lettere, vi ricordate? In alcune epistole cita il fatto che vi sto mandando Timoteo, vi sto mandando quest'altro, accoglietelo come se fosse il mio collaboratore, mi raccomando. Era un costume normale nella Chiesa, perché? Perché si poteva presentare chiunque e dire io sono apostolo, io sono un servo di Gesù, mi ha mandato la Chiesa di Gerusalemme o la Chiesa di Antiochia, gli anziani vogliono che sappiate questo. Ma in maniera falsa, non vera. E in effetti molte persone si erano presentate come mandate da Paolo, al punto che lui deve scrivere alcune volte: guardate che se si presenta qualcuno a nome mio e dice e vi predica un altro Vangelo, non l'ho mandato io. E quindi c'era questo costume, questa usanza delle lettere di raccomandazione. È un po' oggi così, quando un pastore, un leader, un anziano viene una persona nuova e dice scusa, dovrei parlare, dovrei condividere, posso salire, posso parlare, la nostra preoccupazione è sì, ma chi sei? Da dove vieni? Non è così immediato, perché potresti essere tranquillamente un fratello, un ministro veramente mandato da Dio, o potresti essere un falso, uno che non è stato mandato da Dio, uno che va in giro a mettere confusione e a seminare problemi. Ci sono queste persone, infatti Brent sicuramente non dà la possibilità a chiunque si presenta. Mi ricordo, era un paio di anni fa, che era venuta una persona, un uomo, era venuto prima, verso le 10, mezz'oretta prima della riunione, e diceva io sono venuto qua per fare questa presentazione, ho una cosa fantastica, un programma eccetera eccetera, ecco il PowerPoint, caricatelo, così appena arriva il pastore chiedo il permesso, faccio la presentazione, spiego le cose, e io dicevo sì vabbè adesso aspetta il pastore. E infatti quando poi è arrivato Brent, lui era un personaggio particolare, un po' fastidioso, a dire la verità. Brent gli fa tranquillamente: guarda, se vuoi parlare, prima ci incontriamo, mi spieghi, mi dici chi sei, da dove vieni, cosa vuoi fare, Se va tutto bene, ti darò. Ma prendiamo un appuntamento. Non puoi presentarti così semplicemente e dire voglio parlare a questa chiesa. E questa persona è sparita dopo qualche minuto. Non è il modo di agire, non era il modo di agire ai tempi degli apostoli e non è un modo di agire oggi. Non è che non ci fidiamo delle persone, noi vogliamo fidarci delle persone, ma ci sono anche i falsi, e quindi è giusto che ci sia un qualche cosa, una conoscenza, una presentazione. Un'altra cosa è dire guarda, vengo dalla chiesa di questo fratello e magari prima ha mandato una lettera, dice sta avvenendo questo, l'ho mandato io, è un'altra cosa piuttosto che presentarsi così. C'era questa usanza di andare in giro con lettere di presentazione, e Paolo dice questo ai Corinzi: ho bisogno io di lettere di presentazioni per voi? Non sapete chi sono? Non sapete qual è il mio ministero? Non mi conoscete realmente? Mi devo presentare? O qualcuno deve parlare bene di me perché io possa comunicarvi quello che ho da dire? Ovviamente questo discorso delle lettere di presentazione vale per gli estranei, non vale per quelli di casa. E Paolo era uno che era di casa a Corinto, la chiesa l'aveva fondata lui. Eppure qui come altrove è costretto a legittimare il suo operato e il suo ministero. E come risponde? Voi siete la nostra lettera, scritta nei nostri cuori, conosciuta e letta da tutti gli uomini. Che vuol dire? Non ho bisogno di lettere di presentazione. Voi siete la testimonianza vivente della mia chiamata, del fatto che sono un apostolo di Gesù Cristo. Che cos'è che testimonia l'autenticità di un ministero, di una chiamata reale al ministero? La chiamata, chi è che rivolge la chiamata, la vocazione? Dio, ovviamente. Ma questa chiamata si vede chiaramente dal frutto che porta. E infatti è scritto, voi li riconoscerete dai loro frutti. E sta parlando dei ministri, degli insegnanti. Va bene? Quindi chi si presenta come un evangelista, qual è il frutto che ci si aspetta da un evangelista? Che predichi il Vangelo, che ci siano dei convertiti. Chi si presenta come insegnante, qual è il frutto? Il fatto che le persone vengono ammaestrati. La chiamata viene da Dio, ma la Chiesa riconosce la chiamata. Ora, spesso noi siamo ingannati e vediamo determinate cose nella vita di una persona e pensiamo che quelli siano i segni della chiamata di Dio. Per esempio, per un pastore potrebbe essere la dimensione della Chiesa. Se la Chiesa è grande, uguale chiamata di Dio. Se la Chiesa è piccola, no, chiamata di Dio. È un inganno. Non è così. Questo non testimonia sempre e in modo fedele la chiamata di Dio del pastore. Non sto dicendo questo perché siamo una piccola chiesa. Sto dicendo che dobbiamo guardare al di là. Ci potrebbe essere una chiesa gigantesca, guidata non secondo la parola di Dio, non secondo lo Spirito. Il fatto che ci vadano tante persone, che cosa testimonierebbe? Magari una chiesa brillante, divertente, molte attività, tanto intrattenimento, una bella musica, belle luci. Che cosa vuol dire una chiesa gigantesca? Non è un indicatore necessariamente della chiamata di un ministro, di un pastore. Ci sono certi frutti che non sono così visibili nell'immediato. Deve avere una certa maturità per riconoscerli, altrimenti è facile essere ingannato. Ad ogni modo, le scuole bibliche, gli attestati di seminari, i diplomi o il certificato di ordinazione a essere ministro, sono tutte cose buone, ma non è che la scuola biblica crea i pastori, o il certificato o l'attestato stabilisce che sei un uomo di Dio. Non dovremmo farci impressionare da queste cose. Lui dice, voi siete la nostra lettera. Quindi è qualcosa di concreto, qualcosa che è visibile. Dice, scritta nei nostri cuori, conosciuta e letta da tutti. Perché scritta nei nostri cuori? Perché è una testimonianza prima di tutto nostra, dice Paolo. È scritta nel mio cuore, una sorta di conferma noi, per noi che siamo realmente nel ministero, il fatto che ci siete voi. E poi dice, non solo scritta nei nostri cuori, quindi in modo che lo possiamo vedere solo noi, ma conosciuta e letta da tutti. Quindi è una testimonianza sia per noi ministri, sia per tutti gli altri. Essendo manifesto che voi siete una lettera di Cristo, che è il risultato del nostro ministero, scritta non con inchiostro, ma con lo Spirito del Dio vivente, e non su tavole di pietra, ma sulle tavole di carne del nostro cuore. Voi siete una lettera di Cristo. Prima ha detto, voi siete la nostra lettera. Ora chiarisce. Sì, nostra lettera, perché Dio si è usato di noi. Noi siamo stati i suoi strumenti, ma questa lettera non l'abbiamo scritta noi. Non è opera nostra, è opera di Gesù. Infatti, che opera è? È un'opera umana? È un'opera dello Spirito, è un'opera miracolosa, soprannaturale. L'uomo più bravo della terra, il più santo, non potrà mai produrre neanche un convertito, neanche un salvato. Perché la nuova nascita, la nascita dello Spirito, la conversione, è un miracolo di Dio, che nessun uomo può realmente fare. Si può fingere, si può camuffare, ma non si può fare realmente. Quindi voi siete una lettera di Cristo, però ovviamente lui si è usato del nostro ministero. E poi dice, scritta come? Non con inchiostro, ma con lo Spirito del Dio vivente. Quindi ha origine divina, è Dio. Qui sta parlando della presenza dello Spirito Santo nel cuore del credente. Prima Giovanni 1,13 dice che chiunque ha accettato Gesù, quelli che l'hanno ricevuto, hanno avuto il diritto di essere chiamati figli di Dio. E loro non sono nati da volontà d'uomo, non sono nati dalla carne, ma sono nati da Dio, per la potenza dello Spirito Santo. E quando Gesù parla a Nicodemo in Giovanni 3, dice, devi nascere di nuovo. Ciò che è nato dalla carne è carne, ciò che è nato dallo Spirito. E tu devi nascere di nuovo per vedere e per entrare nel regno di Dio. Quindi questa è un'opera non umana, ma è un'opera dello Spirito del Dio vivente. E abbiamo visto l'altra volta nel capitolo 2 che la presenza dello Spirito è garanzia, è sigillo, è caparra, è garanzia di autenticità. E poi dice, scritta non con inchiostro ma con lo Spirito del Dio vivente e non su tavole di pietra, ma sulle tavole di carne del cuore. È interessante perché anche se loro non avevano la carta, comunque non scrivevano sulla pietra, non erano come i Flintstone che scrivevano sulla pietra. Quindi qui Paolo sta passando ad un altro punto, ad un altro discorso quando parla di scritto non su tavole di pietra ma sulle tavole di carne del cuore. Quindi non stiamo parlando di lettere, inchiostro, cose naturali, stiamo parlando di cose spirituali che hanno a che fare con il cuore, ma adesso passa e anticipa quello che sarà il discorso del capitolo 3. E che cosa vi fa venire in mente la tavola di pietra? La legge. E quindi ovviamente sta passando a quest'altro argomento. La tavola di pietra è riferimento chiaro, limpido, inequivocabile alla legge di Mosè. Essa era scritta sulle tavole di pietra, mentre la nuova legge in Cristo, la legge della grazia, dove è scritta? Nel cuore. Perché? Perché è una legge spirituale. Abbiamo detto come i principali nemici di Paolo chi erano?
2: Giudizzanti.
0: I religiosi giudaizzanti. Chi erano i giudaizzanti? Erano quelli che volevano che i cristiani osservassero la legge. Quelli che dicevano, sì, Gesù è morto per noi, però non è sufficiente. Dobbiamo continuare ad osservare la legge, il sabato, la circoncisione. E quindi per loro, e ce n'erano infiltrati nella chiesa di Corinto, per loro il ministero di Paolo non era legittimo e giusto. Perché? Perché Paolo non predicava la legge, predicava la grazia. E quindi per loro Paolo era un falso insegnante. E per loro i corinzi che credevano in Gesù Cristo soltanto e nella grazia di Dio per fede non erano ancora salvati o non lo erano perfettamente perché non stavano osservando la legge. E quindi adesso Paolo approfitta di questo discorso per parlare della legge dell'Antico Patto e paragonarlo al nuovo patto. Ma parte da questo discorso del messaggio scritto sulle tavole di carne del cuore. Perché? Perché sta alludendo a una profezia, a un paio di profezie anzi, una in Geremia, la leggiamo al capitolo 31. Geremia 31:31, ecco verranno i giorni, dice l'Eterno, nei quali stabilirò un nuovo patto con la casa di Israele e con la casa di Giuda, non come il patto che ho stabilito con i loro padri nel giorno in cui li ho presi per mano per farli uscire dal paese di Egitto, quindi l'antico patto, la legge, perché essi violarono il mio patto, benché io fossi loro signore, dice l'Eterno. Ma questo è il patto che stabilirò con la casa di Israele dopo quei giorni, dice l'Eterno. Metterò la mia legge nella loro mente e la scriverò sul loro cuore. Sarò il loro Dio ed essi saranno il mio popolo. E non insegneranno più ciascuno al proprio vicino né ciascuno al proprio fratello dicendo conoscete l'Eterno, perché tutti mi conosceranno, dal più piccolo al più grande, dice l'Eterno. Poiché, questo è ancora interessante, io perdonerò la loro iniquità e non mi ricorderò più del loro peccato. Dio stava parlando di un altro patto che avrebbe fatto con la casa di Israele, un nuovo patto in cui avrebbe scritto la legge non su tavole di pietra ma sulla loro mente e sul loro cuore. Quando sarebbe successo questo? Quando avrebbe perdonato la loro iniquità. Bello, eh? E poi c'è l'altra profezia in Ezechiele, in due capitoli distinti, al capitolo 11, potete leggere il contesto, ma sta parlando sempre di un risveglio, di una riforma, di una rivoluzione che farà. E al versetto 19 dice, al versetto 18 dice, essi vi ritorneranno e toglieranno via tutte le cose esacrande, tutte le cose, tutte le sue abominazioni, e io darò loro un medesimo cuore e metterò dentro di loro un nuovo spirito, toglierò via dalla loro carne il cuore di pietra e darò loro un cuore di carne, un cuore di pietra toglierò, un cuore duro e metterò un cuore morbido, perché camminino nei miei statuti e osservino le mie leggi e le mettano in pratica, allora essi saranno il mio popolo e io sarò il loro Dio. E al capitolo 36 dice più o meno la stessa cosa, al versetto 26-25, spanderò quindi su di voi acqua pura e sarete puri, vi purificherò da tutte le vostre impurità e da tutti i vostri idoli, vi darò un cuore nuovo e metterò dentro di voi uno spirito nuovo, toglierò dalla vostra carne il cuore di pietra e vi darò un cuore di carne, metterò dentro di voi il mio spirito e vi farò camminare nei miei statuti e voi osserverete e metterete in pratica i miei decreti. Quindi queste bellissime profezie che erano per Israele, erano per Giuda, però loro non sono stati i primi a realizzarli, ma sono stati in gran parte i gentili a realizzare queste meravigliose promesse. Israele come nazione ancora deve sperimentare questo ravvedimento, perché ancora deve conoscere e riconoscere il Messia, Gesù. Però ovviamente l'immagine è quella, un cuore di carne, un cuore morbido, e metterò nei vostri cuori direttamente la mia parola. Ora, qual era la base di queste profezie? Ancora l'ho detto, il ravvedimento, il cambiamento del cuore. Io non vi darò solo delle nuove informazioni che dovrete ubbidire, ma io cambierò proprio la vostra natura, il vostro cuore. E questo ci parla dell'opera dello Spirito nell'interiore cuore. Quindi, che cosa sta dicendo Paolo? Noi siamo stati gli strumenti per quest'opera, per quest'opera soprannaturale di Dio, miracolosa di Dio, per portarvi a questa straordinaria e miracolosa realtà, la nuova nascita, la vita, la presenza di Dio in voi. Ed è qualcosa di gigantesco, qualcosa di immenso, no? Ma come abbiamo potuto farlo? Come abbiamo potuto fare una cosa tanto grande, tanto immensa? Or, questa fiducia noi l'abbiamo per mezzo di Cristo, presso Dio. Non già che noi da noi stessi siamo capaci di pensare alcuna cosa, come da noi stessi, ma la nostra capacità viene da Dio, il quale ci ha anche resi idonei di essere ministri del nuovo. Quindi da dove viene la sicurezza e la fiducia che la sua predicazione ha portato questo tipo di risultato glorioso nella vita dei Corinzi, la presenza dello Spirito Santo nella loro vita, il cuore di carne. Questa fiducia gli viene da Dio stesso. Questa fiducia noi l'abbiamo per mezzo di Cristo. Sembrerebbe una cosa ardita da dire: noi abbiamo predicato e voi avete creduto e quindi è successa questa cosa gloriosa nella vostra vita. Sembrerebbe da parte di Paolo una cosa... Ah, Paolo, stai un po' esagerando. Voi avreste fatto... Dio vi si è usato di voi per una cosa così gloriosa. Quindi Paolo ci tiene subito a dire: questa fiducia noi l'abbiamo in Dio, ed è Dio che ci ha dato la capacità di farlo, perché come ho detto loro sono gli strumenti, ma l'opera è di Dio. E poi dice: non già che da noi stessi siamo capaci di pensare alcuna cosa come da noi stessi. Di nuovo, non viene da noi. La parola capaci qui è sufficienti. Che cos'è la sufficienza? È riuscire, avere una capacità, riuscire in un'impresa al punto che questa è fatta, è compiuta. Quindi noi non siamo sufficienti in noi stessi. Noi abbiamo fatto qualcosa che è stato completato, si è realizzato veramente, ma la nostra sufficienza, la nostra capacità, il fatto che siamo riusciti, sono venute da Dio. La nostra capacità viene da Dio. Questo passo è per tutti, per quelli che si sentono capaci e per quelli che si sentono incapaci. Quelli che si sentono incapaci possono trovare conforto, perché qui Paolo sta dicendo: abbiamo fatto una cosa gloriosa, ma non siamo stati noi a farlo, è stato lo Spirito Santo attraverso di noi. E quindi noi non eravamo degni, non eravamo in grado di farlo, non potevamo arrivare alla sufficienza, ma Dio l'ha fatto attraverso di noi. Ed ha avuto successo, è successo. Quindi incoraggia chi si sente incapace: nessuno lo è veramente, Dio opera attraverso di noi. Mentre chi si sente capace dice: io ce la faccio, io sono abile, io sono forte. Paolo dice che lui non è capace, e se Paolo si sente incapace, chi sei tu per sentirti capace? Sei in grado di battere Paolo? Questa verità ci insegna il giusto equilibrio. Qual è il giusto equilibrio? Che noi senza Gesù non possiamo fare nulla, ma con Gesù possiamo fare tutto. Dobbiamo avere entrambe le certezze. Senza Gesù non posso fare nulla, questo mi tiene umile, ma con Gesù posso fare tutto, questo mi dà la forza di agire in fede, di ubbidire. Il quale Dio ci ha anche resi idonei di essere ministri del nuovo patto. Cos'è un patto? Un patto in genere è un accordo tra due o più parti. Ma quale tipo di patto sta parlando qua? Di quale tipo di patto? Non sta parlando di un patto in generale, ma del patto che potrebbe essere le ultime volontà di una persona, il testamento. Ora, il testamento non è un accordo, giusto? Perché tu ricevi, tu leggi questa cosa e là c'è la volontà di chi l'ha scritto, e tu non ti puoi... Non puoi dire, non puoi negoziare, dice: vabbè, ma possiamo cambiare questa cosa? Possiamo... No, un testamento è stato già deciso, è già stato scritto, quindi o puoi accettarlo o puoi rifiutarlo. E così è il fatto di Dio, è il testamento di Dio, il nuovo testamento. Dio lo ha decretato, Dio lo ha stabilito, e noi possiamo solo o accettarlo o rifiutarlo, ma non possiamo cambiarlo. E Dio ci ha resi idonei di essere ministri di questo nuovo patto. L'antico patto era il patto di Mosè. Chi era ministro dell'antico patto? Era Mosè. Era Mosè lo strumento che Dio aveva usato per portare questo patto a conoscenza del popolo. E chi erano gli altri ministri che servivano sotto questo patto? Erano gli altri Leviti, la famiglia di Aronne, i sacerdoti. E quindi per essere idonei a ministrare in quel patto, il requisito era quello. Non è che tutti... Io vorrei essere ministro di questo patto. No, non si poteva scegliere. Apparteneva a quella famiglia, era stabilito. Questo era il requisito. Mentre il nuovo patto su chi è incentrato? Su Gesù. E chi è che l'ha portato? Gesù. Ed è il patto incondizionato di Dio della salvezza mediante il sangue di Gesù. Per fede. È predicato dagli apostoli, loro in un certo senso sono ministri di questo patto, ci ha resi idonei di essere ministri del nuovo patto, Ma il vero ministro del nuovo patto, sapete chi è? È lo Spirito Santo. Quindi adesso lui farà il confronto tra Mosè e lo Spirito Santo. Mosè che ha portato la legge e Mosè è lo Spirito Santo che porta.

del nuovo patto, non della lettera, ma dello spirito, poiché la lettera uccide, ma lo spirito dà vita. Quindi non è il patto della lettera, ma il patto dello spirito, li chiama così per distinguerli. Uno, il patto della lettera qual è? La legge. L'altro è il patto dello spirito ed è la grazia. Che risultato portano? Un risultato molto diverso, perché uno dà vita, l'altro uccide. La lettera uccide, ma lo spirito dà vita. Molti usano male questo versetto, la lettera uccide, ma lo spirito dà vita. Lo usano fuori dal contesto in cui si trova, ed è un errore usare un versetto fuori dal contesto. Dicono che la lettera è la scrittura, perché è scritta, quindi la parola di Dio, mentre lo spirito è quello che mi sento. E quindi dicono, da un lato ci sono i credenti che usano la parola di Dio, usano i versetti della parola di Dio per dire cose dure, serie, per disciplinare, per correggere, secondo loro sono cose che vengono usate per ferire, per dividere il corpo, eccetera. Mentre dall'altro ci sarebbero i credenti, cioè loro, che sono guidati dallo Spirito, e poi invece alla fine ognuno fa quello che gli pare, in sostanza. E quindi che cosa dicono queste persone che interpretano questo versetto, la lettera uccide ma lo Spirito dà vita, in questa maniera? Dicono, lasciamo stare la Bibbia. La Bibbia dice cose difficili, la Bibbia dice cose dure, la Bibbia è severa, condanna il peccato. Lasciamo stare la Bibbia. Seguiamo lo Spirito. Lo Spirito ci unisce, lo Spirito ci porta ad amarci gli uni gli altri, lo Spirito ci porta a fare quello che ci pare e nessuno ci deve condannare. Oppure altri dicono, sì, lo so che la Bibbia lo dice o lo condanna, ma io sento di fare diversamente. E tu dici, ma che stai dicendo? E lui ti dice, guarda, attento che la lettera uccide, ma lo spirito vivifica, dà vita. Non è il modo giusto di usare questo versetto. Qui il contrasto è molto semplice. Lui sta parlando dell'antico patto, la lettera, e il nuovo patto. L'uno uccide e l'altro dà vita, la grazia dà vita. Non c'entra niente la Bibbia. La lettera non è la Bibbia. Perché non è la Bibbia? Perché ci può essere un contrasto tra la Bibbia e lo Spirito Santo? Lo Spirito Santo conferma sempre la Bibbia e la Bibbia è lo strumento dello Spirito Santo. Chi ha scritto la Bibbia? Mm-hmm. È lo Spirito Santo che ha ispirato la Bibbia. Può lo Spirito Santo negare o dire qualcosa contro il suo stesso pensiero? Ovviamente no. Quindi stiamo molto attenti a queste interpretazioni sbagliate. Dice, siamo al versetto 6, non della lettera ma dello spirito, poiché la lettera uccide ma lo spirito dà vita, or se il ministero della morte, e qual è il ministero della morte? È la lettera che uccide, che era scolpito in lettere su pietre, fu glorioso, tanto che i figli di Israele non poterono fissare lo sguardo sul volto di Mosè, per la gloria del suo volto che però doveva essere annullata. Quanto più glorioso sarà il ministero dello spirito. Se il ministero della morte, cioè della legge, perché lo chiama ministero della morte? Perché la lettera, la legge, porta alla morte. Perché lo fa? Perché la legge uccide? Perché la lettera, la legge, condanna il peccato e condannandolo lo rivela, lo espone. Va bene? Abbiamo studiato già queste dinamiche in Romani, ve lo ricordate? Soprattutto il capitolo 7 è molto interessante, Paolo spiega molto bene come la legge porta alla condanna. Lui dice, la legge è cattiva? È brutta? No, la legge è buona, la legge è spirituale. Qual è il problema? Non è il problema la legge, io sono il problema, io sono peccatore, io sono carnale, quindi la legge spirituale è buona, ma io sono carnale e quindi il problema sono io, non la legge. E quindi quello che era inteso essere qualcosa di buono è finito per essere qualcosa che è andato contro di me, che ha finito per portare la condanna, il giudizio e quindi la morte. Qual è la prima cosa che è successa quando Mosè è sceso con le tavole della legge? La primissima cosa. Mosè è sceso dal monte, ha trovato il popolo che ballava, danzava, festeggiava, si ubriacava davanti al vitello d'oro e poi è arrivato il giudizio, la condanna. Appena è arrivata la legge, è arrivata l'opera della legge, la condanna, il giudizio, la morte. Tante persone sono morte quel giorno.
condannato.

vietate dalla legge. E la legge ci dice Giacomo, ci dice Paolo in Galati, che la legge porta in sé una maledizione. Qual è la maledizione della legge? È questa: maledetto chiunque non persevera in tutte le cose scritte in questo libro. Chi è che è perfetto davanti alla legge? Nessuno. E quindi sono tutti sotto la maledizione della legge, secondo Galati 3:10. Mentre la grazia è fondata sull'opera compiuta di Gesù, sul suo sacrificio, sulla sua giustizia che ci viene attribuita per fede, come se avessimo vissuto la vita che ha vissuto Gesù, credendo in Gesù. Veniamo identificati in Lui. Quindi da un lato abbiamo morte, condanna, fallimento dell'uomo, giudizio. Dall'altro abbiamo vita, perdono, giustizia e vittoria. Capite? Dice, forse il ministero della morte, che era scolpito in lettere su pietre, fu glorioso. Il ministero, la legge, aveva una sua gloria. Si è manifestata, è stata accompagnata da una certa gloria. Quale gloria? La gloria di Mosè, che tornando dal monte aveva il suo sembiante raggiante. Voi ve lo immaginate Mosè che brillava? Deve essere stata una scena impressionante, una scena gloriosa. Quest'uomo che scende dalla presenza di Dio, e quella presenza è stata così forte, così intensa, che addirittura era rimasta sulla sua pelle, sul suo aspetto, parte di quella brillantezza, di quella luce, di quell'emanazione della gloria di Dio. Quindi lui dice, questo ministero della morte, della legge, ha avuto una certa gloria, fu glorioso, tanto che i figli di Israele non potevano guardare Mosè, che era una scena pazzesca, e faceva anche un po' impressione, un po' di paura, incuteva, no? Dice, fu glorioso tanto che i figli di Israele non potevano fissare lo sguardo sul volto di Mosè. Quindi c'è stata una certa gloria. Questa gloria era la conferma divina della legge, era il segno, la gloria di questo patto. Era forte, era impressionante, faceva paura. Ma la gloria del suo volto dice che doveva essere annullata, doveva diminuire. Era il volto pur sempre di un uomo, non era il volto di Dio. Quella luce non era la luce di Mosè, era la luce di Dio riflessa in qualche modo su Mosè. E lui risplendeva per un tempo limitato. Era giusto un assaggio della gloria di Dio. Se voi andate a Esodo capitolo 34, lì viene spiegato questa cosa. Viene raccontato come Mosè è sceso dal monte e aveva questa faccia e questo bagliore che emanava. E poi che cosa faceva Mosè? Ogni volta, e quindi si è messo un velo, si è coperto. Ogni volta che andava alla presenza di Dio nella tenda, si toglieva questo velo, era in comunione con Dio, Dio gli parlava. Poi quando usciva dalla tenda, dalla presenza di Dio, si rimetteva il velo. E tutti lo vedevano così, come un uomo velato, ma la presenza di Dio era senza questa copertura. È molto bello, è molto interessante, andatelo a leggere, Esodo 34. Quindi era la gloria del suo volto, che però era una gloria, ripeto, che doveva finire, era temporanea. Quanto più glorioso sarà il ministero dello Spirito? È la differenza tra la luce della luna e la luce del sole. Che differenza c'è tra la luna e il sole? La luna splende di una luce riflessa, quindi non è la sua. Il sole splende di luce propria. Quindi che differenza c'è tra Mosè e Dio? Mosè splendeva della gloria di Dio, Dio splende della propria gloria. Qui sta parlando, sta mettendo a confronto Mosè, perché dice il ministero della morte, quindi dice chi serviva nella legge, chi era ministro e mediatore nella legge, Mosè. E poi quanto più glorioso sarà il ministero dello Spirito. Qui c'è un altro ministro, ed è lo Spirito Santo stesso, che è Dio. E quindi la sua luce, la sua gloria è la gloria stessa di Dio. Da un lato la gloria riflessa di un uomo che splende per un tempo determinato, dall'altro la gloria stessa di Dio che splende in eterno. Ed è interessante perché al capitolo 4, lo vedremo la prossima settimana, dice versetto 6, perché il Dio che disse splenda la luce dalle tenebre,
è lo stesso che ha fatto brillare il suo splendore nei nostri cuori, per far risplendere in noi la conoscenza della gloria di Dio che rifulge sul volto di Gesù Cristo. E al versetto 4, sì, era questo quello che volevo prendere, dice, nei quali affinché non risplenda loro la luce dell'Evangelo della gloria di Cristo, che è l'immagine di Dio. Quindi c'è, si parla dello Spirito Santo, il ministero dello Spirito Santo, la sua gloria, quindi lo Spirito Santo risplende di gloria, poi si parla della gloria di Cristo, quindi Cristo risplende di gloria, ma Cristo è l'immagine di Dio e quindi anche il Padre risplende di gloria. È bello, questo è il ministero del nuovo patto, il ministero dello Spirito del nuovo. Se infatti il ministero della condanna, prima l'ha chiamato il ministero della morte, adesso il ministero della condanna, fu glorioso, quindi aveva una certa gloria, molto più abbonderà in gloria il ministero della giustizia. Per cui, sotto questo aspetto, anche ciò che fu reso glorioso non fu veramente glorioso, se messo a confronto con la più eccellente gloria. Se tu guardi il sole, se tu guardi la luna, dici, mappa che luce che c'ha, guarda come rischiara tutto, e ti sembra gloriosa. Però se tu guardi poi il sole, ti accorgi che la gloria non era vera gloria, quella è gloria. Ma se tu scopri che il sole tra le stelle è una delle più piccole e insignificanti, poi guardi la gloria di altre stelle immense, tu dici, quella non è gloria, questa è gloria, no? Questo è il discorso che sta facendo Paolo. Sì, era impressionante Mosè che brillava, sì, era una gloria, ma non c'è paragone con la gloria di Dio stesso, ed è la gloria del nuovo patto. Perché se ciò che doveva essere annullato fu glorioso, sarà molto più glorioso ciò che è duraturo. Quindi ciò che doveva essere annullato, di nuovo, la gloria di Mosè doveva diminuire, quello testimoniava del fatto che la gloria della legge doveva diminuire, la legge doveva finire, aveva un termine, non era eterna. Mentre la seconda, la legge, il nuovo patto, è eterno, è duraturo. E quindi il primo viene annullato dal secondo. Avendo dunque questa speranza, usiamo una grande franchezza nel parlare. Quindi, sapendo tutto questo che vi ho detto, noi non ci vergogniamo di predicare l'Evangelo. Noi non ci vergogniamo, non abbiamo paura di testimoniare dell'Evangelo di Gesù Cristo in modo schietto e diretto, sapendo quanto è superiore l'Evangelo rispetto alla legge. Vi ricordate che prima ho detto che lui era accusato di non predicare la legge? Lui dice adesso, io non ho un problema a non predicare la legge, io sto predicando qualcosa che è infinitamente superiore alla legge. E quindi c'è grande franchezza, perché c'è questa speranza della superiorità, perché la legge, perché la grazia è più gloriosa e perché la grazia è duratura, mentre la legge è temporanea, è superata. E non facciamo come Mosè, che si metteva un velo sul proprio volto affinché i figli di Israele non fissassero il loro sguardo sulla fine di ciò che doveva essere annullato, ma le loro menti sono diventate ottuse. Infatti, nella lettura dell'Antico Patto, lo stesso velo rimane senza essere rimosso, perché il velo viene annullato in Cristo. Che vuol dire? Dice, noi usiamo una grande franchezza nel parlare, perché l'Evangelo ci dà questa sicurezza, mentre Mosè non parlava chiaramente, lui si doveva coprire. Perché si copriva Mosè? Ho sempre pensato che lo facesse per umiltà, perché non voleva ostentare la gloria, o perché non voleva spaventarli o metterli a disagio, perché erano lì. Sì, Mosè? In qualche modo, sai quando c'è una persona davanti a te che ha un difetto fisico e tu dici, non lo voglio guardare, però non riesci... Ho sempre pensato questo, ma qui in realtà Paolo ci dice qualcosa di leggermente diverso. Dice che lo faceva perché le persone non si accorgessero che quella era una gloria temporanea. In altre parole, quella luce che lui emanava, piano piano si affievoliva. E lui non voleva che loro vedessero che si affievoliva, e quindi si copriva. Non voleva che vedessero che svaniva. Mosè lo faceva per nascondere la realtà.
La sua gloria era terminata, ma loro pensavano che fosse ancora lì. La gloria era terminata, ma loro pensavano che fosse ancora lì. Ma le loro menti sono diventate ottuse. Perché? Perché lo stesso velo rimane. Cioè ancora oggi, ai tempi di Paolo, non riescono a capire che quella gloria è andata, che quel patto è superato, che c'è qualcosa di più glorioso e duraturo nell'Evangelo di Gesù Cristo. Le loro menti sono diventate ottuse. Quindi c'è lo stesso problema nei giudei del tempo di Paolo. Loro pensavano che la gloria fosse ancora lì, mentre non c'era più. Che quel patto fosse ancora valido, mentre non lo era più. Perché non lo era più? Perché è annullato in Cristo, perché è venuto Cristo. E poi dice, anzi, fino ad oggi, versetto 15, quando si legge Mosè, un velo rimane sul loro cuore. Che cosa vuol dire? Che quando leggevano Mosè, quando leggevano la legge ai tempi di Paolo, c'era una cecità, un indurimento, una barriera. È un altro velo, non è più il velo di Mosè, è un velo nel loro cuore. Non riescono a vedere qualcosa che è palese, è evidente. Mi capita mai di cercare di spiegare a una persona qualcosa che è evidente ma quella persona non la vede? E tu dici, oh, è chiaro, è evidente, non lo capisci. Ma è come se ci avesse un velo. Noi diciamo, usiamo l'espressione del tipo che c'hai le orecchie foderate di prosciutto o come diciamo, davanti agli occhi, il paraocchi, cose di questo tipo. È un velo e lui sta parlando di un velo nel cuore. C'è un indurimento nel loro cuore mentre leggono Mosè. Ma quando Israele si sarà convertito al Signore, il velo sarà rimosso. Questo indurimento, questo impedimento nel non vedere la realtà, quando riconosceranno Gesù, allora vedranno bene, sarà tutto chiaro. Ora un altro vantaggio del nuovo patto. Ora il Signore è lo Spirito e dove è lo Spirito del Signore, lì vi è libertà. Un altro vantaggio del nuovo patto è la libertà di entrare, la libertà di accesso alla presenza di Dio. Nell'Antico Testamento, nell'Antico Patto, non c'era libertà di accesso alla presenza di Dio. Ricordate il tabernacolo, ricordate il Tempio, il rischio di essere fulminati era qualcosa che faceva paura. Ora noi invece, nel Signore, nello Spirito, abbiamo libertà di entrare. Dice, ora il Signore è lo Spirito. Interessante. Dobbiamo leggerlo in questo contesto. Di che cosa sta parlando in questo contesto? Del ministero dello Spirito Santo. Questo nuovo patto è il patto ministrato dallo Spirito Santo. E quindi qui sta dicendo semplicemente che lo Spirito è Dio. Lo Spirito è il Signore. Proprio come Gesù è il Signore, proprio come il Padre è il Signore. Ora il Signore è lo Spirito. Lo Spirito Santo è il Signore. Giusto? Questo sta dicendo. Quindi, di nuovo, la gloria del nuovo patto ministrato dallo Spirito Santo. E dove è lo Spirito del Signore? Qui vi c'è libertà. Perché è il nuovo patto è ministrato dallo Spirito. Lo Spirito Santo porta Dio. Che cos'era Gesù? Abbiamo cantato. Gesù era Dio con noi. Gesù ha portato la presenza di Dio con noi. E lo Spirito Santo dentro di noi è Dio dentro di noi. È la comunione con Dio. Quindi dove c'è Dio, dove c'è lo Spirito Santo, non c'è una barriera, ma c'è la libertà di entrare, la libertà della comunione, di stare alla presenza di Dio. Questo è un altro versetto usato spesso fuori dal contesto. Dove è lo Spirito del Signore, qui vi è libertà. Non sta dicendo che nella riunione ognuno ha la libertà di fare quello che gli pare. Ci sono persone che usano questo versetto per giustificare le cose più pazzesche che succedono, e dice, ah, c'è lo Spirito del Signore, quindi c'è libertà. Allora quello salta, fa le capriole, quello si butta per terra, quello inizia a gridare, quell'altro inizia a ridere, e tu gli dici, ma che stai facendo? È la libertà dello Spirito. Adesso siamo nella libertà dello Spirito. Dove è lo Spirito del Signore, qui vi è libertà. Significa che possiamo entrare ad avere comunione con il Padre. Questo significa. Va bene, sta parlando quindi della libertà di accesso, che viene dalla grazia di Dio in Gesù. Sta dicendo che questo nuovo patto ci fa diventare figli, che abbiamo accesso alla presenza di Dio, che quella è la casa nostra, quella è la nostra famiglia, e quindi non dobbiamo avere paura di Dio o della gloria di Dio. Qui c'è un'altra differenza tra la legge e la grazia. La legge separa, la grazia unisce, la grazia avvicina. Dove è lo Spirito,
qui vi è libertà, libertà di accesso, libertà di entrata. Ricordate Gesù quando diceva che lui era la porta, che chi avrebbe creduto in lui sarebbe entrato, sarebbe uscito, avrebbe trovato pastura. In Gesù c'è la libertà di stare alla presenza di Dio. Mentre, adesso non ricordo dove, è scritto che Isaia, che sono le vostre iniquità che hanno prodotto una separazione tra voi e il vostro Dio. Dio non è cambiato, siete voi che... Quindi l'iniquità che provoca separazione, e quindi la legge che condanna provoca separazione, ma la grazia avvicina. E poi dice, l'ultimo versetto, e noi tutti, contemplando a faccia scoperta come in uno specchio la gloria del Signore, siamo trasformati nella stessa immagine di gloria in gloria, come per lo Spirito del Signore. Dice, noi tutti contemplando a faccia scoperta, cioè senza veli, senza paure, senza barriere. Come vi ho detto, Mosè quando era alla presenza di Dio non usava il velo, era faccia a faccia con Dio, c'era questa intimità, c'era questa comunione. E quindi noi possiamo contemplare a faccia scoperta, senza nessun ostacolo, senza nessuna barriera, come in uno specchio. Noi possiamo contemplare la gloria di Dio come in uno specchio. Che vuol dire? Gli specchi di allora non erano come gli specchi di oggi, va bene, erano più opachi e quindi restituivano un'immagine più vaga, più sbiadita. Quindi il significato potrebbe essere questo, che adesso vediamo la gloria di Dio, ma una parte ne vediamo, un assaggio della gloria di Dio. Vediamo in maniera sbiadita, offuscata, ma un giorno vedremo faccia a faccia, lo conosceremo appieno. Un commentatore invece fa notare una cosa interessante. Dice che gli specchi dell'epoca, proprio perché erano fatti così di bronzo, di rame, erano lucidati con dei prodotti e quindi non riflettevano bene l'immagine, ma restituivano tanta luce, emanavano tanto riflesso. E quindi quando tu ti specchiavi, tu vedevi la tua faccia raggiante. E questa potrebbe essere un'altra immagine, che tu mentre contempli il Signore, la tua faccia diventa raggiante e inizi ad avere questo risultato nella tua vita, la tua vita viene illuminata. E poi dice, come in uno specchio, contemplando la gloria del Signore, siamo trasformati nella stessa immagine. C'è un'altra differenza tra la grazia e la legge. La grazia è capace di trasformare, la legge no, perché la grazia tocca il cuore, lo Spirito tocca il cuore ed è capace di fare quest'opera miracolosa della trasformazione interiore. Di gloria in gloria, dice. Significa che questa trasformazione va avanti ed è sempre migliore. Nella stessa immagine di chi? Di Gesù. Quindi mentre siamo alla presenza di Dio, senza barriere, senza veli, senza ostacoli, mentre abbiamo libero accesso alla sua presenza, abbiamo intimità e comunione con Dio, mentre siamo esposti alla gloria di Dio, siamo nello stesso tempo trasformati e veniamo purificati, veniamo santificati, veniamo perfezionati dall'opera dello Spirito Santo, per essere sempre più simili a Gesù. Ci dovrebbe incoraggiare questo fatto, che lo Spirito Santo sta lavorando dentro di noi per renderci sempre più simili a Gesù. La legge non ha questa capacità di trasformare una vita, lo Spirito sì. Quindi che cosa dobbiamo fare se vogliamo continuare ad essere trasformati? Passiamo più tempo alla presenza di Gesù, passiamo più tempo alla presenza di Gesù, passiamo più tempo in comunione con il Signore, contemplando, riflettendo sulla sua bontà, sulla sua gloria, sulla sua opera. Il tempo di qualità con il Signore, che non è semplicemente passare del tempo a pregare o a parlare. Certe volte il nostro tempo col Signore si riduce a noi che parliamo, no? È vero, ma passare tempo di qualità con il Signore significa anche semplicemente stare lì a riflettere, a contemplare, a leggere un salmo, a ricordare l'opera di Dio, le sue promesse. Tempo di qualità, contemplazione di Gesù. Non è la contemplazione ovviamente orientale, perché quello è tutto un meccanismo falso, ma significa passare del tempo con Gesù. E più passiamo del tempo con Gesù, più stiamo alla sua presenza e più siamo trasformati. Quindi significa che noi non dobbiamo tanto lavorare e sforzarci di cambiare, ma dobbiamo permettere al Signore di trasformarci.

libro dei libri. Riflessioni sul Vangelo di Giovanni, a cura di Carlo Bertinelli.

cari amici che siete in ascolto, grazie per la vostra presenza che ci onora e ci rallegra molto. Vi invitiamo ad ascoltare la lettura del Vangelo di Giovanni, dal capitolo 11, i versetti da 43 e 44.

Detto questo, gridò ad alta voce: «Lazzaro, vieni fuori!» Il morto uscì con i piedi e le mani avvolti da fasce e il viso coperto da un sudario. Gesù disse loro: «Scioglietelo e lasciatelo andare».

0: Quando Lazzaro uscì dal sepolcro, aveva il viso coperto da un sudario e il corpo fasciato da bende. Poteva muoversi a fatica ed aveva bisogno di essere aiutato. Trasportando questa immagine alla vita spirituale, troviamo espressa una grande verità. Quando una persona ode la chiamata divina, quando per la grazia del Signore esce dal sepolcro della sua vita trascorsa, quando si affaccia ad una vita nuova per camminare con Cristo, ha certamente fatto un'esperienza fondamentale, ma non è ancora autonoma la sua vita. Ha bisogno di venire assistita, aiutata, per liberarsi dal passato che, come le bende di Lazzaro, lo condizionano e le impediscono di muoversi liberamente. Come nella vita materiale dipendiamo da altri, anche nella vita spirituale abbiamo bisogno dell'aiuto, della comprensione, della conoscenza, dell'esperienza degli altri, per poterci incamminare nel percorso della fede, per proseguire un cammino non sempre facile, per crescere, per maturare, per divenire a nostra volta delle persone in grado di aiutare, di soccorrere, di confortare coloro che il Signore ci pone vicino. Perfino il Signore Gesù ha chiesto l'aiuto degli altri. Alcuni hanno spostato la grossa pietra che chiudeva il sepolcro. Altri hanno liberato Lazzaro dalle bende che lo avvolgevano, cosicché, pur essendo l'artefice del miracolo, Gesù si circondò di collaboratori e ciascuno compì la sua parte. Questa realtà così preziosa che possiamo vedere in immagine nell'episodio della resurrezione di Lazzaro, nell'ambito della comunità ecclesiale prende un nome preciso che ne determina le possibilità. Questo nome è comunione. Questa consiste in una realtà spirituale creata da Dio e donata alla sua Chiesa, e la comunità ecclesiale da parte sua è chiamata a conservarla, a difenderla e a goderla nella sua più piena realizzazione. Comunione significa essere come uno, uniti di fondo, non dalla partecipazione ad un rito, ma dalla fede in Dio e nel Signore Gesù e dalla presenza dello Spirito Santo, manifestando questa unità nel partecipare alla vita degli altri, ponendosi al loro servizio e sentendosi responsabile della loro esistenza, principalmente sotto l'aspetto spirituale. Al di fuori di Cristo non può esserci comunione. Può esistere l'associazione, può esistere la solidarietà, può esserci il reciproco aiuto, la simpatia, la collaborazione. Ma la comunione è esclusivo dono di Dio, un dono che avvicina i lontani, che crea un corpo spirituale che si realizza solo nella famiglia di Dio, che è la Chiesa.
1: Avete ascoltato Il Libro dei Libri, riflessioni sul Vangelo di Giovanni a cura di Carlo Bertinelli.
2: Questa che stai ascoltando è Radio Evangelo Piemonte.

0: Gesù ieri e oggi. Viaggio attraverso le pagine del Vangelo di Giovanni a cura di Michael Stidman. Conduce in studio Mauro Ferraris.
1: Un calorosissimo abbraccio radiofonico da parte mia e benvenuto all'ascolto del primo numero di questo programma. Un programma che, senza la pretesa di esaurire tutto quello che si potrebbe dire al riguardo, si propone di compiere un giro a 360 gradi fra le pagine del Vangelo di Giovanni, o, in altre parole, di fare un viaggio alla scoperta o alla riscoperta della vita di Gesù. La nostra trasmissione sarà strutturata in modo tale da soffermarsi con attenzione su tutto questo Vangelo, analizzandone il contenuto versetto per versetto. Ad aiutarmi in questa mastodontica impresa ci sarà un amico di origine inglese, Michael Stidman. Solo per questa prima puntata, che è di carattere introduttivo, Michael si limiterà a tracciare, a grandi linee, il percorso del nostro viaggio, che diverrà, puntata per puntata, sempre più interessante. Ma credo di avere chiacchierato a sufficienza, per cui bando alle ciance e, dandogli il benvenuto ai nostri microfoni, cedo la parola a Michael, ricordandoti che noi ci risentiremo nella parte finale del programma.
2: Ciao, io mi chiamo Michael e vorrei presentarvi una nuova serie di messaggi. Il nostro tema generale sarà Gesù ieri e oggi. A cosa serve la Bibbia? È possibile che un libro scritto migliaia di anni fa abbia ancora qualcosa da dirci oggi? Che cosa possiamo imparare da gente che non aveva il beneficio di tutte le conoscenze scientifiche e tecnologiche che abbiamo noi? Se un apostolo come Pietro, Paolo o Giovanni tornasse qui sulla terra oggi, egli rimarrebbe sbalordito, soprattutto se visitasse una delle nostre grandi città. Si sentirebbe proprio smarrito. Allora, a cosa serve studiare gli scritti di questi uomini? Che senso ha? Spero di poter dare una risposta convincente a queste domande durante la nostra trasmissione di oggi. Gesù, ieri e oggi. Come mai abbiamo scelto questo titolo? Perché noi non siamo tra quelli che credono che la vita, l'opera e le parole di Gesù abbiano avuto un significato solo nell'epoca in cui egli camminava su questa terra. Al contrario, noi siamo convinti che tutto quello che lo riguarda sia di immensa importanza anche per noi, che viviamo alla fine del XX secolo. Penso che chi non conosce bene la vita di Gesù rimarrà impressionato da questo personaggio unico nella storia dell'umanità. E chi non conosce bene i suoi insegnamenti si stupirà quando si accorgerà di quanto questi siano ancora attuali dopo 2000 anni. Vorremmo iniziare i nostri studi con il Vangelo di Giovanni. Nelle prossime settimane prenderemo in considerazione questo libro del Nuovo Testamento un po' alla volta. In ogni trasmissione ci soffermeremo su pochi versetti. Questo per rendere il discorso più facile da seguire, soprattutto per chi si avvicina al testo per la prima volta. Non vogliamo assolutamente imporre una nostra interpretazione delle scritture. Desideriamo piuttosto imparare insieme quello che questo libro meraviglioso ha da dirci. Spero tanto che tu vorrai ascoltare questa serie di trasmissioni e, per aiutarti a seguire meglio, abbiamo deciso di mandare in omaggio a chiunque ci scriva una copia del Vangelo di Giovanni. Per ricevere la tua copia basta scrivere all'indirizzo che verrà dato alla fine di questa trasmissione. Per chi non la conosce bene, voglio precisare che la Bibbia è composta da due parti, l'Antico ed il Nuovo Testamento. L'Antico Testamento tratta dell'opera di Dio prima della venuta di Cristo in questo mondo, mentre il Nuovo Testamento è composto dai seguenti libri. Prima ci sono i quattro racconti della vita di Gesù, cioè quello che noi chiamiamo i Vangeli. Poi c'è un libro che ci spiega come il messaggio di Gesù Cristo si è diffuso tramite i primi cristiani, dopo che egli è stato assunto in cielo. Seguono poi le varie epistole, scritte dagli apostoli ed altri autori ispirati da Dio. Il Signore ci ha dato queste epistole per insegnarci come Egli vuole che il suo popolo si comporti in tutte le epoche della storia. L'ultimo libro del Nuovo Testamento, e quindi di tutta la Bibbia, si chiama Apocalisse. Questo libro ci rivela il piano di Dio per la sua Chiesa e per l'universo intero. Trattandosi di avvenimenti futuri, il linguaggio usato è fortemente simbolico e spesso si fa fatica a capire il vero significato. Ora, i quattro Vangeli sono Matteo, Marco, Luca e Giovanni. I primi tre, cioè Matteo, Marco e Luca, hanno molte cose in comune, per questo vengono spesso chiamati i sinottici, mentre Giovanni scrisse il suo Vangelo diversi anni dopo gli altri. Il Vangelo di Giovanni contiene parecchio materiale che non si trova negli altri Vangeli. Ma prima di avvicinarci a questo Vangelo, ci sono due domande alle quali vorrei rispondere. La prima è questa: che cos'è esattamente un Vangelo? E la seconda: chi era Giovanni? La parola Vangelo significa semplicemente buona novella. Quasi 2000 anni fa, su una collina in Palestina, c'era un gruppo di pastori che faceva tranquillamente la guardia al proprio gregge. Era notte e possiamo immaginare quanto sia stato grande il loro stupore quando, all'improvviso, apparve loro un angelo che pronunciò queste parole: «Non temete, perché ecco, vi reco il buon annunzio di una grande allegrezza che tutto il popolo avrà. Oggi, nella città di Davide, vi è nato un Salvatore, che è Cristo, il Signore». Da questo annuncio angelico comprendiamo che questo Vangelo o buona novella che Giovanni ci proporrà riguarda Gesù Cristo, il Salvatore del mondo. Adesso voglio rispondere alla seconda domanda. Chi era Giovanni? Giovanni era uno dei 12 discepoli o apostoli che Gesù scelse perché gli fossero vicini, per seguirlo, osservarlo ed ascoltarlo durante il suo ministero di 3 anni e mezzo sulla terra. Poi, alla sua morte, essi avrebbero raccolto l'eredità lasciata loro dal Signore per portarla ad altri nel suo nome. Giovanni e suo fratello erano pescatori quando Gesù li chiamò, dicendo a tutti e due di seguirlo. Quando Gesù scelse questi due fratelli, dette loro un nome interessante. Li chiamò Boanerges, che vuol dire figli del tuono. Questo fa pensare che avessero la tendenza di perdere un po' facilmente le staffe. Il Vangelo di Luca ci fornisce almeno un esempio di questa tendenza. Quando il popolo di un certo villaggio non voleva accettare Gesù, Giacomo e Giovanni dissero al loro maestro: «Signore, vuoi tu che diciamo che scenda fuoco dal cielo e li consumi?» Naturalmente Gesù non glielo permise, anzi, li sgridò. Giovanni era il più giovane dei 12 discepoli di Gesù e visse più a lungo di tutti gli altri. Quando era già vecchio, Giovanni fu mandato in esilio sull'isola di Patmos a causa di una persecuzione. Mentre era lì, Dio gli rivelò che cosa sarebbe accaduto a questo mondo e alla Chiesa in futuro. Come vi ho già accennato, quel libro si chiama il Libro dell'Apocalisse. Oltre al suo Vangelo e al Libro dell'Apocalisse, Giovanni scrisse 3 epistole ispirate. Tutti e 5 i suoi scritti si trovano nel Nuovo Testamento. In momenti particolari della sua vita sulla terra, Gesù scelse 3 discepoli fra i 12. Quei 3 erano sempre gli stessi: Pietro, Giacomo e Giovanni. Chi legge il Vangelo si accorgerà facilmente del fatto che Gesù provava un amore ed un affetto speciale per Giovanni. Tanto è vero che Giovanni si autodefinisce il discepolo che Gesù amava. Durante quell'ultima drammatica sera prima della crocifissione, tutti i discepoli si trovavano insieme nella stessa stanza. E quale di loro era più vicino a Gesù in quell'occasione? Era appunto Giovanni. Lui stava con il capo posato sul petto del suo maestro. Ma ci resta ancora una domanda da considerare. Perché Giovanni scrisse il suo Vangelo? Lui stesso ci dà la risposta al capitolo 20 del suo Vangelo, e precisamente nei versetti 30 e 31. Ecco quello che scrive: «Ora Gesù fece, in presenza dei discepoli, molti altri miracoli, che non sono scritti in questo libro. Ma queste cose sono scritte affinché crediate che Gesù è il Cristo, il Figliuolo di Dio, e affinché, credendo, abbiate vita nel suo nome». Quindi Giovanni ci dà due motivi diversi, ma collegati tra loro, per cui ha scritto questo libro per noi. In primo luogo, affinché crediamo in Gesù, ma non perché crediamo in Lui semplicemente come un uomo buono o grande. Lui vuole che crediamo in Gesù come il Cristo, cioè come il messaggero eletto ed unico di Dio, come il Figlio di Dio, uguale al Padre in tutta la sua divinità. I giorni in cui Giovanni viveva non erano poi tanto diversi dai nostri. Allora, come adesso, molti non accettavano che Gesù fosse veramente Dio. Perciò, mentre leggiamo il Vangelo di Giovanni assieme, vedremo come lui fa riferimento costante alle origini divine ed alla persona divina di Gesù. Chi mai può essere all'altezza di un tale compito, quello di scrivere circa la divinità di Gesù, se non Giovanni, il discepolo che Gesù amava, colui che aveva vissuto così vicino a lui? Il secondo motivo che Giovanni ci dà per aver scritto il suo Vangelo è questo: affinché noi tutti possiamo avere vita nuova per mezzo di lui. Mentre esaminiamo questo libro progressivamente, impareremo di più circa questa nuova vita, che cos'è esattamente e come possiamo riceverla. Io spero che tu vorrai continuare ad ascoltare questa serie di messaggi. Spero anche che mentre riflettiamo sulla vita e sulle parole di Gesù attraverso gli occhi di Giovanni, troverai risposte a molte delle tue domande sulla persona di Gesù Cristo e che anche tu riceverai vita nel suo nome. Infine, vorrei lasciarvi con un paio di domande. La prima domanda è: cosa vuol dire la parola Vangelo? La seconda domanda è: perché Giovanni scrisse il suo Vangelo? Non mi resta altro che salutarvi, invitandovi alla prossima puntata di Gesù, ieri e oggi.
1: Questa prima puntata del nostro programma è letteralmente volata via. Spero che questo assaggio sia stato di vostro gradimento e che anche nel prossimo numero sarete dei nostri. Ci ritroviamo qui nella prossima puntata. Grazie per l'ascolto e a presto allora. Ciao!
0: Avete ascoltato il programma Gesù ieri e oggi. La trasmissione è realizzata a cura della FARE, Federazione Associazioni Radio Evangeliche Italiane.
3: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.evangelopiemonte.it. www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
4: Radio Evangelo Piemonte ti fa credere in chi in te ci crede.
5: Vi presentiamo
6: Attraverso la Bibbia,
5: una guida allo studio completo della parola di Dio.
6: Testi di Vernon McGee.
5: In redazione Edoardo Labanchi.
6: Produzione a cura di Voce della Bibbia.
5: Al microfono Franco Liotti.

Cari ascoltatori, vogliate gradire il mio più sincero benvenuto a questa nuova puntata di Attraverso la Bibbia. Non molto tempo fa, comunque fu nel corso di uno studio precedente, io dissi che nei Vangeli si parla del regno di Dio e del regno dei cieli. Ora però nel Vangelo di Marco, Vangelo che stiamo studiando, al capitolo 4, nei versetti 26 a 29, le due espressioni sono sinonime, pur rimanendo il fatto che il regno di Dio non si identifica esattamente con il regno dei cieli. Il regno di Dio, infatti, comprende tutto l'universo, mentre il regno dei cieli si riferisce al dominio di Dio sulla terra, anche se naturalmente tale dominio fa parte del regno di Dio. Ad esempio, questo lo dico proprio per fare un esempio, la regione Veneta è in Italia, ma non è tutta l'Italia. Ora, nel Vangelo di Marco, al capitolo 4, versetto 26 a 29, il Signore parla della crescita del seme. A dire il vero, anche oggi sappiamo ben poco della crescita di una pianta e della produzione dei suoi frutti. Dopo tanti anni di progresso scientifico, non ne sappiamo molto di più dei nostri antenati. Si conoscono meglio le piante, ma non come da piccoli semi vengono fuori alberi immensi. Esiste infatti nella natura creata da Dio una potenza, una forza tale che se Dio permettesse che si manifestasse improvvisamente tutti insieme, la bomba all'idrogeno al suo confronto sarebbe come un banale petardo. Questa parabola quindi del Signore Gesù mette allegoricamente in rilievo la potenza della parola di Dio che opera nel nostro cuore e nella nostra vita. Ed eccoci ora alla terza parabola di questo capitolo 4 del Vangelo di Marco. Leggiamo quindi i versetti dal 30 al 34. Gesù diceva ancora: a che assomiglieremo il regno di Dio? O con quale parabola lo rappresenteremo? Esso è simile a un granel di senape, il quale, quando lo si semina in terra, è il più piccolo di tutti i semi che sono sulla terra. Ma quando è seminato, cresce e diventa maggiore di tutti i semi e fa dei rami tanto grandi che all'ombra sua possono ripararsi gli uccelli del cielo. E con molte così fatte parabole Gesù esponeva loro la parola secondo che potevano intenderla, e non parlava loro senza parabole, ma in privato spiegava ogni cosa ai suoi discepoli. La senape o mostarda non è un cibo ma un condimento, ed è strano che il seme della mostarda diventi un albero. Ora, questo mi fa pensare al fatto che la cristianità è cresciuta rapidamente, dando vita a grandi organizzazioni, a grandi chiese, ad ampi programmi, tutti prodotti dall'energia umana e non dallo Spirito Santo. Anche gli uccelli sui rami non sono buoni, perché in questo caso rappresentano Satana.

Quando il Signore finì di insegnare, tutti si diressero verso il mare. Gesù voleva riposarsi perché era stanco e, appena entrato in una barca, si mise a dormire. Ed ecco il miracolo della tempesta calmata descritto nei versetti dal 35 al 41, sempre di questo capitolo. In quel medesimo giorno, fattosi sera, Gesù disse ai discepoli: «Passiamo all'altra riva». E i discepoli, congedata la moltitudine, lo presero così com'era nella barca. E vi erano delle altre barche con lui. Ma ecco alzarsi un gran turbine di vento che cacciava le onde nella barca, tanto che essa già si riempiva di acqua. Ora Gesù stava a poppa, dormendo sul guanciale. I discepoli lo destano e gli dicono: «Maestro, non ti curi tu che noi periamo, che noi moriamo?» E Gesù, svegliatosi, sgridò il vento e disse al mare: «Taci, calmati». E il vento cessò e si fece gran bonaccia. E Gesù disse loro: «Perché siete così paurosi? Come mai non avete voi fede?» Ed essi furono presi da gran timore e si dicevano gli uni gli altri: «Chi è dunque costui che anche il vento e il mare gli ubbidiscono?» Sapete, amici, che cosa impaurì così tanto i discepoli? Non che Gesù avesse fatto cessare la tempesta, ma che la tempesta era cessata immediatamente a un ordine di Gesù. Il miracolo fu così grande da incutere loro paura. E qui, cari amici, impariamo veramente una bellissima lezione. Il Signore ci mette nelle tempeste della vita affinché noi possiamo sempre sentirci più vicini a Lui e affinché lo conosciamo sempre meglio. E ora, amici, siamo giunti a uno dei capitoli più importanti del Vangelo di Marco. E sono sicuro che qualcuno di voi magari starà sorridendo, perché dico questo di ogni capitolo che studiamo. Ma il fatto è che ogni capitolo è in un certo modo il più importante quando lo studiamo. Questo capitolo 5 però è importante perché il Vangelo di Marco è un Vangelo di azione, l'abbiamo detto diverse volte. È il Vangelo che narra più miracoli e in questo capitolo ne troviamo tre di miracoli veramente strepitosi. Soltanto l'Onnipotente Dio ha potuto operare questi miracoli, e perciò penso che questo sia un capitolo particolarmente degno della nostra attenzione. Inoltre, questo capitolo mi dà l'occasione di parlare un pochettino della possessione diabolica. Ho promesso di farlo più di una volta mentre commentavo il Vangelo di Matteo, e quando cominciamo a studiare il Vangelo di Marco dissi che ne avremmo trattato un po' più a lungo e dettagliatamente. Perciò credo che sia giunto il momento proprio di fare questo. Intanto leggiamo Marco capitolo 5 versetto 1. Gesù e i discepoli giunsero all'altra riva del mare, nel paese dei Geraseni. Il Signore Gesù aveva insegnato stando dall'altra parte del mare della Galilea e aveva narrato loro alcune parabole. Ora era molto stanco ed aveva attraversato il mare approdando nel territorio dei Geraseni. I Geraseni erano gli abitanti di Gerasa. Nel Vangelo di Matteo, però, dove è narrato lo stesso episodio, si parla di Gadareni e di Gadara. Si tratta evidentemente della stessa località, la cui esatta ubicazione, tuttavia, c'è ancora sconosciuta. Secondo un'ipotesi, questo sarebbe il territorio assegnato alla tribù israelitica di Gad, a est del Giordano.

La tribù di Gad, quindi, non era mai entrata nella terra promessa e ora i discendenti erano dediti all'allevamento dei maiali. Se questa ipotesi fosse attendibile, potremmo anche dire che quando uno comincia ad allontanarsi da Dio, si allontana sempre di più da Lui. E questo credo debba fare riflettere almeno qualcuno di noi, se non tutti noi. Ma vediamo che cosa avvenne appena Gesù mise piede a terra. Leggo Marco capitolo 5 versetto 2. Come Gesù fu sceso dalla barca, subito gli venne incontro dai sepolcri un uomo che era posseduto da uno spirito immondo. Si tratta di un uomo, di un essere umano, notate bene questo fatto. È in condizioni disperate, ma è pur sempre un uomo. Questo è ciò che vide Gesù, un uomo. Nonostante il suo triste stato, Gesù vide in lui una creatura di Dio. Certo, si comportava come un pazzo furioso, secondo la descrizione che leggiamo nei versetti 3, 4 e 5. Quest'uomo aveva la sua dimora nei sepolcri e neppure con una catena poteva più nessuno tenerlo legato, poiché spesso quest'uomo era stato legato con ceppi, con catene, e le catene erano state da lui spezzate e anche i ceppi spezzati, e nessuno aveva la forza di domarlo. E di continuo quest'uomo notte e giorno, fra i sepolcri e su per i monti, andava urlando e percuotendosi con delle pietre. È il caso disperato, l'ho detto, di un uomo posseduto da uno spirito impuro. Si era sistemato fra le tombe, quello era il suo, diciamo, territorio. Ora, le tombe erano considerate impure perché contenevano dei cadaveri. Quell'uomo, dunque, non godeva più della compagnia di persone normali, ma viveva, se così vogliamo dire, fra i morti. Dal Vangelo di Matteo apprendiamo che vi era anche un altro indemoniato nella zona, ma l'Evangelo di Marco e quello di Luca hanno concentrato la loro

sovrumana, tanto che non era possibile neanche tenerlo legato con una catena. Bisogna però precisare che il fatto che un uomo possieda una forza soprannaturale non significa che è stato Dio a dargliela, e questo che stiamo esaminando infatti ne è un esempio tipico. L'indemoniato infatti era un essere selvaggio, nessuno poteva tenerlo a bada, era un miserabile che si feriva perfino con le sue mani, ma era anche una creatura che poteva suscitare pietà, soprattutto perché da un punto di vista puramente umano il suo caso sembrava disperato. Ma il Signore Gesù è in grado di risolvere anche casi del genere. Questo però lo vedremo la prossima volta. Perciò, a risentirci.

0: Avete ascoltato
1: Attraverso la Bibbia,
0: una guida allo studio completo della parola di Dio.
1: Testi di Vernon McGee.
0: In redazione Edoardo Labanchi.
1: Produzione a cura di Voce della Bibbia.
0: In studio Franco Liotti.

E qui Eros Bacocina che vi saluta a nome della nostra fratellanza e vi augura a voi e alle vostre famiglie prosperità e salute. Dite amici, avete mai avuto nelle vostre mani una di quelle bottiglie che portano impresso in loro il segno non deposito, non ritorno? Non avete mai compreso il profondo significato spirituale? Ebbene, lo esamineremo oggi, fra pochi minuti. Ma nel frattempo vogliamo farvi ascoltare uno dei nostri inni.

0: accetterai.
1: Cari amici, non so se vi è mai capitato a voi, ma a me succede spesso che ascoltatori che seguono questi programmi mi scrivano dandomi titoli che non mi appartengono. Molti di loro mi chiamano padre. E padre sono, sì, ma solo delle mie figliuole. La Bibbia dice che spiritualmente noi non dobbiamo chiamar padre nessuno, perché solo è uno il nostro padre, quello che è in cielo. Fra gli altri c'è un caro ascoltatore che insiste a chiamarmi dottore. E benché gli abbia scritto, e benché gli abbia detto che io non sono dottore, e ogni lettera che mi giunge da lui porta là quel titolo dottore. Ora, certi lo fanno per stuzzicare la nostra vanità e il nostro orgoglio, e non è bene, e noi mai dovremmo passare per quello che non siamo. E su questo son certo che siamo tutti d'accordo. Ma dite, quanti sono quelli che ci chiamano cristiani? E dite, davvero lo siamo? Oggi tutti si chiamano cristiani e si usa questo termine per distinguere le persone dagli animali, e tutti si offendono se mettete in dubbio la loro cristianità. Pure, secondo la Bibbia, un cristiano è un seguace, è un discepolo, cioè uno studente del Maestro Gesù. Amici, siamo noi studenti di Gesù. Studiamo regolarmente la sua parola. Siamo noi suoi seguaci e seguiamo attentamente ogni suo insegnamento? Dite, esaminatevi, lo siamo? E se non lo siamo, se mai neppure abbiamo letto la sua parola, se neppure noi sappiamo quale sia la sua volontà per la nostra vita, come allora possiamo chiamarci cristiani? Vedete, è male quando gli altri ci danno titoli che non abbiamo, ma non credete sia peggio quando noi ci chiamiamo con nomi che non si addicono a noi? Eppure restiamo offesi all'idea, all'implicazione che noi non siamo cristiani. Ma amici, è facile rimediare a questa situazione. Diventiamo seguaci, diamoci a seguire il Maestro Gesù, diventiamo suoi studenti, suoi discepoli. Discipliniamoci nello studio regolare e metodico della sua santa parola, e investigando troveremo lì quello che è la volontà di Dio per noi, e poi facciamo quello che Dio ci chiede di fare, e allora lasciate sì che ci chiamano cristiani, perché allora lo saremo e non ci sarà da parte nostra alcuna ipocrisia, e porteremo su di noi questo nome santo, benedetto e glorioso, con gioia e con vanto.

Ed ora per nostra edificazione e ammaestramento apriremo le sacre scritture alla seconda epistola di Paolo Apostolo a Timoteo e al primo capitolo leggeremo i versetti compresi fra il terzo e il dodicesimo. Se avete una copia delle sacre scritture, leggete con noi, altrimenti ascoltate reverentemente quello che la parola ci dice qui a secondo Timoteo 1:3-12. Io rendo grazie a Dio, il quale servo con pura coscienza, come l'han servito i miei antenati, ricordandomi sempre di te nelle mie preghiere giorno e notte, bramando, memore come sono delle tue lacrime, di vederti per essere ricolmo d'allegrezza. Io ricordo infatti la fede non finta che è in te, la quale abitò prima nella tua nonna Loide e nella tua madre Eunice, e son persuaso abita in te pure. Per questa ragione ti ricordo di ravvivare il dono di Dio che è in te per l'imposizione delle mie mani, poiché Dio ci ha dato uno spirito non di timidità, ma di forza e d'amore e di correzione. Non aver dunque vergogna della testimonianza del Signor nostro, né di me che sono in catene per Lui, ma soffri anche tu per l'Evangelo, sorretto dalla potenza di Dio, il quale ci ha salvati e ci ha rivolto una santa chiamata, non secondo le nostre opere, ma secondo il proprio proponimento e la grazia che ci è stata fatta in Cristo Gesù avanti secoli, ma che è stata ora manifestata con l'apparizione del Salvatore nostro Cristo Gesù, il quale ha distrutto la morte e ha prodotto in luce la vita e l'immortalità mediante l'Evangelo, in vista del quale io sono stato costituito banditore, apostolo e dottore. Ed è pure per questa cagione che soffro queste cose, ma non me ne vergogno, perché io so in chi ho creduto e son persuaso che egli è potente da custodire il mio deposito fino a quel giorno. Prenderemo per nostro testo il versetto dodicesimo che dice: poiché io so in chi ho creduto e son persuaso che egli è potente da custodire il mio deposito fino a quel giorno. Possa lo Spirito Santo di Dio benedire la lettura della sua santa parola. Durante la recente campagna per la preservazione delle nostre risorse naturali, grande enfasi è stata posta nel riuso del materiale, o come dicono gli americani, in recycling our waste. I ragazzi sono incoraggiati a raccogliere barattoli e lattine di alluminio che poi possono rivendere per profitto. Le persone sono più accorte a riportare al negozio certe bottiglie di vetro su cui hanno pagato un deposito al momento dell'acquisto. E infatti io penso che tutte le bottiglie dovrebbero essere vendute in tale maniera, al fine che quando la gente ne ha usato il contenuto, invece di gettarle ovunque riempendo tutto di vetri, le riporterebbero indietro. La ragione che tali bottiglie vengono gettate qua e là è perché esse portano su di sé una scritta che dice «No deposito, no ritorno». E così, non avendo pagato il deposito, non possono essere riportate al negozio. Manca l'incentivo che spinge una persona a raccoglierle e a riportarle indietro. Ora, nel guardare a una di queste bottiglie «No deposito, no ritorno», mi è venuto alla mente il versetto biblico che noi abbiamo appena letto e che usiamo per il nostro testo. Vedete, anche qui si parla di deposito. È Paolo che parla e dice che, avendo dato un deposito, ora si dice sicuro, certo, di un ritorno, di un ricco ritorno. Paolo dice di aver creduto in qualcuno e a quel qualcuno di aver dato un deposito. E voi capite che per dare un deposito prima bisogna credere alla persona a cui lo diamo, non è vero? Bisogna aver fede, fidarsi che quando il momento verrà e noi torniamo indietro col vuoto, il deposito è lì che ci aspetta. Ebbene,
L'Apostolo Paolo dice che aveva dato un deposito e che quel qualcuno era Cristo. Era colui che per la prima parte della sua vita Paolo aveva combattuto e perseguitato. Pure ecco che ora ci dice che a questo Gesù di Nazaret lui ha affidato il suo deposito. Ora, amici in ascolto, noi siamo in una miglior posizione di lui. Mai noi abbiamo perseguitato Cristo o la sua Chiesa. Tutti noi, da poi che abbiamo l'uso della ragione, abbiamo creduto in lui. Abbiamo 20 secoli che lo proclamano veritiero, eppure ecco che non tutti abbiamo affidato a lui il nostro deposito. E noi che l'abbiamo fatto, la maggior parte io credo, abbiamo limitato il nostro deposito a un minimo. Ascoltatori, domandiamoci cosa abbiamo affidato a Cristo. Ha Egli il nostro deposito e in che consiste? Che parte Egli controlla di noi? E ancora, qual era il deposito che Paolo gli aveva affidato? Noi spesso citiamo questo versetto come uno che provi la certezza e la irrevocabilità della salvezza, senza mai però domandarci cosa Paolo menzioni. Qual era il suo deposito? Ebbene, esaminiamo. Come voi ricorderete, Paolo conobbe Cristo in una maniera assai singolare e molto drammatica. Lo incontrò sulla via di Damasco. Così, per sapere quale fosse il suo deposito, diventa quindi una semplice questione di aritmetica, di fare una sottrazione. Prima diamo un'occhiata a ciò che Paolo possedeva, ciò che aveva prima del suo incontro. Poi sottraiamo da ciò quello che Paolo ha ed è al momento che scrisse questa parola. E quello che manca è appunto il deposito che Paolo ha lasciato nelle mani. Ebbene, al momento dell'incontro con il glorioso risorto Redentore, noi troviamo Paolo che capeggia un drappello di soldati, è il rappresentante plenipotenziario del sommo sacerdote, una carica onoratissima. Egli è un dottore della legge, è di buona famiglia, è un libero cittadino romano, uomo dotto che parla fluentemente almeno due lingue, ha insomma un'invidiabile posizione di grande dignità e di influenza in seno alla sua nazione e alla sua Chiesa. Poi incontra Cristo e la fede che egli aveva prima nella sua Chiesa, ora egli la pone in Gesù. Ed ecco, egli è accanitamente perseguitato dalla sua Chiesa. Non avendo più la sua posizione, deve lavorare come un umile operaio per sostenersi e vivere di ciò che gli altri gli danno. Al momento che scrive è in prigione in attesa di essere ucciso. Una grande differenza, non è vero? Un bel deposito Paolo aveva messo nelle mani di Cristo, tutta la sua vita e la salvezza dell'anima sua erano e dipendevano solo ed esclusivamente nella fede che egli aveva in Cristo Gesù. Questo era il suo deposito e ora Paolo ci dice che da tale deposito egli con viva certezza si aspetta in ritorno un frutto, una ricompensa assai considerevole. Ora, quando si porta indietro la bottiglia, tutto ciò che ci danno sono quei pochi soldi che noi avevamo depositato all'acquisto. Il ritorno è esattamente uguale al deposito. Ma ecco che invece nel caso di Paolo, egli non solo si aspetta di aver restaurato la posizione primiera, anzi, egli considera tali cose come tanta spazzatura al confronto della posizione che egli aveva già ottenuto e che avrebbe avuto in Cristo Gesù. Non più libertà in questa vita terrena che passa così presto, ma ampia libertà in una vita eterna. Non più una casa fatta di pietre, ma una casa fatta da Dio nel cielo.
non più una posizione fra il clero della sua chiesa, ma una posizione nel regno di Dio, non una corona di alloro ambito simbolo di gloria fra gli uomini del suo tempo, ma una corona d'oro dei figli di Dio. Davvero un bel profitto per Paolo, davvero un accorto investimento. Ora, amici, esaminiamo come Paolo sapeva di ricevere tali cose, come poteva esserne così sicuro. Possiamo noi pure ricevere la garanzia di riceverle? Ebbene, amici, cerchiamo di essere pratici. Il Vangelo è molto semplice. Vedete come voi siete sicuri che quando andate indietro al negozio con la bottiglia vuota ricevete il deposito? Amici, così è di Cristo. Ma con la differenza che il negozio può fallire e può bruciare nella notte, ma non Cristo. Gesù mai ha mentito, mai ha fallito una delle sue promesse. Egli è immutabile e lo sarà per i secoli dei secoli. Ma ora torniamo a dare un'occhiata a noi stessi. Chi siamo noi? Vedete, amici, l'apostolo Paolo nei suoi scritti arriva fino a paragonare ognuno di noi a bottiglie, a vasi, e le bottiglie così come le conosciamo noi al suo tempo non erano in voga, ma c'erano dei vasi, ampolle, ed egli ci dice che questo nostro fragile corpo è come un vaso di argilla, il quale contiene quella vitalità, quell'immagine che Dio ci dette nel crearci, quest'anima, insomma, che è il nostro vero io. Ora, guardiamoci bene ognuno di noi e rispondiamo: che tipo di bottiglia siamo noi? Cosa c'è scritto su di noi? No deposito, no ritorno? Ora, amici, ci sono tante bottiglie, certe assai ornate e belle, bottiglie che hanno contenuto liquori prelibati o profumi costosissimi, ma ecco che non hanno alcuno iscritta. Non c'è scritto no deposito, e sapete quale sarà la loro fine? Gesù parla della Geenna del fuoco, e voi sapete che tale parola significa lo scarico dell'immondizia. Volete voi essere designati in un posto così? Dite, chi siete voi? Bottiglie, vasi con no deposito e no ritorno? Ora, qui pure vogliamo notare che nelle bottiglie il segno ce lo ha stampato sopra il loro creatore, il vetraio che le fece, così le bottiglie non possono affatto cambiare il loro destino. Se hanno un deposito, esse saranno redente e ritorneranno ad essere riusate. Se non lo hanno, saranno distrutte. Ma noi, amici, noi siamo differenti. Il nostro creatore ha dato a noi la scelta, ha dato a noi la facoltà di mettere un deposito. Noi siamo redimibili. Anche il peggio uomo, la peggior donna, anche il più umile vaso è redimibile. È Paolo che ci dice questo. Ma noi dobbiamo però essere volenterosi di imitare il suo esempio e di dare un deposito. Così esaminiamoci. Abbiamo noi dato un deposito a Cristo? Abbiamo noi rimesso nelle sue mani un pegno della nostra fede? E che cos'è? E quanto? Quanto abbiamo? Quando noi abbiamo fatto questo? Pure bisogna osservare che fino a che la bottiglia è piena non è in alcun pericolo di finire allo scarico o di essere sbriciolata fra le pietre. Ma man mano che il contenuto di essa cala, il pericolo aumenta. E così, amici, è della nostra vita. Man mano che il tempo passa e la nostra vita se ne va, il pericolo cresce, e così diventa imperativo di considerare la nostra relazione con Dio e di dare più presto possibile a Cristo il pegno, il deposito della nostra fede. Di rimettere in Lui la nostra fede, di credere e di accettare per la nostra salvezza la sua opera di redenzione, affidandoci solamente ed esclusivamente nelle sue mani. L'abbiamo ancora fatto?
E se abbiamo fatto questo, se noi siamo pienamente convinti che Cristo ci ha salvato quando sulla croce pagò per tutte le nostre colpe, allora noi non ci diamo più ad accumulare buone opere e meriti per la nostra salvezza. Del resto mai ce la meriteremo. Ma come Paolo, diciamo, come lui possiamo dimostrare questa nostra fede, questa nostra assoluta certezza di salvezza, deponendo giorno dopo giorno un deposito sempre più grande nelle sue mani. Per lui testimoneremo, per lui lavoreremo, per la sua causa, per la causa del Vangelo, daremo dalle nostre risorse, dai nostri talenti, ci schiereremo insomma con quelli che hanno dato il deposito e con loro proclameremo al mondo quel Vangelo che salvò Paolo, quel Vangelo che assicura tutti coloro che credono che non per le opere ma per la grazia mediante la fede siamo redenti dal sangue di Cristo. Un giorno passai da vicino allo scarico e là c'era una grande montagna di bottiglie. Due uomini le stavano scegliendo, mettendo certe da parte con grande cautela, altre gettandole via. Un'altra volta, mentre facevamo una scampagnata assieme alle nostre bambine, notai dei ragazzi che andavano in giro raccogliendo bottiglie. Le guardavano e certe le mettevano in una grande borsa che portavano a spalla, le altre le gettavano via. E voi avete capito. Quelle che erano raccolte erano quelle che non avevano il segno no deposito, non ritorno. Quelle le prendevano per portarle indietro al negozio, le altre le buttavano via. Amici, verrà un giorno che noi tutti saremo esaminati in tale maniera dai santi angeli di Dio. Chi avrà dato il suo deposito sarà salvato, gli altri saranno gettati nella Geenna del fuoco. Paolo era sicuro in quell'ora suprema di assoluta salvezza. Egli aveva dato un deposito. Noi, che per la grazia di Dio, avendo compresa questa verità, dopo aver abbandonato ogni vano insegnamento umano, pure noi abbiamo dato un deposito, abbiamo dato il pegno della nostra fede nelle mani di Cristo e anche noi sappiamo che siamo stati salvati. E voi, amici, avete ancora questa salvezza? Avete l'innegabile certezza di essere salvati? Avete ancora rimessa nella mano del Redentore il vostro deposito? O ricordatevi che no deposito, non ritorno. O non siate in questa maniera, ma date questo vostro deposito. Riponete questa vostra fede tutta nel Salvatore Gesù e allora anche voi avrete pure la certezza di salvezza e tutti assieme potremo un giorno ormai non troppo lontano, ritrovarci tutti con Lui e con tutti i redenti. Che Dio vi benedica mentre fate questa decisione ora.

0: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte. Radio Evangelo Piemonte. Ascoltaci a Torino su FM 91 e 500 MHz, a Biella e Ivrea FM 88 e 600 MHz e a Cuneo su FM 94 e 300 MHz.
1: Va ora in onda 10 minuti con Omar. Serie di pensieri sul Vangelo di Giovanni.
2: Ciò che è riportato nel Vangelo di Giovanni è stato scritto affinché crediamo che Gesù è il Cristo, il Figlio di Dio, e affinché credendo abbiamo vita nel suo nome.
3: Vide e credette. Leggo nella Bibbia in Giovanni capitolo 20, versi 1 a 10. Il primo giorno della settimana, la mattina presto, mentre era ancora buio, Maria Maddalena andò al sepolcro e vide la pietra tolta dal sepolcro. Allora corse verso Simon Pietro e l'altro discepolo che Gesù amava e disse loro: «Hanno tolto il Signore dal sepolcro e non sappiamo dove l'abbiano messo». Pietro e l'altro discepolo uscirono dunque e si avviarono al sepolcro. I due correvano assieme, ma l'altro discepolo corse più veloce di Pietro e giunse primo al sepolcro. E chinatosi vide le fasce per terra, ma non entrò. Giunse intanto anche Simon Pietro, che lo seguiva, ed entrò nel sepolcro e vide le fasce per terra e il sudario che era stato sul capo di Gesù, non per terra con le fasce, ma piegato in un luogo a parte. Allora entrò anche l'altro discepolo che era giunto per primo al sepolcro e vide e credette, perché non avevano ancora capito la scrittura secondo la quale egli doveva risuscitare dai morti. I discepoli dunque se ne tornarono a casa. Le cose erano andate proprio come Gesù aveva detto, poiché come Giona stette nel ventre del pesce 3 giorni e 3 notti, così il figlio dell'uomo starà nel cuore della terra 3 giorni e 3 notti, Matteo 27, 40. La parola di Dio nella quale era la vita, Giovanni 1, 4. Colui che aveva il potere di dare vita eterna, Giovanni 10, 28. Poteva forse essere trattenuto dalla morte, come è scritto anche in Atti 2, 24? Fino a quel momento i discepoli non avevano compreso che egli doveva risuscitare dai morti. Quindi posso immaginare quanto potessero essere tristi nel pensare alla morte del loro maestro. Qualche giorno prima si erano recati a Gerusalemme per festeggiare la Pasqua con il loro maestro e la festa si era invece trasformata nel peggiore degli incubi. Chissà cosa si sono detti l'un l'altro in quei giorni, mentre rielaboravano gli avvenimenti che li avevano travolti. Avevano creduto che Gesù fosse il Messia, ma come poteva essere il Messia se era morto? Il Messia non doveva vivere per sempre? Queste erano probabilmente le domande che li affliggevano dal momento che, come Giovanni ci ricorda, non avevano ancora capito la scrittura secondo la quale egli doveva risuscitare dai morti. Alcune donne si erano recate al sepolcro quella mattina. Mentre si trovavano presso la tomba, avevano incontrato 2 angeli in forma umana e uno di essi aveva detto loro che Gesù era risorto, lo leggiamo in Luca 24, versi 5 a 7, e che li avrebbe preceduti in Galilea, come scritto in Matteo 28, 7. Ma i discepoli erano talmente delusi e increduli che non presero sul serio il racconto delle donne, come leggiamo in Luca 24, 10, 11. Essi non si aspettavano che Gesù risuscitasse, quindi l'incredulità era la reazione più ovvia. Tra le donne c'era una confusa Maria Maddalena, su cui si concentra il punto di vista di Giovanni, la quale non aveva ancora compreso bene ciò che era successo. Ella era arrivata alla conclusione che il corpo del Signore Gesù fosse stato portato via da qualcuno. Nonostante lo scetticismo generale, Pietro decise che valeva la pena andare a dare un'occhiata, come leggiamo in Luca 24, 12, e si recò al sepolcro accompagnato da Giovanni, come abbiamo letto. Giovanni, essendo protagonista con Pietro di quella corsa mattutina verso il sepolcro, ci fornisce un particolare interessante. Essendo più giovane del suo compagno, arrivò prima di Pietro alla tomba, ma non ebbe il coraggio di entrare dopo aver visto le fasce per terra. Chissà cosa era passato nella mente di quel ragazzo, di quel discepolo che Gesù amava, di colui al quale Gesù aveva affidato sua madre Maria. Forse si spaventò di fronte a quelle fasce per terra e temeva al pensiero di cosa potesse trovare all'interno. Forse temeva che qualcuno avesse saccheggiato la tomba e infierito sul corpo inerte del suo maestro. Fu allora Pietro ad entrare per primo. Oltre alle fasce per terra, vide il sudario che era stato sul capo di Gesù, piegato in un luogo a parte. Come era possibile? Giovanni e Pietro avevano visto la resurrezione di Lazzaro, ma qui si trovarono di fronte a qualcosa di completamente diverso. Lazzaro era risuscitato con lo stesso corpo e ancora tra le fasce, Giovanni 11:44, mentre era evidente che Gesù in qualche modo si era liberato di quelle fasce. Se fossero stati dei saccheggiatori di tombe a prendere il corpo di Gesù, non si sarebbero certo preoccupati di piegare il sudario e metterlo in un luogo a parte. Anzi, non avrebbero neanche tolto le fasce. Quel particolare colpì Giovanni, che dopo averlo visto credette. In quel momento probabilmente Giovanni realizzò che Gesù poteva davvero essere risorto. Ciò che essi non avevano neanche osato sperare, il loro maestro lo aveva fatto davvero. Mentre tornavano a casa, essi non avevano ancora compreso nei dettagli le scritture e certamente erano ancora molti gli interrogativi senza risposta. Ma sono sicuro che una nuova luce cominciava ad illuminare le loro vite e ad alimentare la loro speranza. Quella speranza non sarebbe stata delusa, infatti essi non potevano saperlo, ma presto avrebbero incontrato di nuovo il loro divino maestro. Giovanni giunse sul posto, vide e credette. Molti anni dopo, ispirato dallo Spirito Santo, egli fu spinto a raccontare la sua esperienza di testimone oculare nella speranza che molti altri, pur non essendo testimoni oculari, potessero credere che Gesù è risuscitato davvero. E tu, ci credi?

0: Questo programma è stato realizzato in collaborazione con oggiincristo.net.
1: L'appuntamento si rinnoverà domani alla stessa ora e sulle stesse frequenze.

Ciao a tutti. Come abbiamo detto, la posizione miticista che considera Gesù un mito non è generalmente tenuta in grande considerazione negli ambienti accademici. Questo è un dato di fatto che ci piaccia oppure no. Ancora una volta sottolineo che questo non ha nulla a che vedere con l'essere cristiani, ovvero con il riporre la propria fede in Gesù. Credere nel Gesù storico non ha nulla a che vedere con la religione, è solo un prendere atto dell'esistenza di una persona sulla base dei dati a disposizione. Ci sono atei che riconoscono la storicità di Gesù, ma rimangono atei per altri motivi. Come si fa a essere certi che Alessandro Magno sia esistito? Come si fa a essere certi che Giulio Cesare sia esistito o che Hitler sia esistito? Come è logico immaginare, nessuno può accedere direttamente al passato. Ciò che è accaduto nella storia non è ripetibile in laboratorio come avviene in altri campi scientifici. E allora come si fa? Gli storici non possono fare altro che prendere atto delle prove a loro disposizione per ricostruire con la più alta probabilità possibile ciò che è accaduto nel passato. Quali sono le prove che gli storici hanno a loro disposizione? Come possono stabilire in modo ragionevole che una persona del passato sia esistita oppure no? Normalmente le fonti che uno storico utilizza possono essere prove fisiche di qualche tipo, derivanti da ritrovamenti archeologici, monete, lapidi. In epoca più recente potrebbero essere fotografie o video della persona. Il secondo tipo di prova più usata sono prodotti riconducibili a quella persona, ad esempio gli scritti di quella persona. Di uno scultore abbiamo le sue statue a testimoniare della sua esistenza. In terzo luogo, gli storici prendono in considerazione testimonianze di terze parti, ovvero altri che hanno scritto qualcosa intorno alla persona in questione. Ma quanti scritti intorno a una persona sono sufficienti per stabilire che quella persona è realmente esistita? Ovviamente più testimonianze ci sono e meglio è. In particolare gli storici vanno a caccia di molteplici testimonianze indipendenti, ovvero testimonianze che non siano riconducibili alla medesima fonte, che potrebbe avere semplicemente inventato una storia. Un altro aspetto importante è la distanza temporale tra gli scritti che parlano di una persona e il tempo in cui quella persona è vissuta. Gli storici prediligono fonti che siano il più vicino possibile agli eventi narrati. Il massimo si ha quando le fonti sono coeve, ovvero coloro che scrivono sono contemporanei della persona di cui viene raccontato. Si noti che quando si parla di scritti che parlano di una persona non si intende solo scritti dedicati a quella persona, ovvero biografie, ma qualunque scritto o frammento di scritto in cui si faccia cenno a quella persona in qualche modo, sia esso positivo, negativo o neutro. Possono esserci poi scritti di parte, ovvero scritti in cui chi scrive ha un interesse di qualche tipo in ciò che racconta, oppure scritti disinteressati. Comunque sia, gli storici devono vagliare tutto il materiale a disposizione e verificare anche in quale modo i vari scritti contribuiscono a dare un quadro coerente. Quindi gli storici fanno un mestiere affascinante, perché sono un po' come degli investigatori che invece di analizzare la scena di un crimine nel presente, cercano di ricostruire eventi del passato. Allora, stabilito quali sono le fonti a disposizione degli storici, come stanno le cose quando gli storici vanno ad analizzare la figura di Gesù? Cominciamo a vedere quali sono le cose che gli storici non hanno a disposizione per Gesù. Gli storici non hanno prove fisiche della sua esistenza perché Gesù ha sostanzialmente parlato del regno di Dio, ha predicato, ha guarito, ha fatto miracoli, ha formato discepoli, ma non ha costruito strade o coniato monete, ovvero cose che possono resistere nel tempo e giungere fino a noi a distanza di 2000 anni. Questo è considerato un problema? La mancanza di questo tipo di prove su Gesù non sorprende gli storici, perché questo è vero per milioni e milioni di persone vissute in quell'epoca, in quella zona che non hanno lasciato alcuna prova fisica della loro esistenza. Per essere chiari, non ci sono resti archeologici in quella zona, risalenti all'epoca in cui ha vissuto Gesù,
che possano dimostrare l'esistenza di qualunque persona giudea che non sia aristocratica. E Gesù di certo non era un aristocratico, quindi perché stupirsi di questo? Ovviamente, se prendiamo un imperatore, si hanno monete, strade, ponti, resti di palazzi in cui costui ha vissuto, ma per la maggior parte delle persone vissute nell'antichità, anche molto importanti, non rimane nulla di fisico. Noi oggi facciamo fotografie e video, abbiamo modo di lasciare qualcosa ai posteri, anche se non siamo particolarmente abbienti. Ma nel passato non era così. Per quanto riguarda la testimonianza scritta, Gesù non ha lasciato nulla di scritto di suo pugno. Anche questo non è sorprendente per gli storici. Infatti la maggior parte delle persone del mondo antico, anche quelle che sono passate alla storia effettivamente, non ci hanno lasciato nulla di scritto, e ciò che sappiamo lo sappiamo dagli storici del passato che hanno scritto di loro. Come è logico aspettarsi, quindi, le prove più abbondanti a disposizione degli storici per indagare su Gesù, così come per la maggioranza delle persone vissute nell'antichità, sono le testimonianze di altri intorno alla sua persona. Non dobbiamo sorprenderci. Oggi tutti noi, come ho già detto prima, scriviamo, facciamo foto e le pubblichiamo su Facebook, facciamo video, lasciamo in qualche modo traccia del nostro passaggio, almeno per qualche anno, ma bisognerà comunque vedere dove saranno tutte queste cose tra 2000 anni. Ma ai tempi di Gesù, in Palestina si stima che solo il 3% della popolazione era in grado di scrivere. Il più delle volte, quindi, gli storici devono concentrarsi su ciò che altri hanno scritto intorno alla persona su cui indagano. Come stanno le cose a questo proposito su Gesù? Gli storici, come abbiamo detto, sono tanto più contenti quanto più i documenti scritti sono vicini alla persona sulla quale si sta indagando. Il massimo è quindi avere delle fonti coeve, ovvero persone contemporanee di Gesù che hanno scritto di lui. Non ci è pervenuto nessuno scritto da parte di persone che hanno appunto scritto mentre Gesù faceva i miracoli, mentre Gesù predicava, cronisti che lo hanno seguito durante la sua vita. Anche questo non è sorprendente per gli storici, come invece alcuni potrebbero pensare. Pensateci bene, la vita di Gesù si è svolta lontano dalla vita di palazzo, lontano dai luoghi che i cronisti frequentavano e narravano nei loro scritti. Se si considera il modo in cui Gesù ha vissuto muovendosi a piedi tra piccoli villaggi, circondandosi di persone umili, gli storici non sono sorpresi dell'assenza di fonti coeve. Gesù era circondato da pescatori e altre persone umili in mezzo al popolo, che di certo non sapevano scrivere. Inoltre, anche se tra i discepoli di Gesù ce ne fosse stato qualcuno capace di scrivere, non era usuale girare con il taccuino degli appunti come facciamo oggi. A parte gli scherzi, a quei tempi scrivere non era cosa semplice. Il mestiere dello scriba era faticoso, occorreva un papiro, occorreva l'attrezzatura, il luogo giusto per scrivere, occorreva soprattutto tanto tempo. Non si scriveva in fretta e non si scriveva stando seduti su un tavolo, ma seduti per terra, il che non facilitava certamente un'operazione veloce. Normalmente, chi faceva un lavoro del genere doveva anche essere pagato. Onestamente, chi avrebbe fatto un lavoro del genere per Gesù? E soprattutto, perché avrebbe dovuto farlo? Comunque sia, come gli storici sanno bene, ci sono persone ben più importanti, nobili, aristocratici, di cui non ci sono pervenute testimonianze coeve. Questo non vuol dire che nessun contemporaneo abbia scritto di loro, ma comunque quegli scritti non sono giunti fino a noi. E lo stesso potrebbe essere accaduto per Gesù. Un altro aspetto che i miticisti denunciano è il fatto che non ci siano neanche fonti classiche greco-romane del primo secolo che menzionino Gesù. Se Gesù avesse fatto tutte le opere straordinarie che descrivono i Vangeli, qualche scrittore greco-romano del primo secolo ne avrebbe comunque parlato, dicono loro. Ma essi non tengono conto del fatto che le fonti greco-romane del primo secolo non menzionano un sacco di personaggi che per quell'epoca, dal loro punto di vista, sarebbero stati considerati ben più rilevanti rispetto ad un Gesù che predicava cose religiose nei villaggi della Giudea ed era stato tolto di mezzo piuttosto in fretta. In realtà questo fatto è coerente con il Gesù descritto nei Vangeli, il quale finisce la sua vita
praticamente abbandonato anche da tutti quelli che gli erano stati vicini. I miracoli alla fin fine non avevano convinto del tutto nemmeno i suoi discepoli. E perché aspettarsi che altri pagani e disinteressati alla religione giudaica dessero credito a quelle voci? C'è poi un'altra cosa importante da dire. Molti credono che i Romani scrivessero tutto e quindi si stupiscono di non veder citato Gesù nei loro documenti. Ma è proprio così? Cito ancora Bart Ehrman, studioso ateo, che sempre nel suo libro «Gesù è davvero esistito? Un'inchiesta storica?» scrive così. È davvero un mito il fatto che i romani tenessero resoconti dettagliati di qualunque cosa e che quindi noi saremmo assolutamente ben informati di qualunque cosa sia accaduto in Palestina sotto i romani e dovremmo aspettarci di avere informazioni su Gesù se lui fosse davvero esistito. Se i romani tenevano questi resoconti, dove sono? Noi certamente non ne abbiamo. Per esemplificare questo concetto, Ehrman fa un esempio lampante riguardante Ponzio Pilato. Ponzio Pilato, secondo lo storico Giuseppe Flavio, vissuto tra il 38 d.C. e il 100 d.C., ha governato la Giudea per 10 anni, dal 26 al 36 d.C. Pilato era quindi la figura più importante in quella zona in quegli anni. Sapete nei documenti romani quanti decreti, leggi, condanne a morte, atti di qualunque tipo da parte di Pilato sono stati registrati e sono giunti fino a noi? Nessuno. Quali evidenze storiche ci sono del governo di Pilato? Abbiamo qualche moneta e una scritta scoperta a Cesarea Marittima nel 1961 d.C. che lo cita. Per il resto, ciò che sappiamo di Pilato arriva da fonti extraromane, da Giuseppe Flavio appunto e da Filone di Alessandria, vissuto tra il 20 a.C. e il 46 d.C., e poi dai Vangeli canonici, i medesimi che parlano anche di Gesù. Si direbbe che sono poche informazioni, vero? Ebbene, ascoltate la conclusione di Ehrman. Ciò che è impressionante è che abbiamo comunque più informazioni su Pilato di qualunque altro governatore della Giudea al tempo dei Romani. Capite perché Ehrman dice che è solo un mito il fatto che abbiamo così tante informazioni dell'epoca da parte dei Romani e che sicuramente avrebbero dovuto parlare di uno come Gesù? I romani non si curavano neanche di Ponzio Pilato, figuriamoci di uno dei tanti che venivano uccisi durante il suo governo. Per trovare informazioni su Pilato in un documento di origine romana bisogna andare allo storico Tacito, che nel 115 a.C., nei suoi annali di Roma imperiale, cita Pilato, tra l'altro nello stesso brano in cui cita Gesù. Se uno come Pilato ha ricevuto così poca attenzione da parte degli storici greco-romani suoi contemporanei, o comunque tali scritti non sono giunti fino a noi, perché ci si dovrebbe stupire che una persona di estrazione umile che insegnava tra le classi meno abbienti nell'oscura provincia di Giudea non sia assolutamente menzionata da costoro, o comunque tali menzioni non siano giunte fino a noi? Tra l'altro, lo stesso Giuseppe Flavio, giudeo aristocratico, quindi molto influente nella politica del suo tempo, è lo storico attraverso il quale si hanno più informazioni sulla Giudea ai tempi di Gesù. Eppure le fonti greco-romane non si curano neanche di lui. Insomma, le fonti greco-romane del primo secolo non parlano di Gesù, ma questo è vero anche di molti personaggi importanti che hanno occupato posizioni di assoluto rilievo. Ho speso del tempo a parlare di questo perché, come capitava anche a me fino a poco tempo fa, noi che non siamo del mestiere tendiamo a pensare che almeno per i personaggi più importanti delle varie epoche storiche ci siano un sacco di fonti scritte. Ma in generale non è così. Inoltre, le vicende della storia, inclusi incendi e distruzioni, hanno spazzato via gran parte del materiale scritto dell'antichità. Pensando proprio alla Giudea, non possiamo non ricordare l'assedio e la distruzione di Gerusalemme nel 70 d.C., in cui tante persone sono state uccise e tutto è stato dato alle fiamme. Dopo aver visto ciò che gli storici non hanno di Gesù e dopo aver constatato che in fondo
Non c'è nulla di così sorprendente in tutto ciò?

0: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
1: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte.

Anche l'argomento di questa conversazione è un argomento di carattere biblico e noi possiamo dargli un titolo che è il più semplice dei titoli, la decima.

0: La domanda è espressa in maniera estremamente semplice. Vorrei qualche delucidazione intorno alla decima. E noi possiamo fornire qualche delucidazione, non è molto difficile. Naturalmente non ci fermiamo troppo a parlare di questa pratica sancita dalla legge mosaica, ma ci limitiamo col dire che in Israele esisteva una precisa regolamentazione e possiamo facilmente rintracciarla attraverso il Pentateuco, cioè i primi libri della Bibbia, i libri della legge. E noi vogliamo semplicemente ricordare che in Israele attraverso questa regolamentazione veniva imposto il versamento di un'aliquota, come ci esprimeremo oggi in termini tributari, di tutto il prodotto del proprio lavoro o dei propri beni. E infatti era una specie di tassa sulle ricchezze mobili e sulle ricchezze immobili. Ma forse più che parlare della regolamentazione della decima esistente nel seno del popolo di Israele, è utile ricordare la genesi della decima, perché ancora prima di questa regolamentazione la decima è stata esercitata dai patriarchi, e noi possiamo ricordare particolarmente due figure, quella di Abramo e quella di Giacobbe. L'uno e l'altro si imposero di pagare la decima a Dio, cioè di dare a Dio una decima parte di tutte le loro entrate, di tutti i loro beni. Ovviamente lo facevano per esprimere in questo modo la loro gratitudine, la loro riconoscenza verso colui che li aveva benedetti, che era stata provvidenza per loro. Specialmente se ci riferiamo a Giacobbe, noi possiamo considerare la sua esperienza. Egli è stato arricchito attraverso veramente la manifestazione della benignità e della misericordia di Dio, ed egli aveva precedentemente fatto un patto con Dio, e cioè che se Dio gli fosse stato propizio nella sua vita e nelle sue vie, egli si sarebbe impegnato a pagare fedelmente e puntualmente la decima di ogni suo avere. Naturalmente queste notizie si riferiscono all'economia del Vecchio Testamento, cioè si riferiscono a quella parte della Bibbia che appunto noi definiamo con questi termini. Se noi vogliamo parlare della decima in seno alla cristianità, possiamo semplicemente ricordare che Gesù ha fatto un riferimento alla decima, e ha fatto un riferimento alla decima non per sconfessarla o per squalificarla, ma anzi per presentarla come una pratica che doveva essere seguita nelle piccole e nelle grandi cose. Il Signore ha preso occasione per rimproverare anche in questa circostanza i farisei, gli scribi, che erano scrupolosissimi nel praticare la decima anche nelle cose più insignificanti, ma non erano altrettanto scrupolosi nell'esercitare la giustizia di Dio e nel procacciare le cose che avevano un autentico valore per quello che riguardava le relazioni fra gli uomini o le relazioni degli uomini con Dio. Ma nel corso del suo ragionamento egli in fondo ha evidenziato anche il valore della decima, e noi possiamo infatti riconoscere, mi sto un po' prolungando per dare proprio una spiegazione esauriente, che la pratica della decima può essere considerata una disciplina preziosa per il credente, perché lo aiuta a salvaguardarsi dall'avarizia, lo aiuta a salvaguardarsi dal disordine. Quando il credente si impone il versamento almeno della decima, e dico almeno della decima perché nella vita dello spirito noi godiamo di una libertà che ci consente di andare molto al di là di quello che è il pagamento della decima, ma quando come limite minimo si è imposto di versare per l'opera del Signore, cioè alla gloria di Dio, per le missioni, per l'assistenza, per qualunque altra attività che onora il nome di Dio, rientra nei programmi di Dio la decima delle sue entrate, egli ha assicurato a se stesso l'osservanza di un principio di liberalità e di generosità che deve caratterizzare la vita di ogni credente.
1: La prima cosa che mi sembra di aver capito è che la decima non è un'istituzione della legge di Mosè, cioè non è stata istituita da Mosè, ma esisteva anche prima, e questo penso sia molto importante, in quanto molti appunto affermando che la legge che la decima è una cosa che fa parte della legge di Mosè, pensano di poterla escludere, mentre, come hai giustamente ricordato tu, Gesù stesso non la esclude, anzi la sottolinea, diciamo, anche per incoraggiarla, penso. Quindi nel Nuovo Testamento non troviamo nessun passo che ci possa far pensare che la decima sia una cosa da non rispettare più.
0: No, non solo, ma noi dobbiamo ricordare, in armonia con quanto ho detto e con quanto tu stesso hai ribadito, che la decima precede la regolamentazione mosaica, e la precede per la più ovvia delle ragioni. Gli spiriti sensibili hanno avvertito il bisogno di esprimere davanti a Dio in concreto la loro gratitudine, il loro amore. Quando si parla di amore, quando si parla di gratitudine, noi non dobbiamo mai riferirci a delle realtà astratte, dobbiamo sempre riferirci a delle realtà concrete, perché in concreto il Dio ci benedice, in concreto il Dio manifesta la sua provvidenza, la sua assistenza e il suo aiuto, e anche in concreto noi dobbiamo esprimere davanti a Dio la nostra riconoscenza. Qualcuno è pronto a dire: ma Dio non ha bisogno della nostra decima, e Dio non ha bisogno dei nostri beni. È assolutamente vero, e Dio non ha bisogno neanche di noi, se noi vogliamo riguardare a Dio nell'eminenza della sua personalità. Ma il Dio si serve di noi, il Dio si compiace di abitare in noi, e il Dio fa di noi strumenti per il suo servizio e per la sua gloria. Ma non soltanto di noi fa strumenti per il suo servizio per la sua gloria, ma anche della nostra intelligenza, anche dei nostri beni, anche delle nostre risorse, anche di tutto ciò che noi possediamo e che può essere umiliato davanti a lui per il suo servizio.

0: Volevo dire che nell'esercizio della decima, mi riferisco soprattutto adesso a noi, cioè a noi cristiani, quello che conta veramente penso che sia l'atteggiamento del cuore, perché come tu stesso hai detto, al Signore non serve quello che noi diamo in realtà, perché d'altra parte, anzi, poi la decima parte non è nemmeno tutto dei nostri beni. Però è una cosa che serve appunto a noi soprattutto, a ricambiare la generosità del Signore, ma a ricambiarla volenterosamente, non farlo con malincuore, perché appunto è questo atteggiamento che interessa al Signore soprattutto.
1: E infatti l'Apostolo Paolo, proprio affrontando questo argomento, ricorda che colui che dà, colui che dona, deve dare con allegrezza, deve essere lieto di dare. E se noi consideriamo questa realtà dal punto di vista spirituale, dobbiamo per forza sperimentare una gioia profonda. Dobbiamo considerare un grande privilegio poter dare qualche cosa al Signore, come colui che viene chiamato al servizio del Signore nel compimento di un ministero o nell'esercizio anche di un dono spirituale, si sente onorato da Dio, un privilegiato, perché Dio si serve di lui, Dio lo usa. Così qualunque credente che attraverso l'esercizio della decima offre a Dio, dà una parte dei suoi averi per la gloria di Dio, per il servizio di Dio, deve sentirsi altamente onorato di questa opportunità e quindi deve compierla con gioia e con letizia. E in fondo noi dobbiamo concludere che qualunque atto della nostra vita cristiana e anche della nostra vita devozionale, riferendoci soltanto a quell'attitudine che noi abbiamo nella preghiera, nell'adorazione, ogni atto deve essere fatto con gioia, con letizia. Io credo che noi possiamo porre sotto un verso della scrittura tutte le componenti della vita cristiana, e mi riferisco al verso 4 del Salmo 37 che dice: prendi il tuo diletto nel Signore. Noi dobbiamo dilettarci nel fare la volontà di Dio, e anche il pagamento della decima deve essere considerato sotto questo aspetto, e quindi deve essere la decima stessa praticata con gioia e con diletto.
2: Questo, diciamo, da un punto di vista strettamente spirituale, ma poi secondo me ci sarebbe anche un punto di vista, così, dal punto di vista logico, umano forse, non lo so, cioè facendo parte di qualsiasi associazione, di qualsiasi classe di persone nella società di oggi, io vedo che molti amici, per esempio, spendono tanti soldi, spendono una parte dei loro beni per delle cose che non servono a niente, e li spendono appunto perché fanno parte di certe associazioni. A livello comunitario, e mi riferisco naturalmente alla comunità cristiana, penso che il cristiano si dovrebbe sentire rallegrato, per usare un termine che già hai usato tu, rallegrato di questo fatto, poter contribuire all'avanzamento del regno di Dio, poter contribuire ai bisogni, diciamo, dei missionari, al bisogno della comunità in genere, e quindi dovrebbe essere spinto proprio con allegrezza a fare questo.
1: Vedi, voglio portare proprio in relazione a quello che stai dicendo un paragone praticissimo, è un'esemplificazione. Sappiamo che in genere il pagamento delle tasse rappresenta qualche cosa di ingrato per tutti gli individui, ma questo in certi paesi, perché si parla di alcune nazioni dove i cittadini pagano le tasse con vera gioia, con vera allegrezza. Perché? Perché immediatamente vedono il risultato di quell'impegno tributario, cioè quelle tasse pagate assumono immediatamente in concreto un aspetto pratico nella loro vita, cioè si traducono in tutte quelle opere che sono indispensabili per la vita sociale. Perciò i cittadini si sentono proprio come parte integrale ed integrante di un grande condominio, e quelle opere che vengono eseguite sono proprio le loro opere, vedono chiaramente che vengono portate a compimento con il loro denaro, con i loro contributi, e si rallegrano di questo, e si rallegrano perché partecipano a quello che è l'onere comune, ma anche a quello che è il beneficio comune. Ora, in relazione a quello che tu dicevi, se noi siamo impegnati in una vita comunitaria e la viviamo veramente per piacere a Dio, alla gloria di Dio, noi dobbiamo essere lieti di dare il nostro contributo allo sviluppo di questa vita comunitaria in armonia con i piani del Signore. E qui ci sarebbe anche da aggiungere un'altra osservazione, ma è indispensabile che sia ben chiarita, perché potrebbe essere facilmente equivocata. Il pagare la decima a Dio, se vogliamo usare questo termine severo, non significa mai una rinuncia e un sacrificio, perché è Dio, è il creatore del cielo e della terra, è l'Iddio della provvidenza ed è sempre pronto a dimostrare che egli onora quelli che lo onorano, che egli è fedele verso coloro che sono fedeli davanti a lui. E tutti coloro che hanno sempre pagato puntualmente e fedelmente la decima sono stati largamente ricompensati dall'Iddio della provvidenza, che non soltanto ha salvaguardato la loro salute, ha dato loro opportunità di lavoro, energia per compierlo, ma nelle maniere più meravigliose, possiamo dire, ha retribuito prontamente coloro che sono stati fedeli davanti a lui. Ho detto che intorno a questo bisogna essere precisi per non cadere nell'equivoco. Noi non dobbiamo pagare la decima, direi, con lo scopo, con il fine di ricevere il contraccambio da Dio, altrimenti saremmo dei calcolatori e la parte spirituale verrebbe senz'altro tradita. Noi dobbiamo essere fedeli davanti a Dio, ma il Dio è fedele verso tutti coloro che con fedeltà operano nella sua volontà, e questo è provato largamente, oltre che dichiarato dalla scrittura, ma l'esperienza dei credenti in generale è una dimostrazione inequivocabile che questa è una verità. E questo è per quanto riguarda la decima, anche nell'economia cristiana, anche per quanto riguarda quindi l'esperienza di coloro che ai nostri giorni sono chiamati a camminare nella via del Signore. D'altronde noi crediamo, e lo crediamo perché abbiamo un'esperienza a questo riguardo, che se l'opera missionaria va avanti, se l'opera assistenziale viene compiuta, se tante e tante cose che impegnano anche economicamente possono essere portate a termine, è perché ci sono dei credenti che con fedeltà si sentono di saldare il loro impegno davanti a Dio. Abbiamo risposto anche a questa domanda nella speranza di aver soddisfatta la domanda stessa nella nostra risposta. Vogliamo accomodarci dai nostri fratelli ed amici auspicando a tutti la pace del Signore.

0: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte. Ascolta Radio Evangelo Piemonte anche sulle frequenze digitali del DAB. Cerca sul display Radio Evangelo Piemonte. Radio Evangelo Piemonte, un nuovo modo di trasmettere, una nuova vita da vivere.
1: Alle radici dell'amore di Dio. Per scoprire o riscoprire che Dio cammina al nostro fianco. Al microfono Filomena Calanchi e Mario Pieri.
2: Ecco, io sto per fare una cosa nuova. Essa sta per germogliare. Non la riconoscerete? Sì, io aprirò una strada nel deserto, farò scorrere dei fiumi nella steppa. Dal libro del profeta Isaia, capitolo 43, versetto 19.
3: Avere a che fare con le sofferenze del nostro passato richiede molto e duro lavoro. Il cambiamento e la crescita sono faticosi, ma non siamo solo noi ad agire. Anche Dio è all'opera. Nel processo di guarigione è al nostro fianco, è con noi. A volte però sembra che per Dio non ci siano molte possibilità di operare. Vediamo chiaramente i nostri malanni e i modi distorti in cui funzioniamo e ci mettiamo in relazione con gli altri e ci domandiamo come egli possa ricavare qualcosa di buono da questo pasticcio. Ma Dio è pieno di sorprese. Può volgere gli eventi e le esperienze più negative in opportunità per darci nuova vita e nuova speranza. A volte la nostra ricerca di guarigione sembra condurci attraverso una zona desertica, desolata, improduttiva. Non riusciamo a immaginarci che possa crescervi qualcosa. Le condizioni sono troppo ostili. E proprio in situazioni come queste Dio interviene. In un deserto privo di piste trova una strada. In una landa arida trova un corso d'acqua. È un evento sorprendente che Dio ci trovi una strada quando siamo del tutto perduti o trovi un ristoro in una zona desertica. Ma Egli lo fa e lo fa di continuo. Dio fa cose nuove per noi. Da principio abbiamo difficoltà ad accorgercene, ma a poco, giorno dopo giorno, germogliano nuova vita e nuova speranza. Dio può prendere la zona desertica che è la nostra vita e farvi crescere un giardino. Lo vedi? Dice Dio. Vedi i germogli? Un giorno sarà un giardino, vi sarà una fioritura rigogliosa.
2: Non mi riesce ancora di vederlo, Signore. Germoglierò e fiorirò? La mia zona desertica vedrà un raccolto? Vi è un sentiero per me in questo deserto, Signore? Vi sono qui corsi d'acqua? Sorprendimi, Signore, e cambiami. Dammi il coraggio, la speranza e la fiducia di cambiare un poco oggi.

Avete ascoltato la rubrica Alle radici dell'amore di Dio, tratta dal libro Dio dice io sono con te, di Dale e Juanita Ryan, edizioni GBU Roma.

La tecnologia moderna, che ci ha messo a disposizione così tanti prodotti utili, dalla plastica agli insetticidi ai conservanti, costituisce una minaccia mortale per una mia amica. Linda è stata avvelenata da sostanze chimiche. Di conseguenza, ha perso la capacità di sopportare questo nostro mondo sintetico. Andai a trovarla la settimana scorsa in una zona remota sulle colline di Santa Barbara. Per le due settimane precedenti dovetti sottopormi ad una disintossicazione dei miei abiti, del mio corpo e dei miei capelli. Dovetti eliminare profumi, deodoranti e saponi. Non potei neppure mangiare cipolla, aglio o cibi piccanti. Mentre mangiavamo insieme a casa sua, Linda mi raccontò un fatto avvenuto la settimana precedente. Era stata costretta a subire un lunghissimo isolamento nella sua stanza semplicemente perché i vicini avevano fatto un barbecue in giardino. Soltanto un po' del liquido usato per accendere il fuoco, se portato dal vento, le avrebbe fatto perdere conoscenza. A causa di questo problema, Linda è quasi sempre sola, è isolata da familiari e amici. Tuttavia, la sua solitudine è spesso disturbata da un ospite che insistentemente bussa alla porta. Questo ospite indesiderato continua a bussare e a supplicare di essere ricevuto. Si chiama autocommiserazione. È facile capire perché Linda sia tentata di far entrare questo instancabile visitatore. Sarebbe facile commiserarsi quando deve telefonare con un apparecchio metallico molto antiquato, i cui pezzi non possono essere sostituiti quando si rompono. Le conversazioni urlate al telefono la lasciano frustrata ed esausta. Non è duro per lei? Non pensi che meriti di passare qualche ora con autocommiserazione? Alcuni risponderebbero di sì, ed è comprensibile. Ma cosa ne dice Linda? Johnny, certamente la sofferenza e la malattia non occupano i primi posti nella mia classifica dei desideri per una vita felice, ma solo Dio può stabilire cosa sia meglio per me. Soltanto Lui vede la fine già dal principio. Egli è l'unico a sapere cosa servirà per rendermi conforme all'immagine del suo figliuolo. Per questo il Signore non risparmia il dolore per adempiere la sua volontà nella mia vita. Non mi serve la pietà, anzi, ciò di cui ho meno bisogno è proprio la mia autocommiserazione. Tutti noi conosciamo giorni nei quali autocommiserazione, come un accanito venditore, continua a suonare il campanello e bussare alla porta. Giorni nei quali ci sentiamo come se fossimo gli unici sulla terra ad avere problemi. Conosci quelle giornate. Un piatto cade rumorosamente a terra, il telefono squilla, la lavatrice va in tilt, la chiave dell'auto rimane chiusa all'interno, la banca ti informa di un altro assegno scoperto. Ah, povera me, pensi. Prima di offrire ospitalità al vecchio autocommiserazione, ricordati di Linda sulle colline di Santa Barbara. Linda che sopporta tanta solitudine, ma che è circondata dalle preghiere di cari amici cristiani e che rifiuta di far entrare quella persona che insistentemente bussa alla sua porta. Se lei riesce a tenere chiusa e sprangata quella porta, puoi farlo anche tu.

0: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
1: Ascoltare Radio Evangelo Piemonte in tutto il mondo è facile. Basta solo scaricare l'app di Radio Evangelo Piemonte e avviarla. L'app è disponibile per i sistemi operativi iOS e Android ed è gratuita. Radio Evangelo Piemonte, ovunque, con te.
2: A casa nostra. Corci, aneddoti, esperienze e riflessioni di vita familiare. Al telefono la dottoressa Maria Teresa De Giustina, direttrice responsabile del periodico La Voce del Vangelo.
3: Sono Maria Teresa e vi racconto quello che mi è successo l'altro giorno. Quanto devono essere state male le cinque vergini della parabola raccontata dal Signore nel Vangelo di Matteo, che hanno trovato la porta chiusa e non sono potute entrare nella sala delle nozze, e quanto farebbe comodo a voi e a me a volte avere già il corpo della resurrezione. Adesso vi racconto cosa è successo. Io l'ho provate queste cose in parte tempo fa, quando mi sono trovata chiusa fuori dalla porta di casa senza molte possibilità di entrare. Ecco com'è andata. Mi ero alzata di buon'ora per andare a Roma con la corriera dal paesino di Castelmadama, in cui abitiamo. In ufficio c'era molto lavoro da fare e volevo arrivare presto per avvantaggiarmi un poco. Così sono partita con un bel passo da bersagliere e appena arrivata alla fermata ho avuto una stranissima sensazione. Non c'era neppure un'anima che aspettava la corriera. Beh, si vede che sono in anticipo, mi sono detta, congratulandomi da sola per la mia efficienza e puntualità insolita. Però all'orario in cui la corriera sarebbe dovuta arrivare, nessun'anima del villaggio era ancora presente. Strano. Sono andata a informarmi da alcuni uomini vicini a un bar. Mi hanno guardato con gentile sufficienza e mi hanno detto: c'è lo sciopero dei trasporti pubblici dalle 7 della mattina alle 17 del pomeriggio. L'hanno detto anche in TV. Noi la TV non l'avevamo sentita. E lì sono cominciati i problemi. Stupidaggine numero uno, non avevo con me le chiavi per rientrare in casa perché erano rimaste in un'altra borsa. Stupidaggine numero due, non avevo con me il cellulare. Mi sono consolata pensando che in ogni modo mio marito non l'avrebbe sentito, dato che il suo suono è molto delicato e il suo orecchio non è più come era quando era giovane. Stupidaggine numero 3. Il campanello della porta, che spesso avevamo detto di dover cambiare, non era stato mai cambiato e anche quello aveva un suono molto debole. Decisamente mi ci sarebbe voluto il corpo della resurrezione che passava attraverso le porte. Ma tra le mie molte capacità, dato che sono ancora viva, questa non ce l'ho ancora. A quel punto avevo alcune scelte. Sentirmi martire, arrabbiarmi per la mia imprevidenza, irritarmi a morte con la gente che sciopera nel giorno che non fa comodo a me e imprecare contro chi non rinnova i contratti. Pensare anche che il Signore avrebbe potuto evitarmi tanti problemi e tenere invece conto e premiare la mia grande dedizione al lavoro. Oppure far qualche cosa di utile e usare bene quella fetta di tempo a mia disposizione. Davanti alle difficoltà le scelte sono sempre due, o arrabbiarsi o fare bene. Ho scelto quest'ultima opzione e mi sono messa a spazzare con grande energia il cortile attorno alla nostra casa. Era molto che lo volevo fare e quella era la buona occasione. Poi mi sono messa in giardino a bagnare le piante, poi a leggere la Bibbia e a pregare senza interruzioni di telefonate o altri impicci. Quando finalmente sono riuscita a entrare in casa, a differenza delle vergini stolte che bussavano e bussavano disperate alla porta chiusa delle nozze, sono stata accolta da due braccia amorevoli e un po' mortificate e piene di calore di mio marito. E il lavoro? Beh, quello che non si fa oggi si fa domani. E domani prenderò le chiavi.

Avete ascoltato A Casa Nostra con la dottoressa Maria Teresa De Giustina, direttrice responsabile del periodico La Voce del Vangelo.

Prima Samuele capitolo 16 versetto 7. Il Signore non bada a ciò che colpisce lo sguardo dell'uomo. L'uomo guarda all'apparenza, ma il Signore guarda al cuore. Il commento di oggi si riferisce all'episodio che si trova nell'Evangelo di Luca, al capitolo 21, versetti da 1 a 4, i due spiccioli della vedova. Gesù era a Gerusalemme, nel Tempio, e osservava quelli che deponevano le loro offerte. Vide dei ricchi e vide anche una vedova, poverissima, che gettava nella cassa delle offerte due spiccioli. Paragonato ai doni delle persone facoltose, quello della vedova era insignificante, ma il Signore ha una scala di valori diversa dalla nostra. Infatti il Signore ha detto: «In verità vi dico che questa povera vedova ha messo più di tutti, perché tutti

tutti costoro hanno messo nelle offerte del loro superfluo, ma lei ha messo del suo necessario, tutto quello che aveva per vivere. Dio apprezza la nostra beneficenza non solo in base a quanto diamo, ma a quello che teniamo per noi. È questo che il Signore rivela nel caso della vedova. Non aveva tenuto niente per sé. Per dare come quella donna, bisogna aver posto la propria fiducia in Dio e averlo conosciuto come il Dio misericordioso e fedele alle sue promesse. Come i cristiani della Macedonia, come troviamo nella seconda lettera ai Corinzi, capitolo 8, versetto 5, che prima di aiutare i fratelli poveri avevano dato se stessi al Signore. Gesù riconosce con gioia un'anima pia e retta nell'ambiente ipocrita ed egoista da lui così severamente denunciato, come troviamo nell'Evangelo di Luca al capitolo 20, versetti da 45 a 47, e si rallegra di trovarvi una scintilla di fede autentica e di amore sincero, tanto da segnalare quell'episodio che ancora oggi è un esempio per tutti noi.

0: Radio Evangelo Piemonte è una radio libera, libera nei pensieri, libera da ogni vincolo, legata solo alla tua generosità. Sostieni Radio Evangelo Piemonte inviando una tua libera offerta attraverso il conto corrente postale numero 14 83 41 05, intestato a Radio Evangelo Piemonte. Oppure utilizza i canali telematici di PayPal o di Satispay, accedendo direttamente dal nostro sito internet www.radioevangelo.it. Qui puoi trovare anche le coordinate per effettuare un'offerta con il bonifico bancario. Radio Evangelo Piemonte, una radio libera che rende liberi.
1: Cari amici, con molto piacere vi invitiamo ad ascoltare La Bibbia Parla, la lettura della parola di Dio senza note o commenti.
2: Epistola ai Romani, capitolo 14. Quanto a colui che è debole nella fede, accoglietelo, ma non per discutere opinioni. L'uno crede di poter mangiare di tutto, mentre l'altro che è debole mangia legumi. Colui che mangia di tutto non sprezzi colui che non mangia di tutto, e colui che non mangia di tutto non giudichi colui che mangia di tutto, poiché Dio l'ha accolto. Chi sei tu che giudichi il domestico altrui? Se sta in piedi o se cade, è cosa che riguarda il suo padrone, ma egli sarà tenuto in piedi perché il Signore è potente da farlo stare in piedi. L'uno stima un giorno più di un altro, l'altro stima tutti i giorni uguali. Sia ciascun pienamente convinto nella propria mente. Chi ha riguardo al giorno lo fa per il Signore, e chi mangia di tutto lo fa per il Signore, poiché rende grazie a Dio. E chi non mangia di tutto fa così per il Signore e rende grazie a Dio, poiché nessuno di noi vive per se stesso e nessuno muore per se stesso, poiché se viviamo, viviamo per il Signore, e se moriamo, moriamo per il Signore. Sia dunque che viviamo o che moriamo, noi siamo del Signore, poiché a questo fine Cristo è morto ed è tornato in vita, per essere il Signore dei morti e dei viventi. Ma tu, perché giudichi il tuo fratello? E anche tu, perché disprezzi il tuo fratello? Poiché tutti compariremo davanti al tribunale di Dio. Infatti sta scritto: come io vivo, dice il Signore, ogni ginocchio si piegherà davanti a me, ed ogni lingua darà gloria a Dio. Così dunque ciascuno di noi renderà conto di se stesso a Dio. Non ci giudichiamo dunque più gli uni gli altri, ma giudicate piuttosto che non dovete porre pietra di inciampo sulla via del fratello né essergli occasione di caduta. Io so e son persuaso nel Signore Gesù che nessuna cosa è impura in se stessa, però se uno stima che una cosa è impura, per lui è impura. Ora, se a motivo di un cibo il tuo fratello è contristato, tu non procedi più secondo carità. Non perdere col tuo cibo colui per il quale Cristo è morto. Il privilegio che avete non sia dunque oggetto di biasimo, perché il regno di Dio non consiste in vivanda né in bevanda, ma in giustizia, pace ed allegrezza nello Spirito Santo, poiché chi serve in questo a Cristo è gradito a Dio, approvato dagli uomini. Cerchiamo dunque le cose che contribuiscono alla pace e alla mutua edificazione. Non disfare per un cibo l'opera di Dio. Certo, tutte le cose sono pure, ma è male quando l'uomo mangia dando intoppo. È bene non mangiare carne, né bere vino, né far cosa alcuna che possa essere d'intoppo al fratello. Tu, la convinzione che hai, serbala per te stesso dinanzi a Dio. Beato colui che non condanna se stesso in quello che approva, ma colui che sta in dubbio se mangia è condannato, perché non mangia con convinzione, e tutto quello che non viene da convinzione è peccato.
1: Cari amici, avete ascoltato la lettura della parola di Dio.

Hai letto il libro più letto? Una passeggiata attraverso la Bibbia.

0: Testi del dottor Vernon McGee.
1: Adattamento radiofonico a cura di Sharon Cianci.
0: Regia di Maurizio Cianci.

Buondì o buonasera, buon pomeriggio, buona mattinata. Ma sì, ma cosa importa? Importante stare insieme. Maurizio al microfono di Hai letto il libro più letto, ancora una volta felicissimo di essere in tua compagnia e grato che tu abbia scelto questa emittente, questa frequenza, a quest'ora. Benvenuto all'ascolto e grazie per averci scelti.

Eh sì, la nostra passeggiata continua, un passettino dietro l'altro stiamo facendo progresso in quello che è il Vangelo più corto dei quattro Evangeli che troviamo nel Nuovo Testamento, il Vangelo di Marco. Siamo arrivati al sesto capitolo, stiamo esaminando oggi direi l'ultima parte, dopodiché potremo fare un altro passo avanti e addentrarci nel capitolo seguente. Prima di entrare proprio nel vivo delle nostre considerazioni, visto che la parte che stiamo per considerare non l'abbiamo ancora letta e visto che è nostra abitudine fare proprio così, appena la nostra sigla di apertura ci avrà lasciati e interverrà, si proporrà la sigla della lettura, noi procederemo con la lettura appunto della terza ed ultima parte del sesto capitolo del Vangelo di Marco. Eccola qua.

L'episodio riportato nella parte centrale di questo capitolo aveva come protagonista il re Erode. Re Erode che aveva fatto una promessa assurda alla figlia di Erodiade, sua amante, moglie di suo fratello Filippo. In circostanze tragiche, poi Erode si era trovato a dover mantenere la propria parola, anche se, come abbiamo visto, aveva perso il nostro vecchio re Erode il senso delle proporzioni. Pur di far bella figura e mantenere la parola, aveva fatto uccidere e decapitare Giovanni Battista. E questo era quello che voleva Erodiade, perché Giovanni Battista, da uomo integro e santo e onesto che era, aveva emesso un severo giudizio nei confronti di Erode e Erodiade per la loro unione immorale. Marco continua poi dicendo: gli apostoli si riunirono attorno a Gesù e gli riferirono tutto quello che avevano fatto ed insegnato. Ed egli disse loro: venitevene ora in disparte in un luogo solitario e riposatevi un poco. Difatti era tanta la gente che andava e veniva che essi non avevano neppure il tempo di mangiare. Partirono dunque con la barca per andare in un luogo solitario, in disparte. Molti li videro partire e li riconobbero. E da tutte le città accorsero a piedi e giunsero là prima di loro. Come Gesù fu sbarcato, vide una grande folla e ne ebbe compassione, perché erano come pecore che non avevano pastore, e si mise ad insegnare loro molte cose. Essendo già tardi, i discepoli gli si accostarono e gli dissero: questo luogo è deserto ed è già tardi, lasciali andare affinché vadano per le campagne e per i villaggi dei dintorni e si comprino qualcosa da mangiare. Ma Gesù rispose: date loro voi da mangiare. Ed essi a lui: andremo noi a comprare del pane per 200 denari e daremo loro da mangiare. Gesù chiese loro: quanti pani avete? Andate a vedere. Essi si accertarono e risposero: 5 e 2 pesci. Allora egli comandò loro di farli accomodare a gruppi sull'erba verde e si sedettero per gruppi di 100 e di 50. Poi Gesù prese i 5 pani e i 2 pesci. Alzati gli occhi verso il cielo, benedisse e spezzò i pani e li dava ai discepoli affinché li distribuissero alla gente e divise pure i 2 pesci fra tutti. Tutti mangiarono e furono sazi. E si portarono via 12 ceste piene di pezzi di pane ed anche i resti dei pesci. Quelli che avevano mangiato erano 5.000 uomini. Subito dopo Gesù obbligò i suoi discepoli a salire sulla barca e a precederlo sull'altra riva, verso Betsaida, mentre egli avrebbe mandato via la folla. Preso commiato, se ne andò sul monte a pregare. Fattosi sera, la barca era in mezzo al mare ed egli era solo a terra. Vedendo i discepoli che si affannavano a remare perché il vento era loro contrario, verso la quarta vigilia della notte andò incontro a loro, camminando sul mare. Voleva oltrepassarli, ma essi, vedendolo camminare sul mare, pensarono che fossero un fantasma e si misero a gridare perché tutti lo videro e ne furono sconvolti. Ma subito egli parlò loro e disse: coraggio, sono io, non abbiate paura. Salì sulla barca con loro ed il vento si calmò. Ed essi più che mai rimasero sgomenti, perché non avevano capito il fatto dei pani, anzi, il loro cuore era indurito. Passati all'altra riva, vennero a Genazaret e scesero a terra.
Come furono sbarcati, subito la gente, riconosciutolo, corse per tutto il paese e cominciarono a portare qua e là i malati sui loro lettucci. Dovunque si sentiva dire che egli si trovasse. Dappertutto dove egli entrava, nei villaggi, nelle città, nelle campagne, posavano gli infermi nelle piazze e lo pregavano che li lasciasse toccare almeno il lembo del suo vestito. E tutti quelli che lo toccavano erano guariti.

Ti ricordo che sei all'ascolto di Hai letto il libro più letto, una passeggiata attraverso il Vangelo di Marco. Al microfono, come sempre, a quest'ora, su questa frequenza, Maurizio. Felice di essere in tua compagnia e ancora una volta devo dire è veramente grato, riconoscente che tu ci abbia scelti. Gli apostoli tornano dalla loro missione, la missione assegnata loro da Gesù, e tornando danno un resoconto. E questo è un bel principio da osservare, mi pare, no? Danno un resoconto, raccontano a Gesù come sono andate le cose, gli riferiscono tutto quello che avevano fatto ed insegnato. Gesù, da buon e saggio leader, dice: venitevene adesso in disparte, andiamo in un luogo solitario, dovete riposarvi. E Marco aggiunge a mo' di parentesi: difatti era tanta la gente che andava e veniva che essi non avevano neppure il tempo di mangiare. Ora forse a noi questa affermazione sembra un pochino, come dire, esagerata, sembra che Marco stia calcando un pochino la mano. Ma non mi pare, non credo. Basta vedere ancora oggi quando ci sono dei benefattori, che le motivazioni, che siano positive o negative, questo è tutto un altro paio di maniche. Sta di fatto che quando c'è qualche benefattore, la folla, la gente accorre e è come se questa persona non dovesse mai mangiare, bere o dormire, gli stanno sempre addosso. Ecco, a me sinceramente non rimane difficile credere ed immaginare che lo stesso accadeva a Gesù e ai suoi discepoli, anche se entrare proprio nell'ordine di idee rimane sempre difficile. Non è possibile veramente capire quanto intensa fosse l'attività di Gesù e dei suoi discepoli e quanto si esigesse continuamente da loro, ma specialmente da Gesù. Ad un certo momento egli dovette ritirarsi in una zona disabitata per riposarsi, non solo, ma anche per far riposare i suoi. Partirono dunque nella barca per andare in un luogo solitario, in disparte. Ora, questa affermazione, questo bisogno da parte di Gesù di andarsene in disparte e riposare, ci sembra un po' strana. Ma come? Gesù non era Dio? Allora, se era Dio, perché bisogno aveva di riposarsi? Non vedeva tutto il bisogno, i bisogni, le chiamate, le malattie che gli stavano attorno? Perché non continuava a operare? Bene, qui in un modo velato, se vuoi, ma viene rivelata la perfetta umanità di Gesù. È vero, Gesù è Dio, Dio figlio. Gesù, quando ha preso forma umana, non ha messo da parte la propria divinità, ha messo da parte la gloria, ha messo da parte tante altre cose, ma la propria divinità, come Dio figlio, non l'ha mai messa da parte. Eppure, mistero dei misteri, nella stessa persona trovava posto anche una perfetta umanità. Quindi Gesù uomo era stanco. Gesù uomo aveva bisogno di riposo. Gesù uomo aveva bisogno di recuperare forze, energie. Gesù uomo aveva bisogno di sonno. E Gesù uomo aveva bisogno di costante comunicazione e comunione con Dio Padre. Partirono dunque nella barca per andare in un luogo solitario, in disparte. Anche se Marco non ce lo mette, c'è un ma. Marco mette la congiunzione che gli aggrada di più. E molti li videro. Gesù e i discepoli cercarono di, come dire, andarsene alla chetichella. Avevano bisogno di riposo, di recuperare forze ed energie. E questo è più che naturale. Ma molti li videro e li riconobbero
e da tutte le città accorsero là a piedi e vi giunsero prima di loro. Come Gesù fu sbarcato, quale pensi che reazione egli possa aver avuta? Ma lasciatemi in pace, lasciatemi riposare un pochino. In fondo ho guarito già tante persone, anch'io ho bisogno un po' di riposo, no? Abbiate comprensione, in fondo. Sì, dopo un sonnellino, una pausa, poi ci rivedremo. Lasciatemi adesso in pace. Voi ragazzi, parlando ai discepoli, vedete un po', mandate un po' via sta gente, poi prendete un appuntamento per domani. Agito così Gesù? No, assolutamente. Nonostante la stanchezza, nonostante il bisogno che aveva di riposo, come Gesù fu sbarcato, ebbe compassione di questa gente. Perché? Perché Gesù li vide come pecore senza pastore. E si mise ad insegnare loro molte cose. Vide la grande folla e ne ebbe compassione. Attraverso gli occhi di Gesù vediamo questa gente non come, scusami l'espressione, dei rompiscatole, non come gente che non ha rispetto, non come gente che non conosce i limiti, non conosce educazione, ma attraverso gli occhi di Gesù li vediamo come un gregge alla deriva. Chi di qua, chi di là, chi su, chi giù. Il cuore di Gesù è gonfio di compassione, di amore e di cura per questa gente. Gesù si rende conto che hanno bisogno di una parola. Hanno bisogno del messaggio che egli desidera proclamare. Sono pecore che hanno bisogno di qualcuno che dia loro una direzione. E così Gesù si mise ad insegnare loro molte cose.

Quella gente trovò il modo di avvicinarsi a Gesù, non si diede per vinto, come si suol dire, anzi, tutt'altro. Trovando il modo di aggirare l'ostacolo, arrivarono da Gesù. Come abbiamo detto, Gesù ebbe compassione. Gesù fece in modo di venire incontro alle loro aspettative spirituali. Si preoccupò delle loro necessità spirituali, ma si preoccupò anche delle loro necessità fisiche. Prima insegnò loro, poi diede loro da mangiare. I discepoli, come avremmo fatto tu ed io, dissero: Gesù, guarda che si fa tardi, sta gente deve tornare a casa. Tutto quello che tu dici è bello, è vero, però insomma, questi avranno pure fame. C'è gente che viene da lontano. Lascia che vadano. E Gesù dice: date da mangiare voi a tutta questa gente. Immagina la reazione, immagina la tua, la mia reazione davanti ad una richiesta del genere. Marco ci dice in seguito che qui c'erano 5.000 uomini, senza contare donne e bambini. Quindi probabilmente una cifra così, una stima, possiamo dire che ci troviamo davanti a almeno 8.000 persone. Come dai da mangiare ad 8.000 persone con 5 pezzi di pane e 2 pesci? Ovviamente ci deve essere un intervento straordinario, un intervento miracoloso. Ora, davanti a questi interventi, noi abbiamo due strade, abbiamo due scelte. O diciamo, è tutta una bella storia, pura invenzione, oppure è una storia vera. È inutile che io ti dica su quale strada io cammini. Ovviamente io credo che la storia sia vera. Se credo in Dio come creatore dei cieli e della terra, creatore della mia persona, del sottoscritto, se credo che Dio è onnipotente, non ho nessun problema a credere che Gesù abbia potuto compiere questo miracolo. È chiaro che se ho un concetto diverso di Dio, allora troverò tutte le difficoltà possibili ed immaginabili, tutte le ragioni di questo mondo per

momento Gesù uomo, Gesù Dio, in perfetta armonia, opera a favore di persone bisognose. Nutre il loro spirito, nutre il loro cuore, nutre la fame interiore di un giusto rapporto con il Creatore, ma non si ferma lì. Nutre anche la fame, la vera fame, cioè la fame più concreta dello stomaco. E lo fa in un modo miracoloso. In altri Vangeli leggiamo che fu un bambino, un giovanetto, che portò a Gesù i pesci. E da questo evento si trae una bellissima lezione. Non importa quanto sia grande o piccolo ciò che noi possiamo offrire a Dio, se la nostra offerta è un'offerta pura, sincera e genuina, Dio può prendere quel poco e con quel poco fare grandi cose.

Mi piace notare un altro particolare che Marco ci dà. Gesù obbligò i discepoli a far sedere la gente in gruppi. In altre parole, non ci fu un ammasso caotico di gente che si calpestava a vicenda per andare a mangiare. Gesù sapeva benissimo cosa poteva accadere a gente affamata. 5.000, 6, 7, 8.000 persone che si accalcavano per afferrare un pezzo di pane. Gesù previene questo potenziale problema e con ordine distribuisce il cibo a tutti. E c'è tanto di quel cibo che avanzano 12 ceste di pane e perfino dei pezzi di pesce. Questa purtroppo, come sai, è la sigla di chiusura. Qui dobbiamo lasciarci. Non abbiamo fatto in tempo a finire il capitolo 6, ci rimane ancora qualcosina, proprio ina, che vedremo nel nostro prossimo incontro. Un abbraccio dal tuo Maurizio e a risentirci a presto.

0: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
1: Radio Evangelo Piemonte, 24 ore al giorno, in sintonia con l'amore di Dio.

Benvenuti cari amici al Quesito Biblico, una rubrica con la quale rispondiamo alle domande pervenuteci da voi, cari amici. Ascoltate questo programma con una Bibbia aperta e troverete le risposte a tante domande che per certo vi siete fatte spesse volte. Ed ora cominciamo con delle domande sul Nuovo Testamento, sulla prima epistola ai Corinzi, versetto 10 del undicesimo capitolo, prima Corinzi 11:10, e si chiede che cosa significhi. E noi, per maggior chiarezza, specie per quelli di voi che non capite o non sapete bene le Sacre Scritture, andiamo con voi a questo capitolo e leggiamo il versetto in questione, che è allora prima Corinzi 11, il versetto numero 10. Perciò la donna deve, a motivo degli angeli, aver sul capo un segno dell'autorità da cui dipende. Cosa significa? Notiamo prima di tutto che quello che qui è stato detto non si applica a tutte le donne, ma solo a quelle che sono sposate. Il velo dimostra la sottomissione della donna al marito. Era uso nel Medio Oriente che quando una donna si sposava si copriva con un velo, e notiamo per esempio Rebecca che quando si dà a Isacco si copre con un velo. Questo è in Genesi 24:65. Quello che l'apostolo cercava di fare era di inculcare un senso di modestia e di sottomissione fra le donne credenti che provenivano dal paganesimo, e questo specie in faccia al liberalismo e alla spudoratezza che esisteva in Corinto. Va pure ricordato che i capelli in quel tempo esercitavano una certa attrazione sessuale. Le prostitute, infatti, non solo non li coprivano, ma li tenevano sciolti. Oggi si dibatte nelle chiese se le donne devono o no tenere il capo coperto con un velo. Se il velo è un segno della sottomissione di una moglie al marito, io credo che la decisione dipenda più che altro dal marito. Nel mio caso, io lo so che mia moglie mi è sottomessa e non occorre che me lo dimostri con un velo. Ad ogni modo dipende da chiesa a chiesa e da assemblea ad assemblea, e io penso che non merita per un velo sulla testa disturbare l'andamento di una congregazione. Si deve essere sempre disposti a sottometterci per la gloria di Dio che ad ostinarci semplicemente per fare un nostro punto. Ed ora passiamo al Vangelo di Giovanni, capitolo 20, versetto 7, e si chiede che significato ha il sudario ripiegato a parte e perché. E di nuovo esortiamo i nostri ascoltatori a seguire questo programma con una Bibbia aperta. In questo caso dobbiamo aprirla al Vangelo di Giovanni 27. La scena che ci è davanti è la tomba vuota. Pietro e Giovanni entrano dentro e trovano i pannolini giacenti da una parte della tomba e il sudario piegato da un'altra, e il sudario era quel particolare panno che era stato posto sul viso o sul capo di Gesù. Cosa vuol dire? Perché è da un'altra parte? Di nuovo esortiamo i nostri ascoltatori ad investigare tutti i commentari a loro disposizione e si accorgeranno che non troveranno le risposte che ottenete qui in questa rubrica. Ebbene, c'è un significato in tutte le parole e le frasi della Bibbia. E per metterlo bene in evidenza dobbiamo paragonare questa risurrezione di Gesù con la risurrezione di Lazzaro. Quando Gesù ordinò a Lazzaro di uscire fuori dal sepolcro, egli uscì, ma era tutto avvolto nei pannolini e col sudario sul viso. Non poteva da sé slegare quei pannolini e occorse l'aiuto di altre persone. Questo non è così con Gesù, perché la sua risurrezione veniva non per ordine di un altro, ma veniva da se stesso. Egli aveva potenza di deporre la sua vita e fece questo alla croce per noi, e poi anche di riprendersela. Così qui in questo è dimostrato Gesù che esce dai pannolini e poi, essendo
un Dio d'ordine non li lascia là dove vanno, dove sono caduti, ma li lascia ben ordinati e piegati, uno dalla parte, uno dall'altra. Colui che aveva tratto la terra dal caos e le aveva dato ordine, anche nel risorgere vuol lasciare tutto in ordine. Oh, quanto ordine ci dovrebbe essere allora nella Chiesa cristiana, nella casa cristiana e nella vita di ogni credente. Ed ora passiamo al Vangelo di Luca. Luca 1:15. Si vuol sapere una spiegazione sulla frase «perché non berrà vino né cervogia» e cosa sia la cervogia. Qui abbiamo due domande. Si sta parlando di Giovanni il Battista. Giovanni non berrà queste cose, non si taglierà i capelli e vivrà isolato nel deserto, perché sarà un Nazareo, uno che prenderà voto di attenersi solo al Signore e alla sua volontà. Tale voto richiedeva che questi uomini si astenessero da tali cose, da bere vino e la cervogia, e questa ultima era una bibita alcolica assai forte come uno dei nostri liquori. Passiamo ora a Luca 2:24 e si chiede, leggiamo che Giuseppe e Maria offrirono due tortore e due giovani piccioni. Se teniamo presente il Vecchio Testamento, significa che allora Giuseppe e Maria erano poveri? La risposta è affermativa. Giuseppe e Maria erano poveri perché l'offerta che loro portarono al Tempio era appunto quella dei poveri. Si passa ora a Luca 8:4 e si chiede cosa significhi questo versetto. Qui Gesù sta mandando in giro missionario i suoi discepoli. Quello che dice loro è che quando hanno bisogno di dimorare in qualche posto, restino là in quella casa dove sono entrati. In altre parole, se devono visitare una città per una settimana, lo facciano, ma sempre dalla stessa base, dalla stessa casa. Se poi non li volessero ricevere, allora essi sono ordinati di scuotere la polvere dai loro sandali. Dobbiamo ricordarci che nella cristianità l'ospitalità è una cosa richiesta dal Signore ed è un privilegio che viene accordato. Chi ospita dei credenti, chi ospita dei missionari, dei pastori, riceve una benedizione dal Signore e quindi un privilegio. Se uno non vuole tale privilegio, bene, non occorre allora che si vada in tale casa. Passiamo poi ancora a Luca e si va a Luca 9:33 e si chiede che sta succedendo a Pietro, Giacomo e Giovanni e il perché Pietro parla senza sapere cosa stia dicendo. Ebbene, qui, cari amici, siamo sul monte della Trasfigurazione. I tre apostoli si sono addormentati e nello svegliarsi vedono questa miracolosa visione di Mosè ed Elia che conversano con Gesù. È solo Pietro che impulsivamente, come sempre, apre la bocca e parla senza aver messo in marcia il cervello e dice delle sciocchezze. Lui vuole erigere ora là tre tabernacoli, cioè tre tende, e una per Gesù, una per Mosè e una per Elia, a cui Dio risponde dalla nuvola dicendo loro di ubbidire solo a Gesù. Vedete, amici, anche oggi ci sono tanti che vogliono erigere tanti tabernacoli, che vogliono erigere tanti santuari senza sapere quello che fanno. Uno solo è il Salvatore, uno solo è il nostro Dio e noi dobbiamo attenerci ed adorare solo Lui, non tanti tabernacoli, quindi, ma solo uno. Questo è tutto quello che Dio vuole. Abbiamo tempo ancora per una domanda e così continuiamo ancora con Luca 9:54. In questo versetto ha a che fare con la richiesta di Giacomo e Giovanni di pregare affinché fuoco cada dal cielo su un villaggio samaritano che ha rifiutato di albergare Gesù. Il nostro interlocutore domanda: avrebbero potuto farlo? E come, per fede? Ma allora come poteva la loro fede essere sufficiente per distruggere un villaggio, mentre non lo era per guarire il fanciullo epilettico, come vediamo nel versetto 40?
Ebbene, notiamo la differenza fra i due episodi. Il primo ci mostra i discepoli che sono soli nella valle e non si tratta in tale occasione di Giacomo e Giovanni, loro erano sul monte con Gesù e Pietro. Ed ecco che i discepoli da soli cercano di operare un miracolo e di guarire questo bambino e non ci riescono. Nel secondo caso, Gesù è presente ed è Giacomo e Giovanni che vogliono far cadere il fuoco dal cielo, ma non da soli con la loro preghiera. Infatti vanno a chiedere l'approvazione di Gesù. Da soli non lo avrebbero mai potuto fare. Vedete, noi non possiamo mai ottenere nulla. Occorre la preghiera e la preghiera va fatta nel nome di Gesù. In altre parole, si cerca così l'approvazione di Gesù e il suo intervento. E infatti senza il suo intervento, non importa quanta fede noi abbiamo, senza Gesù noi non possiamo fare proprio nulla. E questo è tutto per oggi, cari amici, grazie per la vostra cortese attenzione, ringraziamo questo ascoltatore che ci ha mandato queste domande e esortiamo anche ognuno di voi a leggere le Sacre Scritture attentamente e se trovate qualche cosa che non capite, marcatelo da una parte, poi mandateci il versetto e noi lo risponderemo qui su questa rubrica. Grazie amici per la vostra attenzione, qui Eros Bacoccina che vi saluta ed implora su voi, su vostri cari, sulla vostra casa, la pace e le benedizioni di Cristo Gesù.

Leggiamo nel libro del profeta Isaia, capitolo 10, dal verso 28. L'Assiro marcia contro Ayat, attraversa Migron, depone i suoi bagagli a Michmas, valicano il passo, passano la notte a Geba, Rama trema, Gibea di Saul è in fuga, grida forte a tutta voce, o figlia di Gallim, tendi l'orecchio, o Laish, povera Anatoth, Madmena è in fuga precipitosa, gli abitanti di Gebim cercano un rifugio, oggi stesso sosterrà a Nob, agitando il pugno contro il nome della figlia di Sion, contro la collina di Gerusalemme. Ecco, il Signore, l'Eterno degli eserciti, stronca i rami in modo tremendo, i più alti sono tagliati, i più superbi sono atterrati. Egli abbatte col ferro il folto della foresta e il Libano cade sotto i colpi del potente. Questi ultimi versi sono una eccezionale visione poetica di quello che accadrà. Infatti, prima di tutto è descritta la marcia del governo assiro, quindi del governo nemico, contro Gerusalemme. Egli giunge fino alle porte della città, ma nel momento che tutto sembra perduto, ecco che il braccio dell'Eterno lo ferma e lo annienta. Si tratta qui di una visione profetica di quello che Dio avrebbe compiuto dinanzi all'avanzata dell'avversario. Tutti questi nomi di località vengono a dirci che quando questo nemico avanza, colpisce ogni cosa, le grandi e le piccole città, le grandi e le piccole famiglie, le popolazioni importanti e le popolazioni ignote. Indubbiamente, quando il male si manifesta, colpisce grandi e piccoli, vecchi e giovani, forti e deboli. È una visione di guerra totale, e chissà quanti ascoltatori ricordano i tempi tristi dei conflitti e delle guerre che hanno colpito il nostro paese, quando il nemico si è avventato contro tutto e contro tutti, pur di prendere la nostra nazione. Quando un esercito nemico cerca d'occupare una nazione, non si preoccupa assolutamente di quello che accade, devasta ogni cosa. Non ha importanza quello che rimane, ha importanza che il conquistatore si senta al sicuro, anche in mezzo alla distruzione totale d'un paese e d'una nazione. E questa visione di devastazione viene a ricordarci la visione di devastazione morale e spirituale che l'avversario di Dio compie nel cuore degli uomini. O quando il male in tutte le sue forme prende possesso d'un'anima e d'un cuore, non si preoccupa di distruggerne i sentimenti più preziosi, le virtù più sante, le qualità più apprezzabili. Ma se il testo che abbiamo letto ci parla di questa totale devastazione compiuta dall'avversario, ci parla anche dell'inaspettato intervento del Signore, l'Eterno degli eserciti, che sembra dare spazio per un tempo al nemico perché si creda ormai vittorioso, ma ecco che Dio interviene inaspettatamente per compiere in modo tremendo la sua opera
e annientare il nemico.

o tante volte il nostro cuore e il nostro spirito sono dei campi di battaglia. Quante volte sembra che il male, il dolore, la sofferenza abbiano avuto definitiva vittoria e noi ci troviamo ad essere solo sconfitti e devastati, forse senza speranza. Ma ecco il Signore, l'Eterno degli eserciti, che inaspettatamente si manifesta. Ecco Dio che interviene e che viene per operare la sua grande e meravigliosa opera di grazia. Riesce ad atterrare i superbi, riesce a dare vittoria a quelli che confidano in Lui. Forse tra coloro che ascoltano ci sono dei cuori addolorati, degli spiriti avviliti, delle anime devastate da tribolazioni e lotte. Noi diciamo per l'autorità della parola di Dio a tutti questi nostri cari ascoltatori: non temete, Dio si manifesta. Ecco, Egli viene e viene per intervenire nella vostra vita con la sua autorità e con la sua potenza. Lasciatelo operare e permettete che Egli compia la sua opera di vittoria. Il Signore ci benedica.

0: Stai ascoltando. Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte.
1: Enzo Di Salvia e Maria Pulerà presentano Il libro più letto.
2: Eccoci ancora insieme con Il libro più letto, questo fantastico libro che ci insegna anche a vivere. Molti ci ascoltano già, vi sentiamo, ci chiamate. Se invece sei nuovo, resta con noi. A fine puntata daremo i recapiti, puoi contattarci, puoi farci le tue domande, quello che tu vuoi chiederci, noi saremo pronti a risponderti. Stiamo trattando il libro di Marco, siamo alla seconda puntata e si parlerà di Giovanni Battista.
1: Il libro più letto. Conduce in studio Enzo Di Salvia.
3: Un caloroso saluto dal vostro Enzo. Un bentornati quindi insieme a noi. Ieri ci siamo lasciati dando uno sguardo, parlando un po' dell'introduzione riguardo a questo nuovo libro che esamineremo. Stiamo parlando di questo nuovo Vangelo di Marco. Andiamo subito a leggere i primi quattro versetti, e esattamente si trovano dal versetto 4 del primo capitolo al versetto 8. Venne Giovanni il Battista nel deserto, predicando un battesimo di ravvedimento per il perdono dei peccati. E tutto il paese della Giudea e tutti quelli di Gerusalemme accorrevano a lui ed erano da lui battezzati nel fiume Giordano, confessando i loro peccati. Giovanni era vestito di pelo di cammello, con una cintura di cuoio intorno ai fianchi, e si nutriva di cavallette e di miele selvatico, e predicava dicendo: «Dopo di me viene colui che è più forte di me, al quale io non sono degno di chinarmi a sciogliere il legaccio dei calzari. Io vi ho battezzati con acqua, ma lui vi battezzerà con lo Spirito Santo». Vorrei cambiare le parole così che possiamo comprendere il significato del versetto 4. Giovanni predicava il pentimento e battezzava in vista della remissione dei peccati, non per la remissione dei peccati. Il suo ministero era preparatorio, li stava preparando per la venuta del Signore Gesù Cristo nel mondo. Gesù Cristo è colui che rimette i peccati. Giovanni Battista era particolare, non solo nel suo messaggio, ma nel suo abbigliamento e nella sua dieta. Quest'uomo era stato appartato per questo ministerio. Era dell'ordine dei sacerdoti, un levita, e ci si sarebbe aspettati che prestasse servizio nel Tempio in Gerusalemme, ma Dio lo aveva chiamato come profeta e ora lui è nel deserto a predicare e le persone andavano ad ascoltarlo. Questo fatto rivela qualcosa dell'importanza di quest'uomo. Animava le moltitudini. Era un uomo strano e forte, ma la sua voce era una solo. Notate la sua umiltà. Giovanni il Battista era un uomo umile.

La grande differenza tra Giovanni e Gesù è il tipo di battesimo. Il vero battesimo è quello dello Spirito Santo. Il battesimo rituale è quello con l'acqua. Il battesimo in acqua oggi è molto importante perché è una testimonianza. Nel Vangelo di Matteo impariamo che la ragione per cui il Signore Gesù fu battezzato era per identificarsi col genere umano. Leggiamo di questo battesimo nei versetti dal 9 all'11. In quei giorni Gesù venne da Nazaret di Galilea e fu battezzato da Giovanni nel Giordano. A un tratto, come egli usciva dall'acqua, vide aprirsi i cieli e lo Spirito scendere su di lui come una colomba. Una voce venne dai cieli: «Tu sei il mio diletto figlio, in te mi sono compiaciuto». Gesù venne e tornerà di nuovo un giorno, ma qui il Signore Gesù esce allo scoperto dopo 30 anni vissuti a Nazaret. Lui viene e si identifica con l'umanità nel suo battesimo. Giovanni non pensava di dover battezzare Gesù e lui, Gesù, gli disse: «Lascia fare per ora». Nota anche che qui è usato il suo nome, Gesù. È il suo nome proprio ad essere usato in questo Vangelo. Il nome Gesù è il nome che compare più spesso nel Vangelo di Marco. Vediamo l'incontro della Trinità in un modo molto distinto. Vediamo il Signore Gesù, lo Spirito di Dio che scende su di lui come una colomba e la voce del Padre che dal cielo dice: «Tu sei il mio diletto figliolo». Così la Trinità viene portata alla nostra attenzione. Le cose qui stanno accadendo molto rapidamente. Gesù è il servo. Giovanni Battista è quello che lo presenta e Dio Padre lo identifica e mette un sigillo su di lui. Poi verrà la tentazione e così ci riportano i versetti 12 e 13. Subito dopo lo Spirito lo sospinse nel deserto e nel deserto rimase per 40 giorni, tentato da Satana. Stava tra le bestie selvatiche e gli angeli lo servivano. Lo Spirito di Dio condusse il Signore Gesù Cristo nel deserto dove poteva essere tentato. Questo è qualcosa di molto importante da notare. Torniamo ancora alla domanda: è qualificato per l'opera da compiere? Altri hanno fallito, non poterono resistere alla tentazione. Adamo aveva fallito. Noè scampò al diluvio e poi anche lui cadde. Abramo fallì, anche Mosè guidò il popolo di Israele fuori dall'Egitto, ma non gli venne permesso di entrare nella terra promessa. E il povero Davide fallì. Così vediamo che la tentazione lo inizia al suo lavoro.

0: Dopo che Giovanni fu messo in prigione, Gesù si recò in Galilea predicando il Vangelo di Dio e dicendo: «Il tempo è compiuto e il regno di Dio è vicino, ravvedetevi e credete al Vangelo». Dopo la tentazione, troviamo Gesù che inizia il suo ministerio. Dopo che Giovanni venne imprigionato, Gesù va in Galilea. Comincia il suo ministerio predicando il Vangelo di Dio e dicendo: «Il tempo è compiuto ed il regno di Dio è vicino». Il Vangelo di Dio consiste nel fatto che il regno di Dio è vicino. In Matteo troviamo scritto «il regno dei cieli». C'è una differenza tra i due? Sì, ma c'è anche una sovrapposizione. Il regno dei cieli è il governo di Dio sulla terra. Il regno di Dio include l'intero universo oltre i confini della terra. Per quello che riguarda la terra, dire «il regno dei cieli è vicino» oppure «il regno di Dio è vicino» è la stessa cosa. Il messaggio di Gesù è lo stesso messaggio di Giovanni Battista nel Vangelo di Matteo: «Pentitevi e credete al Vangelo». Credo che ai nostri occhi il messaggio si sia capovolto. Mettiamo la fede prima del pentimento. Quando ti volgi a Gesù Cristo con fede, ti stai volgendo a Lui da qualcos'altro, e questo è il pentimento. E se non c'è questo voltarsi da qualcos'altro, allora non c'è un vero volgersi a Cristo. È vero che se c'è un vero rivolgersi a Cristo, ci sarà un cambiamento nella vita del credente, dimostrando che il credente si è allontanato da qualcosa. Non c'è contraddizione. La cosa importante è che le persone credano al Vangelo.
1: Stiamo leggendo il libro più letto.
0: Mentre passava lungo il mare di Galilea, Gesù vide Simone e Andrea, fratello di Simone, che gettavano la rete in mare perché erano pescatori. Gesù disse loro: «Seguitemi, e io farò di voi dei pescatori di uomini». Essi, lasciate subito le reti, lo seguirono. Poi, andando un po' più oltre, vide Giacomo, figlio di Zebedeo, e Giovanni, suo fratello, che anch'essi in barca rassettavano le reti. E subito li chiamò, ed essi, lasciato Zebedeo, loro padre, nella barca con gli operai, se ne andarono dietro a lui. Abbiamo letto i versetti dal 16 al 20 di Marco, capitolo 1. Ci sono tre chiamate distinte e separate per gli apostoli. Primo, in Giovanni, al capitolo 1, dai versetti 35 al 51, ci viene detto che quando lui, Gesù, andò a Gerusalemme, incontrò quegli uomini e fece loro una chiamata generica, informale, possiamo dire anche casuale. Loro volevano sapere dove abitava perché Giovanni il Battista lo aveva additato ed alcuni discepoli di Giovanni lo seguivano, ma non stavano con lui e nemmeno lui glielo chiese questa volta. Tornarono alla loro pesca in Galilea. Invece in Marco vediamo che all'inizio del suo ministero lui, il Signore, passeggia lungo il mare e trova i discepoli che pescano e li chiama al discepolato. Saranno dei pescatori di uomini. Comunque vediamo in Luca, al capitolo 5, nei primi 11 versetti, che tornarono alla loro pesca. La chiamata finale era una chiamata all'apostolato. È riportata in Marco al capitolo 3, in Matteo 10 e Luca 6. Erano tornati a pescare e Simon Pietro gli disse: «Vai lontano da me, Signore, perché sono un peccatore». Quello che sta dicendo realmente è: «Perché non vai a prendere qualcun altro? Lasciami solo perché ti ho deluso, sono un peccatore». Ma il Signore non lo abbandonò, tornò una terza volta e li chiamò come apostoli.

Leggiamo ora, sempre dal primo capitolo di Marco, i versetti 21 e 22. Vennero a Capernaum e subito, il sabato, Gesù, entrato nella sinagoga, insegnava. Essi si stupivano del suo insegnamento, perché egli insegnava loro come uno che ha autorità e non come gli scribi. Ricorderete che quando i capi religiosi gli facevano delle domande su ciò che aveva fatto in giorno di sabato, lui disse molto chiaramente: «Il Padre mio opera fino ad ora ed anche io opererò». Così ci ricorda Giovanni al capitolo 5, versetto 17. Vedremo che lui non aveva un lavoro di 8 ore al giorno. Ecco, colui che protegge Israele non sonnecchierà né dormirà, ci dice il Salmo 121 al versetto 4. Questo sabato comincia al mattino presto, quando entra nella sinagoga per insegnare. Questa sinagoga a Capernaum non era il centro della vita religiosa in quei giorni. Sembra che abbia lasciato Nazareth perché la sua gente non lo voleva ricevere, e così andò a Capernaum. Qui vediamo l'effetto della potenza della verità e dei modi di quest'uomo. Se una critica potrebbe essere mossa al cristianesimo adesso, è quella che il cristianesimo non parla alla gente con quella stessa autorità. Forse, come nella sinagoga di allora, non si offre niente di vitale. Ecco perché quando il nostro Signore parlò, erano stupiti della sua dottrina.

In quel momento si trovava nella loro sinagoga un uomo posseduto da uno spirito immondo, il quale prese a gridare: «Che c'è fra noi e te, Gesù Nazareno? Sei venuto per mandarci in perdizione? Io so chi sei, il Santo di Dio». Gesù lo sgridò dicendo: «Sta zitto ed esci da costui». E lo spirito immondo, straziandolo e gridando forte, uscì da lui. E tutti si stupirono e si domandavano tra di loro: «Che cos'è mai questo? È un nuovo insegnamento dato con autorità? Egli comanda perfino agli spiriti immondi ed essi gli ubbidiscono». La sua fama si divulgò subito dappertutto nella circostante regione della Galilea. Abbiamo letto i versetti dal 23 al 28. Questo primo miracolo nel Vangelo di Marco è in campo spirituale. Dio ha il controllo della situazione. Ci sono molte prove storiche sulla forte presenza delle attività demoniache dell'impero romano. L'unico modo per contrastare questo regno è col Signore Gesù, l'unico che ha il potere su di esso. Ecco il motivo per cui Marco ce lo riporta come primo miracolo. Il fatto che Gesù abbia potere su questo regno implica due cose. Primo, ha potere in ogni regno. Secondo, solo Dio poteva fare una cosa simile. Questo era parte delle sue credenziali. Aveva autorità, aveva potere. Insegnava come uno che aveva autorità ed ora dimostra di avere potere. Nella nostra cultura si sta espandendo il culto di Satana. Ci sono cose che accadono oggi nel regno dell'occulto che possono essere spiegate solo come sataniche e soprannaturali. Non si può spiegare con la ragione perché dei giovani lasciano le case dove sono amati e si uniscono a delle bande e uccidono. Sembra incredibile, ma è satanico. L'unico modo per contrastare tutto questo è con l'autorità di Gesù Cristo. Solo Lui può controllare i demoni. Sta dimostrando il suo potere e la sua autorità con i suoi insegnamenti e i suoi miracoli, e loro non capiscono. Lui ha un'autorità che loro non possono comprendere.

Marco ci porta al prossimo avvenimento che sembra aver luogo lo stesso giorno, di pomeriggio. Leggiamo dei versetti dal 29 al 34 queste parole. Appena usciti dalla sinagoga, andarono con Giacomo e Giovanni in casa di Simone e di Andrea. La suocera di Simone era a letto con la febbre ed essi subito gliene parlarono. Egli, avvicinatosi, la prese per la mano e la fece alzare. La febbre la lasciò ed ella si mise a servirli. Poi, fattosi sera, quando il sole fu tramontato, gli condussero tutti i malati e gli indemoniati. Tutta la città era radunata alla porta. Egli ne guarì molti che soffrivano di diverse malattie e scacciò molti demoni e non permetteva loro di parlare perché lo conoscevano. In quest'altro miracolo vediamo il suo potere e la sua autorità applicati alla infermità fisica. Poi in serata si trova ad affrontare la moltitudine di persone sia malate fisicamente che oppresse da potenze occulte. Ora Marco sta facendo la stessa cosa fatta da Matteo. Ci dice che racconterà solo poche guarigioni operate da Gesù. Lui guarì centinaia di persone, ma ci vengono riportati solo pochi fatti. È interessante notare che il mondo dei demoni riconosce Gesù. Lo conoscevano e sapevano chi fosse, eppure, chiaramente, non credevano in lui per essere salvati.

0: Gesù ha avuto un sabato molto impegnativo e si potrebbe pensare che, dopo una simile giornata, abbia dormito fino a tardi il mattino dopo. Ma nel versetto 35 invece leggiamo che «Poi, la mattina, mentre era ancora notte, Gesù si alzò, uscì e se ne andò in un luogo deserto e là pregava. Simone e quelli che erano con lui si misero a cercarlo e, trovatolo, gli dissero: "Tutti ti cercano". Ed egli disse loro: "Andiamo altrove, per i villaggi vicini, affinché io predichi anche là. Per questo infatti sono venuto". E andò per tutta la Galilea, predicando nelle loro sinagoghe e cacciando demoni. Vediamo Gesù alzarsi presto e andare in un luogo solitario a pregare. Questo ci fa notare come la sua vitalità nel ministero fosse legata alla sua stretta comunione col Padre. Questo è l'inizio del Vangelo, perché con i suoi insegnamenti Gesù li sta preparando per quella che sarà l'azione culminante per la salvezza, cioè la sua morte e la sua resurrezione. Non sono gli insegnamenti di per sé che procurano la salvezza, ma ciò che ha compiuto per i nostri peccati sulla croce. Gesù predicò nelle loro sinagoghe e scacciò i demoni in tutta la Galilea, percorse l'intero territorio nei suoi 3 anni di ministerio. E così abbiamo scoperto, abbiamo ricordato, i primi avvenimenti che hanno caratterizzato il nuovo ministerio di Gesù. Quindi questo Gesù che dimostra di essere davvero particolare, davvero diverso, un uomo speciale e che si fa avanti e si fa scoprire dalla folla. Bene, domani ne sapremo qualcosa di più se ci seguirete.
1: Fatti sentire se vuoi parlare dell'argomento di oggi o della fede, se vuoi conoscere meglio Dio. O solo sentire che c'è speranza per la situazione in cui ti trovi. E ricordati, il libro più letto è scritto proprio per te.
2: Se i nostri argomenti ti interessano, ascolta il libro più letto. Il libro più letto, da lunedì a venerdì su questa emittente. Una produzione Transworld Radio.
3: Dei libri. Riflessioni sul Vangelo di Giovanni, a cura di Carlo Bertinelli.

cari amici che siete in ascolto, grazie per la vostra presenza che ci onora e ci rallegra molto. Vi invitiamo ad ascoltare la lettura del Vangelo di Giovanni dal capitolo 11, i versetti da 43 e 44.

Detto questo, gridò ad alta voce: «Lazzaro, vieni fuori!» Il morto uscì con i piedi e le mani avvolti da fasce e il viso coperto da un sudario. Gesù disse loro: «Scioglietelo e lasciatelo andare».

0: Quando Lazzaro uscì dal sepolcro, aveva il viso coperto da un sudario e il corpo fasciato da bende. Poteva muoversi a fatica ed aveva bisogno di essere aiutato. Trasportando questa immagine alla vita spirituale, troviamo espressa una grande verità. Quando una persona ode la chiamata divina, quando per la grazia del Signore esce dal sepolcro della sua vita trascorsa, quando si affaccia ad una vita nuova per camminare con Cristo, ha certamente fatto un'esperienza fondamentale, ma non è ancora autonoma la sua vita. Ha bisogno di venire assistita, aiutata, per liberarsi dal passato che, come le bende di Lazzaro, lo condizionano e le impediscono di muoversi liberamente. Come nella vita materiale dipendiamo da altri, anche nella vita spirituale abbiamo bisogno dell'aiuto, della comprensione, della conoscenza, dell'esperienza degli altri, per poterci incamminare nel percorso della fede, per proseguire un cammino non sempre facile, per crescere, per maturare, per divenire a nostra volta delle persone in grado di aiutare, di soccorrere, di confortare coloro che il Signore ci pone vicino. Perfino il Signore Gesù ha chiesto l'aiuto degli altri. Alcuni hanno spostato la grossa pietra che chiudeva il sepolcro. Altri hanno liberato Lazzaro dalle bende che lo avvolgevano, cosicché, pur essendo l'artefice del miracolo, Gesù si circondò di collaboratori e ciascuno compì la sua parte. Questa realtà così preziosa che possiamo vedere in immagine nell'episodio della resurrezione di Lazzaro, nell'ambito della comunità ecclesiale prende un nome preciso che ne determina le possibilità. Questo nome è comunione. Questa consiste in una realtà spirituale creata da Dio e donata alla sua Chiesa, e la comunità ecclesiale da parte sua è chiamata a conservarla, a difenderla e a goderla nella sua più piena realizzazione. Comunione significa essere come uno, uniti di fondo, non dalla partecipazione ad un rito, ma dalla fede in Dio e nel Signore Gesù e dalla presenza dello Spirito Santo, manifestando questa unità nel partecipare alla vita degli altri, ponendosi al loro servizio e sentendosi responsabile della loro esistenza, principalmente sotto l'aspetto spirituale. Al di fuori di Cristo non può esserci comunione. Può esistere l'associazione, può esistere la solidarietà, può esserci il reciproco aiuto, la simpatia, la collaborazione. Ma la comunione è esclusivo dono di Dio, un dono che avvicina i lontani, che crea un corpo spirituale che si realizza solo nella famiglia di Dio, che è la Chiesa.
1: Avete ascoltato Il libro dei libri, riflessioni sul Vangelo di Giovanni a cura di Carlo Bertinelli.
2: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte riguardante le nostre frequenze. a seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
3: Radio Evangelo Piemonte.
4: Radio Evangelo Piemonte.
3: Quello che le altre radio non osano dire.
5: Spuntini, un pensiero e via. Con Giacomo Casolari.
6: Si raggiunge la perfezione non quando non c'è più nulla da aggiungere, ma quando non c'è più nulla da togliere. Antoine de Saint-Exupéry, scrittore francese, vissuto nel 1900 fino al 1944. Mi colpisce questa sua affermazione, questa massima che dice appunto: si raggiunge la perfezione non quando non c'è più nulla da aggiungere, ma quando non c'è più nulla da togliere. E mi fa tornare indietro, mi fa pensare a quelle cose semplici dove effettivamente abbiamo bisogno di purificarci, di liberarci di tutte quelle cose che ci appesantiscono la vita, di liberarci di tutte quelle cose che ci impediscono di vivere una vita serena, di liberarci del nostro orgoglio, della nostra vanità, della follia che è dentro di noi,

0: E noi abbiamo sempre pensato di raggiungere la perfezione aggiungendo alla nostra vita un sacco di cose, ma poi in realtà mi trovo di fronte a una sfida, di fronte a un ripensamento, di fronte a una sfida importante che mi dice: ma se proviamo a togliere dalla nostra vita le cose inutili, le cose dannose? E questo è anche un pensiero biblico, perché anche Davide doveva dire: Dio, purificami, purificami, se mi purifichi tu io sarò veramente pulito, lavami completamente, lavami dalla mia iniquità e purificami dal mio peccato, allora io sarò davvero pulito. Perché Davide si rendeva conto che aveva peccato contro il Signore, e noi a volte non ci rendiamo conto che il nostro peccato, che sia contro il nostro prossimo e contro le persone che stanno vicino a noi e contro noi stessi a volte, ma è contro Dio. E se vogliamo crescere, se vogliamo diventare un po' più adulti, vogliamo diventare un po' più perfetti, ebbene abbiamo bisogno di liberarci di queste cose. E queste cose non si tolgono da sole, queste cose non si tolgono dalla nostra vita semplicemente perché diciamo: non voglio più essere orgoglioso, e così da quel momento non lo siamo più. Ma queste cose si possono togliere, perché il sangue di Gesù ci purifica da ogni peccato, e la fede in questo sacrificio ci permette di chiedere a Dio: liberami, Signore, purificami, Signore, toglimi di dosso queste cose sporche che non voglio più. E con questa confessione, con questa preghiera, Dio è capace di liberarci, è capace di portarci in un sentiero di vita veramente diverso, ci fa raggiungere quella perfezione che sicuramente raggiungeremo solo quando saremo con Lui, ma già da oggi possiamo liberarci di tutte quelle cose inutili, possiamo liberarci dell'orgoglio, della falsità, della menzogna, possiamo liberarci dell'adulterio, di ogni forma di cattiveria, di ogni forma di malvagità e di egoismo. Tutte le volte che noi ci confessiamo al Signore e chiediamo aiuto a Lui, Lui ci libera. Se non ci riuscite a farlo da solo, fatelo con un amico, con un fratello, e chiedete l'aiuto a Dio, perché Dio è con voi e Dio è attento alla vostra preghiera, e il prezzo per il vostro peccato è già stato pagato, Gesù ha già pagato. Quindi andate a Dio con fiducia, perché il suo sangue vi purifica da ogni peccato, così che raggiungeremo la perfezione liberandoci, purificandoci da ogni impurità, nel nome di Gesù. Un abbraccio a tutti da Giacomo.
1: Spuntini, un pensiero e via, con Giacomo Casolari.

E qui Eros Bacocina che vi saluta a nome della nostra fratellanza e vi augura a voi e alle vostre famiglie prosperità e salute. Dite amici, avete mai avuto nelle vostre mani una di quelle bottiglie che portano impresso in loro il segno non deposito, non ritorno? Non avete mai compreso il profondo significato spirituale? Ebbene, lo esamineremo oggi, fra pochi minuti. Ma nel frattempo vogliamo farvi ascoltare uno dei nostri inni.

cari amici, non so se vi è mai capitato a voi, ma a me succede spesso che ascoltatori che seguono questi programmi mi scrivano dandomi titoli che non mi appartengono. Molti di loro mi chiamano padre. E padre sono, sì, ma solo delle mie figliuole. La Bibbia dice che spiritualmente noi non dobbiamo chiamar padre nessuno, perché solo è uno il nostro padre, quello che è in cielo. Fra gli altri c'è un caro ascoltatore che insiste a chiamarmi dottore, e benché gli abbia scritto e benché gli abbia detto che io non sono dottore, e ogni lettera che mi giunge da lui porta là quel titolo dottore. Ora, certi lo fanno per stuzzicare la nostra vanità e il nostro orgoglio, e non è bene, e noi mai dovremmo passare per quello che non siamo, e su questo son certo che siamo tutti d'accordo. Ma dite, quanti sono quelli che ci chiamano cristiani? E dite, davvero lo siamo? Oggi tutti si chiamano cristiani, e si usa questo termine per distinguere le persone dagli animali, e tutti si offendono se mettete in dubbio la loro cristianità. Pure, secondo la Bibbia, un cristiano è un seguace, è un discepolo, cioè uno studente del Maestro Gesù. Amici, siamo noi studenti di Gesù. Studiamo regolarmente la sua parola. Siamo noi suoi seguaci e seguiamo attentamente ogni suo insegnamento. Dite, esaminatevi, lo siamo? E se non lo siamo, se mai neppure abbiamo letto la sua parola, se neppure noi sappiamo quale sia la sua volontà per la nostra vita, come allora possiamo chiamarci cristiani? Vedete, è male quando gli altri ci danno titoli che non abbiamo, ma non credete sia peggio quando noi ci chiamiamo con nomi che non si addicono a noi? Eppure restiamo offesi all'idea, all'implicazione che noi non siamo cristiani. Ma amici, è facile rimediare a questa situazione. Diventiamo seguaci, diamoci a seguire il Maestro Gesù, diventiamo suoi studenti, suoi discepoli, discipliniamoci nello studio regolare e metodico della sua santa parola, e investigando troveremo lì quello che è la volontà di Dio per noi, e poi facciamo quello che Dio ci chiede di fare, e allora lasciate sì che ci chiamano cristiani, perché allora lo saremo e non ci sarà da parte nostra alcuna ipocrisia, e porteremo su di noi questo nome santo, benedetto e glorioso, con gioia e con vanto.

Ed ora per nostra edificazione e ammaestramento apriremo le sacre scritture alla seconda epistola di Paolo Apostolo a Timoteo e al primo capitolo leggeremo i versetti compresi fra il terzo e il dodicesimo. Se avete una copia delle sacre scritture, leggete con noi, altrimenti ascoltate reverentemente quello che la parola ci dice qui a secondo Timoteo 1:3-12. Io rendo grazie a Dio, il quale servo con pura coscienza, come l'han servito i miei antenati, ricordandomi sempre di te nelle mie preghiere giorno e notte, bramando, memore come sono delle tue lacrime, di vederti per essere ricolmo d'allegrezza. Io ricordo infatti la fede non finta che è in te, la quale abitò prima nella tua nonna Loide e nella tua madre Eunice, e son persuaso abita in te pure. Per questa ragione ti ricordo di ravvivare il dono di Dio che è in te per l'imposizione delle mie mani, poiché Dio ci ha dato uno spirito non di timidità, ma di forza e d'amore e di correzione. Non aver dunque vergogna della testimonianza del Signor nostro, né di me che sono in catene per Lui, ma soffri anche tu per l'Evangelo, sorretto dalla potenza di Dio, il quale ci ha salvati e ci ha rivolto una santa chiamata, non secondo le nostre opere, ma secondo il proprio proponimento e la grazia che ci è stata fatta in Cristo Gesù avanti secoli, ma che è stata ora manifestata con l'apparizione del Salvatore nostro Cristo Gesù, il quale ha distrutto la morte e ha prodotto in luce la vita e l'immortalità mediante l'Evangelo, in vista del quale io sono stato costituito banditore, apostolo e dottore. Ed è pure per questa cagione che soffro queste cose, ma non me ne vergogno, perché io so in chi ho creduto e son persuaso che egli è potente da custodire il mio deposito fino a quel giorno. Prenderemo per nostro testo il versetto dodicesimo che dice: poiché io so in chi ho creduto e son persuaso che egli è potente da custodire il mio deposito fino a quel giorno. Possa lo Spirito Santo di Dio benedire la lettura della sua santa parola. Durante la recente campagna per la preservazione delle nostre risorse naturali, grande enfasi è stata posta nel riuso del materiale, o come dicono gli americani, in recycling our waste. I ragazzi sono incoraggiati a raccogliere barattoli e lattine di alluminio che poi possono rivendere per profitto. Le persone sono più accorte a riportare al negozio certe bottiglie di vetro su cui hanno pagato un deposito al momento dell'acquisto. E infatti io penso che tutte le bottiglie dovrebbero essere vendute in tale maniera, al fine che quando la gente ne ha usato il contenuto, invece di gettarle ovunque riempendo tutto di vetri, le riporterebbero indietro. La ragione che tali bottiglie vengono gettate qua e là è perché esse portano su di sé una scritta che dice «No deposito, no ritorno». E così, non avendo pagato il deposito, non possono essere riportate al negozio. Manca l'incentivo che spinge una persona a raccoglierle e a riportarle indietro. Ora, nel guardare a una di queste bottiglie «No deposito, no ritorno», mi è venuto alla mente il versetto biblico che noi abbiamo appena letto e che usiamo per il nostro testo. Vedete, anche qui si parla di deposito. È Paolo che parla e dice che, avendo dato un deposito, ora si dice sicuro, certo, di un ritorno, di un ricco ritorno. Paolo dice di aver creduto in qualcuno e a quel qualcuno di aver dato un deposito. E voi capite che per dare un deposito prima bisogna credere alla persona a cui lo diamo, non è vero? Bisogna aver fede, fidarsi che quando il momento verrà e noi torniamo indietro col vuoto, il deposito è lì che ci aspetta. Ebbene,
L'Apostolo Paolo dice che aveva dato un deposito e che quel qualcuno era Cristo. Era colui che per la prima parte della sua vita Paolo aveva combattuto e perseguitato. Pure ecco che ora ci dice che a questo Gesù di Nazare lui ha affidato il suo deposito. Ora, amici in ascolto, noi siamo in una miglior posizione di lui. Mai noi abbiamo perseguitato Cristo o la sua Chiesa. Tutti noi, da poi che abbiamo l'uso della ragione, abbiamo creduto in lui. Abbiamo 20 secoli che lo proclamano veritiero, eppure ecco che non tutti abbiamo affidato a lui il nostro deposito. E noi che l'abbiamo fatto, la maggior parte io credo, abbiamo limitato il nostro deposito a un minimo. Ascoltatori, domandiamoci: cosa abbiamo affidato a Cristo? Ha egli il nostro deposito e in che consiste? Che parte egli controlla di noi? E ancora, qual era il deposito che Paolo gli aveva affidato? Noi spesso citiamo questo versetto come uno che provi la certezza e la irrevocabilità della salvezza, senza mai però domandarci cosa Paolo menzioni. Qual era il suo deposito? Ebbene, esaminiamo. Come voi ricorderete, Paolo conobbe Cristo in una maniera assai singolare e molto drammatica. Lo incontrò sulla via di Damasco. Così, per sapere quale fosse il suo deposito, diventa quindi una semplice questione di aritmetica, di fare una sottrazione. Prima diamo un'occhiata a ciò che Paolo possedeva, ciò che aveva prima del suo incontro. Poi sottraiamo da ciò quello che Paolo ha ed è al momento che scrisse questa parola. E quello che manca è appunto il deposito che Paolo ha lasciato nelle mani. Ebbene, al momento dell'incontro con il glorioso risorto Redentore, noi troviamo Paolo che capeggia un drappello di soldati, è il rappresentante plenipotenziario del sommo sacerdote, una carica onoratissima. Egli è un dottore della legge, è di buona famiglia, è un libero cittadino romano, uomo dotto che parla fluentemente almeno due lingue, ha insomma un'invidiabile posizione di grande dignità e di influenza in seno alla sua nazione e alla sua Chiesa. Poi incontra Cristo e la fede che egli aveva prima nella sua Chiesa, ora egli la pone in Gesù. Ed ecco, egli è accanitamente perseguitato dalla sua Chiesa. Non avendo più la sua posizione, deve lavorare come un umile operaio per sostenersi e vivere di ciò che gli altri gli danno. Al momento che scrive è in prigione in attesa di essere ucciso. Una grande differenza, non è vero? Un bel deposito Paolo aveva messo nelle mani di Cristo, tutta la sua vita, e la salvezza dell'anima sua erano e dipendevano solo ed esclusivamente nella fede che egli aveva in Cristo Gesù. Questo era il suo deposito, e ora Paolo ci dice che da tale deposito egli con viva certezza si aspetta in ritorno un frutto, una ricompensa assai considerevole. Ora, quando si porta indietro la bottiglia, tutto ciò che ci danno sono quei pochi soldi che noi avevamo depositato all'acquisto. Il ritorno è esattamente uguale al deposito. Ma ecco che invece nel caso di Paolo, egli non solo si aspetta di aver restaurato la posizione primiera, anzi, egli considera tali cose come tanta spazzatura al confronto della posizione che egli aveva già ottenuto e che avrebbe avuto in Cristo Gesù. Non più libertà in questa vita terrena che passa così presto, ma ampia libertà in una vita eterna. Non più una casa fatta di pietre, ma una casa fatta da Dio nel cielo.
non più una posizione fra il clero della sua chiesa, ma una posizione nel regno di Dio, non una corona di alloro ambito simbolo di gloria fra gli uomini del suo tempo, ma una corona d'oro dei figli di Dio. Davvero un bel profitto per Paolo, davvero un accorto investimento. Ora, amici, esaminiamo come Paolo sapeva di ricevere tali cose, come poteva esserne così sicuro. Possiamo noi pure ricevere la garanzia di riceverle? Ebbene, amici, cerchiamo di essere pratici. Il Vangelo è molto semplice. Vedete come voi siete sicuri che quando andate indietro al negozio con la bottiglia vuota ricevete il deposito? Amici, così è di Cristo. Ma con la differenza che il negozio può fallire e può bruciare nella notte, ma non Cristo. Gesù mai ha mentito, mai ha fallito una delle sue promesse. Egli è immutabile e lo sarà per i secoli dei secoli. Ma ora torniamo a dare un'occhiata a noi stessi. Chi siamo noi? Vedete, amici, l'Apostolo Paolo nei suoi scritti arriva fino a paragonare ognuno di noi a bottiglie, a vasi, e le bottiglie così come le conosciamo noi al suo tempo non erano in voga, ma c'erano dei vasi, ampolle, ed egli ci dice che questo nostro fragile corpo è come un vaso di argilla il quale contiene quella vitalità, quell'immagine che Dio ci dette nel crearci, quest'anima, insomma, che è il nostro vero io. Ora, guardiamoci bene ognuno di noi e rispondiamo: che tipo di bottiglia siamo noi? Cosa c'è scritto su di noi? No deposito, no ritorno. Ora, amici, ci sono tante bottiglie, certe assai ornate e belle, bottiglie che hanno contenuto liquori prelibati o profumi costosissimi, ma ecco che non hanno alcuno iscritta, non c'è scritto no deposito, e sapete quale sarà la loro fine? Gesù parla della Geenna del fuoco, e voi sapete che tale parola significa lo scarico dell'immondizia. Volete voi essere designati in un posto così? Dite, chi siete voi? Bottiglie, vasi con no deposito e no ritorno? Ora, qui pure vogliamo notare che nelle bottiglie il segno ce lo ha stampato sopra il loro creatore, il vetraio che le fece, così le bottiglie non possono affatto cambiare il loro destino. Se hanno un deposito, esse saranno redente e ritorneranno ad essere riusate. Se non lo hanno, saranno distrutte. Ma noi, amici, noi siamo differenti. Il nostro creatore ha dato a noi la scelta, ha dato a noi la facoltà di mettere un deposito. Noi siamo redimibili. Anche il peggio uomo, la peggior donna, anche il più umile vaso è redimibile. È Paolo che ci dice questo. Ma noi dobbiamo però essere volenterosi di imitare il suo esempio e di dare un deposito. Così esaminiamoci. Abbiamo noi dato un deposito a Cristo? Abbiamo noi rimesso nelle sue mani un pegno della nostra fede? E che cos'è? E quanto? Quanto abbiamo? Quando noi abbiamo fatto questo? Pure bisogna osservare che fino a che la bottiglia è piena non è in alcun pericolo di finire allo scarico o di essere sbriciolata fra le pietre. Ma man mano che il contenuto di essa cala, il pericolo aumenta. E così, amici, è della nostra vita. Man mano che il tempo passa e la nostra vita se ne va, il pericolo cresce, e così diventa imperativo di considerare la nostra relazione con Dio e di dare più presto possibile a Cristo il pegno, il deposito della nostra fede, di rimettere in Lui la nostra fede, di credere e di accettare per la nostra salvezza la sua opera di redenzione, affidandoci solamente ed esclusivamente nelle sue mani. L'abbiamo ancora fatto.
E se abbiamo fatto questo, se noi siamo pienamente convinti che Cristo ci ha salvato quando sulla croce pagò per tutte le nostre colpe, allora noi non ci diamo più ad accumulare buone opere e meriti per la nostra salvezza. Del resto mai ce la meriteremo. Ma come Paolo, diciamo, come lui possiamo dimostrare questa nostra fede, questa nostra assoluta certezza di salvezza, deponendo giorno dopo giorno un deposito sempre più grande nelle sue mani. Per lui testimoneremo, per lui lavoreremo, per la sua causa, per la causa del Vangelo, daremo dalle nostre risorse, dai nostri talenti, ci schiereremo insomma con quelli che hanno dato il deposito e con loro proclameremo al mondo quel Vangelo che salvò Paolo, quel Vangelo che assicura tutti coloro che credono che non per le opere ma per la grazia mediante la fede siamo redenti dal sangue di Cristo. Un giorno passai da vicino allo scarico e là c'era una grande montagna di bottiglie. Due uomini le stavano scegliendo, mettendo certe da parte con grande cautela, altre gettandole via. Un'altra volta, mentre facevamo una scampagnata assieme alle nostre bambine, notai dei ragazzi che andavano in giro raccogliendo bottiglie. Le guardavano e certe le mettevano in una grande borsa che portavano a spalla, le altre le gettavano via. E voi avete capito. Quelle che erano raccolte erano quelle che non avevano il segno no deposito, non ritorno. Quelle le prendevano per portarle indietro al negozio, le altre le buttavano via. Amici, verrà un giorno che noi tutti saremo esaminati in tale maniera dai santi angeli di Dio. Chi avrà dato il suo deposito sarà salvato, gli altri saranno gettati nella Geenna del fuoco. Paolo era sicuro in quell'ora suprema di assoluta salvezza. Egli aveva dato un deposito. Noi, che per la grazia di Dio, avendo compresa questa verità, dopo aver abbandonato ogni vano insegnamento umano, pure noi abbiamo dato un deposito, abbiamo dato il pegno della nostra fede nelle mani di Cristo e anche noi sappiamo che siamo stati salvati. E voi, amici, avete ancora questa salvezza? Avete l'innegabile certezza di essere salvati? Avete ancora rimessa nella mano del Redentore il vostro deposito? O ricordatevi che no deposito, non ritorno. O non siate in questa maniera, ma date questo vostro deposito, riponete questa vostra fede tutta nel Salvatore Gesù e allora anche voi avrete pure la certezza di salvezza e tutti assieme potremo un giorno ormai non troppo lontano, ritrovarci tutti con Lui e con tutti i redenti. Che Dio vi benedica mentre fate questa decisione ora.

Questa che stai ascoltando è Radio Evangelo Piemonte. Vuoi far parte anche tu della nostra grande famiglia? Mettiti in contatto con noi. Telefonaci al numero 011 28 03 04 oppure scrivici all'indirizzo mail info@radioevangelo.it. Ti aspettiamo!

0: Spunti, temi, situazioni, motivi e note non solo musicali, proposti e armonizzati da Mario Pieri.
1: E benvenuti, benvenuti adesso a Contrappunti. Ci sarò io a tenervi compagnia per la prossima mezz'oretta. Spero che voi vorrete restare in mia compagnia. Parleremo oggi di bambini, parleremo anche un po' del senso della vita. Vi proporrò come sempre anche della buona musica, della musica gospel, musica cristiana contemporanea o CCM, che dir si voglia. Cominciamo subito allora con il brano che è già in sottofondo, dopo vi dirò qualche cosa anche in proposito. Si intitola Love, Peace and Happiness, cioè amore, pace e felicità. Direi che è un modo più che appropriato, più che bello per cominciare il programma di oggi, programma Contrappunti. Allora restate con me, buon ascolto, loro sono gli Out of Eden.

0: c'è così tanto caos nel mondo, ci sono guerre, malattie e fame in tanti paesi, instabilità non solo finanziaria, oppure è solamente i nostri problemi che sovrastano tutto il resto. C'è effettivamente tanto da preoccuparsi. Ecco, questa canzone, la canzone degli Out of Eden che abbiamo appena ascoltato, che ripeto si intitolava Love, Peace and Happiness, non vuole altro essere che una boccata d'aria fresca, uno stacco fra un peso e l'altro che giornalmente ci portiamo sulle spalle. Un pensiero per ricordare che la nostra sorgente d'amore, di pace e felicità proviene dal nostro Padre Celeste. Se sappiamo che Lui è la nostra sorgente di vita, la nostra forte torre, il nostro sostegno, allora possiamo avere la calma proprio nel bel mezzo della tempesta.
1: Quando i bambini fanno c'è un topolino, mentre i bambini fanno c'è un cagnolino.
0: Parliamo di bambini adesso. Loro sanno sicuramente sorprenderci con la loro spontaneità, la loro fantasia. Alcuni casi. Luigino si vantava spesso di avere una villa favolosa in California. Marco invece diceva a tutti che il papà era un ambasciatore. Ecco, molti genitori sono preoccupati per la fantasia fin troppo sviluppata dei propri figli. Eppure dicono, noi gli abbiamo sempre insegnato a non dire le bugie.
1: Come i poeti, nei bambini vola la fantasia e anche qualche bugia, oh mamma mia.
0: Ecco, le storie inventate dai bambini non hanno niente a che fare con la tendenza megalomane invece di certi adulti. I bambini infatti modificano la realtà in relazione ai bisogni, ai desideri, che non possono avere altra via di realizzazione se non in modo fantastico. Quindi raccontano storie inverosimili e nel momento stesso in cui lo fanno quasi sono convinti che le loro siano storie vere. E questo perché li rassicura sulla possibilità di cambiare magicamente con il pensiero una parte della realtà in cui vivono, che probabilmente non è tanto piacevole o semplicemente, ecco, può anche annoiarli. Ma le bugie dei bambini sono spesso delle modalità che adoperano per esplorare la realtà circostante. Sono quasi come dei copioni che i bambini applicano alla propria realtà e attraverso i quali sperimentano gli aspetti diversi del mondo circostante. Possono sperimentare le reazioni degli altri. Ecco, vediamo cosa succede se io dico che. Ecco, da dove vengono queste invenzioni? Soprattutto dalle esperienze quotidiane, da quello che i bambini vedono in televisione oppure dai discorsi che sentono fare dagli adulti. Ecco, infatti certe storie possono avere anche un legame specifico con quello che il bambino assorbe nell'ambiente familiare, ma soprattutto sotto forma di imitazione. Ad esempio, il bambino può avvertire che gli adulti che gli sono intorno alterano continuamente le conoscenze, i pareri che hanno. Ecco, allora, ma che cosa si può fare? Ecco, sicuramente le fantasie dei bambini riflettono comunque una forma di realtà che è quella che il bambino vive interiormente. Ci fanno capire cosa il bambino pensa, cosa immagina, cosa inventa. Di fronte a questi comportamenti è inutile, se non dannoso, assumere degli atteggiamenti repressivi, punitivi oppure ridicolizzanti a volte. Al contrario, è necessario cercare di capire quello che è il significato. Se quelle storie tanto inverosimili diventano un'occasione di dialogo, possono trasformarsi in grandi risorse per la crescita armoniosa del bambino, ma direi anche di noi adulti, perché l'immaginazione è sicuramente una grande risorsa.
1: Quando i bambini fanno oh, che meraviglia, che meraviglia.
0: Ecco, allora, premesso tutto questo, se l'attitudine all'invenzione fantastica diventa un'abitudine sistematica, è necessario però fare attenzione, perché è possibile che il bambino, attraverso queste piccole e continue fughe dal piano di realtà, segnali quello che potrebbe essere un disagio motivato dal desiderio di una realtà diversa da quella che vive. E infine un ultimo consiglio, ecco, le fantasie vanno non solo indagate ma anche discusse con il bambino. Se da una parte non devono essere represse, dall'altra però è importante ricollegarle sempre al piano della realtà, senza ovviamente distruggere quella fantasia tipica dei bambini, dalla quale anche noi adulti abbiamo tanto da imparare.

Restando in tema di bambini, i discepoli di Gesù non sono sempre stati carini fra di loro, e questo purtroppo, ecco, succede ancora oggi fra gli odierni discepoli di Cristo. Ecco, l'atteggiamento degli uomini può passare dal sublime al meschino. Ecco, Gesù non proibisce d'amare se stessi, non lo fa neppure Mosè nella sua legge. Gesù non condanna neanche chi vuole essere primo. Ecco, dopo tutto ci vuole anche una certa dose di ambizione, potremmo dire, per andare avanti. I discepoli invece ne devono percorrere di strada fino a raggiungere il livello del loro maestro, che tuttavia, ecco, dà loro una testimonianza continua, una testimonianza costante di vita, ma di vita da servitore. I bambini, ecco, ritenuti sicuramente come poca cosa, in modo particolare forse ai tempi di Gesù. E Gesù come si rapporta con loro? Ecco, Gesù li chiama, li prende in braccio, immedesimandosi in loro, per spiegare in qualche modo a questi piccoli grandi uomini che la loro missione non può distaccarli da ciò che è umile. Ecco, la grandezza dei piccoli, anche qui sicuramente abbiamo qualche cosa da imparare. Lasciate i piccoli fanciulli venire a me, non glielo vietate, perché di tali è il regno dei cieli. In verità vi dico che chiunque non avrà ricevuto il regno di Dio come un piccolo fanciullo non entrerà in esso. E presili in braccio li benediceva. Questo riportato in alcuni passi del Vangelo. Ecco, in Gesù c'è sempre la missione di distogliere l'uomo alla contemplazione idolatra di se stesso, di distoglierlo al divismo, agli appetiti d'ammirazione di potere. L'uomo può scoprire la vera ragione di vita solo così, fare del tutto per rendere l'altro felice, come un ospite che si riceve. E l'ospite può essere Gesù stesso e suo Padre Celeste. Ecco, in alcuni zerbini e sulla porta di tante case c'è una scritta: benvenuto. Cosa c'è scritto davanti alla porta di casa nostra?

0: Dove la fede costa di più, questo il brano che abbiamo appena ascoltato dalla voce di Deborah Captain. In tanti paesi è veramente proprio così. Essere dei veri testimoni di Cristo ha veramente un grande, grande prezzo.
1: State ascoltando
2: Contrappunti.
1: Al microfono
2: Mario Pieri.
0: Si nasce, si cresce, si gioca, si litiga, si studia, si ama, ci si sposa, si hanno dei figli. Si hanno delle preoccupazioni, ma anche delle gioie. Si è felici e si è anche tristi, ci si ammala, si lavora ancora, si passeggia, si diventa vecchi. Piano piano non si riesce più a camminare veloci come una volta. Si ama durante la vita, si ama comunque, si sogna sempre e poi alla fine si muore. Vanità delle vanità, tutto è vanità. Cioè senza un senso, apparentemente senza uno scopo, diceva l'Ecclesiaste, dice l'Ecclesiaste, uno dei libri più controversi della Bibbia, ma che esprime assieme al libro dei Salmi il nostro animo, il nostro stato d'animo. Forse lo fa in modo più chiaro, più realistico di tanti altri. Ecco, ma che senso ha tutto questo? Tutti noi ci siamo fatti sicuramente questa domanda in un momento o nell'altro della nostra vita. Molti di noi se la saranno posta specialmente durante gli anni dell'adolescenza, quando i quesiti sul mondo, sull'esistenza di Dio, mentre il nostro carattere cerca di definirsi, si pongono per legge di natura, fa parte, ecco, del diventare adulti. Altri, casomai, se lo saranno, queste domande se le saranno fatte più avanti, nella cosiddetta crisi di mezza età. Arrivati ad un certo punto della propria vita, visti i risultati ottenuti e le speranze infrante, si comincia a rimpiangere un passato che non ritornerà più e una gioventù forse non vissuta come si sarebbe voluto. E così si infrangono i matrimoni, ci si dimentica dei figli, si parte per un viaggio solitario, un treno che porta alla fine alla desolazione. La depressione è stato detto, la malattia del secolo. Molte delle cause sono anche proprio il fatto di non avere delle risposte vere, delle risposte certe per il proprio futuro, per la propria vita. Trovare il senso della vita, infatti, va di pari passo con l'avere delle certezze per la vita. Che senso ha lavorare e faticare se poi alla fine ci si ammala e si muore? Che profitto ha l'uomo di tutta la fatica che sostiene sotto il sole, dice ancora il libro dell'Ecclesiaste. Non esistono certezze in questo mondo. Avere una sicurezza oggi diventa dunque basilare. Alcuni si danno alla pazza gioia, come sappiamo, e lo fanno il più possibile. C'è chi passa alla droga, chi all'alcol, ci si riempie di beni materiali, altri cercano di riempire il vuoto attorniandosi di persone oppure concentrandosi sulla carriera. Purtroppo però tutto questo rimane instabile, rimane passeggero. Alcuni rinunciano e pongono fine alla loro esistenza senza uno scopo. Due conversazioni, delle quali avevo modo di leggere qualche tempo fa in proposito. La prima era ad un incrocio, un gruppo di persone discutevano sul senso della vita, appunto. Naturalmente le risposte erano tutte pessimistiche. Non c'è un senso, bisogna andare avanti così. I visi e le parole di quelle persone esprimevano una grande tristezza. La seconda conversazione era in un corridoio d'ospedale fra un medico e una paziente. Il medico, nella sua saggezza umana, rispondeva che bisogna trovare la forza in se stessi, è l'unica cosa da fare. Il senso della vita siamo noi, punto e basta. Ecco, una frase che sicuramente fa provare tristezza. Queste erano state già le conclusioni di molti grandi filosofi. Ma se poi la forza in me stesso non la trovo, se non ce l'ho, ecco, a questa tua perplessità non sanno darti aiuto, non sanno come rispondere. L'Ecclesiaste, se ritorniamo a questo personaggio di cui si parlava prima, provò tutto quello che c'era da provare, ascoltò e vide tutto quello che c'era da ascoltare e da vedere, visse tutto quello che c'era da vivere, sperimentò ogni tipo di afflizioni, di tragedie, si concesse anche tutto quello che ci si poteva concedere nella vita, agi, ricchezze, lussi, bellezze e passioni. Si pensa che l'Ecclesiaste in realtà fosse proprio il famoso re Salomone, figlio del re Davide, colui che chiese null'altro al Signore che la vera saggezza e che per questo motivo venne ricompensato da Dio di ogni bene, oltre che appunto della sapienza stessa. Purtroppo nell'ultima parte della sua vita egli vi si appoggiò troppo, così mentre alcuni scritti ancora espongono la verità di Dio, altri diventano quasi agnostici. Nonostante questo, l'Ecclesiaste è un libro stupendo che andrebbe letto da tutti quelli che si sentono frustrati, depressi o semplicemente che si pongono le domande che ci siamo posti anche noi quest'oggi. L'Ecclesiaste non si prefigge di dare una risposta a tutti i perché della vita. In effetti, a prima vista può parere che le nostre domande si raddoppino quasi, si triplichino e si complichino. È solo dopo un'attenta e una profonda lettura che scopriamo cosa trarre dall'Ecclesiaste. È proprio perché le domande sono tante che non si può fare altro che appigliarsi a quell'unica certezza che è Dio, il nostro creatore, il nostro salvatore. È proprio perché le possibilità di felicità o infelicità sono infinite e che non cambiano a seconda della nostra condizione sociale oppure bontà d'animo o buone intenzioni e così via, che possiamo affidarci, ecco, all'unica nostra speranza nella volontà suprema di Dio, il quale ha anche un piano meraviglioso per quelli che si rimettono a Lui. E così l'Ecclesiaste continua i suoi ragionamenti. Dio ha fatto ogni cosa bella a suo tempo. Egli ha perfino messo nei loro cuori il pensiero dell'eternità, sebbene l'uomo non possa comprendere dal principio alla fine l'opera che Dio ha fatta. Io ho riconosciuto che tutto quello che Dio fa è per sempre. Niente c'è da aggiungervi, niente da togliervi, che è Dio che fa così perché gli uomini lo temano. Anche questo un passaggio tratto dalla scrittura, dal libro dell'Ecclesiaste, appunto dal capitolo 3, per la precisione. Quindi non dipende, ecco, dai nostri sforzi, ma dalla grazia di Dio, dal suo amore. Una grazia aperta a tutti, una grazia senza distinzione, ma con un'unica condizione, e cioè la nostra sottomissione alla sua autorità suprema. Dunque, allora, qual è lo scopo della nostra vita? Ecco, per esperienza personale posso dire che una volta accettato l'amore di Dio in Cristo Gesù, tutto, ecco, acquista un nuovo valore, ha un nuovo significato. Ogni giorno diventa parte di un'avventura vissuta col Signore. Strade serene, sicuramente, ma sicuramente anche strade burrascose. Ecco, ma sempre però con la certezza e la serenità di avere Dio al nostro fianco. Ecco, al contrario di quello che insaggiamente diceva il dottore, non viviamo più per noi stessi concentrati sui nostri problemi. Il nostro mondo non ruoterà più unicamente sulla nostra condizione, ma su Dio e sugli altri. Amiamo Dio allora con tutto il nostro cuore ed amiamo anche il nostro prossimo. Di conseguenza, tutto quello che facciamo ogni giorno, anche in modo abitudinario, ecco che acquista un nuovo significato, ha un nuovo valore. Un altro versetto tratto dal libro dell'Ecclesiaste, che mi sembra che concluda in modo più che appropriato il nostro discorso, dice: temi Dio e osserva i suoi comandamenti, perché questo è il tutto dell'uomo. E come sempre, amici, vale la pena di pensarci.
3: E voglio te, Signore,

0: sempre per essere stati in mia compagnia. Vi invito a non mancare al prossimo nostro appuntamento.
1: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
2: Radio Evangelo Piemonte.
3: Radio Evangelo Piemonte.

anche l'argomento di questa conversazione è un argomento di carattere biblico e noi possiamo dargli un titolo che è il più semplice dei titoli, la decima.

La domanda è espressa in maniera estremamente semplice. Vorrei qualche delucidazione intorno alla decima. E noi possiamo fornire qualche delucidazione, non è molto difficile. Naturalmente non ci fermiamo troppo a parlare di questa pratica sancita dalla legge mosaica, ma ci limitiamo col dire che in Israele esisteva una precisa regolamentazione e possiamo facilmente rintracciarla attraverso il Pentateuco, cioè i primi libri della Bibbia, i libri della legge. E noi vogliamo semplicemente ricordare che in Israele, attraverso questa regolamentazione, veniva imposto il versamento di un'aliquota, come ci esprimeremo oggi in termini tributari, di tutto il prodotto del proprio lavoro o dei propri beni. E infatti era una specie di tassa sulle ricchezze mobili e sulle ricchezze immobili. Ma forse più che parlare della regolamentazione della decima esistente nel seno del popolo di Israele, è utile ricordare la genesi della decima, perché ancora prima di questa regolamentazione la decima è stata esercitata dai patriarchi, e noi possiamo ricordare particolarmente due figure, quella di Abramo e quella di Giacobbe. L'uno e l'altro si imposero di pagare la decima a Dio, cioè di dare a Dio una decima parte di tutte le loro entrate, di tutti i loro beni. Ovviamente lo

0: facevano per esprimere in questo modo la loro gratitudine, la loro riconoscenza verso colui che li aveva benedetti, che era stata provvidenza per loro. Specialmente se ci riferiamo a Giacobbe, noi possiamo considerare la sua esperienza. Egli è stato arricchito attraverso veramente la manifestazione della benignità e della misericordia di Dio, ed egli aveva precedentemente fatto un patto con Dio, e cioè che se Dio gli fosse stato propizio nella sua vita e nelle sue vie, egli si sarebbe impegnato a pagare fedelmente e puntualmente la decima di ogni suo avere. Naturalmente queste notizie si riferiscono all'economia del Vecchio Testamento, cioè si riferiscono a quella parte della Bibbia che appunto noi definiamo con questi termini. Se noi vogliamo parlare della decima in seno alla cristianità, possiamo semplicemente ricordare che Gesù ha fatto un riferimento alla decima, e ha fatto un riferimento alla decima non per sconfessarla o per squalificarla, ma anzi per presentarla come una pratica che doveva essere seguita nelle piccole e nelle grandi cose. Il Signore ha preso occasione per rimproverare anche in questa circostanza i farisei, gli scribi, che erano scrupolosissimi nel praticare la decima anche nelle cose più insignificanti, ma non erano altrettanto scrupolosi nell'esercitare la giustizia di Dio e nel procacciare le cose che avevano un autentico valore per quello che riguardava le relazioni fra gli uomini o le relazioni degli uomini con Dio. Ma nel corso del suo ragionamento egli in fondo ha evidenziato anche il valore della decima, e noi possiamo infatti riconoscere, mi sto un po' prolungando per dare proprio una spiegazione esauriente, che la pratica della decima può essere considerata una disciplina preziosa per il credente, perché lo aiuta a salvaguardarsi dall'avarizia, lo aiuta a salvaguardarsi dal disordine. Quando il credente si impone il versamento almeno della decima, e dico almeno della decima perché nella vita dello spirito noi godiamo di una libertà che ci consente di andare molto al di là di quello che è il pagamento della decima, ma quando come limite minimo si è imposto di versare per l'opera del Signore, cioè alla gloria di Dio, per le missioni, per l'assistenza, per qualunque altra attività che onora il nome di Dio, rientra nei programmi di Dio la decima delle sue entrate, egli ha assicurato a se stesso l'osservanza di un principio di liberalità e di generosità che deve caratterizzare la vita di ogni credente.
1: La prima cosa che mi sembra di aver capito è che la decima non è un'istituzione della legge di Mosè, cioè non è stata istituita da Mosè, ma esisteva anche prima, e questo penso sia molto importante, in quanto molti appunto affermando che la legge che la decima è una cosa che fa parte della legge di Mosè, pensano di poterla escludere, mentre, come hai giustamente ricordato tu, Gesù stesso non la esclude, anzi la sottolinea, diciamo, anche per incoraggiarla, penso. Quindi nel Nuovo Testamento non troviamo nessun passo che ci possa far pensare che la decima sia una cosa da non rispettare più.
0: No, non solo, ma noi dobbiamo ricordare, in armonia con quanto ho detto e con quanto tu stesso hai ribadito, che la decima precede la regolamentazione mosaica, e la precede per la più ovvia delle ragioni. Gli spiriti sensibili hanno avvertito il bisogno di esprimere davanti a Dio in concreto la loro gratitudine, il loro amore. Quando si parla di amore, quando si parla di gratitudine, noi non dobbiamo mai riferirci a delle realtà astratte, dobbiamo sempre riferirci a delle realtà concrete, perché in concreto il Dio ci benedice, in concreto il Dio manifesta la sua provvidenza, la sua assistenza e il suo aiuto, e anche in concreto noi dobbiamo esprimere davanti a Dio la nostra riconoscenza. Qualcuno è pronto a dire: ma Dio non ha bisogno della nostra decima, e Dio non ha bisogno dei nostri beni. È assolutamente vero, e Dio non ha bisogno neanche di noi, se noi vogliamo riguardare a Dio nell'eminenza della sua personalità, ma il Dio si serve di noi, il Dio si compiace di abitare in noi, e il Dio fa di noi strumenti per il suo servizio e per la sua gloria. ma non soltanto di noi fa strumenti per il suo servizio e per la sua gloria, ma anche della nostra intelligenza, anche dei nostri beni, anche delle nostre risorse, anche di tutto ciò che noi possediamo e che può essere umiliato davanti a lui per il suo servizio.

0: Volevo dire che nell'esercizio della decima, mi riferisco soprattutto adesso a noi, cioè a noi cristiani, quello che conta veramente penso che sia l'atteggiamento del cuore, perché come tu stesso hai detto, al Signore non serve quello che noi diamo in realtà, perché d'altra parte, anzi, poi la decima parte non è nemmeno tutto dei nostri beni. Però è una cosa che serve appunto a noi soprattutto, a ricambiare la generosità del Signore, ma a ricambiarla volenterosamente, non farlo con malincuore, perché appunto è questo atteggiamento che interessa al Signore soprattutto.
1: E infatti l'Apostolo Paolo, proprio affrontando questo argomento, ricorda che colui che dà, colui che dona, deve dare con allegrezza, deve essere lieto di dare. E se noi consideriamo questa realtà dal punto di vista spirituale, dobbiamo per forza sperimentare una gioia profonda. Dobbiamo considerare un grande privilegio poter dare qualche cosa al Signore, come colui che viene chiamato al servizio del Signore nel compimento di un ministero o nell'esercizio anche di un dono spirituale, si sente onorato da Dio, un privilegiato, perché Dio si serve di lui, Dio lo usa. Così qualunque credente che attraverso l'esercizio della decima offre a Dio, dà una parte dei suoi averi per la gloria di Dio, per il servizio di Dio, deve sentirsi altamente onorato di questa opportunità e quindi deve compierla con gioia e con letizia. E in fondo noi dobbiamo concludere che qualunque atto della nostra vita cristiana e anche della nostra vita devozionale, riferendoci soltanto a quell'attitudine che noi abbiamo nella preghiera, nell'adorazione, ogni atto deve essere fatto con gioia, con letizia. Io credo che noi possiamo porre sotto un verso della scrittura tutte le componenti della vita cristiana, e mi riferisco al verso 4 del Salmo 37 che dice: prendi il tuo diletto nel Signore. Noi dobbiamo dilettarci nel fare la volontà di Dio, e anche il pagamento della decima deve essere considerato sotto questo aspetto, e quindi deve essere la decima stessa praticata con gioia e con diletto.
2: Questo, diciamo, da un punto di vista strettamente spirituale, ma poi secondo me ci sarebbe anche un punto di vista, così, dal punto di vista logico, umano forse, non lo so, cioè facendo parte di qualsiasi associazione, di qualsiasi classe di persone nella società di oggi, io vedo che molti amici, per esempio, spendono tanti soldi, spendono una parte dei loro beni per delle cose che non servono a niente, e li spendono appunto perché fanno parte di certe associazioni. A livello comunitario, e mi riferisco naturalmente alla comunità cristiana, penso che il cristiano si dovrebbe sentire rallegrato, per usare un termine che già hai usato tu, rallegrato di questo fatto, poter contribuire all'avanzamento del regno di Dio, poter contribuire ai bisogni, diciamo, dei missionari, al bisogno della comunità in genere, e quindi dovrebbe essere spinto proprio con allegrezza a fare questo.
1: Vedi, voglio portare proprio in relazione a quello che stai dicendo un paragone praticissimo, è un'esemplificazione. Sappiamo che in genere il pagamento delle tasse rappresenta qualche cosa di ingrato per tutti gli individui, ma questo in certi paesi, perché si parla di alcune nazioni dove i cittadini pagano le tasse con vera gioia, con vera allegrezza. Perché? Perché immediatamente vedono il risultato di quell'impegno tributario, cioè quelle tasse pagate assumono immediatamente in concreto un aspetto pratico nella loro vita, cioè si traducono in tutte quelle opere che sono indispensabili per la vita sociale. Perciò i cittadini si sentono proprio come parte integrale ed integrante di un grande condominio, e quelle opere che vengono eseguite sono proprio le loro opere. Vedono chiaramente che vengono portate a compimento con il loro denaro, con i loro contributi, e si rallegrano di questo, e si rallegrano perché partecipano a quello che è l'onere comune, ma anche a quello che è il beneficio comune. Ora, in relazione a quello che tu dicevi, se noi siamo impegnati in una vita comunitaria e la viviamo veramente per piacere a Dio, alla gloria di Dio, noi dobbiamo essere lieti di dare il nostro contributo allo sviluppo di questa vita comunitaria in armonia con i piani del Signore. E qui ci sarebbe anche da aggiungere un'altra osservazione, ma è indispensabile che sia ben chiarita, perché potrebbe essere facilmente equivocata. Il pagare la decima a Dio, se vogliamo usare questo termine severo, non significa mai una rinuncia e un sacrificio, perché è Dio, è il creatore del cielo e della terra, è l'Iddio della provvidenza ed è sempre pronto a dimostrare che egli onora quelli che lo onorano, che egli è fedele verso coloro che sono fedeli davanti a lui. E tutti coloro che hanno sempre pagato puntualmente e fedelmente la decima sono stati largamente ricompensati dall'Iddio della provvidenza, che non soltanto ha salvaguardato la loro salute, ha dato loro opportunità di lavoro, energia per compierlo, ma nelle maniere più meravigliose, possiamo dire, ha retribuito prontamente coloro che sono stati fedeli davanti a lui. Ho detto che intorno a questo bisogna essere precisi per non cadere nell'equivoco. Noi non dobbiamo pagare la decima, direi, con lo scopo, con il fine di ricevere il contraccambio da Dio, altrimenti saremmo dei calcolatori e la parte spirituale verrebbe senz'altro tradita. Noi dobbiamo essere fedeli davanti a Dio, ma il Dio è fedele verso tutti coloro che con fedeltà operano nella sua volontà, e questo è provato largamente, oltre che dichiarato dalla scrittura, ma l'esperienza dei credenti in generale è una dimostrazione inequivocabile che questa è una verità. E questo è per quanto riguarda la decima, anche nell'economia cristiana, anche per quanto riguarda quindi l'esperienza di coloro che ai nostri giorni sono chiamati a camminare nella via del Signore. D'altronde noi crediamo, e lo crediamo perché abbiamo un'esperienza a questo riguardo, che se l'opera missionaria va avanti, se l'opera assistenziale viene compiuta, se tante e tante cose che impegnano anche economicamente possono essere portate a termine, è perché ci sono dei credenti che con fedeltà si sentono di saldare il loro impegno davanti a Dio. Abbiamo risposto anche a questa domanda nella speranza di aver soddisfatta la domanda stessa nella nostra risposta. Vogliamo accomodarci dai nostri fratelli ed amici auspicando a tutti la pace del Signore.

0: Radio Evangelo Piemonte è una radio libera, libera nei pensieri, libera da ogni vincolo, legata solo alla tua generosità. Sostieni Radio Evangelo Piemonte inviando una tua libera offerta attraverso il conto corrente postale numero 14 83 41 05, intestato a Radio Evangelo Piemonte. Oppure utilizza i canali telematici di PayPal o di Satispay accedendo direttamente dal nostro sito internet www.radioevangelo.it. Qui puoi trovare anche le coordinate per effettuare un'offerta con il bonifico bancario. Radio Evangelo Piemonte, una radio libera che rende liberi.
1: Vi invitiamo all'ascolto del programma Dai Nostri Culti, una selezione di messaggi condotti in presa diretta dalle nostre comunità cristiane.
2: Libro degli Atti degli Apostoli, capitolo 28, parleremo del viaggio non voluto, per così dire, dall'apostolo Paolo a Malta. Non voluto da Paolo, voluto dal Signore. Sapete, fratelli, che potreste ritrovarvi, se non vi siete già ritrovati, in situazioni, in viaggi, per così dire, spirituali, non cercati da voi, non voluti da voi, forse neppure desiderati, ma voluti dal Signore. Certamente è difficile dover ammettere che a volte il Signore ci porta a fare, a vivere delle cose che magari non vorremmo, che non cerchiamo o non mettiamo in programma. Ma sappiate una cosa, che tutto quello che il Signore compie nella nostra vita è sempre per la sua gloria. Ovviamente parlo a credenti. È meglio ritrovarsi in luoghi, in posti, in circostanze magari che noi non abbiamo previsto, come nel mio caso a Milano, che non abbiamo desiderato o messo in conto, ma scoprire poi che siamo al centro della volontà di Dio, che essere in luoghi, in determinati momenti, in determinati tempi, voluti, desiderati, cercati con tutto il nostro cuore, ma che non sono nella volontà di Dio, non previsti dal piano di Dio. Allora, leggiamo insieme, con l'aiuto del Signore, nel libro degli Atti degli Apostoli, al capitolo 28. Dio ci benedica. Dopo essere scampati, eccola qui la volontà di Dio. Dopo essere scampati, riconoscemmo che l'isola che si chiamava era Malta. Gli indigeni usarono verso di noi bontà non comune. Infatti ci accolsero tutti intorno a un grande fuoco acceso a motivo della pioggia che cadeva e del freddo. Mentre Paolo raccoglieva un fascio di rami secchi e li poneva sul fuoco, ne uscì fuori una vipera, risvegliata dal calore, e gli si attaccò alla mano. Quando gli indigeni videro la bestia che gli pendeva dalla mano, dissero tra di loro: "Certicida, perché pur essendo scampato dal mare, la giustizia non lo lascia vivere." Ma Paolo scosse la bestia nel fuoco, non ne patì alcun male. Ora essi si aspettavano di vederlo gonfiare o cadere morto sul colpo, ma dopo aver lungamente aspettato, vedendo che non gli avveniva alcun male, cambiarono parere e cominciarono a dire che egli era un dio. E dintorni di quel luogo vi erano dei poderi dell'uomo principale dell'isola, chiamata Publio, il quale ci accolse amichevolmente e ci ospitò per 3 giorni. Il padre di Publio era a letto, colpito da febbre e da dissenteria. Paolo andò a trovarlo e, dopo aver pregato, gli impose le mani e lo guarì. Avvenuto questo, anche gli altri che avevano delle infermità nell'isola vennero e furono guariti. Questi ci fecero grandi onori e quando salpammo ci rifornirono di tutto il necessario. Gloria a Dio. Non vi voglio fare la domanda quanti di voi hanno letto questo brano, è probabile che lo conoscete, ma io voglio meditare insieme con voi questi passaggi dove ci permetteranno di dare gloria a Dio. Prima di leggere questo brano è giusto che vi dica che Paolo sta uscendo da una grande tragedia, o meglio da una tragedia scampata, è pur sempre stata una tragedia, e l'unica cosa che mancava in questa tragedia era la morte, che ovviamente non è avvenuta perché il Signore ha guardato lui e ha guardato tutti i naufraghi. Paolo sta svolgendo un viaggio, viene dalla sezione, diciamo così, dei scrittori della Bibbia, viene definito il quarto viaggio missionario ed è il viaggio che a Paolo lo porta a Roma. Questo viaggio non è assolutamente un viaggio tranquillo, non è un viaggio comodo, non è un viaggio rilassante come si può immaginare, no? Su una nave, mi sono fatto un bel viaggio su una nave, a parte che le navi di allora non erano come le nostre di adesso, o meglio, non come le nostre, come quelle di adesso, io non ho navi conservate come quelle che vediamo adesso, ma erano navi comunque di un certo livello che gli permettevano di salpare da una costa all'altra e di fare anche viaggi abbastanza lunghi. E ahimè, in questo viaggio così lungo si verifica una tempesta, addirittura c'è il nome di questa tempesta, un po' come li mettono adesso, no? I nomi. Il nome di questa tempesta si chiama Euroaquilone, probabile che veniva dal nord Europa, probabilmente. Euroaquilone, e questa tempesta è così forte che trascina letteralmente via la nave, la mette in seria difficoltà, tutto l'equipaggio, i marinai, coloro che stavano viaggiando. In nessun modo, non c'è nessun modo, nessuna forma, non c'è nessuna possibilità per uscire fuori da questa tempesta. Tutto quello che i marinai proveranno a fare, l'equipaggio, gli esperti proveranno a fare, risulterà inutile. Alla fine si verifica quello che nessuna persona che si trova su una nave desidera, per quanto possano nascere delle difficoltà dovute al meteo, alla tempesta, al mare, si verifica il naufragio. E la questione è così seria, così severa, diciamo, che addirittura quelli che trasportavano i prigionieri volevano, tra questi probabilmente l'apostolo Paolo, volevano ucciderli, i prigionieri, per liberare la nave dal peso. Gli schiavi, i prigionieri erano ritenuti inutili, quindi. Ma Dio impedisce questo, anzi, pensate un po', quello che voleva uccidere tutti gli schiavi, tutti i prigionieri, viene fermato dal centurione che ha una certa simpatia per l'apostolo Paolo, e quindi questo centurione che comandava 100 soldati, una centuria di soldati, ferma questo, distoglie da questo proposito chi voleva far questo proprio a motivo dell'apostolo Paolo. E prima di arrivare al passo che abbiamo letto e che comunque riguarda comunque lo stesso argomento, voglio dirvi una cosa molto importante, fratelli. So che potrebbe avere un certo peso questa frase che vi dico, ma sappiate che anche questo fa parte del piano di Dio. Se ti comporti bene, se cammini nelle vie di Dio, se onori il Signore con tutto te stesso, potrai anche passare dei terribili naufragi, potrai anche passare delle tempeste enormi, ma se cammini bene, Dio non solo salverà te, ma attraverso la tua vita Dio salverà anche quelli che ti sono vicini, quelli che ti sono a fianco. Non mi chiedere per quale motivo questo, ma così leggo nella scrittura, a motivo di Paolo. potrebbero esserci, tra virgolette, dei prigionieri accanto a te, dei condannati a morte potrebbero esserci, che si vengono a trovare nei tuoi naufragi, nelle tue difficoltà, nei tuoi problemi, o almeno tu, la tua persona, si viene a trovare nelle difficoltà degli altri. Potrebbe la tua presenza diventare un motivo per far operare Dio anche nella vita degli altri. Io ricordo, fratelli, quando ho fatto il servizio militare, oramai sono passati diversi anni, ma io ricordo, man mano che si allontana il periodo, no? È un po' la mente storica, non so se sapete un po' come ragionano gli storici. Gli storici ragionano così: più si allontana il tempo e più riesce a inquadrare il fatto, quello che realmente è successo, no? In un determinato periodo. E più mi allontano da quel periodo, che oramai insomma ha superato abbondantemente i 20 anni, ricordo alcuni momenti particolari. Ricordo per esempio di un ragazzo che aveva l'entrata alle 11 di sera della domenica, e questo ragazzo proveniva dal meridione, e quella sera questo ragazzo non si ritirò, questo ragazzo, e non entrò in caserma. E per quanti magari non sanno una cosa del genere cosa vuol dire, una cosa di altissima gravità, non è un gioco, non significa arrivare tardi a un appuntamento, non entrare in caserma senza una giustifica, significa affrontare quello che si chiama un processo all'interno del servizio militare, composto ovviamente lì stesso dal personale alto della caserma. E io facevo già l'autista del comandante della caserma, e ricordo che questo giovane si presentò dopo 48 ore in caserma, non aveva giustifica, non aveva motivo, l'unica cosa che gli passava nella mente era tristezza di dover lasciare la casa, la famiglia, il suo ambiente. Era insomma un bravo ragazzo, era stato colto probabilmente da una terribile crisi depressiva, non aveva fatto né comunicazione né guardia medica, niente, si era presentato come se, così, come se si era presentato dagli amici dopo 48 ore. E quando lui arrivò e seppe che avrebbe dovuto affrontare questo processo, che poi nell'ambito militare si chiama processino, per chi l'ha fatto, si chiama perché veniva fatto subito, immediatamente, subito c'era anche o la sanzione o la condanna, che poi consisteva nei giorni di rigore. I giorni di rigore non solo erano giorni di punizione che ricevevi immediatamente, ma rigore vuol dire che ti veniva data come condanna un determinato numero di giorni che dovevi contare dopo il congedo, cioè il servizio militare per te continuava di 7 giorni o di 10 giorni o addirittura di un mese. Quindi insomma, per chi non voleva fare il servizio militare era pesante, no? Sapere che magari a causa di questa cosa doveva fare 15 giorni in più o 20 giorni in più. E quindi ricordo che questo ragazzo, quando è arrivato più depresso che mai, nel momento in cui è entrato in caserma è stato istituito questo processo. E ricordo un comandante che aveva da poco aperto il cuore alla parola, voi conoscete, no? Un po' la testimonianza. Ricordo che mi incaricò come avvocato della sua difesa. Ricordo che mi chiamò e mi disse: guarda, devo chiederti un favore, stiamo istituendo il processo, io ne avevo visti tanti come autista del comandante, vorrei incaricarti come avvocato del suo difensore, cioè tu devi trovare le parole per difenderlo, perché io ho capito che questo ragazzo non sta bene, ma noi non possiamo non fare quello che dobbiamo fare. E io gli chiesi al comandante, disse: comandante, ma io onestamente... E lui mi disse una parola, questo quando mi emoziona ancora, ce l'ho ancora nelle orecchie, disse: se parli tu, questo non viene condannato. Mi mise addosso un peso enorme, disse: che come si fa a parlare? E così ricordo che affrontammo questo processo, ero a fianco a lui, dall'altra parte c'era l'accusa fatta sempre da militari, soldati in carica, e come caricavano questi soldati dall'altra parte, non è giusto. Propongo un mese, chi proponeva 2 mesi, si apre un precedente, se non diamo un segnale chiaro, no? Sapete, tutti quelli là che facevano così. Ora io, per una cosa che questo ragazzo aveva commesso, io al massimo potevo proporre del tipo 5 giorni, ma non potevo dire nulla perché c'era un fatto commesso. E io iniziai a parlare, quando arrivò il mio momento, iniziai a parlare spiritualmente, iniziai a dire, beh, bisogna capire se con una condanna questo ragazzo peggioriamo la cosa. Io, insomma, alla fine mi rivolsi verso il comandante, il presidente di questo processo, e gli dissi dal profondo del cuore, dissi, guardi comandante, io se possibile mi prenderei io il suo peso, eventualmente mi prenderei la sua colpa, però il ragazzo vorrei che, se proprio la giustizia deve chiedere, mi feci davanti ai miei occhi tutto il piano del sacrificio di Cristo, no, per tutto, ecco, vorrei prendermi eventualmente, se deve essere soddisfatta questa cosa, cioè nel senso che deve essere messo. Io vorrei, improvvisamente un silenzio lì dentro, quelli che guardavano da una parte, il comandante dall'altra parte. A un certo punto il comandante dice, beh, che si fa? E nessuno parlava. E la comandante, siete voi che dovete decidere. Va bene, alziamoci all'impiedi, il famoso giuramento, no? Il nome della legge, non mi posso mai dimenticare. Dentro di me dicevo, che brutta figura che ho fatto, diranno, ma tu questo è pazzo, ma che dice, uscirò da qui, diranno, ma da dove vieni? Nel nome della legge io ti dichiaro libero. E questo ragazzo mi saltò addosso, mi abbracciò, disse, mamma mia che bello avvocato, mi difenderai anche altre volte. Sono avvocato, uscimo per dirvi, a volte il Signore ci mette in situazioni, io non avrei mai voluto fare una cosa del genere, ma ci mette in situazioni dove possiamo testimoniare con la nostra stessa vita, con la nostra stessa esistenza, che anche altri possono ricevere benedizione. Diversi di questi ragazzi hanno poi ricevuto la testimonianza. Queste persone avevano una condanna, in poche parole, e per mezzo dell'apostolo Paolo, ovviamente non c'è nessun paragone, la mia faccia sotto i piedi dell'apostolo Paolo per ministero e per spiritualità, ma per dirvi che noi possiamo venirci a trovare in situazioni dove ci viene chiesta, viene chiamata in causa la nostra strumentalità. E la nostra strumentalità, fratelli, ve l'ho già detto diverse volte, deve favorire più gli altri che noi stessi. Non cercate un cristianesimo di benedizioni personali, fatte di benedizioni che scendono sulla vostra vita così, perché altrimenti rischiate di non essere utili per il regno di Dio. La vostra vita può essere benedetta ugualmente mentre cercate di essere una benedizione per gli altri. Questa è la mia esperienza, la riporto, la trasmetto, la canto, la testimonio e la predico. Non cercare nulla per te, cerca di essere uno strumento di Dio per gli altri. Quando la tua vita diventerà una benedizione per gli altri, tu sarai già benedetto dal Signore. Già questa sarà la benedizione. Non c'è migliore benedizione che quella di essere una benedizione per gli altri. Poi non decidere neppure il modo come vuoi esserlo. Non siamo in una boutique dove scegliamo di comprarci un vestito e di camminare con quel vestito. Lasciamo che Dio usi la nostra vita per i suoi scopi. Io sono sicuro che Paolo, prima di salpare con la nave, prima di partire per questo quarto viaggio missionario, sono sicuro che non ha fatto una preghiera di questo genere. Quanto mi piacerebbe un naufragio, Signore, affonda la nave, Signore, creaci problemi. No, penso che Paolo avrà fatto una preghiera, Signore, guidaci, concedici di arrivare dove dobbiamo arrivare. Poi ad un certo punto sembra che questa preghiera non avrà trovato risposta, perché i bisogni di Dio erano altri. Paolo aveva un mandato, Dio gliel'aveva detto fin dai primi giorni della conversione. Paolo, non ti preoccupare, perché tu raggiungerai le nazioni. Mo, fratelli, le nazioni, che riguardano popoli, che riguardano non semplicemente una questione geografica, ma riguarda le anime, vanno raggiunte, e Dio ha le sue strade per farcele raggiungere. Dio ha i suoi modi per farcele raggiungere. Non credo che fosse nei programmi di Paolo Malta. A Malta ci è arrivato sui rottami della nave, dopo che questa nave ha naufragato, ci è arrivato bagnato, pioveva, infreddolito, e quando Luca descrive il viaggio a Malta ci dà anche l'impressione di persone che sono arrivate a questo punto stanchissime, stravolte. Dice: riconoscemmo che era Malta. Dà proprio l'impressione di persone che quasi quasi hanno dovuto anche far fatica per capire questo naufragio, dove li aveva portati, in che condizioni si trovavano, qual era la terra che stavano toccando. E una volta che hanno raggiunto questa isola, sono stati accolti dagli indigeni, che hanno usato con loro una bontà non comune. Pensate un po', una bontà non comune. Paolo, quando dovrà fare, tra virgolette, complimenti ai fratelli che lo hanno aiutato, che lo hanno sostenuto, che lo hanno ospitato, userà le parole giuste e misurate, ma non dirà mai quello che ha detto per gli indigeni: una bontà non comune. Questo ci dice una cosa importante, fratelli, che durante il viaggio che facciamo nella volontà di Dio, molte saranno le sorprese che incontreremo. E il viaggio di Dio è avventuroso, a volte è avventuroso. Da un naufragio, dalle difficoltà, ti vieni a trovare di fronte a delle situazioni non programmate. Paolo non avrebbe mai pensato di venirsi a trovare davanti agli indigeni. Ora, ditemi una cosa, fratelli, sti indigeni dovevano sentire parlare di Dio o no? E come se non rientrava nei programmi di Paolo? Come se non rientrava nei programmi in questo momento della Chiesa o di Antiochia o di Gerusalemme? Dio crea le circostanze. E stai attento, perché se hai messo la tua vita nelle mani di Dio, Dio potrebbe creare una circostanza, forse tale, per farti arrivare davanti a quelle persone che Dio ha designato perché ascoltino la tua testimonianza, ascoltino il messaggio dell'Evangelo. Potrebbe trattarsi di persone che non rientrano nei programmi. Uso questa parola che non deve essere oggi ovviamente discriminatoria. Degli indigeni, persone lontane dalla società, persone che vivono in un determinato modo, persone che non sono magari come te, persone che hanno bisogno di sapere che c'è un Dio potente, che magari sono schiave di tradizioni, che sono schiavi della loro religiosità. Potrebbe succedere questo nella tua vita, che ti vieni a trovare di fronte a delle persone che devono ascoltare la tua testimonianza. Paolo avrebbe potuto, dopo questo naufragio, anche lamentarsi con gli indigeni. Avrebbe potuto dire: mamma mia, non potete immaginare da che viaggio vengo, adesso vi racconto, la nave, siamo partiti, ci volevano uccidere, si è sfasciata, non sapevamo come, alcuni di noi non sapevano nuotare. Nella vita, quando abbiamo i problemi, due sono le cose, fratelli. Possiamo lamentarci, e quando lo facciamo bene, Devo dire che siamo abbastanza convincenti. Voi dite: come fai a dire questo? È semplice, il frutto si vede, si deprimono quelli che ti ascoltano. E questo, il frutto è evidente. Oppure possiamo scegliere che i nostri naufragi diventino occasione per benedire la vita degli altri, occasione per incoraggiare gli altri. Lo possiamo scegliere, non dipende da Dio. Dio ci mette in determinate situazioni e noi possiamo scegliere se dare valore ai problemi oppure rassegnarci o deprimerci di fronte alle difficoltà. Questi indigeni le accolsero con una bontà non comune. Sapete perché? Perché gli indigeni avevano visto sulla spiaggia la nave distrutta, avranno detto: poveretti, accogliamoli gli indigeni, fa freddo, piove, diamogli calore. Gli indigeni, pensate un po', avranno bisogno di aiuto. E Paolo si mette, anche lui simpaticamente, a creare un fuocherello, prendere della legna secca perché il fuoco possa accendersi più velocemente. E mentre fa questo, dice la scrittura, una vipera risvegliata dal calore lo morde, lo acchiappa sulla mano, si attacca alla mano e lo morde. Ora, quando gli indigeni vedono questo, dicono: questo ha scampato al naufragio e adesso c'è subito una vipera che lo morde. Allora questo è perseguitato dalla giustizia divina. Gli indigeni ragionavano anche con un certo grado di superstizione, ovviamente, e gli indigeni pensano che questa vipera gli faccia del male, gli inietti del veleno, che a breve si gonfierà la mano e che lui morirà. E Paolo, forte diciamo della fede che aveva nel Signore, sa che Dio sta conducendo la sua vita, si scrolla la mano e getta questa vipera nel fuoco. Anche qui, fratelli, può succedere che mentre tu stai cercando un po' di calore vieni morso da qualche vipera che può arrivare in modo inatteso. È importante sapere che Dio ci guarda da ogni male, anche dai morsi velenosi delle vipere. E mentre gli altri pensano che prima o poi si crolla durante una determinata pressione, situazioni insomma avverse, problemi continui, difficoltà, l'apostolo Paolo invece dà dimostrazione che Dio è nella sua vita. E gli indigeni, vedendo che questo non crolla, addirittura si fanno idea che Paolo probabilmente è un Dio. Dice: questo per non morire sarà un Dio. E notate come da un naufragio Dio tocca il cuore degli indigeni. Ma non è finita, perché su questa isola c'è un romano, dal nome deve essere un romano, Publio, probabilmente doveva essere qualcuno stabilito dai romani, che ha delle proprietà, ha dei poderi, e in uno di questi poderi lui ci abita, e c'ha suo padre con la febbre alta, e c'è anche il particolare della dissenteria. Ora apro e chiudo una breve parentesi, ne approfitto perché qui in mezzo a noi da qualche tempo, e grazie a Dio è una benedizione anche questo, abbiamo un medico, e quindi 2000 anni fa penso che avere febbre alte e dissenteria non doveva essere, correggimi, no, come adesso. Oggi febbre alte e dissenteria già allarmano, no, in un certo senso. Possiamo immaginare 2000 anni fa come poteva essere questo problema. Probabilmente sono in attesa, no, che le cose si degenerino. E Paolo si viene a trovare lì, viene da un naufragio, viene dal morso di una vipera, e Paolo va in casa di Publio. E sapendo che il papà da diversi giorni ha la febbre alta, è a letto, non si muove più, debilitato, prega. E quando prega, Dio opera nel papà di Publio. Non so se avete notato, fratelli, dalle difficoltà nasce la nostra strumentalità. Come ci sarebbe arrivato a casa di Publio Paolo? Come sarebbe passato per gli indigeni? Come avrebbe pregato per il papà di Publio? Come sarebbe stato guarito questo uomo che a Malta non c'è ancora la testimonianza, ma ci sono gli indigeni, e quindi c'è la superstizione, forse l'animismo, c'è tutto quello che non ci parla del vero Dio del cielo e della terra? Ricordati, tempeste, naufragi, forse anche lo sfascio della tua nave non necessariamente significa distruzione, non necessariamente significa morte, fine. Potrebbe essere, anzi credo fermamente, che questo euroaquilone che si è abbattuto contro la tua vita mentre viaggi per il Signore sia semplicemente il soffio di Dio per portarti dove tu non ci andresti, dove tu non hai pensato. Ci sono delle difficoltà che ci portano davanti a delle situazioni che quando stiamo bene non ci pensiamo minimamente. Ci sono persone che incontreremo soltanto se passiamo per dei problemi, eppure quelle persone, che ti piacciono o no, devono essere evangelizzate. Anche quelle persone ti devono incontrare. Anche quelle persone che incontri in determinati momenti che magari tu avresti voluto anche evitare, io gli indigeni, ma che Publio, il papà di Publio a Malta, no, dobbiamo andare verso Roma, spediti, potrebbero essere parte integrante del piano di Dio nella tua vita. Sentite com'è bello. Publio lo accolse amichevolmente e lo ospitò per 3 giorni. Il padre di Publio era a letto, colpito dalla febbre e da dissenteria. Paolo lo va a trovare, prega, guardate com'è semplice il nostro mandato, e gli impose le mani e lo guarì. Finito? Il suo naufragio è finito? Gli indigeni hanno sentito, hanno visto l'opera di Dio, il padre di Publio è stato guarito, ce ne possiamo ripartire per andarcene, possiamo uscire da questa difficoltà? Fermati, perché il Signore ha altro ancora da farti sperimentare. Dopo che è stato guarito il papà di Publio, succede che la voce si è sparsa a Malta, ed essendosi sparsa, dice il testo, la voce nell'isola, vennero altre persone che avevano altre infermità nell'isola, vennero e furono guariti. Gli indigeni, papà di Publio, altri avevano saputo, la testimonianza si è sparsa velocemente a Malta. Io sono sicuro che qualche giorno prima a Malta c'era stata la notizia che una nave era affondata. Sono sicuro di questo. Di persone che erano arrivate sulla spiaggia, sui rottami. Sono sicuro che la notizia che si era sparsa era una notizia tragica, fatta di accoglienza. Vediamo come possiamo fare, cosa dobbiamo fare. Ora la notizia che invece si sta espandendo è che Dio sta visitando Malta. I tuoi problemi possono rappresentare la visitazione di Dio nella vita degli altri. E le tue difficoltà, e le cose che tu non concepisci e che non vuoi, potrebbero invece essere per Dio l'opportunità per altri di ascoltare il potente messaggio dell'Evangelo. E dice la scrittura che poi finì l'opera di Dio evangelistica missionaria, che tutti gli abitanti di Malta fecero gli onori a Paolo e ovviamente a quelli che stavano con Paolo. Questi ci fecero grandi onori. E sentite bene, perché nulla che fai per l'opera di Dio non ti verrà ricambiato. È vero, tu dici, ma il naufragio è un naufragio. È vero, tu dici, col naufragio ho perso tante cose. È vero, ma hai perso le cose che probabilmente tu non avresti buttato, e Dio te le ha tolte, perché stavano diventando un laccio. Fratelli, quando salgono le sicurezze nella nostra vita, la nostra vita nelle mani di Dio diventa un problema. Iniziamo a gestire, a programmare, a fare, a dire, e iniziamo anche, forse anche a dettare al Signore le nostre condizioni, quello che dobbiamo fare, faccio di qua, faccio di là, voglio fare così, farò, quando arrivano troppe certezze. Poi il Signore manda un bel euro aquilone, ci sconvolge un pochetto e vengono meno le sicurezze. Ti ritrovi in situazioni dove l'unica cosa che puoi fare è dire, Signore, io mi devo affidare a te. E dice il testo, ci rifornirono di tutto il necessario. Può darsi che il Signore ti metterà alle strette perché tu possa essere utile per la sua gloria. Gli altri, attraverso le tue ristrettezze, vedranno l'opera di Dio e benediranno il Signore, ma non ti mancherà quel rifornimento necessario di cui hai bisogno. Hai perso una nave, è affondata la nave, ma non ti mancherà però il necessario, che Dio stesso ti avrà provveduto. Amen.
1: Vi abbiamo presentato Dai nostri culti, una selezione di messaggi condotti in presa diretta dalle nostre comunità cristiane.

Ciao a tutti. Come abbiamo detto, la posizione miticista che considera Gesù un mito non è generalmente tenuta in grande considerazione negli ambienti accademici. Questo è un dato di fatto che ci piaccia oppure no. Ancora una volta sottolineo che questo non ha nulla a che vedere con l'essere cristiani, ovvero con il riporre la propria fede in Gesù. Credere nel Gesù storico non ha nulla a che vedere con la religione, è solo un prendere atto dell'esistenza di una persona sulla base dei dati a disposizione. Ci sono atei che riconoscono la storicità di Gesù, ma rimangono atei per altri motivi. Come si fa a essere certi che Alessandro Magno sia esistito? Come si fa a essere certi che Giulio Cesare sia esistito o che Hitler sia esistito? Come è logico immaginare, nessuno può accedere direttamente al passato. Ciò che è accaduto nella storia non è ripetibile in laboratorio come avviene in altri campi scientifici. E allora come si fa? Gli storici non possono fare altro che prendere atto delle prove a loro disposizione per ricostruire con la più alta probabilità possibile ciò che è accaduto nel passato. Quali sono le prove che gli storici hanno a loro disposizione? Come possono stabilire in modo ragionevole che una persona del passato sia esistita oppure no? Normalmente le fonti che uno storico utilizza possono essere prove fisiche di qualche tipo, derivanti da ritrovamenti archeologici, monete, lapidi. In epoca più recente potrebbero essere fotografie o video della persona. Il secondo tipo di prova più usata sono prodotti riconducibili a quella persona, ad esempio gli scritti di quella persona. Di uno scultore abbiamo le sue statue a testimoniare della sua esistenza. In terzo luogo, gli storici prendono in considerazione testimonianze di terze parti, ovvero altri che hanno scritto qualcosa intorno alla persona in questione. Ma quanti scritti intorno a una persona sono sufficienti per stabilire che quella persona è realmente esistita? Ovviamente più testimonianze ci sono e meglio è. In particolare gli storici vanno a caccia di molteplici testimonianze indipendenti, ovvero testimonianze che non siano riconducibili alla medesima fonte, che potrebbe avere semplicemente inventato una storia. Un altro aspetto importante è la distanza temporale tra gli scritti che parlano di una persona e il tempo in cui quella persona è vissuta. Gli storici prediligono fonti che siano il più vicino possibile agli eventi narrati. Il massimo si ha quando le fonti sono coeve, ovvero coloro che scrivono sono contemporanei della persona di cui viene raccontato. Si noti che quando si

chi scrive ha un interesse di qualche tipo in ciò che racconta, oppure scritti disinteressati. Comunque sia, gli storici devono vagliare tutto il materiale a disposizione e verificare anche in quale modo i vari scritti contribuiscono a dare un quadro coerente. Quindi gli storici fanno un mestiere affascinante, perché sono un po' come degli investigatori che invece di analizzare la scena di un crimine nel presente, cercano di ricostruire eventi del passato. Allora, stabilito quali sono le fonti a disposizione degli storici, come stanno le cose quando gli storici vanno ad analizzare la figura di Gesù? Cominciamo a vedere quali sono le cose che gli storici non hanno a disposizione per Gesù. Gli storici non hanno prove fisiche della sua esistenza perché Gesù ha sostanzialmente parlato del regno di Dio, ha predicato, ha guarito, ha fatto miracoli, ha formato discepoli, ma non ha costruito strade o coniato monete, ovvero cose che possono resistere nel tempo e giungere fino a noi a distanza di 2000 anni. Questo è considerato un problema? La mancanza di questo tipo di prove su Gesù non sorprende gli storici, perché questo è vero per milioni e milioni di persone vissute in quell'epoca, in quella zona, che non hanno lasciato alcuna prova fisica della loro esistenza. Per essere chiari, non ci sono resti archeologici in quella zona, risalenti all'epoca in cui ha vissuto Gesù, che possano dimostrare l'esistenza di qualunque persona giudea che non sia aristocratica. E Gesù di certo non era un aristocratico, quindi perché stupirsi di questo? Ovviamente, se prendiamo un imperatore, si hanno monete, strade, ponti, resti di palazzi in cui costui ha vissuto, ma per la maggior parte delle persone vissute nell'antichità, anche molto importanti, non rimane nulla di fisico. Noi oggi facciamo fotografie e video, abbiamo modo di lasciare qualcosa ai posteri, anche se non siamo particolarmente abbienti. Ma nel passato non era così. Per quanto riguarda la testimonianza scritta, Gesù non ha lasciato nulla di scritto di suo pugno. Anche questo non è sorprendente per gli storici. Infatti la maggior parte delle persone del mondo antico, anche quelle che sono passate alla storia effettivamente, non ci hanno lasciato nulla di scritto, e ciò che sappiamo lo sappiamo dagli storici del passato che hanno scritto di loro. Come è logico aspettarsi, quindi, le prove più abbondanti a disposizione degli storici per indagare su Gesù, così come per la maggioranza delle persone vissute nell'antichità, sono le testimonianze di altri intorno alla sua persona. Non dobbiamo sorprenderci. Oggi tutti noi, come ho già detto prima, scriviamo, facciamo foto e le pubblichiamo su Facebook, facciamo video, lasciamo in qualche modo traccia del nostro passaggio, almeno per qualche anno, ma bisognerà comunque vedere dove saranno tutte queste cose tra 2000 anni. Ma ai tempi di Gesù, in Palestina si stima che solo il 3% della popolazione era in grado di scrivere. Il più delle volte, quindi, gli storici devono concentrarsi su ciò che altri hanno scritto intorno alla persona su cui indagano. Come stanno le cose a questo proposito su Gesù? Gli storici, come abbiamo detto, sono tanto più contenti quanto più i documenti scritti sono vicini alla persona sulla quale si sta indagando. Il massimo è quindi avere delle fonti coeve, ovvero persone contemporanee di Gesù che hanno scritto di lui. Non ci è pervenuto nessuno scritto da parte di persone che hanno appunto scritto mentre Gesù faceva i miracoli, mentre Gesù predicava, cronisti che lo hanno seguito durante la sua vita. Anche questo non è sorprendente per gli storici, come invece alcuni potrebbero pensare. Pensateci bene, la vita di Gesù si è svolta lontano dalla vita di palazzo, lontano dai luoghi che i cronisti frequentavano e narravano nei loro scritti. Se si considera il modo in cui Gesù ha vissuto muovendosi a piedi tra piccoli villaggi, circondandosi di persone umili, gli storici non sono sorpresi dell'assenza di fonti coeve. Gesù era circondato da pescatori e altre persone umili in mezzo al popolo, che di certo non sapevano scrivere. Inoltre, anche se tra i discepoli di Gesù ce ne fosse stato qualcuno capace di scrivere, non era usuale girare con il taccuino degli appunti come facciamo oggi. A parte gli scherzi, a quei tempi scrivere non era cosa semplice. Il mestiere dello scriba era faticoso, occorreva un papiro, occorreva l'attrezzatura, il luogo giusto per scrivere, occorreva soprattutto tanto tempo.

si scriveva in fretta e non si scriveva stando seduti su un tavolo, ma seduti per terra, il che non facilitava certamente un'operazione veloce. Normalmente, chi faceva un lavoro del genere doveva anche essere pagato, onestamente. Chi avrebbe fatto un lavoro del genere per Gesù? E soprattutto, perché avrebbe dovuto farlo? Comunque sia, come gli storici sanno bene, ci sono persone ben più importanti, nobili, aristocratici, di cui non ci sono pervenute testimonianze coeve. Questo non vuol dire che nessun contemporaneo abbia scritto di loro, ma comunque quegli scritti non sono giunti fino a noi. E lo stesso potrebbe essere accaduto per Gesù. Un altro aspetto che i miticisti denunciano è il fatto che non ci siano neanche fonti classiche greco-romane del primo secolo che menzionino Gesù. Se Gesù avesse fatto tutte le opere straordinarie che descrivono i Vangeli, qualche scrittore greco-romano del primo secolo ne avrebbe comunque parlato, dicono loro. Ma essi non tengono conto del fatto che le fonti greco-romane del primo secolo non menzionano un sacco di personaggi che per quell'epoca, dal loro punto di vista, sarebbero stati considerati ben più rilevanti rispetto ad un Gesù che predicava cose religiose nei villaggi della Giudea ed era stato tolto di mezzo piuttosto in fretta. In realtà questo fatto è coerente con il Gesù descritto nei Vangeli, il quale finisce la sua vita praticamente abbandonato anche da tutti quelli che gli erano stati vicini. I miracoli alla fin fine non avevano convinto del tutto nemmeno i suoi discepoli. E perché aspettarsi che altri pagani e disinteressati alla religione giudaica dessero credito a quelle voci? C'è poi un'altra cosa importante da dire. Molti credono che i romani scrivessero tutto e quindi si stupiscono di non veder citato Gesù nei loro documenti. Ma è proprio così? Cito ancora Bart Ehrman, studioso ateo, che sempre nel suo libro «Gesù è davvero esistito? Un'inchiesta storica?» scrive così. È davvero un mito il fatto che i romani tenessero resoconti dettagliati di qualunque cosa e che quindi noi saremmo assolutamente ben informati di qualunque cosa sia accaduto in Palestina sotto i romani e dovremmo aspettarci di avere informazioni su Gesù se lui fosse davvero esistito. Se i romani tenevano questi resoconti, dove sono? Noi certamente non ne abbiamo. Per esemplificare questo concetto, Ehrman fa un esempio lampante riguardante Ponzio Pilato. Ponzio Pilato, secondo lo storico Giuseppe Flavio, vissuto tra il 38 d.C. e il 100 d.C., ha governato la Giudea per 10 anni, dal 26 al 36 d.C. Pilato era quindi la figura più importante in quella zona in quegli anni. Sapete nei documenti romani quanti decreti, leggi, condanne a morte, atti di qualunque tipo da parte di Pilato sono stati registrati e sono giunti fino a noi? Nessuno. Quali evidenze storiche ci sono del governo di Pilato? Abbiamo qualche moneta e una scritta scoperta a Cesarea Marittima nel 1961 d.C. che lo cita. Per il resto, ciò che sappiamo di Pilato arriva da fonti extra-romane, da Giuseppe Flavio, appunto, e da Filone di Alessandria, vissuto tra il 20 a.C. e il 46 d.C., e poi dai Vangeli canonici, i medesimi che parlano anche di Gesù. Si direbbe che sono poche informazioni, vero? Ebbene, ascoltate la conclusione di Ehrman. Ciò che è impressionante è che abbiamo comunque più informazioni su Pilato di qualunque altro governatore della Giudea al tempo dei Romani. Capite perché Ehrman dice che è solo un mito il fatto che abbiamo così tante informazioni dell'epoca da parte dei Romani e che sicuramente avrebbero dovuto parlare di uno come Gesù? I romani non si curavano neanche di Ponzio Pilato, figuriamoci di uno dei tanti che venivano uccisi durante il suo governo. Per trovare informazioni su Pilato in un documento di origine romana bisogna andare allo storico Tacito, che nel 115 a.C., nei suoi annali di Roma imperiale, cita Pilato, tra l'altro nello stesso brano in cui cita Gesù. Se uno come Pilato ha ricevuto così poca attenzione da parte degli storici greco-romani suoi contemporanei, o comunque tali scritti non sono giunti fino a noi, perché ci si dovrebbe stupire
che una persona di estrazione umile che insegnava tra le classi meno abbienti nell'oscura provincia di Giudea non sia assolutamente menzionata da costoro, o comunque tali menzioni non siano giunte fino a noi. Tra l'altro, lo stesso Giuseppe Flavio, giudeo aristocratico, quindi molto influente nella politica del suo tempo, è lo storico attraverso il quale si hanno più informazioni sulla Giudea ai tempi di Gesù. Eppure le fonti greco-romane non si curano neanche di lui. Insomma, le fonti greco-romane del primo secolo non parlano di Gesù, ma questo è vero anche di molti personaggi importanti che hanno occupato posizioni di assoluto rilievo. Ho speso del tempo a parlare di questo perché, come capitava anche a me fino a poco tempo fa, noi che non siamo del mestiere tendiamo a pensare che almeno per i personaggi più importanti delle varie epoche storiche ci siano un sacco di fonti scritte. Ma in generale non è così. Inoltre, le vicende della storia, inclusi incendi e distruzioni, hanno spazzato via gran parte del materiale scritto dell'antichità. Pensando proprio alla Giudea, non possiamo non ricordare l'assedio e la distruzione di Gerusalemme nel 70 d.C., in cui tante persone sono state uccise e tutto è stato dato alle fiamme. Dopo aver visto ciò che gli storici non hanno di Gesù e dopo aver constatato che in fondo non c'è nulla di così sorprendente in tutto ciò, perché comunque tale mancanza la ritroviamo per chiunque altro vissuto in quell'epoca e in quella zona dell'impero romano, ci concentreremo su ciò che gli storici hanno effettivamente a disposizione e cercheremo di capire perché per la quasi totalità di loro ciò è più che sufficiente per ritenere che Gesù sia effettivamente esistito. Grazie per aver seguito fino a qui. Alla prossima.

0: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
1: Questa che stai ascoltando è Radio Evangelo Piemonte.
2: A casa nostra. Scorci, aneddoti, esperienze e riflessioni di vita familiare. Al telefono la dottoressa Maria Teresa De Giustina, direttrice responsabile del periodico La Voce del Vangelo.
3: Sono Maria Teresa e vi racconto quello che mi è successo l'altro giorno. Quanto devono essere state male le cinque vergini della parabola raccontata dal Signore nel Vangelo di Matteo, che hanno trovato la porta chiusa e non sono potute entrare nella sala delle nozze, e quanto farebbe comodo a voi e a me a volte avere già il corpo della resurrezione. Adesso vi racconto cosa è successo. Io l'ho provate queste cose in parte tempo fa, quando mi sono trovata chiusa fuori dalla porta di casa senza molte possibilità di entrare. Ecco com'è andata. Mi ero alzata di buon'ora per andare a Roma con la corriera dal paesino di Castelmadama, in cui abitiamo. In ufficio c'era molto lavoro da fare e volevo arrivare presto per avvantaggiarmi un poco. Così sono partita con un bel passo da bersagliere e, appena arrivata alla fermata, ho avuto una stranissima sensazione. Non c'era neppure un'anima che aspettava la corriera. Beh, si vede che sono in anticipo, mi sono detta, congratulandomi da sola per la mia efficienza e puntualità insolita. Però, all'orario in cui la corriera sarebbe dovuta arrivare, nessun'anima del villaggio era ancora presente. Strano. Sono andata a informarmi da alcuni uomini vicini a un bar. Mi hanno guardato con gentile sufficienza e mi hanno detto: c'è lo sciopero dei trasporti pubblici dalle 7 della mattina alle 17 del pomeriggio. L'hanno detto anche in TV. Noi la TV non l'avevamo sentita e lì sono cominciati i problemi. Stupidaggine numero uno: non avevo con me le chiavi per rientrare in casa perché erano rimaste in un'altra borsa. Stupidaggine numero due: non avevo con me il cellulare. Mi sono consolata pensando che in ogni modo mio marito non l'avrebbe sentito, dato che il suo suono è molto delicato e il suo orecchio non è più come era quando era giovane. Stupidaggine numero 3: il campanello della porta, che spesso avevamo detto di dover cambiare, non era stato mai cambiato e anche quello aveva un suono molto debole. Decisamente mi ci sarebbe voluto il corpo della resurrezione che passava attraverso le porte, ma tra le mie molte capacità, dato che sono ancora viva, questa non ce l'ho ancora. A quel punto avevo alcune scelte: sentirmi martire, arrabbiarmi per la mia imprevidenza, irritarmi a morte con la gente che sciopera nel giorno che non fa comodo a me e imprecare contro chi non rinnova i contratti. Pensare anche che il Signore avrebbe potuto evitarmi tanti problemi e tenere invece conto e premiare la mia grande dedizione al lavoro. Oppure far qualche cosa di utile e usare bene quella fetta di tempo a mia disposizione. Davanti alle difficoltà le scelte sono sempre due: o arrabbiarsi o fare bene. Ho scelto quest'ultima opzione e mi sono messa a spazzare con grande energia il cortile attorno alla nostra casa. Era molto che lo volevo fare e quella era la buona occasione. E mi sono messa in giardino a bagnare le piante, poi a leggere la Bibbia e a pregare senza interruzioni di telefonate o altri impicci. Quando finalmente sono riuscita a entrare in casa, a differenza delle vergini stolte che bussavano e bussavano disperate alla porta chiusa delle nozze, sono stata accolta da due braccia amorevoli, un po' mortificate e piene di calore di mio marito. E il lavoro? Beh, quello che non si fa oggi si fa domani. E domani prenderò le chiavi.

0: Avete ascoltato A Casa Nostra con la dottoressa Maria Teresa De Giustina, direttrice responsabile del periodico La Voce del Vangelo.
1: Radio Evangelo Piemonte. Vivere una vita. Viva!

0: Tempo fa, in una lontana terra dell'antica Grecia, ci fu un'epoca d'oro di dei potenti e di eroi straordinari.
1: Favole?
2: Favole.
1: Favole alla radio. Non solo favole. Una rubrica condotta da Mario Pieri. In redazione Anna Roba.
3: Di una gara sportiva nel regno animale si parla nella favola di oggi. Amici, benvenuti a questo appuntamento, sentiamola subito assieme.
4: La gara di salto. Un grillo, un ranocchio e un canguro si sfidarono a chi sapeva saltare più in alto. La gara suscitò grande interesse e curiosità. Arrivarono dame e cavalieri, duchi e duchesse, marchesi, conti e damigelle da ogni parte del mondo. E poiché era impossibile che mancasse un grosso premio, il re promise al vincitore la mano di sua figlia. La corte non era mai stata così affollata. I concorrenti sfilarono tra due ali di tamburini, trombettieri, sbandieratori. Ci furono cerimonie e discorsi. Alla fine, per i tre atleti, venne il momento di cimentarsi. Per la verità, il salto più alto lo fece il grillo, ma saltò così in alto che nessuno lo vide. E i giudici dissero che non aveva neppure spiccato il balzo. Il ranocchio saltò meno della metà, però era più grosso e lo videro tutti. Ma per sua sfortuna ricadde proprio sulla testa del re e fu squalificato per lesa maestà. Il canguro invece fece appena un saltello, ma fu tanto furbo da ricadere in braccio alla principessa. E così il premio venne dato a lui, che non era un grande atleta, ma almeno aveva una buona testa.
3: Esopo conclude la sua favola sulla gara di salto mettendo in rilievo l'intelligenza, o forse potremmo dire la furbizia, di quel canguro, il quale riuscì a vincere la gara non tanto per le sue doti di atleta, ma perché aveva buona testa. Questa conclusione ricorda una parabola abbastanza strana di Gesù, il quale lodò un amministratore infedele per la sua avvedutezza o per la sua prudenza, come dicono altre traduzioni. Quest'uomo aveva frodato il suo padrone, ma la cosa si era risaputa e il padrone gli aveva, come diremo oggi, dato gli 8 giorni. L'amministratore si trovava perciò di fronte a un problema. Sicuramente non gli sarebbe stato rilasciato un certificato di buona condotta, per cui ben difficilmente avrebbe trovato nuovamente un lavoro come amministratore. Gli restavano allora 2 possibilità e tutte e due assai poco attraenti. Egli allora rimuginava fra sé: di zappare non sono capace, di mendicare mi vergogno, ecco, so bene quello che farò, disse alla fine, perché qualcuno mi riceva in casa sua quando dovrò lasciare l'amministrazione. Il Vangelo ci dice che egli chiamò i debitori del suo padrone e in tutta fretta ordinò loro di segnare delle cifre inferiori sulle scritte attestanti il loro debito. In questo modo si assicurò la riconoscenza di quelle persone. Il padrone, quando lo seppe, lo lodò, ma attenzione, non perché era un imbroglione, ma perché si era preoccupato con saggezza per il suo futuro. Gesù, evidenziando il fatto che quest'uomo aveva cercato di provvedere per il suo futuro, incoraggiava i suoi a fare altrettanto. Il Signore ci considera amministratori dei beni che ci affida su questa terra e desidera che non ne usiamo egoisticamente, ma in modo da produrre negli altri la riconoscenza e da così accumularci dei tesori in cielo. Con questa parabola Gesù mette in evidenza che molto spesso i credenti non sono sufficientemente avveduti in questo campo. Non sanno cogliere le occasioni che si presentano loro di farsi un tesoro in cielo. È vero, lo ricordiamo, non è attraverso le opere che possiamo meritare il cielo. La salvezza viene data in dono a tutti quelli che credono in Cristo. Ma è scritto anche che il Signore ha preparato delle opere perché i suoi figli le compiano. Egli desidera che siamo fedeli nell'usare per la sua gloria i beni che ci concede. Infatti è scritto: chi è fedele nelle cose minime è fedele anche nelle grandi. Chi è ingiusto nelle minime lo è anche nelle grandi. Se saremo allora fedeli nelle cose minime, come nell'amministrare il denaro oppure i beni materiali che Dio ci dà, ecco, egli allora potrà anche affidarci compiti più importanti. L'apostolo Paolo paragonava la vita cristiana a una corsa oppure a un incontro di pugilato e diceva che dobbiamo correrla in modo da riportare il premio. Diceva che dobbiamo combattere il nostro incontro per vincerlo, non come chi batte l'aria. Chiediamo allora al Signore l'aiuto per vivere secondo i Suoi insegnamenti, dando la priorità alle giuste cose e amministrando saggiamente i Suoi doni. A volte come credenti perdiamo di vista il traguardo e il premio per cui dovremo lottare. Ci lasciamo assorbire da altre cose, ci lasciamo cogliere dal torpore. A questo punto le nostre scelte non vengono più dettate dal desiderio di servire Dio, ma da motivi invece egoistici. Il grillo e il ranocchio della favola saltarono, ma mancarono totalmente il premio. Ecco, stiamo attenti allora a non imitarli.

0: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
1: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte.
2: Da Confucio a Cristo.
3: 43esima puntata.
4: Mentre è sulla via del ritorno, dopo essersi recato a visitare il rifugio di Yun Jing e avere liberato da Satana un vecchio indemoniato, il signor Si viene assalito da una banda di feroci briganti. Confidando in Dio, egli rimane tranquillo e gli assalitori, come bloccati da una forza misteriosa, lo lasciano libero e si allontanano in fretta tra le montagne, lasciando cadere a terra le cose che avevano rubato a Si.

ma di tutte le prove a cui era sottoposto durante il suo lavoro, la più pesante per sé era costituita sicuramente dalle lunghe assenze da casa, con la lontananza della signora, sì, che per lui era una compagna cara e preziosa. Il legame tra di loro era molto intimo e proficuo per entrambi. Non era sempre stato così. Nei primi anni del loro matrimonio, quando lui fumava l'oppio ed era confuciano, c'erano continuamente liti e amarezza. La signora, sì, benché fosse una donna molto intelligente, era costretta a vivere la vita usuale di una donna cinese. Non sapeva leggere né tantomeno scrivere e sotto molti punti di vista non poteva collaborare alla pari con suo marito. Ma quando avvenne in sì il grande cambiamento della conversione, egli cominciò a preoccuparsi che la moglie fosse a sua volta illuminata dalla parola di Dio. Quando poi anche lei venne a Cristo, cominciò una vita domestica del tutto diversa. Ansiosa di comprendere la Bibbia, ella imparò presto a leggere. Alla Bibbia seguirono altri libri e la sua mente maturò sempre più, finché ella divenne una collaboratrice efficiente del marito, anche se il suo lavoro si svolgeva di più dietro le quinte. Era un cambiamento meraviglioso ed era solo una delle innumerevoli e incomparabili benedizioni promesse dal Vangelo. Anche dopo la sua conversione, ancora per molti anni, il signor si conservò una tendenza del suo carattere molto radicata in lui e che niente sembrava capace di eliminare. Poteva controllare con chiunque altro la sua irascibilità e il suo nervosismo, ma non con sua moglie. Come mai? Perché non riusciva a vincere questa sua tendenza? Ciò sembrava tanto più strano in quanto lui l'amava veramente e le era devoto. Poche cose sono così umilianti per un cristiano che cerca veramente di vivere vicino al Signore come il fallimento in questa direzione. Ma certo questa esperienza ebbe un effetto positivo in quanto impedì al signor sì di inorgoglirsi. Egli pregava Dio, da solo e insieme a sua moglie, per essere guidato a vincere i difetti del suo carattere e piano piano, per gradi, la grazia venne. Le loro vite divennero una testimonianza coerente della potenza di Dio in questo particolare aspetto. Col passare del tempo la signora si crebbe nella fede, nella devozione e venne ad assumere un ruolo sempre più indipendente nel suo lavoro. Prima si occupava solo dei compiti domestici, poi soprattutto durante le lunghe assenze di sì, ella sostituiva il marito praticamente a tutti i livelli. Nella sua casa vivevano da 50 a 60 persone, il rifugio era pieno di pazienti di cui curarsi, bisognava preparare medicine e organizzare riunioni domenicali, oltre ad istruire le persone che si preparavano ad assumere un compito di responsabilità nei rifugi. Non era una responsabilità piccola, ma questa piccola donna, calma, con le idee chiare, con un modo tranquillo ed efficace di guidare le cose, se la cavò egregiamente. Era anche una donna di preghiera. Era pronta ad accontentare suo marito, ma questo non significava che fosse malleabile nelle sue mani e non mantenesse una sua personalità. Il signor sì arrivò a dare sempre più peso all'opinione della moglie nelle decisioni importanti e mano a mano che entrambi si avvicinavano sempre più a Dio diventavano sempre più cari l'uno all'altro. Nel lavoro di cura dei drogati, scrisse sì, e nel condurli a credere nel Signore incontriamo spesso delle grosse difficoltà e spesso succede che persone già liberate ricadano nell'antico vizio appena ritornano a casa dove trovano le loro mogli che fumano ancora. Perfino nelle camere dove dormono di notte essi sentono l'odore tentatore del fumo. Da tempo desideriamo aprire dei rifugi per le donne e io a questo servizio ho consacrato mia moglie. Lei per prima ha aperto un rifugio per donne a Hung Tung, prima che una sola missionaria andasse a vivere là. L'inizio non è stato facile ed è stato accompagnato da grande sofferenza, ma sia lodato Dio perché il diavolo è stato sconfitto e il lavoro va avanti. Dietro queste parole ci sono molte cose. Soltanto coloro che conoscono l'Oriente possono sapere che cosa significhi per una donna cresciuta in una casa orientale e circondata dal paganesimo mettersi in vista per un ministero di questo tipo. Né il sacrificio di una posizione sociale brillante, né l'emarginazione a cui l'opinione pubblica può sottoporre chi va in paesi stranieri a fare il missionario, può essere paragonato a ciò che comportò per la signora sì lasciare la sua casa e suo marito per andare in luoghi distanti, tra gente spesso ostile e piena di pregiudizi, a dedicare la sua vita alla salvezza di donne fumatrici di oppio. Ma lei lo fece e lui la incoraggiò a farlo. Mentre procedevano per questo sentiero, ebbero la ricompensa immediata di un amore tanto profondo e pieno di tenerezza che tutto quello che c'era stato tra di loro fu dimenticato. Durante gli ultimi 5 anni della vita di suo marito, la signora Si fu quasi continuamente impegnata in questo difficile lavoro. Sua sorella, la moglie di un anziano della chiesa, fu capace di prendere il suo posto nel villaggio di Chang Occidentale, in modo che lei fu praticamente liberata dai legami di casa.
Anche il pastore, sì, naturalmente si curava di lei e viaggiava con lei quando era possibile, ma spesso lui era chiamato in una direzione e lei in un'altra. Così per mesi e mesi si incontravano appena, ma la piccola donna coraggiosa continuò nella sua attività. Ella affrontò spesso la solitudine, la diffidenza di chi la osservava dall'esterno dedicarsi ad attività così insolite per una donna cinese, un'alimentazione povera e frugale, prove, ansietà, oltre alla continua compagnia di donne pagane, degradate dall'oppio. Lavorava giorno e notte con amore e pazienza. La domenica conduceva delle riunioni, insegnava ai bambini, radunava intorno a sé i convertiti, aiutandoli a leggere e a pregare. Era sempre e dovunque pronta a parlare della potenza salvatrice di Gesù. Il Signore benedì grandemente i suoi sforzi e nel giro di pochi mesi fu formata una vera catena di rifugi per donne dalla pianura di Pingyao fin giù al fiume Giallo. La signora Si percorreva tutta questa vasta zona dirigendo i rifugi e incoraggiando le donne che lei aveva preparato ad affiancarla in questo lavoro. Qualche volta, sulla strada maestra che attraversava la provincia, lei incontrava il carretto di suo marito, oppure lo trovava in qualcuno dei rifugi più grandi dove lui era andato a dirigere una riunione domenicale. Questi incontri non previsti riempivano entrambi di gioia ed era un po' come pregustare il cielo.

Capitolo 3 di Seconda Corinzi. Vi dico la verità, quando ho approcciato, mentre stavo pensando di arrivare a Seconda Corinzi, non mi aspettavo così tanto questa lettera. Mi piace molto Prima Corinzi perché mi ha sempre parlato tanto, ma la Seconda Corinzi, dicevo, vabbè, che guiderà. Invece lo trovo davvero incoraggiante e affascinante. Come abbiamo detto, questa lettera rivela, come poche altre lettere, il cuore di Paolo nelle sue battaglie, nelle sue lotte e tormenti interiori, che sono quelli di un padre che ama i suoi figli e vuole il bene per loro, ma li deve anche disciplinare. Sì, la volta scorsa abbiamo parlato di lui che racconta se stesso mentre scrive, con lacrime, con dolore, con sofferenza. Poi va a Troas, aspetta Tito che porta notizie da parte loro, è lì agitato, ansioso, ma perché non arriva, chissà come hanno interpretato la lettera, chissà come sta andando, forse perché sto crescendo, forse perché sono padre anch'io, forse perché man mano che cresciamo ci sono queste lotte dentro di noi. Da ragazzi è un po' più tutto lineare, un po' più... ma sì, c'è problema. E così vediamo, abbiamo già visto alcuni suoi stati d'animo, e nel capitolo 3 riprendiamo proprio da qui. Cominciamo di nuovo a raccomandarci, a raccomandare noi stessi? O abbiamo noi bisogno, come alcuni, di lettere di raccomandazione per voi o di raccomandazione da parte vostra? Ora, era normale all'epoca che i ministri si presentassero a una chiesa che non li conosceva con delle lettere di raccomandazione, delle lettere di presentazione, lettere che dicevano perché erano lì, qual era il loro ministero, chi li aveva mandati, qual era la chiesa che li aveva mandati, perché. Era tutto scritto nelle lettere, Paolo scriveva delle lettere, vi ricordate? In alcune epistole cita il fatto che vi sto mandando Timoteo, vi sto mandando quest'altro, accoglietelo come se fosse mio collaboratore, mi raccomando. Era un costume normale nella Chiesa, perché? Perché si poteva presentare chiunque e dire: io sono apostolo, io sono un servo di Gesù, mi ha mandato.

0: la chiesa di Gerusalemme o la chiesa di Antiochia, gli anziani vogliono che sappiate questo, ma in maniera falsa, non vera. E in effetti molte persone si erano presentate come mandate da Paolo, al punto che lui deve scrivere alcune volte: guardate che se si presenta qualcuno a nome mio e dice e vi predica un altro Vangelo, non l'ho mandato io. E quindi c'era questo costume, questa usanza delle lettere di raccomandazione. È un po' oggi così. Quando un pastore, un leader, un anziano, viene una persona nuova e dice: scusa, dovrei parlare, dovrei condividere, posso salire, posso parlare. La nostra preoccupazione è: sì, ma chi sei? Da dove vieni? Non è così immediato, perché? Perché potresti essere tranquillamente un fratello, un ministro, veramente mandato da Dio, o potresti essere un falso, uno che non è stato mandato da Dio, uno che va in giro a mettere confusione e a seminare problemi. Ci sono queste persone, ci sono queste persone. Infatti Brent sicuramente non dà la possibilità a chiunque si presenta. Mi ricordo, era un paio di anni fa, che era venuta una persona, un uomo. Era venuto prima, verso le 10, mezz'oretta prima della riunione, e diceva: ah, io sono venuto qua per fare questa presentazione, ho una cosa fantastica, un programma, eccetera, eccetera. Ecco il PowerPoint, caricatelo, così appena arriva il pastore, chiedo il permesso, faccio la presentazione, spiego le cose. E io dicevo: sì, vabbè, adesso aspetta il pastore. E infatti, quando poi è arrivato Brent, lui era un personaggio particolare, un po' fastidioso, a dire la verità. Brent gli fa tranquillamente: guarda, se vuoi parlare, prima ci incontriamo, mi spieghi, mi dici chi sei, e da dove vieni, cosa vuoi fare, e se va tutto bene ti darò. Ma prendiamo un appuntamento, non puoi presentarti così, semplicemente dire voglio parlare a questa chiesa. E questa persona è sparita dopo qualche minuto. Non è il modo di agire, non era il modo di agire ai tempi degli apostoli e non è un modo di agire oggi. Non è che non ci fidiamo delle persone, noi vogliamo fidarci delle persone, ma ci sono anche i falsi e quindi è giusto che ci sia un qualche cosa, una conoscenza, una presentazione. Un'altra cosa è dire: guarda, vengo dalla chiesa di questo fratello, ta ta ta. E magari prima ha mandato una lettera, dice sta avvenendo questo, l'ho mandato io, è un'altra cosa, piuttosto che presentarsi così. Quindi c'era questa usanza di andare in giro con lettere di presentazione. E Paolo dice questo ai Corinzi: ho bisogno io di lettere di presentazioni per voi? Non sapete chi sono? Non sapete qual è il mio ministero, non mi conoscete realmente, mi devo presentare o qualcuno deve parlare bene di me perché io possa comunicarvi quello che ho da dire. Ovviamente questo discorso delle lettere di presentazione vale per gli estranei, non vale per quelli di casa. E Paolo era uno che era di casa a Corinto, la chiesa l'aveva fondata lui. Eppure qui, come altrove, è costretto a legittimare il suo operato e il suo ministero. E come risponde? Voi siete la nostra lettera, scritta nei nostri cuori, conosciuta e letta da tutti gli uomini. Che vuol dire? Non ho bisogno di lettere di presentazione. Voi siete la testimonianza vivente della mia chiamata, del fatto che sono un apostolo di Gesù Cristo. Che cos'è che testimonia l'autenticità di un ministero, di una chiamata reale al ministero? La chiamata, chi è che rivolge la chiamata? La vocazione? Dio, ovviamente. Ma questa chiamata si vede chiaramente dal frutto che porta. E infatti è scritto: voi li riconoscerete dai loro frutti. E sta parlando dei ministri, degli insegnanti. Va bene? Quindi chi si presenta come un evangelista, qual è il frutto che ci si aspetta da un evangelista? Che predichi l'Evangelo, che ci siano dei convertiti. Chi si presenta come insegnante, qual è il frutto? Il fatto che le persone vengono ammaestrate. La chiamata viene da Dio, ma la Chiesa riconosce la chiamata. Ora, spesso noi siamo ingannati e vediamo determinate cose nella vita di una persona e pensiamo che quelli siano i segni della chiamata di Dio. Per esempio, per un pastore potrebbe essere la dimensione della Chiesa. Se la Chiesa è grande, uguale chiamata di Dio. Se la Chiesa è piccola, no, chiamata di Dio. È un inganno. Non è così. Questo non testimonia sempre e in modo fedele la chiamata di Dio del pastore. Non sto dicendo questo perché siamo una piccola chiesa. Sto dicendo che dobbiamo guardare al di là. Ci potrebbe essere una chiesa gigantesca, guidata non secondo la parola di Dio, non secondo lo Spirito. Il fatto che ci vadano tante persone, che cosa testimonierebbe? Magari una chiesa brillante, divertente, molte attività, tanto intrattenimento, una bella musica, belle luci. Che cosa vuol dire una chiesa gigantesca? Non è un indicatore necessariamente della chiamata di un ministro, di un pastore. Ci sono certi frutti che non sono così visibili nell'immediato. Deve avere una certa maturità per riconoscerli, altrimenti è facile essere ingannato. Ad ogni modo, le scuole bibliche, gli attestati di seminari, i diplomi o il certificato di ordinazione a essere ministro, sono tutte cose buone, ma non è che la scuola biblica crea i pastori, o il certificato o l'attestato stabilisce che sei un uomo di Dio. Non dovremmo farci impressionare da queste cose. Lui dice: voi siete la nostra lettera. Quindi è qualcosa di concreto, qualcosa che è visibile. Dice: scritta nei nostri cuori, conosciuta e letta da tutti. Perché scritta nei nostri cuori? Perché è una testimonianza prima di tutto nostra, dice Paolo. È scritta nel mio cuore, una sorta di conferma noi, per noi che siamo realmente nel ministero, il fatto che ci siete voi. E poi dice: non solo scritta nei nostri cuori, quindi in modo che lo possiamo vedere solo noi, ma conosciuta e letta da tutti. Quindi è una testimonianza sia per noi ministri, sia per tutti gli altri. Essendo manifesto che voi siete una lettera di Cristo, che è il risultato del nostro ministero, scritta non con inchiostro, ma con lo Spirito del Dio vivente, e non su tavole di pietra, ma sulle tavole di carne del nostro cuore. Voi siete una lettera di Cristo. Prima ha detto: voi siete la nostra lettera. Ora chiarisce: sì, nostra lettera, perché Dio si è usato di noi. Noi siamo stati i suoi strumenti, ma questa lettera non l'abbiamo scritta noi. Non è opera nostra, è opera di Gesù. Infatti, che opera è? È un'opera umana? È un'opera dello Spirito, è un'opera miracolosa, soprannaturale. L'uomo più bravo della terra, il più santo, non potrà mai produrre neanche un convertito, neanche un salvato. Perché la nuova nascita, la nascita dello Spirito, la conversione, è un miracolo di Dio che nessun uomo può realmente fare. Si può fingere, si può camuffare, ma non si può fare realmente. Quindi voi siete una lettera di Cristo, però ovviamente lui si è usato del nostro ministero. E poi dice: scritta come? Non con inchiostro, ma con lo Spirito del Dio vivente. Quindi ha origine divina, è Dio. Qui sta parlando della presenza dello Spirito Santo nel cuore del credente. Prima Giovanni 1,13 dice che chiunque ha accettato Gesù, quelli che l'hanno ricevuto, hanno avuto il diritto di essere chiamati figli di Dio, e loro non sono nati da volontà d'uomo, non sono nati dalla carne, ma sono nati da Dio, per la potenza dello Spirito Santo. E quando Gesù parla a Nicodemo in Giovanni 3, dice: devi nascere di nuovo. Ciò che è nato dalla carne è carne, e ciò che è nato dallo Spirito, e tu devi nascere di nuovo per vedere e per entrare nel regno di Dio. Quindi questa è un'opera non umana, ma è un'opera dello Spirito del Dio vivente. E abbiamo visto l'altra volta nel capitolo 2 che la presenza dello Spirito è garanzia, è sigillo, è caparra, è garanzia di autenticità. E poi dice, scritta non con inchiostro ma con lo spirito del Dio vivente e non su tavole di pietra, ma sulle tavole di carne del cuore. È interessante perché anche se loro non avevano la carta, comunque non scrivevano sulla pietra, non erano come i Flintstone che scrivevano sulla pietra. Quindi qui Paolo sta passando ad un altro punto, ad un altro discorso quando parla di scritto non su tavole di pietra ma sulle tavole di carne del cuore. Quindi non stiamo parlando di lettere, inchiostro, cose naturali, stiamo parlando di cose spirituali che hanno a che fare con il cuore, ma adesso passa e anticipa quello che sarà il discorso del capitolo 3. Che cosa vi fa venire in mente la tavola di pietra? La legge. E quindi ovviamente sta passando a quest'altro argomento. La tavola di pietra è riferimento chiaro, limpido, inequivocabile alla legge di Mosè. Essa era scritta sulle tavole di pietra, mentre la nuova legge in Cristo, la legge della grazia, dove è scritta? Nel cuore. Perché? Perché è una legge spirituale. Abbiamo detto come i principali nemici di Paolo chi erano?
1: I religiosi
0: giudaizzanti. Chi erano i giudaizzanti? Erano quelli che volevano che i cristiani osservassero la legge. Quelli che dicevano, sì, Gesù è morto per noi, però non è sufficiente. Dobbiamo continuare ad osservare la legge, il sabato, la circoncisione. E quindi per loro, e ce n'erano infiltrati nella chiesa di Corinto, per loro il ministero di Paolo non era legittimo e giusto. Perché? Perché Paolo non predicava la legge, predicava la grazia. E quindi per loro Paolo era un falso insegnante. E per loro i corinzi che credevano in Gesù Cristo soltanto e nella grazia di Dio per fede non erano ancora salvati o non lo erano perfettamente perché non stavano osservando la legge. E quindi adesso Paolo approfitta di questo discorso per parlare della legge dell'Antico Patto e paragonarlo al Nuovo Patto. Ma parte da questo discorso del messaggio scritto sulle tavole di carne del cuore. Perché? Perché sta alludendo a una profezia, a un paio di profezie anzi, una in Geremia, la leggiamo al capitolo 31. Geremia 31:31, ecco verranno i giorni, dice l'Eterno, nei quali stabilirò un nuovo patto con la casa di Israele e con la casa di Giuda. Non come il patto che ho stabilito con i loro padri nel giorno in cui li ho presi per mano per farli uscire dal paese di Egitto, quindi l'antico patto, la legge. Perché essi violarono il mio patto, benché io fossi loro signore, dice l'Eterno. Ma questo è il patto che stabilirò con la casa di Israele dopo quei giorni, dice l'Eterno. Metterò la mia legge nella loro mente e la scriverò sul loro cuore. Sarò il loro Dio ed essi saranno il mio popolo. E non insegneranno più ciascuno al proprio vicino né ciascuno al proprio fratello dicendo conoscete l'Eterno, perché tutti mi conosceranno, dal più piccolo al più grande, dice l'Eterno. Poiché, questo è ancora interessante, io perdonerò la loro iniquità e non mi ricorderò più del loro peccato. Dio stava parlando di un altro patto che avrebbe fatto con la casa di Israele, un nuovo patto in cui avrebbe scritto la legge non su tavole di pietra ma sulla loro mente e sul loro cuore. Quando sarebbe successo questo? Quando avrebbe perdonato la loro iniquità. Bello, eh? E poi c'è l'altra profezia in Ezechiele, in due capitoli distinti, al capitolo 11, potete leggere il contesto, ma sta parlando sempre di un risveglio, di una riforma, di una rivoluzione che farà. E al versetto 19 dice... Versetto 18 dice: essi vi ritorneranno e toglieranno via tutte le cose esacrande, tutte le cose, tutte le sue abominazioni, e io darò loro un medesimo cuore e metterò dentro di loro un nuovo spirito, toglierò via dalla loro carne il cuore di pietra e darò loro un cuore di carne, un cuore di pietra toglierò, un cuore duro e metterò un cuore morbido, perché camminino nei miei statuti e osservino le mie leggi e le mettano in pratica, allora essi saranno il mio popolo e io sarò il loro Dio. E al capitolo 36 dice più o meno la stessa cosa, al versetto 26-25, spanderò quindi su di voi acqua pura e sarete puri, vi purificherò da tutte le vostre impurità e da tutti i vostri idoli, vi darò un cuore nuovo e metterò dentro di voi uno spirito nuovo. Toglierò dalla vostra carne il cuore di pietra e vi darò un cuore di carne. Metterò dentro di voi il mio spirito e vi farò camminare nei miei statuti e voi osserverete e metterete in pratica i miei. Quindi queste bellissime profezie che erano per Israele, erano per Giuda, però loro non sono stati i primi a realizzarli, ma sono stati in gran parte i gentili a realizzare queste meravigliose promesse. Israele come nazione ancora deve sperimentare questo ravvedimento, perché ancora deve conoscere e riconoscere il Messia, Gesù. Però ovviamente l'immagine è quella, un cuore di carne, un cuore morbido, e metterò nei vostri cuori direttamente la mia parola. Ora, qual era la base di queste profezie? Ancora l'ho detto, il ravvedimento, il cambiamento del cuore. Io non vi darò solo delle nuove informazioni che dovrete ubbidire, ma io cambierò proprio la vostra natura, il vostro cuore. E questo ci parla dell'opera dello Spirito nell'interiore cuore. Quindi, che cosa sta dicendo Paolo? Noi siamo stati gli strumenti per quest'opera, per quest'opera soprannaturale di Dio, miracolosa di Dio, per portarvi a questa straordinaria e miracolosa realtà, la nuova nascita, la vita, la presenza di Dio in voi. Ed è qualcosa di gigantesco, qualcosa di immenso, no? Ma come abbiamo potuto farlo? Come abbiamo potuto fare una cosa tanto grande, tanto immensa? Or, questa fiducia noi l'abbiamo per mezzo di Cristo, presso Dio. Non già che noi da noi stessi siamo capaci di pensare alcuna cosa, come da noi stessi, ma la nostra capacità viene da Dio, il quale ci ha anche resi idonei di essere ministri del nuovo. Quindi da dove viene la sicurezza e la fiducia che la sua predicazione ha portato questo tipo di risultato glorioso nella vita dei Corinzi? La presenza dello Spirito Santo nella loro vita, il cuore di carne. Questa fiducia gli viene da Dio stesso. Questa fiducia noi l'abbiamo per mezzo di Cristo. Sembrerebbe una cosa ardita da dire: noi abbiamo predicato e voi avete creduto e quindi è successa questa cosa gloriosa nella vostra vita. Sembrerebbe da parte di Paolo una cosa... Ah, Paolo, stai un po' esagerando. Voi avreste fatto... Dio vi si è usato di voi per una cosa così gloriosa. Quindi Paolo ci tiene subito a dire questa fiducia noi l'abbiamo in Dio, ed è Dio che ci ha dato la capacità di farlo. Perché, come ho detto, loro sono gli strumenti, ma l'opera è di Dio. E poi dice, non già che da noi stessi siamo capaci di pensare alcuna cosa, come da noi stessi. Di nuovo, non viene da noi. La parola capaci qui è sufficiente. Che cos'è la sufficienza? È riuscire, avere una capacità, riuscire in un'impresa al punto che questa è fatta, è compiuta. Quindi noi non siamo sufficienti in noi stessi. Noi abbiamo fatto qualcosa che è stato completato, si è realizzato veramente, ma la nostra sufficienza, la nostra capacità, il fatto che siamo riusciti, sono venute da Dio. La nostra capacità viene da Dio. Questo passo è per tutti, per quelli che si sentono capaci e per quelli che si sentono incapaci. Quelli che si sentono incapaci possono trovare conforto, perché qui Paolo sta dicendo: abbiamo fatto una cosa gloriosa, ma non siamo stati noi a farlo. È stato lo Spirito Santo attraverso di noi. E quindi noi non eravamo degni, non eravamo in grado di farlo, non potevamo arrivare alla sufficienza, ma Dio l'ha fatto attraverso di noi ed ha avuto successo, è successo. Quindi incoraggia chi si sente incapace, nessuno lo è veramente, Dio opera attraverso di noi. Mentre chi si sente capace dice: io ce la faccio, io sono abile, io sono forte. Paolo dice che lui non è capace. E se Paolo si sente incapace, chi sei tu per sentirti capace? Sei in grado di battere Paolo? Questa verità ci insegna il giusto equilibrio. Qual è il giusto equilibrio? Che noi senza Gesù non possiamo fare nulla, ma con Gesù possiamo fare tutto. Dobbiamo avere entrambe le certezze. Senza Gesù non posso fare nulla, questo mi tiene umile, ma con Gesù posso fare tutto. Questo mi dà la forza di agire in fede, di ubbidire. Il quale Dio ci ha anche resi idonei di essere ministri del nuovo patto. Cos'è un patto? Un patto in genere è un accordo tra due o più parti. Ma quale tipo di patto sta parlando qua? Di quale tipo di patto? Non sta parlando di un patto in generale, ma di un del patto che potrebbe essere le ultime volontà di una persona, il testamento. Ora, il testamento non è un accordo, giusto? Perché tu ricevi, tu leggi questa cosa e là c'è la volontà di chi l'ha scritto e tu non puoi negoziare, dice vabbè ma possiamo cambiare questa cosa, no, un testamento è stato già deciso, è già stato scritto, quindi o puoi accettarlo o puoi rifiutarlo. E così è il fatto di Dio, è il testamento di Dio, il nuovo testamento. Dio lo ha decretato, Dio lo ha stabilito e noi possiamo solo o accettarlo o rifiutarlo, ma non possiamo cambiarlo. E Dio ci ha resi idonei di essere ministri di questo nuovo patto. L'antico patto era il patto di Mosè. Chi era ministro dell'antico patto? Era Mosè. Era Mosè lo strumento che Dio aveva usato per portare questo patto a conoscenza del popolo. E chi erano gli altri ministri che servivano sotto questo patto? Erano gli altri Leviti, la famiglia di Aronne, i sacerdoti. E quindi per essere idonei a ministrare in quel patto, il requisito era quello. Non è che tutti, io vorrei essere ministro di questo patto. No, non si poteva scegliere. Apparteneva a quella famiglia, era stabilito. Questo era il requisito. Mentre il nuovo patto su chi è incentrato? Su Gesù. E chi è che l'ha portato? Gesù. Ed è il patto incondizionato di Dio della salvezza mediante il sangue di Gesù, per fede. È predicato dagli apostoli, loro in un certo senso sono ministri di questo patto, ci ha resi idonei di essere ministri del nuovo patto, ma il vero ministro del nuovo patto, sapete chi è? È lo Spirito Santo. Quindi adesso lui farà il confronto tra Mosè e lo Spirito Santo, Mosè che ha portato la legge e Mosè è lo Spirito Santo che porta il nuovo patto. E Paolo dirà alcune cose di questo nuovo patto. Dirà che il nuovo patto è migliore perché è più glorioso e dirà che il nuovo patto è definitivo. Il primo era temporaneo ed è passato, stato superato. Il nuovo è definitivo, è un patto eterno. Dice: il quale ci ha resi idonei di essere ministri del nuovo patto, non della lettera, ma dello Spirito, poiché la lettera uccide, ma lo spirito dà vita. Quindi non è il patto della lettera, ma il patto dello spirito, li chiama così per distinguerli. Uno, il patto della lettera qual è? La legge. L'altro è il patto dello spirito ed è la grazia. Che risultato portano? Un risultato molto diverso, perché uno dà vita, l'altro uccide. La lettera uccide, ma lo spirito dà vita. Molti usano male questo versetto, la lettera uccide ma lo spirito dà vita, lo usano fuori dal contesto in cui si trova, ed è un errore usare un versetto fuori dal contesto. Dicono che la lettera è la scrittura, perché è scritta, quindi la parola di Dio, mentre lo spirito è quello che mi sento. E quindi dicono, da un lato ci sono i credenti che usano la parola di Dio, usano i versetti della parola di Dio, per dire cose dure, serie, per disciplinare, per correggere, secondo loro sono cose che vengono usate per ferire, per dividere il corpo, eccetera. Mentre dall'altro ci sarebbero i credenti, cioè loro, che sono guidati dallo Spirito e poi invece alla fine ognuno fa quello che gli pare, in sostanza. E quindi che cosa dicono queste persone che interpretano questo versetto? La lettera uccide ma lo spirito dà vita in questa maniera. Dicono, lasciamo stare la Bibbia. La Bibbia dice cose difficili, la Bibbia dice cose dure, la Bibbia è severa, condanna il peccato. Lasciamo stare la Bibbia. Seguiamo lo Spirito. Lo Spirito ci unisce, lo Spirito ci porta ad amarci gli uni gli altri, lo Spirito ci porta a fare quello che ci pare e nessuno ci deve condannare. Oppure altri dicono, sì, lo so che la Bibbia lo dice o lo condanna, ma io sento di fare diversamente. E tu dici, ma che stai a dire? E lui ti dice, guarda, attento che la lettera uccide, ma lo spirito vivifica, dà vita. Non è il modo giusto di usare questo versetto. Qui il contrasto è molto semplice. Lui sta parlando dell'antico patto, la lettera, e il nuovo patto. L'uno uccide e l'altro dà vita, la grazia dà vita. Non c'entra niente la Bibbia. La lettera non è la Bibbia. Perché non è la Bibbia? Perché ci può essere un contrasto tra la Bibbia e lo Spirito Santo? Lo Spirito Santo conferma sempre la Bibbia e la Bibbia è lo strumento dello Spirito Santo. Chi ha scritto la Bibbia? Mm-hmm. È lo Spirito Santo che ha ispirato la Bibbia. Può lo Spirito Santo negare o dire qualcosa contro il suo stesso pensiero? Ovviamente no. Quindi stiamo molto attenti a queste interpretazioni sbagliate. Dice, siamo al versetto 6, non della lettera ma dello spirito, poiché la lettera uccide ma lo spirito dà vita, or se il ministero della morte, e qual è il ministero della morte? È la lettera che uccide, che era scolpito in lettere su pietre, fu glorioso, tanto che i figli di Israele non poterono fissare lo sguardo sul volto di Mosè, per la gloria del suo volto che però doveva essere annullata. Quanto più glorioso sarà il ministero dello spirito. Se il ministero della morte, cioè della legge, perché lo chiama ministero della morte? Perché la lettera, la legge, porta alla morte. Perché lo fa? Perché la legge uccide? Perché la lettera, la legge condanna il peccato e condannandolo lo rivela, lo espone. Va bene? Abbiamo studiato già queste dinamiche in Romani, ve lo ricordate? Soprattutto il capitolo 7. È molto interessante, Paolo spiega molto bene come la legge porta alla condanna. Lui dice, la legge è cattiva? È brutta? No, la legge è buona, la legge è spirituale. Qual è il problema? Non è il problema la legge, io sono il problema, io sono peccatore, io sono carnale, quindi la legge spirituale è buona, ma io sono carnale, e quindi il problema sono io, non la legge. E quindi quello che era inteso essere qualcosa di buono è finito per essere qualcosa che è andato contro di me, che ha finito per portare la condanna, il giudizio e quindi la morte. Qual è la prima cosa che è successa quando Mosè è sceso con le tavole della legge? La prima, primissima cosa. Mosè è sceso dal monte, ha trovato il popolo che ballava, danzava, festeggiava, si ubriacava davanti al vitello d'oro e poi è arrivato il giudizio, la condanna. Appena arrivata la legge, è arrivata l'opera della legge, la condanna, il giudizio, la morte. Tante persone sono morte quel giorno, condannate dalla legge. E la legge ci dice Giacomo, Paolo, in Galati, che la legge porta in sé una maledizione. Qual è la maledizione della legge? È questa, maledetto chiunque non persevera in tutte le cose scritte in questo libro. Chi è che è perfetto davanti alla legge? Nessuno. E quindi sono tutti sotto la maledizione della legge. Secondo Galati 3:10. Mentre la grazia è fondata sull'opera compiuta di Gesù, sul suo sacrificio, sulla sua giustizia che ci viene attribuita per fede, come se avessimo vissuto la vita che ha vissuto Gesù, credendo in Gesù. Veniamo identificati in Lui. Quindi da un lato abbiamo morte, condanna, fallimento dell'uomo, giudizio, dall'altro abbiamo vita, perdono, giustizia e vittoria. Capite? Dice, forse il ministero della morte, che era scolpito in lettere su pietre, fu glorioso. Il ministero, la legge, aveva una sua gloria. Si è manifestata, è stata accompagnata da una certa gloria. Quale gloria? La gloria di Mosè che, tornando dal monte, aveva il suo sembiante raggiante. Voi ve lo immaginate Mosè che brillava? Deve essere stata una scena impressionante, una scena gloriosa, quest'uomo che scende dalla presenza di Dio e quella presenza è stata così forte, così intensa, che addirittura era rimasta sulla sua pelle, sul suo aspetto, parte di quella brillantezza, di quella luce, di quell'emanazione della gloria di Dio. Quindi lui dice, questo ministero della morte, della legge, ha avuto una certa gloria, fu glorioso, tanto che i figli di Israele non potevano guardare Mosè, che era una scena pazzesca e faceva anche un po' impressione, un po' di paura, incuteva, no? Dice, fu glorioso tanto che i figli di Israele non potevano fissare lo sguardo sul volto di Mosè. Quindi c'è stata una certa gloria, Questa gloria era la conferma divina della legge, era il segno, la gloria di questo patto. Era forte, era impressionante, faceva paura, ma la gloria del suo volto dice che doveva essere annullata, doveva diminuire. Era il volto pur sempre di un uomo, non era il volto di Dio. Quella luce non era la luce di Mosè, era la luce di Dio riflessa in qualche modo su Mosè. E lui risplendeva per un tempo limitato, era giusto un assaggio della gloria di Dio. Se voi andate a Esodo capitolo 34, lì viene spiegato questa cosa, viene raccontato come Mosè è sceso dal monte e aveva questa faccia e questo bagliore che emanava, e poi che cosa faceva Mosè? Ogni volta, e quindi si è messo un velo, si è coperto. Ogni volta che andava alla presenza di Dio nella tenda, si toglieva questo velo, era in comunione con Dio, Dio gli parlava. Poi quando usciva dalla tenda, dalla presenza di Dio, si rimetteva il velo. E tutti lo vedevano così, come un uomo velato, ma la presenza di Dio era senza questa copertura. È molto bello, è molto interessante, andatelo a leggere, Esodo 34. Quindi era la gloria del suo volto, che però era una gloria, ripeto, che doveva finire, era temporanea. Quanto più glorioso sarà il ministero dello Spirito? È la differenza tra la luce della luna e la luce del sole. Che differenza c'è tra la luna e il sole? La luna splende di una luce riflessa, quindi non è la sua. Il sole splende di luce propria. Quindi che differenza c'è tra Mosè e Dio? Mosè splendeva della gloria di Dio, Dio splende della propria gloria. Qui sta parlando, sta mettendo a confronto Mosè, perché dice il ministero della morte, quindi dice chi serviva nella legge, chi era ministro e mediatore nella legge, Mosè. E poi quanto più glorioso sarà il ministero dello Spirito. Qui c'è un altro ministro, ed è lo Spirito Santo stesso, che è Dio. E quindi la sua luce, la sua gloria è la gloria stessa di Dio. Da un lato la gloria riflessa di un uomo che splende per un tempo determinato, dall'altro la gloria stessa di Dio che splende in eterno. Ed è interessante perché al capitolo 4, lo vedremo la prossima settimana, dice versetto 6, perché il Dio che disse splenda la luce dalle tenebre è lo stesso che ha fatto brillare il suo splendore nei nostri cuori, per far risplendere in noi la conoscenza della gloria di Dio che rifulge sul volto di Gesù Cristo. E al versetto 4, sì, era questo quello che volevo prendere, dice, nei quali affinché non risplenda loro la luce dell'Evangelo della gloria di Cristo, che è l'immagine di Dio. Quindi si parla dello Spirito Santo, il ministero dello Spirito Santo, la sua gloria, quindi lo Spirito Santo risplende di gloria. Poi si parla della gloria di Cristo, quindi Cristo risplende di gloria, ma Cristo è l'immagine di Dio e quindi anche il Padre risplende di gloria. Ebbene, questo è il ministero del nuovo patto, il ministero dello Spirito del nuovo. Se infatti il ministero della condanna, prima l'ha chiamato il ministero della morte, adesso il ministero della condanna, fu glorioso, quindi aveva una certa gloria, molto più abbonderà in gloria il ministero della giustizia. Per cui, sotto questo aspetto, anche ciò che fu reso glorioso non fu veramente glorioso, se messo a confronto con la più eccellente gloria. Se tu guardi il sole, se tu guardi la luna, dici, mappa che luce che c'ha, guarda come rischiara tutto, e ti sembra gloriosa. Però se tu guardi poi il sole, ti accorgi che la gloria non era vera gloria, quella è gloria. Ma se tu scopri che il sole tra le stelle è una delle più piccole e insignificanti, poi guardi la gloria di altre stelle immense, tu dici, quella non è gloria, questa è gloria, no? Questo è il discorso che sta facendo Paolo. Sì, era impressionante Mosè che brillava, sì, era una gloria, ma non c'è paragone con la gloria di Dio stesso, ed è la gloria del nuovo patto. Perché se ciò che doveva essere annullato fu glorioso, sarà molto più glorioso ciò che è duraturo. Quindi ciò che doveva essere annullato, di nuovo la gloria di Mosè doveva diminuire, quello testimoniava del fatto che la gloria della legge doveva diminuire, la legge doveva finire, aveva un termine, non era eterna, mentre la seconda, la legge, il nuovo patto, è eterno, è duraturo. E quindi il primo viene annullato dal secondo. Avendo dunque questa speranza, usiamo una grande franchezza nel parlare. Quindi, sapendo tutto questo che vi ho detto, noi non ci vergogniamo di predicare l'Evangelo. Noi non ci vergogniamo, non abbiamo paura di testimoniare dell'Evangelo di Gesù Cristo in modo schietto e diretto, sapendo quanto è superiore l'Evangelo rispetto alla legge. Vi ricordate che prima ho detto che lui era accusato di non predicare la legge? Lui dice adesso: io non ho un problema a non predicare la legge, io sto predicando qualcosa che è infinitamente superiore alla legge. E quindi c'è grande franchezza, perché c'è questa speranza della superiorità, perché la legge, perché la grazia è più gloriosa e perché la grazia è duratura, mentre la legge è temporanea, è superata. E non facciamo come Mosè, che si metteva un velo sul proprio volto affinché i figli di Israele non fissassero il loro sguardo sulla fine di ciò che doveva essere annullato, ma le loro menti sono diventate ottuse. Infatti, nella lettura dell'Antico Patto, lo stesso velo rimane senza essere rimosso, perché il velo viene annullato in Cristo. Che vuol dire? Dice: noi usiamo una grande franchezza nel parlare, perché l'Evangelo ci dà questa sicurezza, mentre Mosè non parlava chiaramente, lui si doveva coprire. Perché si copriva Mosè? Ho sempre pensato che lo facesse per umiltà, perché non voleva ostentare la gloria, o perché non voleva spaventarli o metterli a disagio, perché erano lì. Sì, Mosè? In qualche modo, sai quando c'è una persona davanti a te che ha un difetto fisico e tu dici: non lo voglio guardare, però non riesci... Io ho sempre pensato questo, ma qui in realtà Paolo ci dice qualcosa di leggermente diverso. Dice che lo faceva perché le persone non si accorgessero che quella era una gloria temporanea. In altre parole, quella luce che lui emanava piano piano si affievoliva, e lui non voleva che loro vedessero che si affievoliva, e quindi si copriva, non voleva che vedessero che svaniva. Mosè lo faceva per nascondere la realtà. La sua gloria era terminata, ma loro pensavano che fosse ancora lì. La gloria era terminata, ma loro pensavano che fosse ancora lì. Ma le loro menti sono diventate ottuse. Perché? Perché lo stesso velo rimane. Cioè, ancora oggi, ai tempi di Paolo, non riescono a capire che quella gloria è andata, che quel patto è superato, che c'è qualcosa di più glorioso e duraturo nell'Evangelo di Gesù Cristo. Le loro menti sono diventate ottuse. Quindi c'è lo stesso problema nei giudei del tempo di Paolo. Loro pensavano che la gloria fosse ancora lì, mentre non c'era più, che quel patto fosse ancora valido, mentre non lo era più. Perché non lo era più? Perché è annullato in Cristo, perché è venuto Cristo. E poi dice: anzi, fino ad oggi, versetto 15, quando si legge Mosè, un velo rimane sul loro cuore. Che cosa vuol dire? Che quando leggevano Mosè, quando leggevano la legge ai tempi di Paolo, c'era una cecità, un indurimento, una barriera. È un altro velo, non è più il velo di Mosè, è un velo nel loro cuore. Non riescono a vedere qualcosa che è palese, è evidente. Vi capita mai di cercare di spiegare a una persona qualcosa che è evidente, ma quella persona non la vede? E tu dici: oh, è chiaro, è evidente, non lo capisci. Ma è come se ci avesse un velo. Noi diciamo, usiamo l'espressione del tipo che c'hai le orecchie foderate di prosciutto, o come diciamo, davanti agli occhi, il paraocchi, cose di questo. È un velo, e lui sta parlando di un velo nel cuore. C'è un indurimento nel loro cuore mentre leggono Mosè. Ma quando Israele si sarà convertito al Signore, il velo sarà rimosso. Questo indurimento, questo impedimento nel non vedere la realtà, quando riconosceranno Gesù, allora vedranno bene, sarà tutto chiaro. Ora, un altro vantaggio del nuovo patto: ora il Signore è lo Spirito, e dove è lo Spirito del Signore, lì vi è libertà. Un altro vantaggio del nuovo patto è la libertà di entrare, la libertà di accesso alla presenza di Dio. Nell'Antico Testamento, nell'Antico Patto, non c'era libertà di accesso alla presenza di Dio. Ricordate il tabernacolo, ricordate il Tempio, il rischio di essere fulminati era qualcosa che faceva paura. Ora noi invece, nel Signore, nello Spirito, abbiamo libertà di entrare. Dice, ora il Signore è lo Spirito. Interessante. Dobbiamo leggerlo in questo contesto. Di che cosa sta parlando in questo contesto? Del ministero dello Spirito Santo. Questo nuovo patto è il patto ministrato dallo Spirito Santo. E quindi qui sta dicendo semplicemente che lo Spirito è Dio. Lo Spirito è il Signore. Proprio come Gesù è il Signore, proprio come il Padre è il Signore. Ora il Signore è lo Spirito. Lo Spirito Santo è il Signore. Giusto? Questo sta dicendo. Quindi, di nuovo, la gloria del nuovo patto ministrato dallo Spirito Santo. E dove è lo Spirito del Signore? Qui vi c'è libertà. Perché è il nuovo patto è ministrato dallo Spirito. Lo Spirito Santo porta Dio. Che cos'era Gesù? Abbiamo cantato. Gesù era Dio con noi. Gesù ha portato la presenza di Dio con noi. E lo Spirito Santo dentro di noi è Dio dentro di noi. È la comunione con Dio. Quindi dove c'è Dio, dove c'è lo Spirito Santo, non c'è una barriera, ma c'è la libertà di entrare, la libertà della comunione, di stare alla presenza di Dio. Questo è un altro versetto usato spesso fuori dal contesto. Dove è lo Spirito del Signore, qui vi è libertà. Non sta dicendo che nella riunione ognuno ha la libertà di fare quello che gli pare. Ci sono persone che usano questo versetto per giustificare le cose più pazzesche che succedono, e dice, ah, c'è lo Spirito del Signore, quindi c'è libertà. Allora quello salta, fa le capriole, quello si butta per terra, quello inizia a gridare, quell'altro inizia a ridere, e tu gli dici, ma che stai facendo? È la libertà dello Spirito. Adesso siamo nella libertà dello Spirito. Dove è lo Spirito del Signore, qui vi è libertà. Significa che possiamo entrare ad avere comunione con il Padre. Questo significa. Va bene, sta parlando quindi della libertà di accesso che viene dalla grazia di Dio in Gesù. Sta dicendo che questo nuovo patto ci fa diventare figli. Figli, che abbiamo accesso alla presenza di Dio, che quella è la casa nostra, quella è la nostra famiglia. E quindi non dobbiamo avere paura di Dio o della gloria di Dio. Qui c'è un'altra differenza tra la legge e la grazia. La legge separa, la grazia unisce. La grazia avvicina. Dove è lo Spirito, qui vi è libertà. Libertà di accesso, libertà di entrare. Ricordate Gesù quando diceva che lui era la porta e chi avrebbe creduto in lui sarebbe entrato, sarebbe uscito, avrebbe trovato pastura. In Gesù c'è la libertà di stare alla presenza di Dio. Mentre, adesso non ricordo dove, è scritto che Isaia, che sono le vostre iniquità che hanno prodotto una separazione tra voi e il vostro Dio. Dio non è cambiato, siete voi. Quindi l'iniquità provoca separazione, e quindi la legge che condanna provoca separazione, ma la grazia avvicina. E poi dice, l'ultimo versetto, e noi tutti, contemplando a faccia scoperta come in uno specchio la gloria del Signore, siamo trasformati nella stessa immagine di gloria in gloria, come per lo Spirito del Signore. Dice, noi tutti, contemplando a faccia scoperta, cioè senza veli, senza paure, senza barriere. Come vi ho detto, Mosè quando era alla presenza di Dio non usava il velo, era faccia a faccia con Dio, c'era questa intimità, c'era questa comunione. E quindi noi possiamo contemplare a faccia scoperta, senza nessun ostacolo, senza nessuna barriera, come in uno specchio. Noi possiamo contemplare la gloria di Dio come in uno specchio. Che vuol dire? Gli specchi di allora non erano come gli specchi di oggi, va bene, erano più opachi, e quindi restituivano un'immagine più vaga, più sbiadita. Quindi il significato potrebbe essere questo, che adesso vediamo la gloria di Dio, ma una parte ne vediamo, un assaggio della gloria di Dio. Vediamo in maniera sbiadita, offuscata, ma un giorno vedremo faccia a faccia, lo conosceremo appieno. Un commentatore invece fa notare una cosa interessante. Dice che gli specchi dell'epoca, proprio perché erano fatti così di bronzo, di rame, erano lucidati con dei prodotti e quindi non riflettevano bene l'immagine, ma restituivano tanta luce. emanavano tanto riflesso, e quindi quando tu ti specchiavi tu vedevi la tua faccia raggiante. E questa potrebbe essere un'altra immagine, che tu mentre contempli il Signore la tua faccia diventa raggiante e inizi ad avere questo risultato nella tua vita, la tua vita viene illuminata. E poi dice: come uno specchio, contemplando la gloria del Signore, siamo trasformati nella stessa immagine. C'è un'altra differenza tra la grazia e la legge: la grazia è capace di trasformare, la legge no, perché la grazia tocca il cuore, lo spirito tocca il cuore, ed è capace di fare quest'opera miracolosa della trasformazione interiore, di gloria in gloria, dice. Significa che questa trasformazione va avanti ed è sempre migliore, nella stessa immagine di chi? Di Gesù. Quindi mentre siamo alla presenza di Dio, senza barriere, senza veli, senza ostacoli, mentre abbiamo libero accesso alla sua presenza, abbiamo intimità e comunione con Dio, mentre siamo esposti alla gloria di Dio, siamo nello stesso tempo trasformati e veniamo purificati, veniamo santificati, veniamo perfezionati dall'opera dello Spirito Santo, per essere sempre più simili a Gesù. Ci dovrebbe incoraggiare questo fatto, che lo Spirito Santo sta lavorando dentro di noi per renderci sempre più simili a Gesù. La legge non ha questa capacità di trasformare una vita, lo Spirito sì. Quindi che cosa dobbiamo fare se vogliamo continuare ad essere trasformati? Passiamo più tempo alla presenza di Gesù. Passiamo più tempo alla presenza di Gesù. Passiamo più tempo in comunione con il Signore, contemplando, riflettendo sulla sua bontà, sulla sua gloria, sulla sua opera. Il tempo di qualità con il Signore, che non è semplicemente passare del tempo a pregare o a parlare. Certe volte il nostro tempo col Signore si riduce a noi che parliamo, no? È vero? Ma passare tempo di qualità con il Signore significa anche semplicemente stare lì a riflettere, a contemplare, a leggere un salmo, a ricordare l'opera di Dio, le sue promesse. Tempo di qualità, contemplazione di Gesù. Non è la contemplazione ovviamente orientale, perché quello è tutto un meccanismo falso, ma significa passare del tempo con Gesù, e più passiamo del tempo con Gesù, più stiamo alla sua presenza e più siamo trasformati. Quindi significa che noi non dobbiamo tanto lavorare e sforzarci di cambiare, ma dobbiamo permettere al Signore di trasformarci.

Radio Evangelo risponde. Le domande dei nostri ascoltatori.

0: Amici ascoltatori, la pace del Signore sia con voi. Vi presentiamo un'altra rubrica di Radio Evangelo Risponde. Questa volta prendiamo in esame la domanda di un nostro ascoltatore, il quale ci ha chiesto due cose. Prima cosa, la fede è un dono di Dio? E poi ancora, credere è possibile a tutti gli uomini? Vogliamo cominciare con la prima domanda, cioè se la fede è un dono di Dio. A questo punto vorrei invitare Roberto, che è qui accanto a me, il quale si incaricherà di darci delle delucidazioni intorno a questa prima parte della domanda.
1: Credo che prima di dare una risposta intorno al quesito che il nostro ascoltatore ci ha posto, cioè se la fede è un dono di Dio, sia necessario, importante, e chiarire ancora una volta, è vero che l'abbiamo fatto in altre trasmissioni, ma è buono ritornarci di nuovo, che cos'è la fede. La fede secondo Dio, la fede proprio nel senso scritturale di questo termine, e noi sappiamo che nel senso scritturale di questo termine la fede non è altro che credere in Dio, nella sua parola, confidarsi nelle sue promesse. E qui vorrei dire qualcosa ancora di più preciso: non si tratta di assentire con la mente alle verità rivelate dalla parola del Signore, cioè una fede intellettuale in altri termini, ma si tratta proprio di disporre il cuore, disporre l'anima al punto di far nostre le promesse del Signore, in altri termini recepirle. E chiarito questo, anche se è stato fatto in maniera succinta, vorrei proprio rispondere alla domanda del nostro ascoltatore, che in ultima analisi vuole sapere se la fede è un'attività umana o divina. Il fatto che all'uomo viene comandato di credere implica la capacità e l'obbligo di farlo. Credo che questo sia ovvio, sia scontato. Tutti gli uomini hanno la capacità di porre la loro fiducia, come sappiamo, in qualcuno o in qualcosa. Cosicché, ad esempio, uno può riporre la sua fiducia nelle ricchezze, un altro nell'uomo, un altro negli amici, eccetera. Quando il credere è diretto verso la parola di Dio, la fiducia viene riposta in Dio e in Cristo. Abbiamo la fede salvatrice. È però necessaria, e questo va sottolineato, la grazia assistente dello Spirito Santo in cooperazione con la parola per produrre la fede salvatrice. Ed in proposito vorrei ricordare le parole dell'apostolo Paolo nella sua lettera ai Romani, quando dice che la fede viene dall'udire, e l'udire si ha per mezzo della parola di Dio. E qui parla proprio della fede e quale risultato proprio dell'opera della parola di Dio attivata dallo Spirito Santo. E vorrei in proposito citare la testimonianza di Lidia, la mercatante di porpora, proprio a riprova di quanto detto finora. E leggiamo in Atti degli Apostoli che nel giorno di sabato Paolo ed altri servi del Signore andarono fuori della porta presso al fiume, dove supponevano fosse un luogo d'orazione, e postosi a sedere parlavano alle donne che erano quivi radunate. E una certa donna di nome Lidia, negoziante di porpora, come ho detto, della città di Tiatiri, che temeva a Dio, ci stava ad ascoltare, e il Signore le aprì il cuore per renderla attenta alle cose dette da Paolo. E dopo che fu battezzata, con quei di casa ci pregò dicendo, e qui continua la storia, ma noi vogliamo fermarci a questo punto e vorrei sottolineare proprio questi due aspetti, cioè la parte dell'uomo e la parte di Dio. E l'apostolo Paolo predica e questa donna Lidia, che apre le orecchie nel senso vero, nel senso più profondo di questo termine, all'ascolto della parola del Signore, e il Signore che le apre il cuore, dispone il cuore di questa donna proprio a recepire il messaggio predicato da Paolo. È proprio nell'incontro di queste due manifestazioni che si determina il miracolo della fede che salva, della fede che redime.

credere è possibile a tutti gli uomini? Ricordiamo che è sempre lo stesso ascoltatore che ci ha posto la prima domanda, cioè se la fede è un dono. Ora credo che esista una sola risposta a questa domanda ed è una risposta inevitabile, e questa risposta è sì, credere è possibile a tutti gli uomini. Se per fede intendiamo il mezzo o la via o la condizione senza la quale noi non possiamo essere salvati, ebbene questa fede è potenzialmente alla portata di tutti, e lo è perché se così non fosse significherebbe che il dono ineffabile che Dio offre in Cristo è privilegio soltanto di pochi e tutti gli altri ne sono esclusi indipendentemente dalla loro volontà. La Bibbia, grazie a Dio, questo non lo insegna, anzi ci insegna esattamente il contrario. L'Apostolo Paolo, nell'epistola che ha scritto ai Romani, afferma che Dio ha racchiuso tutti sotto peccato per fare poi misericordia a tutti, e aggiunge che tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio e sono gratuitamente giustificati per la sua grazia mediante la redenzione che è in Cristo Gesù. Che cosa possiamo ricavare da queste due citazioni bibliche? Possiamo ricavare che Dio, nella sua giustizia, mette tutti gli uomini sullo stesso piano, senza fare differenza tra l'uno e l'altro. Tutti hanno le stesse possibilità, in quanto l'offerta

Il suo amore è per tutti, come per tutti, indistintamente tutti, è stato consumato il sacrificio di Cristo sul Calvario. Qui è d'obbligo un'altra citazione neotestamentaria, eccola. Gesù è stato coronato di gloria e d'onore a motivo della morte patita, onde per la grazia di Dio gustasse la morte per tutti. Quindi mi sembra che noi non possiamo avere dubbi a riguardo. Il dubbio probabilmente comincia a farsi strada davanti a una purtroppo spiacente considerazione, e cioè che sono più quelli che non credono che quelli che credono. E tra quelli che non credono dobbiamo purtroppo annoverare quelli che hanno solo una fede formale, intellettuale e sterile, incapace cioè di afferrare la salvezza offerta da Dio e anche di informare la loro vita al genuino messaggio dell'Evangelo. Ma questa spiacente constatazione non cambia la verità evangelica che la fede è veramente a portata di tutti. Un'altra citazione dalla Epistola ai Romani aiuterà ancora meglio il nostro ascoltatore a comprendere. Ecco la citazione. La giustizia che viene dalla fede dice: non dire in cuor tuo chi salirà in cielo, perché questo è farne scendere Cristo, e non dice neppure chi scenderà nell'abisso, perché questo è un far risalire Cristo dai morti. Ma che dice dunque? Dice: la parola è presso di te, nella tua bocca e nel tuo cuore. Questa è la parola della fede che noi predichiamo, perché se con la bocca avrai confessato Gesù come Signore ed avrai creduto col cuore che Dio l'ha risuscitato dai morti, sarai salvato. Caro ascoltatore, Dio non ci chiede nulla di impossibile, nulla per cui, come abbiamo sentito, dobbiamo salire in cielo o scendere all'inferno. Anzi, ci chiede qualcosa che le nostre labbra possono confessare e il nostro cuore può ricevere, perché è vicino a tutti noi, cioè Gesù Cristo, il nostro Salvatore. Dunque, a tutti è data la possibilità di credere. C'è però da aggiungere un particolare importante, senza il quale questa risposta rimarrebbe alquanto fumosa ed incompleta. La specifica possibilità di credere l'uomo la realizza quando ascolta il messaggio dell'Evangelo. L'Apostolo Paolo afferma, e questo l'abbiamo già sentito nella prima parte della trasmissione, afferma che la fede è dall'udito e l'udito è dalla parola di Dio. È dunque la parola di Dio che suscita la fede nel cuore, la fede che poi afferra le sue promesse. Se nel corso della sua esistenza un individuo, per ragioni che non possiamo indagare, non viene in contatto con il messaggio della parola di Dio e quindi non sa e non conosce che cosa Dio chiede da lui o che cosa Dio gli offre attraverso il suo figliolo Gesù, egli non può credere. E non può credere perché gliene manca il modo, cioè perché, come dice l'Apostolo Paolo, non ha udito. E siccome la fede viene dall'udire, egli non può per questo motivo aprire il cuore alla fede. Ma questa che abbiamo prospettata è una eventualità che, laddove si verifichi, è tenuta in debito conto da Dio. Perciò un uomo che ha ascoltato e non ha creduto sarà giudicato in maniera totalmente diversa da un uomo che non ha creduto perché non ha ascoltato, nel senso che non ha avuto l'opportunità di udire la predicazione evangelica. In conclusione, vogliamo dire che tutti gli uomini hanno una uguale possibilità di credere, ma davanti al messaggio di Dio ciascuno fa la sua scelta. Alcuni aprendosi alla parola, accettando la fede, ed altri chiudendosi alla parola e rifiutando la fede. Di testimonianze in questo senso ce ne sono a non finire, sia nella parola di Dio sia nella nostra esperienza cristiana. Perciò, caro ascoltatore, lei è chiamato, è invitato a dissipare
i suoi dubbi, perché Dio non concede ad un individuo una possibilità che non sia disposto a concedere a tutti gli altri. E Dio la benedica.

0: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
1: Radio Evangelo Piemonte ti fa credere in chi in te ci crede.
2: Va ora in onda 10 minuti con Omar, serie di pensieri sul Vangelo di Giovanni.
3: Ciò che è riportato nel Vangelo di Giovanni è stato scritto affinché crediamo che Gesù è il Cristo, il Figlio di Dio, e affinché credendo abbiamo vita nel suo nome.
4: Vide e credette. Leggo nella Bibbia in Giovanni capitolo 20, versi 1 a 10. Il primo giorno della settimana, la mattina presto, mentre era ancora buio, Maria Maddalena andò al sepolcro e vide la pietra tolta dal sepolcro. Allora corse verso Simon Pietro e l'altro discepolo che Gesù amava e disse loro: «Hanno tolto il Signore dal sepolcro e non sappiamo dove l'abbiano messo». Pietro e l'altro discepolo uscirono dunque e si avviarono al sepolcro. I due correvano assieme, ma l'altro discepolo corse più veloce di Pietro e giunse primo al sepolcro. E chinatosi vide le fasce per terra, ma non entrò. Giunse intanto anche Simon Pietro, che lo seguiva, ed entrò nel sepolcro e vide le fasce per terra e il sudario che era stato sul capo di Gesù, non per terra con le fasce, ma piegato in un luogo a parte. Allora entrò anche l'altro discepolo che era giunto per primo al sepolcro e vide e credette, perché non avevano ancora capito la scrittura secondo la quale egli doveva risuscitare dai morti. I discepoli dunque se ne tornarono a casa. Le cose erano andate proprio come Gesù aveva detto, poiché come Giona stette nel ventre del pesce 3 giorni e 3 notti, così il figlio dell'uomo starà nel cuore della terra 3 giorni e 3 notti, Matteo 27:40. La parola di Dio nella quale era la vita, Giovanni 1:4. Colui che aveva il potere di dare vita eterna, Giovanni 10:28. Poteva forse essere trattenuto dalla morte, come è scritto anche in Atti 2:24? Fino a quel momento i discepoli non avevano compreso che egli doveva risuscitare dai morti. Quindi posso immaginare quanto potessero essere tristi nel pensare alla morte del loro maestro. Qualche giorno prima si erano recati a Gerusalemme per festeggiare la Pasqua con il loro maestro e la festa si era invece trasformata nel peggiore degli incubi. Chissà cosa si sono detti l'un l'altro in quei giorni, mentre rielaboravano gli avvenimenti che li avevano travolti. Avevano creduto che Gesù fosse il Messia, ma come poteva essere il Messia se era morto? Il Messia non doveva vivere per sempre? Queste erano probabilmente le domande che li affliggevano dal momento che, come Giovanni ci ricorda, non avevano ancora capito la scrittura secondo la quale egli doveva risuscitare dai morti. Alcune donne si erano recate al sepolcro quella mattina. mentre si trovavano presso la tomba, avevano incontrato due angeli in forma umana e uno di essi aveva detto loro che Gesù era risorto, lo leggiamo in Luca 24, versi 5 a 7, e che li avrebbe preceduti in Galilea, come scritto in Matteo 28, 7. Ma i discepoli erano talmente delusi e increduli che non presero sul serio il racconto delle donne, come leggiamo in Luca 24, 10, 11. Essi non si aspettavano che Gesù risuscitasse, quindi l'incredulità era la reazione più ovvia. Fra le donne c'era una confusa Maria Maddalena, su cui si concentra il punto di vista di Giovanni, la quale non aveva ancora compreso bene ciò che era successo. Ella era arrivata alla conclusione che il corpo del Signore Gesù fosse stato portato via da qualcuno. Nonostante lo scetticismo generale, Pietro decise che valeva la pena andare a dare un'occhiata, come leggiamo in Luca 24:12, e si recò al sepolcro accompagnato da Giovanni, come abbiamo letto. Giovanni, essendo protagonista con Pietro di quella corsa mattutina verso il sepolcro, ci fornisce un particolare interessante. Essendo più giovane del suo compagno, arrivò prima di Pietro alla tomba, ma non ebbe il coraggio di entrare dopo aver visto le fasce per terra. Chissà cosa era passato nella mente di quel ragazzo, di quel discepolo che Gesù amava, di colui al quale Gesù aveva affidato sua madre Maria. Forse si spaventò di fronte a quelle fasce per terra e temeva al pensiero di cosa potesse trovare all'interno. Forse temeva che qualcuno avesse saccheggiato la tomba e infierito sul corpo inerte del suo maestro. Fu allora Pietro ad entrare per primo. Oltre alle fasce per terra, vide il sudario che era stato sul capo di Gesù, piegato in un luogo a parte. Come era possibile? Giovanni e Pietro avevano visto la resurrezione di Lazzaro, ma qui si trovarono di fronte a qualcosa di completamente diverso. Lazzaro era risuscitato con lo stesso corpo e ancora tra le fasce, Giovanni 11:44, mentre era evidente che Gesù in qualche modo si era liberato di quelle fasce. Se fossero stati dei saccheggiatori di tombe a prendere il corpo di Gesù, non si sarebbero certo preoccupati di piegare il sudario e metterlo in un luogo a parte. Anzi, non avrebbero neanche tolto le fasce. Quel particolare colpì Giovanni, che dopo averlo visto credette. In quel momento probabilmente Giovanni realizzò che Gesù poteva davvero essere risorto. Ciò che essi non avevano neanche osato sperare, il loro maestro lo aveva fatto davvero. Mentre tornavano a casa, essi non avevano ancora compreso nei dettagli le scritture e certamente erano ancora molti gli interrogativi senza risposta. Ma sono sicuro che una nuova luce cominciava ad illuminare le loro vite e ad alimentare la loro speranza. Quella speranza non sarebbe stata delusa, infatti essi non potevano saperlo, ma presto avrebbero incontrato di nuovo il loro divino maestro. Giovanni giunse sul posto, vide e credette. Molti anni dopo, ispirato dallo Spirito Santo, egli fu spinto a raccontare la sua esperienza di testimone oculare, nella speranza che molti altri, pur non essendo testimoni oculari, potessero credere che Gesù è risuscitato davvero. E tu, ci credi?

0: Questo programma è stato realizzato in collaborazione con oggiincristo.net.
1: L'appuntamento si rinnoverà domani alla stessa ora e sulle stesse frequenze.

0: Vi presentiamo
1: Attraverso la Bibbia,
0: una guida allo studio completo della parola di Dio.
1: Testi di Vernon McGee.
0: In redazione Edoardo Labanchi.
1: Produzione a cura di Voce della Bibbia.
0: Al microfono Franco Liotti.

Cari ascoltatori, vogliate gradire il mio più sincero benvenuto a questa nuova puntata di Attraverso la Bibbia? Non molto tempo fa, comunque fu nel corso di uno studio precedente, io dissi che nei Vangeli si parla del regno di Dio e del regno dei cieli. Ora però nel Vangelo di Marco, Vangelo che stiamo studiando, al capitolo 4, nei versetti 26 a 29, le due espressioni sono sinonime, pur rimanendo il fatto che il regno di Dio non si identifica esattamente con il regno dei cieli. Il regno di Dio, infatti, comprende tutto l'universo, mentre il regno dei cieli si riferisce al dominio di Dio sulla terra, anche se naturalmente tale dominio fa parte del regno di Dio. Ad esempio, questo lo dico proprio per fare un esempio, la regione Veneta è in Italia, ma non è tutta l'Italia. Ora, nel Vangelo di Marco, al capitolo 4, versetto 26 a 29, il Signore parla della crescita del seme. A dire il vero, anche oggi sappiamo ben poco della crescita di una pianta e della produzione dei suoi frutti. Dopo tanti anni di progresso scientifico, non ne sappiamo molto di più dei nostri antenati. Si conoscono meglio le piante, ma non come da piccoli semi vengono fuori alberi immensi. Esiste infatti nella natura creata da Dio una potenza, una forza tale che se Dio permettesse che si manifestasse improvvisamente tutti insieme, la bomba all'idrogeno al suo confronto sarebbe come un banale petardo. Questa parabola quindi del Signore Gesù mette allegoricamente in rilievo la potenza della parola di Dio che opera nel nostro cuore e nella nostra vita. Ed eccoci ora alla terza parabola di questo capitolo 4 del Vangelo di Marco. Leggiamo quindi i versetti dal 30 al 34. Gesù diceva ancora: a che assomiglieremo il regno di Dio? O con quale parabola lo rappresenteremo? Esso è simile a un granel di senape, il quale, quando lo si semina in terra, è il più piccolo di tutti i semi che sono sulla terra. Ma quando è seminato, cresce e diventa maggiore di tutti i semi e fa dei rami tanto grandi che all'ombra sua possono ripararsi gli uccelli del cielo. E con molte così fatte parabole Gesù esponeva loro la parola secondo che potevano intenderla, e non parlava loro senza parabole, ma in privato spiegava ogni cosa ai suoi discepoli. La senape o mostarda non è un cibo ma un condimento, ed è strano che il seme della mostarda diventi un albero. Ora, questo mi fa pensare al fatto che la cristianità è cresciuta rapidamente, dando vita a grandi organizzazioni, a grandi chiese, ad ampi programmi, tutti prodotti dall'energia umana e non dallo Spirito Santo. Anche gli uccelli sui rami non sono buoni, perché in questo caso rappresentano Satana.

Quando il Signore finì di insegnare, tutti si diressero verso il mare. Gesù voleva riposarsi perché era stanco e, appena entrato in una barca, si mise a dormire. Ed ecco il miracolo della tempesta calmata, descritto nei versetti dal 35 al 41, sempre di questo capitolo. In quel medesimo giorno, fattosi sera, Gesù disse ai discepoli: «Passiamo all'altra riva». E i discepoli, congedata la moltitudine, lo presero così com'era nella barca. E vi erano delle altre barche con lui. Ma ecco alzarsi un gran turbine di vento che cacciava le onde nella barca, tanto che essa già si riempiva di acqua. Ora Gesù stava a poppa, dormendo sul guanciale. I discepoli lo destano e gli dicono: «Maestro, non ti curi tu che noi periamo, che noi moriamo?» E Gesù, svegliatosi, sgridò il vento e disse al mare: «Taci, calmati». E il vento cessò e si fece gran bonaccia. E Gesù disse loro: «Perché siete così paurosi? Come mai non avete voi fede?» Ed essi furono presi da gran timore e si dicevano gli uni gli altri: «Chi è dunque costui che anche il vento e il mare gli ubbidiscono?» Sapete, amici, che cosa impaurì così tanto i discepoli? Non che Gesù avesse fatto cessare la tempesta, ma che la tempesta era cessata immediatamente a un ordine di Gesù. Il miracolo fu così grande da incutere loro paura. E qui, cari amici, impariamo veramente una bellissima lezione. Il Signore ci mette nelle tempeste della vita affinché noi possiamo sempre sentirci più vicini a Lui e affinché lo conosciamo sempre meglio. E ora, amici, siamo giunti a uno dei capitoli più importanti del Vangelo di Marco. E sono sicuro che qualcuno di voi magari starà sorridendo, perché dico questo di ogni capitolo che studiamo. Ma il fatto è che ogni capitolo è in un certo modo il più importante quando lo studiamo. Questo capitolo 5 però è importante perché il Vangelo di Marco è un Vangelo di azione, l'abbiamo detto diverse volte. È il Vangelo che narra più miracoli e in questo capitolo ne troviamo tre di miracoli veramente strepitosi. Soltanto l'Onnipotente Dio ha potuto operare questi miracoli, e perciò penso che questo sia un capitolo particolarmente degno della nostra attenzione. Inoltre, questo capitolo mi dà l'occasione di parlare un pochettino della possessione diabolica. Ho promesso di farlo più di una volta mentre commentavo il Vangelo di Matteo, e quando cominciamo a studiare il Vangelo di Marco dissi che ne avremmo trattato un po' più a lungo e dettagliatamente. Perciò credo che sia giunto il momento proprio di fare questo. Intanto leggiamo Marco capitolo 5 versetto 1. Gesù e i discepoli giunsero all'altra riva del mare, nel paese dei Geraseni. Il Signore Gesù aveva insegnato stando dall'altra parte del mare della Galilea e aveva narrato loro alcune parabole. Ora era molto stanco ed aveva attraversato il mare, approdando nel territorio dei Geraseni. I Geraseni erano gli abitanti di Gerasa. Nel Vangelo di Matteo, però, dove è narrato lo stesso episodio, si parla di Gadareni e di Gadara. Si tratta evidentemente della stessa località, la cui esatta ubicazione, tuttavia, c'è ancora sconosciuta. Secondo un'ipotesi, questo sarebbe il territorio assegnato alla tribù israelitica di Gad, a est del Giordano.

La tribù di Gad, quindi, non era mai entrata nella terra promessa e ora i discendenti erano dediti all'allevamento dei maiali. Se questa ipotesi fosse attendibile, potremmo anche dire che quando uno comincia ad allontanarsi da Dio, si allontana sempre di più da Lui. E questo credo debba fare riflettere almeno qualcuno di noi, se non tutti noi. Ma vediamo che cosa avvenne appena Gesù mise piede a terra. Leggo Marco capitolo 5 versetto 2. Come Gesù fu sceso dalla barca, subito gli venne incontro dai sepolcri un uomo che era posseduto da uno spirito immondo. Si tratta di un uomo, di un essere umano, notate bene questo fatto. È in condizioni disperate, ma è pur sempre un uomo. Questo è ciò che vide Gesù, un uomo. Nonostante il suo triste stato, Gesù vide in lui una creatura di Dio. Certo, si comportava come un pazzo furioso, secondo la descrizione che leggiamo nei versetti 3, 4 e 5. Quest'uomo aveva la sua dimora nei sepolcri e neppure con una catena poteva più nessuno tenerlo legato, poiché spesso quest'uomo era stato legato con ceppi, con catene, e le catene erano state da lui spezzate e anche i ceppi spezzati, e nessuno aveva la forza di domarlo. E di continuo quest'uomo notte e giorno, fra i sepolcri e su per i monti, andava urlando e percuotendosi con delle pietre. È il caso disperato, l'ho detto, di un uomo posseduto da uno spirito impuro. Si era sistemato fra le tombe, quello era il suo, diciamo, territorio. Ora, le tombe erano considerate impure perché contenevano dei cadaveri. Quell'uomo, dunque, non godeva più della compagnia di persone normali, ma viveva, se così vogliamo dire, fra i morti. Dal Vangelo di Matteo apprendiamo che vi era anche un altro indemoniato nella zona, ma l'Evangelo di Marco e quello di Luca hanno concentrato la loro attenzione soltanto su uno di quegli indemoniati. L'altro, evidentemente, stava anche lui per conto proprio, senza avere nulla a che fare nemmeno con l'indemoniato di cui ci parla l'evangelista Marco. Quest'uomo dunque era solo, eppure ci viene detto che possedeva una forza sovrumana, tanto che non era possibile neanche tenerlo legato con una catena. Bisogna però precisare che il fatto che un uomo possieda una forza soprannaturale non significa che è stato Dio a dargliela, e questo che stiamo esaminando infatti ne è un esempio tipico. L'indemoniato, infatti, era un essere selvaggio, nessuno poteva tenerlo a bada. Era un miserabile, che si feriva perfino con le sue mani, ma era anche una creatura che poteva suscitare pietà, soprattutto perché, da un punto di vista puramente umano, il suo caso sembrava disperato. Ma il Signore Gesù è in grado di risolvere anche casi del genere. Questo però lo vedremo la prossima volta. Perciò, a risentirci.

0: Avete ascoltato
1: Attraverso la Bibbia,
0: una guida allo studio completo della parola di Dio.
1: Testi di Vernon McGee.
0: In redazione Edoardo Labanchi.
1: Produzione a cura di Voce della Bibbia.
0: In studio Franco Liotti.

0: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella e Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
1: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte. Radio Evangelo Piemonte. Ascoltaci a Torino su FM 91 e 500 MHz, a Biella e Ivrea FM 88 e 600 MHz e a Cuneo su FM 94 e 300 MHz.

ricevevano le loro offerte. Vide dei ricchi e vide anche una vedova, poverissima, che gettava nella cassa delle offerte 2 spiccioli. Paragonato ai doni delle persone facoltose, quello della vedova era insignificante, ma il Signore ha una scala di valori diversa dalla nostra. Infatti il Signore ha detto: «In verità vi dico che questa povera vedova ha messo più di tutti, perché tutti costoro hanno messo nelle offerte del loro superfluo, ma lei ha messo del suo necessario, tutto quello che aveva per vivere». Dio apprezza la nostra beneficenza non solo in base a quanto diamo, ma a quello che teniamo per noi. È questo che il Signore rivela nel caso della vedova. Non aveva tenuto niente per sé. Per dare come quella donna, bisogna aver posto la propria fiducia in Dio e averlo conosciuto come il Dio misericordioso e fedele alle sue promesse. Come i cristiani della Macedonia, come troviamo nella seconda lettera ai Corinzi, capitolo 8, versetto 5, che prima di aiutare i fratelli poveri avevano dato se stessi al Signore. Gesù riconosce con gioia un'anima pia e retta nell'ambiente ipocrita ed egoista da lui così severamente denunciato, come troviamo nell'Evangelo di Luca al capitolo 20, versetti da 45 a 47, e si rallegra di trovarvi una scintilla di fede autentica e di amore sincero, tanto da segnalare quell'episodio che ancora oggi è un esempio per tutti noi.

Benvenuti cari amici al Quesito Biblico, una rubrica con la quale rispondiamo alle domande pervenuteci da voi, cari amici. Ascoltate questo programma con una Bibbia aperta e troverete le risposte a tante domande che per certo vi siete fatte spesse volte. Ed ora cominciamo con delle domande sul Nuovo Testamento, sulla prima epistola ai Corinzi, versetto 10 del undicesimo capitolo, prima Corinzi 11:10, e si chiede che cosa significhi. E noi, per maggior chiarezza, specie per quelli di voi che non capite o non sapete bene le Sacre Scritture, andiamo con voi a questo capitolo e leggiamo il versetto in questione, che è allora prima Corinzi 11, il versetto numero 10. Perciò la donna deve, a motivo degli angeli, aver sul capo un segno dell'autorità da cui dipende. Cosa significa? Notiamo prima di tutto che quello che qui è stato detto non si applica a tutte le donne, ma solo a quelle che sono sposate. Il velo dimostra la sottomissione della donna al marito. Era uso nel Medio Oriente che quando una donna si sposava si copriva con un velo, e notiamo per esempio Rebecca che quando si dà a Isacco si copre con un velo, questo è in Genesi 24:65. Quello che l'apostolo cercava di fare era di inculcare un senso di modestia e di sottomissione fra le donne credenti che provenivano dal paganesimo, e questo specie in faccia al liberalismo e alla spudoratezza che esisteva in Corinto. Va pure ricordato che i capelli in quel tempo esercitavano una certa attrazione sessuale. Le prostitute, infatti, non solo non li coprivano, ma li tenevano sciolti. Oggi si dibatte nelle chiese se le donne devono o no tenere il capo coperto con un velo. Se il velo è un segno della sottomissione di una moglie al marito, io credo che la decisione dipenda più che altro dal marito. Nel mio caso, io lo so che mia moglie mi è sottomessa e non occorre che me lo dimostri con un velo. Ad ogni modo dipende da chiesa a chiesa e da assemblea ad assemblea, e io penso che non merita per un velo sulla testa disturbare l'andamento di una congregazione. Si deve essere sempre disposti a sottometterci per la gloria di Dio che ad ostinarci semplicemente per fare un nostro punto. Ed ora passiamo al Vangelo di Giovanni, capitolo 20, versetto 7, e si chiede che significato ha il sudario ripiegato a parte e perché. E di nuovo esortiamo i nostri ascoltatori a seguire questo programma con una Bibbia aperta. In questo caso dobbiamo aprirla al Vangelo di Giovanni 27. La scena che ci è davanti è la tomba vuota. Pietro e Giovanni entrano dentro e trovano i pannolini giacenti da una parte della tomba e il sudario piegato da un'altra, e il sudario era quel particolare panno che era stato posto sul viso o sul capo di Gesù. Cosa vuol dire? Perché è da un'altra parte? Di nuovo esortiamo i nostri ascoltatori ad investigare tutti i commentari a loro disposizione e si accorgeranno che non troveranno le risposte che ottenete qui in questa rubrica. Ebbene, c'è un significato in tutte le parole e le frasi della Bibbia. E per metterlo bene in evidenza dobbiamo paragonare questa risurrezione di Gesù con la risurrezione di Lazzaro. Quando Gesù ordinò a Lazzaro di uscire fuori dal sepolcro, egli uscì, ma era tutto avvolto nei pannolini e col sudario sul viso. Non poteva da sé slegare quei pannolini e occorse l'aiuto di altre persone. Questo non è così con Gesù, perché la sua risurrezione veniva non per ordine di un altro, ma veniva da se stesso. Egli aveva potenza di deporre la sua vita e fece questo alla croce per noi, e poi anche di riprendersela. Così qui in questo è dimostrato Gesù che esce dai pannolini e poi, essendo
un Dio d'ordine non li lascia là dove vanno, dove sono caduti, ma li lascia ben ordinati e piegati, uno dalla parte, uno dall'altra. Colui che aveva tratto la terra dal caos e le aveva dato ordine, anche nel risorgere vuol lasciare tutto in ordine. Oh, quanto ordine ci dovrebbe essere allora nella Chiesa cristiana, nella casa cristiana e nella vita di ogni credente. Ed ora passiamo al Vangelo di Luca. Luca 1:15. Si vuol sapere una spiegazione sulla frase «perché non berrà vino né cervogia» e cosa sia la cervogia. Qui abbiamo due domande. Si sta parlando di Giovanni il Battista. Giovanni non berrà queste cose, non si taglierà i capelli e vivrà isolato nel deserto, perché sarà un nazareo, uno che prenderà voto di attenersi solo al Signore e alla sua volontà. Tale voto richiedeva che questi uomini si astenessero da tali cose, da bere vino e la cervogia, e questa ultima era una bibita alcolica assai forte come uno dei nostri liquori. Passiamo ora a Luca 2:24 e si chiede, leggiamo che Giuseppe e Maria offrirono due tortore e due giovani piccioni. Se teniamo presente il Vecchio Testamento, significa che allora Giuseppe e Maria erano poveri? La risposta è affermativa. Giuseppe e Maria erano poveri perché l'offerta che loro portarono al Tempio era appunto quella dei poveri. Si passa ora a Luca 8:4 e si chiede cosa significhi questo versetto. Qui Gesù sta mandando in giro missionario i suoi discepoli. Quello che dice loro è che quando hanno bisogno di dimorare in qualche posto, restino là in quella casa dove sono entrati. In altre parole, se devono visitare una città per una settimana, lo facciano, ma sempre dalla stessa base, dalla stessa casa. Se poi non li volessero ricevere, allora essi sono ordinati di scuotere la polvere dai loro sandali. Dobbiamo ricordarci che nella cristianità l'ospitalità è una cosa richiesta dal Signore ed è un privilegio che viene accordato. Chi ospita dei credenti, chi ospita dei missionari, dei pastori, riceve una benedizione dal Signore e quindi un privilegio. Se uno non vuole tale privilegio, bene, non occorre allora che si vada in tale casa. Passiamo poi ancora a Luca e si va a Luca 9:33 e si chiede che sta succedendo a Pietro, Giacomo e Giovanni e il perché Pietro parla senza sapere cosa stia dicendo. Ebbene, qui, cari amici, siamo sul monte della Trasfigurazione. I tre apostoli si sono addormentati e nello svegliarsi vedono questa miracolosa visione di Mosè ed Elia che conversano con Gesù. È solo Pietro che impulsivamente, come sempre, apre la bocca e parla senza aver messo in marcia il cervello e dice delle sciocchezze. Lui vuole erigere ora là tre tabernacoli, cioè tre tende, e una per Gesù, una per Mosè e una per Elia, a cui Dio risponde dalla nuvola dicendo loro di ubbidire solo a Gesù. Vedete, amici, anche oggi ci sono tanti che vogliono erigere tanti tabernacoli, che vogliono erigere tanti santuari senza sapere quello che fanno. Uno solo è il Salvatore, uno solo è il nostro Dio e noi dobbiamo attenerci ed adorare solo Lui, non tanti tabernacoli, quindi, ma solo uno. Questo è tutto quello che Dio vuole. Abbiamo tempo ancora per una domanda e così continuiamo ancora con Luca 9:54. In questo versetto ha a che fare con la richiesta di Giacomo e Giovanni di pregare affinché fuoco cada dal cielo su un villaggio samaritano che ha rifiutato di albergare Gesù. Il nostro interlocutore domanda: avrebbero potuto farlo? E come, per fede? Ma allora come poteva la loro fede essere sufficiente per distruggere un villaggio, mentre non lo era per guarire il fanciullo epilettico, come vediamo nel versetto 40?
Ebbene, notiamo la differenza fra i due episodi. Il primo ci mostra i discepoli che sono soli nella valle e non si tratta in tale occasione di Giacomo e Giovanni, loro erano sul monte con Gesù e Pietro. Ed ecco che i discepoli da soli cercano di operare un miracolo e di guarire questo bambino e non ci riescono. Nel secondo caso Gesù è presente ed è Giacomo e Giovanni che vogliono far cadere il fuoco dal cielo, ma non da soli con la loro preghiera. Infatti vanno a chiedere l'approvazione di Gesù. Da soli non lo avrebbero mai potuto fare. Vedete, noi non possiamo mai ottenere nulla. Occorre la preghiera e la preghiera va fatta nel nome di Gesù. In altre parole, si cerca così l'approvazione di Gesù e il suo intervento. E infatti senza il suo intervento, non importa quanta fede noi abbiamo, senza Gesù noi non possiamo fare proprio nulla. E questo è tutto per oggi, cari amici, grazie per la vostra cortese attenzione, ringraziamo questo ascoltatore che ci ha mandato queste domande e esortiamo anche ognuno di voi a leggere le Sacre Scritture attentamente e se trovate qualche cosa che non capite, marcatelo da una parte, poi mandateci il versetto e noi lo risponderemo qui su questa rubrica. Grazie amici per la vostra attenzione, qui Eros Bacoccina che vi saluta ed implora su voi, su vostri cari, sulla vostra casa, la pace e le benedizioni di Cristo Gesù.

Cari amici in ascolto, la nostra sigla, che ormai mi sarà divenuta familiare, ci introduce anche oggi ad un nuovo appuntamento con gli episodi della vita di Davide. Nello scorso programma abbiamo visto fallire gli ultimi tentativi di Davide per inserirsi nuovamente presso la corte di Saul. Davide era ormai scoraggiato e confuso. Il re, che aveva così fedelmente servito per tanto tempo, lo inseguiva senza tregua e lo costringeva a vivere un'esistenza da fuggiasco. A molti potrà sembrare che Dio aveva dimenticato la sua promessa di stabilire Davide sul trono di Israele, ma in realtà egli permise questo periodo di oscurità nella vita di Davide per impartirgli degli insegnamenti molto importanti che avrebbero fatto di lui un servitore fedele alla guida del suo popolo. Prima di tutto, Davide doveva imparare a dipendere direttamente da Dio, senza fare affidamento sugli altri. Finora Davide aveva dovuto affrontare molte prove e se l'era sempre cavata egregiamente, dimostrando la sua totale fiducia in Dio. Ma ora, deluso e perplesso di fronte agli attacchi ingiustificati di Saul, costretto ad abbandonare la propria casa, la propria moglie, gli amici e una posizione sociale non indifferente, la sua fiducia in Dio cominciò ad offuscarsi e cominciò a vagare qua e là in cerca di aiuto. Naturalmente, le prime persone alle quali si rivolse furono quelle che per lui rappresentavano un punto di riferimento, come per esempio il profeta Samuele, ma anche presso di lui fu raggiunto da Saul e dovette fuggire. Poi andò a cercare il suo amico Jonathan, ma neanche lui riuscì a risolvere il suo problema. E sicuramente Davide avrebbe dovuto rivolgersi subito al Signore, portare a lui tutte le sue paure e le sue perplessità e aspettare fiducioso il suo intervento, invece di cercare di risolvere i propri problemi a modo suo. Ma che chi potrebbe criticarlo senza prima giudicare se stesso? Infatti, quante volte di fronte ai problemi che incontriamo durante il nostro cammino cristiano abbiamo preferito agire di testa nostra, andare a cercare l'aiuto presso i nostri amici, presso i nostri conoscenti, piuttosto che andare a cercare la guida di Dio? Il canto che ascolteremo tra poco lo si intitola Tell it to Jesus, dillo a Gesù. Le parole di questo cantico dicono: dillo a Gesù, se ti senti oppresso, dillo a Gesù, egli ti ascolterà sempre. Se hai dei problemi troppo grandi da risolvere, dillo a Gesù, amico mio, scoprirai che egli ti sarà sempre vicino. Dillo a Gesù, quando sei dispiaciuto, dillo a Gesù ed egli ti libererà.

Dopo aver lasciato il suo amico Jonathan, Davide si recò a Nob, una città in cui vivevano i sacerdoti. Questa volta arrivò persino ad usare l'inganno. Infatti, per farsi aiutare dal sacerdote Ahimelech, gli raccontò una storia completamente inventata. Gli disse che stava compiendo una missione segreta per Saul e gli chiese del cibo per il viaggio e delle armi. Ahimelech gli diede dei pani consacrati che erano stati appena tolti dal tabernacolo per sostituirli con degli altri più freschi e gli consegnò la spada di Goliat, il filisteo che Davide aveva ucciso tanto tempo fa. Questo inganno che Davide fece costò la vita ad Ahimelech e a tutti gli altri sacerdoti, perché quando Saul venne a sapere che egli aveva aiutato Davide dandogli del cibo e la spada di Goliat, senza neanche ascoltare le sue giustificazioni, lo fece uccidere insieme a tutti gli altri abitanti di Nob. Soltanto Abiatar, il figlio di Ahimelech, riuscì a fuggire e dopo aver raggiunto Davide si unirà a lui. Anche se Davide aveva commesso un grave errore ad andare a cercare aiuto presso gli altri piuttosto che dal Signore, finora si era sempre rivolto verso uomini che amavano e servivano Dio, ma ora, completamente confuso e scoraggiato, andò addirittura a rifugiarsi presso i nemici del popolo di Dio, i Filistei, contro i quali aveva sempre combattuto. Certamente Davide non avrebbe potuto fare una scelta più insensata di quella. Infatti lo riconobbero immediatamente e dissero ad Achis, re di quella città filistea: «Non è questi Davide, colui del quale cantavano nelle loro danze Saul ha ucciso i suoi 1000 e Davide i suoi 10.000?» Davide, udendo quelle parole, fu preso da una grande paura e per salvarsi la vita cominciò a fingersi pazzo davanti a tutti. Tracciava dei segni sui battenti delle porte e si lasciava scorrere la saliva sulla barba. Il re disse allora ai suoi servi: «Guardate, è solamente un pazzo, perché me lo avete portato qui a fare il pazzo in mia presenza?» E lo cacciò via da casa sua. Davide fu costretto a fuggire nuovamente. Ora era veramente solo e soprattutto aveva realizzato che non poteva contare sull'appoggio di nessuno. Tutti i suoi tentativi di trovare un appiglio in qualcuno gli avevano soltanto lasciato amarezza, confusione e soprattutto umiliazione, se pensiamo alla scena che aveva dovuto recitare davanti al re filisteo. Il canto che ascolteremo tra qualche istante si intitola Sometimes I Feel Like a Motherless Child. A volte mi sento come un bambino senza sua madre.

Davide, ormai sfiduciato verso tutto e tutti, completamente solo, si rifugiò in una spelonca. E se leggiamo alcuni versetti del Salmo 142, composto da Davide quando era nella spelonca, ci rendiamo conto dei sentimenti che provava in quel momento. Io grido con la mia voce all'Eterno, con la mia voce supplico l'Eterno, e fondo il mio lamento dinanzi a Lui, espongo dinanzi a Lui la mia tribolazione. Quando lo spirito mio è abbattuto in me, Tu conosci il mio sentiero, sulla via per la quale io cammino, essi hanno nascosto un laccio per me. Guarda alla mia destra e vedi, non v'è alcuno che mi riconosca. Ogni rifugio mi è venuto a mancare, non v'è alcuno che abbia cura dell'anima mia. Io grido a te, o Eterno, io dico, tu sei il mio rifugio, la mia parte nella terra dei viventi. Questa volta Davide si era rivolto alla persona giusta, all'unico che poteva confortare il suo cuore e soprattutto l'unico che era potente ad operare sulle circostanze negative. Infatti, proprio in quel momento in cui gli era venuto a mancare ogni rifugio e nella sua disperazione si era rivolto a Dio, divenne lui stesso un punto di riferimento per molti. Lì nella spelonca venne raggiunto dai suoi fratelli e dalla sua famiglia e da tutti coloro che erano in angustie, che avevano dei debiti o che erano scontenti, ed egli divenne loro capo ed ebbe con sé circa 400 uomini. Queste persone emarginate dalla società che si raccolsero intorno a Davide erano per lo più vittime del malgoverno di Saul. Alcuni erano anche dei soggetti poco raccomandabili, eppure, leggendo più avanti nel libro di Samuele, troviamo che questi uomini vengono chiamati i valorosi al servizio di Davide. Davide seppe fare di quelle persone stanche, deluse e fallite dei valenti soldati che combatterono con coraggio e fedeltà le battaglie dell'Eterno. In questo Davide fu una bellissima figura tipologica di Cristo, che ha accolto e continua ad accogliere ancora oggi tutti coloro che vivono un'esistenza infelice ed inutile per farne dei collaboratori efficaci per l'avanzamento del suo regno. Caro amico che sei in ascolto, se anche tu in questo momento ti senti scoraggiato ed abbandonato da tutte le persone sulle quali contavi, se credi che la tua vita ormai non possa offrirti più niente di positivo, noi vogliamo incoraggiarti a seguire l'esempio di quegli uomini che si unirono a Davide. Vai a Gesù ed egli saprà valorizzare la tua esistenza e saprà fare di te un valoroso al suo servizio. Con questo incoraggiamento vi salutiamo e vi diamo appuntamento al nostro prossimo programma. A risentirci!

Gentili ascoltatori, questa è la voce di Radio Evangelo e in particolare della rubrica Il cammino della Chiesa attraverso i secoli. In questo numero parleremo dello sviluppo storico del papato romano, che contraddistingue in particolare il cattolicesimo nel variegato mondo delle religioni cristiane. La differenza tra la Chiesa dei primi secoli e la Chiesa cattolica del Medioevo consiste nel fatto che la prima fu la Chiesa dei Vescovi e la seconda la Chiesa dei Papi. Il papato raggiunge il suo pieno sviluppo solo nei secoli posteriori, però alla caduta dell'impero carolingio. Se la concezione cattolica romana della storia avesse ragione, il papato sarebbe antico come il cristianesimo e sarebbe stato fondato da Gesù stesso. Secondo questa concezione, Pietro avrebbe avuto la precedenza, il primato tra i dodici apostoli, e sarebbe stato il fondatore e il primo vescovo della comunità romana. I vescovi romani sarebbero i successori del principe degli apostoli e come tali dirigenti della Chiesa universale. Nella realtà storica invece Pietro non ha avuto nessuna precedenza giuridica rispetto agli altri apostoli e non è stato né il fondatore né il primo vescovo della comunità romana. Soltanto dopo l'anno 150 si trova in Roma un episcopato monarchico. Di un governo della Chiesa universale per mezzo del vescovo romano non si può parlare neppure molto più tardi. I titolari della cattedra romana tentarono occasionalmente di comandare sugli altri vescovi, ma urtarono nella violenta opposizione dei più significativi rappresentanti del pensiero cattolico, come Cipriano di Cartagine. Solo col favore delle situazioni politiche del V secolo Roma ha ottenuto un reale primato sulla Chiesa, però solo in Occidente. Il primo vescovo di Roma, che si può chiamare a qualche ragione Papa, è Leone I Magno. Leone Magno è il primo vescovo di Roma che formulò in modo reciso e coerente la teoria del primato papale e assumendo per sé il titolo di Vicario di Cristo. All'appoggio di questa teoria venne anche invocato, dal tempo del suo pontificato, il famoso sesto canone del Concilio di Nicea, che comincia con le parole «La Chiesa romana ha sempre avuto il primato». Leone I non si limita a teorizzare il primato papale, è anche il primo vescovo di Roma che esercita realmente un potere direttivo sulla intera Chiesa d'Occidente, ottenendo una specie di sanzione in un decreto di Valentiniano III, che recitava «La pace delle Chiese sarà ovunque conservata, se essa tutta insieme riconoscerà il suo rettore». L'intervento di Leone I nel Concilio di Calcedonia aiutò la vittoria della concezione occidentale e il suo fermo atteggiamento verso Attila ne fa una grande figura simbolica. Nel tempestoso secolo dopo Leone I, la cattedra romana dipese politicamente con varie alternative dai Visigoti, dai Bizantini, dai Longobardi e infine dai Franchi. Così la posizione del papato in quei tempi non era molto brillante. Costituisce solo un'eccezione il pontificato di Gregorio I Magno, durante il quale il papato riguadagnò la posizione politica che esso aveva avuto sotto Leone I. Ma il fatto decisivo per l'ulteriore sviluppo del papato fu
fu che i papi in questi secoli, malgrado la loro effettiva debolezza, non cessavano dall'accampare pretese, anzi al contrario, le aumentavano sempre di più.

Nell'VIII secolo l'effettiva situazione del papato era molto lontana dall'ideale di una potestà terrena del papato su tutto l'Occidente, in modo speciale sotto il regno di Carlo Magno. Poiché questo forte e geniale dominatore, che aveva esteso il regno dei Franchi fino a farne una monarchia universale abbracciante quasi l'intero Occidente, dirigeva personalmente nel suo grande regno gli affari ecclesiastici e gli affari politici, il Papa era soltanto suddito del sovrano franco e la sua autorità era soltanto morale. Anche l'incoronazione di Carlo Magno ad imperatore nel Natale dell'anno 800 non cambiò subito questa situazione. Ciò malgrado, Carlo Magno, senza saperlo, ha preparato lo sviluppo della potenza papale. Egli aveva unificato sia politicamente che ecclesiasticamente la maggior parte dell'Occidente. L'unità politica si infranse per la debolezza dei successori di Carlo Magno. L'idea invece dell'unità ecclesiastica rimase viva, ma il capo della nuova Chiesa universale fu appunto il Papa. I papi, dal canto loro, seppero utilizzare con grande abilità la debolezza dei sovrani carolingi al fine di accrescere la loro autorità. Così il papato si sollevò sotto Nicola I a straordinaria autorità. Poi, sotto i papi seguenti, fu preso e travolto dalla spaventosa decadenza a cui soggiacque il mondo occidentale alla fine dell'epoca carolingia. Per decenni il papato fu coinvolto nelle fiere lotte della nobiltà cittadina romana e nella spaventosa crisi morale che contraddistingue il X secolo come il secolo oscuro della storia italiana. Per quanto riguarda il papato nel Medioevo, vale la pena di ricordare due figure che ne consolidarono il potere: Gregorio VII e Innocenzo III. Ildebrando fu eletto papa all'unanimità col nome di Gregorio VII nel 1073 per acclamazione di popolo al grido di Ildebrando vescovo. Egli era ora nella posizione che gli avrebbe permesso di realizzare il suo ideale di una teocrazia nella quale il Papa, in quanto vicario di Dio, esercitasse il potere spirituale e quello temporale. Egli voleva che nessuna autorità civile dominasse la Chiesa romana, mentre invece questa doveva controllare il potere civile. Per questa ragione si consacrò all'abolizione dell'investitura laica, la pratica per la quale i capi ecclesiastici ricevevano i simboli della carica dal loro signore feudale, che era di solito un laico. Questo ideale di primato papale nella Chiesa romana e i suoi signori temporali è chiaramente sviluppato nel Dictatus Pape, documento che fu trovato tra le lettere di Ildebrando dopo la sua morte. Anche se questo documento fu scritto dal cardinale Deus Dedit, cui esso viene spesso attribuito, rispecchia chiaramente l'ideale che Gregorio aveva del papato. Esso presentava le più complete rivendicazioni di supremazia del papato che siano state fin qui emesse. Sosteneva che la Chiesa romana doveva la propria fondazione solo a Dio e che solo il suo pontefice dovesse essere chiamato universale e che egli aveva il potere completo al di sopra di tutti i vescovi, che solo i suoi piedi potevano essere baciati da tutti i principi, che egli poteva deporre imperatori e che poteva sciogliere i sudditi di principi malvagi dall'obbligo di fedeltà. Il culmine della pretesa della supremazia da parte del Papa veniva raggiunto nel 20° articolo del Dictatus, come abbiamo già riferito, con l'affermazione che nella Chiesa romana non vi era mai stato errore e che secondo la Bibbia essa non avrebbe mai errato.
Gregorio era l'individuo adatto ad arrogarsi tale pretese di supremazia spirituale e temporale.

altro papa che si distinse in questo periodo fu, come abbiamo detto, Innocenzo III. Eletto papa nel 1198, portò il papato del Medioevo al sommo del suo potere. Figlio di un nobile romano, egli aveva ricevuto una buona educazione in teologia a Parigi e in diritto a Bologna. Alla sua personale umiltà e pietà si accompagnavano vigore, buon senso e un alto concetto della forza morale posseduta dal papato. Innocenzo credeva fortemente nel diritto del papa alla suprema autorità sulla terra. Re e principi ricevevano l'autorità da lui ed egli poteva perciò scomunicarli, deporli o lanciare un interdetto che proibiva al clero di compiere qualsiasi servizio che non fosse essenziale per la Chiesa nel territorio dei loro stati. Egli credeva che Dio avesse dato al successore di San Pietro il compito di governare la Chiesa e il mondo intero. Tra Dio e l'uomo vi era il Papa. Lo Stato doveva stare alla Chiesa come la luna al sole.

mani, Innocenzo piegasse sotto di sé i capi degli stati nazionali d'Inghilterra e di Francia e sconfiggesse l'imperatore del Sacro Romano Impero. La posizione del papato si era ulteriormente rinsaldata con la pubblicazione di un'autorevole edizione del diritto canonico della Chiesa romana, avvenuta nel 1148 ad opera di Graziano, un monaco che insegnava a Bologna. Questa edizione, nota col nome di Decretum, presentava una completa esposizione del diritto canonico da usarsi in tutti i tribunali della Chiesa romana. Va ricordato che il diritto romano, che era il fondamento su cui era basato il diritto canonico, proclamava l'idea della centralizzazione dell'autorità in un solo individuo. Di esso il Papa si servì appieno per sostenere la propria autorità. Il pontificato di Innocenzo III segnò lo zenit del potere papale in Europa. La sua azione non si arrestò al solo campo religioso di competenza, ma si estese anche al campo politico, facendo sentire la sua autorità per la prima volta contro Filippo Augusto di Francia, per dimostrare che neppure un re poteva beffarsi della legge morale sul matrimonio, volendo Filippo separarsi dalla sua legittima moglie. Innocenzo III morì nel 1216. Dopo di lui, i suoi successori lentamente ma inesorabilmente andranno perdendo potere, specialmente nel campo secolare. Cari ascoltatori, siamo giunti al termine del numero della rubrica Sviluppo storico del papato. Vi invitiamo al prossimo numero del Cammino della Chiesa attraverso i secoli.

0: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella e Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
1: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte. Ascolta Radio Evangelo Piemonte anche sulle frequenze digitali del DAB. Cerca sul display

0: Radio Evangelo Piemonte. Radio Evangelo Piemonte, un nuovo modo di trasmettere una nuova vita da vivere.
1: La tecnologia moderna, che ci ha messo a disposizione così tanti prodotti utili, dalla plastica agli insetticidi ai conservanti, costituisce una minaccia mortale per una mia amica. Linda è stata avvelenata da sostanze chimiche, di conseguenza ha perso la capacità di sopportare questo nostro mondo sintetico. Andai a trovarla la settimana scorsa in una zona remota sulle colline di Santa Barbara. Per le due settimane precedenti dovetti sottopormi ad una disintossicazione dei miei abiti, del mio corpo e dei miei capelli. Dovetti eliminare profumi, deodoranti e saponi. Non potei neppure mangiare cipolla, aglio o cibi piccanti. Mentre mangiavamo insieme a casa sua, Linda mi raccontò un fatto avvenuto la settimana precedente. Era stata costretta a subire un lunghissimo isolamento nella sua stanza, semplicemente perché i vicini avevano fatto un barbecue in giardino. Soltanto un po' del liquido usato per accendere il fuoco, se portato dal vento, le avrebbe fatto perdere conoscenza. A causa di questo problema, Linda è quasi sempre sola, è isolata da familiari e amici. Tuttavia, la sua solitudine è spesso disturbata da un ospite che insistentemente bussa alla porta. Questo ospite indesiderato continua a bussare e a supplicare di essere ricevuto. Si chiama autocommiserazione. È facile capire perché Linda sia tentata di far entrare questo instancabile visitatore. Sarebbe facile commiserarsi quando deve telefonare con un apparecchio metallico molto antiquato, i cui pezzi non possono essere sostituiti quando si rompono. Le conversazioni urlate al telefono la lasciano frustrata ed esausta. Non è duro per lei? Non pensi che meriti di passare qualche ora con autocommiserazione? Alcuni risponderebbero di sì, ed è comprensibile. Ma cosa ne dice Linda? Johnny, certamente la sofferenza e la malattia non occupano i primi posti nella mia classifica dei desideri per una vita felice, ma solo Dio può stabilire cosa sia meglio per me. Soltanto Lui vede la fine già dal principio. Egli è l'unico a sapere cosa servirà per rendermi conforme all'immagine del suo figliuolo. Per questo il Signore non risparmia il dolore per adempiere la sua volontà nella mia vita. Non mi serve la pietà, anzi, ciò di cui ho meno bisogno è proprio la mia autocommiserazione. Tutti noi conosciamo giorni nei quali autocommiserazione, come un accanito venditore, continua a suonare il campanello e bussare alla porta. Giorni nei quali ci sentiamo come se fossimo gli unici sulla terra ad avere problemi. Conosci quelle giornate. Un piatto cade rumorosamente a terra, il telefono squilla, la lavatrice va in tilt, la chiave dell'auto rimane chiusa all'interno, la banca ti informa di un altro assegno scoperto. Ah, povera me, pensi. Prima di offrire ospitalità al vecchio autocommiserazione, ricordati di Linda sulle colline di Santa Barbara. Linda che sopporta tanta solitudine, ma che è circondata dalle preghiere di cari amici cristiani e che rifiuta di far entrare quella persona che insistentemente bussa alla sua porta. Se lei riesce a tenere chiusa e sprangata quella porta, puoi farlo anche tu.

0: Ascoltare Radio Evangelo Piemonte in tutto il mondo è facile. Basta solo scaricare l'app di Radio Evangelo Piemonte e avviarla. L'app è disponibile per i sistemi operativi iOS e Android ed è gratuita. Radio Evangelo Piemonte, ovunque, con te.
1: Vi invitiamo all'ascolto del programma Studiamo la Bibbia, serie di studi biblici registrati in presa diretta nella comunità evangelica di Montebelluna, Treviso. Gli studi sono stati realizzati dall'anno 2010 a oggi e curati dal pastore Craig Quam. Buon ascolto.
2: Ok, apriamo le nostre Bibbie in 2 Corinzi capitolo 8 e questa mattina parleremo del denaro. Sapevo che dovevo andare in spiaggia oggi. Ma la Bibbia parla del denaro e quindi dobbiamo anche noi parlare del denaro. Voi conoscete un po' il mio passato, io venivo da una chiesa, perché non vengo originariamente di una chiesa della Calvary Chapel, io venivo da una chiesa a Seattle, dove prima dell'offerta c'era un mini predica. No, c'era la predica principale, ma c'era sempre la predica per l'offerta, e tante promesse: se tu riempi l'offerta Dio ti darà un Rolex, un Mercedes e una casa sul mare. E alla fine era solo il pastore che aveva tutte queste cose. Lui prosperava, sì, devo dire che lui, perché lui aveva grande fede. E per un credente che è innamorato di Gesù, non si deve neanche fare questi insegnamenti, perché chi è innamorato di Gesù non ha problemi di essere generoso con l'opera di Dio, perché è innamorato di Gesù e quindi, no, non ci sono problemi. Ma qui, nella chiesa a Corinto, c'è un problema. Perché c'era una carestia in questi tempi e ha colpito severamente la nazione di Israele. Guardiamo in Atti capitolo 11. Così comprendiamo la retroscena di questi passi, la motivazione per la quale Paolo deve esortare i Corinzi di mantenere il patto che avevano fatto più di un anno fa, cioè prima di scrivere questa lettera qua. Qui in Atti degli Apostoli, capitolo 11, versetto 27, in quei giorni alcuni profeti scesero da Gerusalemme ad Antiochia, e uno di loro, di nome Agabo, si alzò e per lo Spirito predisse che ci sarebbe stata una grande carestia in tutto il mondo, e questa avviene poi sotto Claudio Cesare. Allora i discepoli, ciascuno secondo le proprie possibilità, decisero di mandare una sovvenzione ai fratelli che abitavano in Giudea. E questo essi fecero inviandoli agli anziani per mezzo di Barnaba e di Saulo. Quindi c'era questa carestia, come anche noi tante volte abbiamo fatto per l'Aquila, abbiamo fatto per Haiti, abbiamo fatto per la Repubblica Dominicana quando c'erano questi disastri naturali. Noi abbiamo fatto anche noi un'offerta speciale per aiutare i nostri fratelli, perché noi mandiamo le offerte ai fratelli e poi lasciamo che i fratelli poi distribuiscano anche ai non credenti. Io non do neanche un centesimo a agenzie umanitarie che non sono cristiane. Io, secondo me, è meglio che noi diamo prima l'aiuto, perché la parola di Dio dice di aiutare prima quello della casa di fede. Quindi noi mandiamo aiuto per aiutare i fratelli in quell'area e poi loro che vivono in quel luogo, no? Come se succede un disastro qui a Montebelluna e le chiese in America mandano a noi per aiutare noi, e poi noi che conosciamo la situazione, conosciamo la gente, distribuiamo questi beni. Quindi c'era una carestia. Allora, da Romani andiamo in 1 Corinzi capitolo 16, dove Paolo di nuovo parla di questa colletta. perché tutte le chiese gentili, no, nel Mediterraneo avevano deciso: facciamo un'offerta, mandiamo ai fratelli che sono a Gerusalemme, che sono in Israele. In 1 Corinzi 16, versetto 1: ora quanto alla colletta che si fa per i santi, fate anche voi come è ordinato alle chiese della Galazia. Ogni primo giorno della settimana, ciascuno di voi mette da parte per conto suo ciò che poi, in base a come ha prosperato, affinché non si facciano più colletti quanto verrò. Allora, da questo passo vediamo due cose. La prima cosa che vediamo in versetto 2 è che la chiesa primitiva già faceva il culto la domenica. Vedete in versetto 2? Perché i sabbatisti dicono che noi disubbidiamo la Bibbia nel celebrare il culto la domenica. Secondo Colossesi possiamo celebrarlo anche martedì alle 2 di mattina, perché non abbiamo orari o giorni sacri nel Nuovo Testamento. Però qui, già nella chiesa degli apostoli, ogni primo giorno della settimana, allora per un ebreo nel mondo antico il primo giorno della settimana che giorno era? Oggi era domenica, perché sabato era il settimo giorno. Quindi loro facevano un culto la domenica, e Paolo diceva: fratelli Corinzi, voi preparate questa offerta per i poveri in Israele, così quando io vengo a trovarvi è già pronto e non devo fare appello, non dobbiamo fare niente, sarà già pronto. Quando poi sarà giunto, io manderò coloro che voi avete approvato con lettere a portare il vostro generoso dono a Gerusalemme. Quindi Paolo stesso non voleva neanche la borsa dei soldi. Dice: voi avete scelto fratelli fra di voi, e vedremo in 2 Corinzi 8 e 9 che uno di questi fratelli era Tito. Quindi lui dice: voi prendete i fratelli fra di voi, fratelli di fiducia, fratelli che hanno servito fedelmente il Signore, loro terranno questo denaro. E quindi in capitolo 8 e 9 è un ricordo dell'Apostolo Paolo di mantenere quell'impegno che hanno preso più di un anno fa in 1 Corinzi 16. Ora, fratelli, vi vogliamo conoscere la grazia di Dio che è stato dato alla Chiesa della Macedonia, e ciò che in mezzo a molte prove di afflizione, l'abbondanza della loro gioia e la loro estrema povertà hanno abbondato nella ricchezza della loro liberalità. Quindi Paolo, per un momento, per provocare i Corinzi, vuole vantare delle chiese in Macedonia. Voi sapete, la città di Corinto era una ricca città, era una grande città nell'impero romano, e ogni probabilità la chiesa a Corinto era anche abbastanza ricca, persone anche benestanti nella chiesa. Le chiese nella Macedonia però erano posti più sperduti nel regno, nell'impero romano. E Paolo dice che questi fratelli in estrema povertà, questa parola in greco vuol dire che non avevano neanche due soldi per mettere insieme, erano poverissimi. Eppure Paolo dichiara: nonostante che erano poverissimi, nonostante che soffrivano molto afflizione, quindi anche persecuzione, loro hanno dato con grande liberalità. Avete mai notato che tante volte la gente più povera è quella più generosa? Che la gente ricca è quella più tirchio? Non sempre. Speriamo con noi credenti non è così, anche se non penso che ci sono ricchi in mezzo a noi. Forse un giorno. Poiché io rendo testimonianza che essi hanno dato volentieri, secondo le loro possibilità, a anche al di là dei loro mezzi. E vedremo in questo studio che Dio non guarda tanto la quantità del denaro che noi diamo per la sua opera, ma Lui guarda la qualità. Ricordate nel Vangelo di Luca, capitolo 21, la vedova? Ricordate, c'era Gesù e i discepoli che tutti portavano l'offerta per il Tempio, e magari gente ricca. Quello che comprendiamo da questo passo nel Vangelo di Luca è che la gente era lì a guardare l'offerta che ognuno metteva dentro questo cestino. Quindi c'era forse davanti il Tempio, c'era questo cestino, e c'è questo recipiente per il denaro. E vedevano magari i ricchi, sai, tirare fuori biglietti di 500 euro. Wow. E vedi, vedete? E questa povera vedova aveva due pezzi di 5 centesimi. No? Noi quel rame quanto valutiamo? Confessiamo che il rame ci dà fastidio. No? Collero. Però questa vedova ha dato queste due monete piccole, due pezzi di 5 centesimi. E ricordate cosa ha detto il Signore di questa donna? Lei ha dato più di tutti gli altri insieme. E magari per i discepoli era ma come, Signore? Non sa contare. Ma quell'altro ricco ha dato 500 euro. Come? E lui disse, perché lei ha dato tutto quello che lei aveva. Questa era una grande fede. Cioè, lei ha dato il suo pranzo. Gesù ha detto, gli altri hanno dato della loro abbondanza, quindi se lo davano o non davano, non è che cambiava tanto la loro vita. Ma questa vedova, lei ha dato via il suo mangiare quel giorno, per l'opera di Dio. E Gesù ha detto, questa è grande fede. Grande fede non è un telepredicatore che guida un Jaguar. No, grande fede è vendere quel Jaguar e vai a vivere nei paesi poveri a servire i poveri. Questa è grande fede. A dare veramente tutta la tua vita a Cristo, questa è grande fede. E quindi Paolo vanta di questi fratelli in Macedonia, in Filippi, che anche nella loro povertà davano abbondantemente per l'opera di Dio. Quindi nessuno di noi può dire, ah fratello, tu non sai la mia situazione, io non posso dare la decima perché ho debiti non fino al collo, fino sopra doppio il collo. Questi erano poveri, poverissimi, eppure onoravano il Signore con quel poco che avevano. E Paolo sta vantando, vedi, vuole provocare i corinzi a gelosia. Dire, vedi questa chiesa qua, come sono generosi, come amano il Signore. Perché i corinzi un anno prima avevano fatto una promessa e stanno tardando nell'adempiere l'impegno che hanno preso davanti a Dio. Come tanti noi. Magari sentiamo un messaggio, lo Spirito Santo ci parla, veniamo davanti all'altare, magari piangiamo. Signore, io ti do quest'area della mia vita. Poi passa tempo e dimentichiamo quell'impegno che abbiamo preso davanti a Dio. E anche Corinzi era così. In versetto 4, addirittura pregandoci con molta insistenza di accettare il dono e di partecipare a questa sovvenzione per i santi. Quindi Paolo stava, basta, no? E Macedone stava dicendo, basta, basta, avete... E loro, no Paolo, noi vogliamo partecipare nell'opera di Dio. Non potete derubarci da questa benedizione. E questo è il cuore che Dio benedirà. Una volta io e Silvana, quando eravamo nel ministero della tenda, lì non eravamo pagati, eravamo volontari, e noi non eravamo sostenuti neanche da nessuna chiesa in America come missionari, quindi veramente era vivere per fede. Sì, il mangiare, il tetto sopra la testa ci era provveduto, però per tante di quelle cose noi dovevamo pregare e avere fede che il Signore in qualche modo ci benediceva. E mi ricordo, siamo venuti qui nel Veneto con la tenda, eravamo a Bassano, Belluno, poi eravamo a Trento, e dopo il culto la sera una sorella è venuta da me e lei ha dato a me, Silvana, e lei non sapeva, cioè noi, lei non ci conosceva, però eravamo in molto bisogno in quel momento dei soldi. Lei è venuta da me e mi ha dato una busta, e dentro questa busta c'era 600.000 lire, che a quei tempi, sto parlando di 20 anni fa, 600.000 lire a quei tempi erano, era come 1.000 euro, era un sacco di soldi. E il giorno dopo, quando la sorella è venuta la sera dopo per la riunione, ha detto: guarda sorella, questo è troppo, cioè mi sento in colpa, anche perché lei era una vedova, questa sorella. Lei ha detto: no, il Signore mi ha detto di darvi questi soldi, non rubare la mia benedizione. Io devo obbedire al Signore. Io devo pensare, Dio ti benedica grandemente. E quello, io non ho nessun dubbio che il Signore ha benedetto, strabenedetto quella sorella. E quindi anche questi fratelli in Macedonia pregando: no Paolo, noi vogliamo far parte della opera di Dio. E non solo hanno fatto come speravamo, ma si sono dati prima al Signore e poi a noi per la volontà di Dio. Quindi non solo hanno dato soldi, ma hanno dato veramente tutto loro stessi al Signore per la sua opera. Così abbiamo esortato Tito che, come ha iniziato questa opera di grazia fra di voi, così la porti a compimento. Paolo userà come parola in capitolo 8 e 9 questa parola grazia per dare denaro. Così abbiamo esortato Tito, come ha iniziato questa opera di grazia fra di voi, così la porti a compimento. Perciò, come abbondate in ogni cosa, nella fede, nella parola, nella conoscenza, in ogni premura, nel vostro amore verso di noi, cercate di abbondare anche in questa opera di grazia. Perché sapete, fratelli, Dio vuole conquistare quest'area della nostra vita. E se ti dà fastidio quando parliamo del soldi, c'è qualcosa che non va nella tua vita. Ve lo dico. Pastore, sta parlando del denaro, non mi piace. Devi esaminare il tuo cuore davanti al Signore. Ma Dio vuole conquistare anche quella parte della tua vita. Charles Spurgeon, che era un pastore inglese battista molto famoso, ha detto una volta che Dio non ha conquistato completamente un uomo finché non ha conquistato anche il suo portafoglio. Ma Dio non vuole conquistare il nostro portafoglio perché Dio ha bisogno di soldi, voi comprendete questo? Perché Dio vuole che noi siamo uguali a Lui. Dio è forse un tacagno? È un tacagno? Per niente. E infatti Paolo usa questo esempio. Non lo dico per darvi un comando, quindi Paolo sta dicendo: non voglio, fratelli, che torniamo sotto la legge, perché sotto la legge la decima era obbligatoria. Non solo la decima, che dovevano dare sempre, ma ogni terzo anno dovevano dare un'altra decima. e quindi alla fine davano 13,3% di tutte le loro entrate. E questo era un comandamento della legge di Dio. Ma nel Nuovo Testamento il dare non è un comandamento, noi non siamo obbligati, è un'opera di grazia. Perché nel Nuovo Testamento noi non diamo niente per meritare la salvezza, giusto? La salvezza è un dono di Dio, siamo salvati per quello che Gesù ha fatto. Non siamo salvati per quanto denaro diamo alla Chiesa. Ma il nostro dare è un atto di fede, è una grazia. E come ho detto già, Paolo usa questa parola grazia che voi sapete nel greco è carisma. Guardiamo un secondo in Romani capitolo 12, perché voglio farvi vedere una lista dei doni dello Spirito Santo, che io chiamo questa lista la lista sconosciuta, perché tutti conoscono 1 Corinzi 12, 14, no, profezie, lingue, guarigione, miracoli, fede, e molti non sanno che qui in Romani 12 versetto 6 c'è un altro elenco di carisme dello Spirito Santo. Ora, avendo noi doni differenti, quindi la parola doni e carisma, secondo la grazia che ci è stata data, se abbiamo profezie, profetizziamo secondo la proporzione della fede. Se di ministero, attendiamo al ministero. Similmente il dottore attende all'insegnamento, e colui che esorta attende all'esortare, colui che distribuisce lo faccia con semplicità, colui che prosiede presiede con diligenza, colui che fa opere di pietà lo faccia con gioia. Allora questa parola distribuisce, chi dà? Voi sapevate che dare è una carisma dello Spirito Santo? Così la parola di Dio lo dice. Non ho mai sentito come pastore un fratello o una sorella che è corso a me: fratello, ho ricevuto il dono di dare, alleluia, ho pregato per 10 anni per questo carisma. Mai. E sono credente da 30 anni. Ma tanti: sai fratello, alleluia, ho parlato in lingue l'altra sera. Che gloria a Dio per questo anche, non voglio sminuire nessun altro dono. Però tante volte noi i doni dello Spirito Santo pensiamo solo quelli più spettacolari. Qui il dono anche il ministero, che è semplicemente diaconia, servire. Sapevate che ci vuole il dono, la carisma dello Spirito Santo a venire a pulire la chiesa sabato? Per servire nella riunione di bambini la domenica, per fare uscieri. Se tu non contribuisci in nessun modo al ministero di questa comunità, vi devo chiedere, ma sei veramente membro di questa famiglia? Voi avete mai visto una famiglia che magari 2 bambini fanno i lavori e altri 2 bambini non devono farli? Qualcuno? No, in famiglia bisogna tutti collaborare, giusto per la famiglia, almeno dovrebbe essere così. Purtroppo nella nostra generazione noi genitori facciamo tutti, i bambini devono solo giocare ai videogiochi. Ma è sbagliato. Infatti noi diamo compiti, Abigail e Josh devono lavare i piatti, devono fare altri compiti in casa. Ma in una famiglia tutti collaborano per il bene della famiglia. E così anche nella Chiesa. E quindi vi esorto anche di pregare: Signore, come posso io servire i fratelli in questa comunità? Penso che è bello che arriviamo a domenica e la sedia è pulita. O sbaglio? Versetto 9, voi conoscete infatti la grazia del Signore nostro Gesù Cristo, il quale essendo ricco si è fatto povero per voi, affinché voi diventaste ricchi per mezzo della sua povertà. E quindi Dio è generoso, Dio ha dato tutto. Dio non ci ha dato qualche spicciolo, ha dato la vita di suo figlio, il meglio della sua, di quello che avevo. Infatti gli israeliti, voi sapete, quando loro devono dare le pecore, il frutto, devono dire quello che rimaneva dopo. Davano magari le pecore che zoppicavano, che non si poteva vendere. Cosa devono dare al Signore? Il migliore, le primizie. Perché così il Signore ha dato a noi. E a questo riguardo vi do un consiglio, perché questo è utile a voi, che fin dall'anno scorso non solo cominciaste a fare, ma anche a volere. Ora compite anche il fare, affinché come vi è stata la prontezza del volere, così vi sia pure il compimento secondo la vostra possibilità. Se infatti c'è la prontezza di animo, uno è accettevole secondo quello che ha e non secondo ciò che non ha. Però non si vuole mettere sotto pressione voi per dare sollievo agli altri. Quindi Paolo, non voglio costringervi, però voglio ricordarvi che un anno fa voi avete fatto una promessa davanti a Dio. Avete preso un impegno. Ed è giusto che mantenete, no? Portate il vostro bla bla bla ai fatti. Perché è facile dire, giusto? Infatti avete quel detto bellissimo che non abbiamo in America, fra dire e fare, c'è in mezzo il mare, a volte anche tutto l'universo per alcuni. Ma per una ragione di uguaglianza al tempo presente la vostra abbondanza supplisca alla loro indigenza. Quindi voi adesso siete in abbondanza, i fratelli di Israele sono in difficoltà. Magari arriverà il giorno in cui voi sarete in difficoltà e loro saranno nel bisogno. Magari qui un giorno arriverà che i nostri fratelli in America, che sostengono me e Silvana come missionari, che tante volte mandano squadre evangelistiche, che tante volte danno denaro per l'opera di Dio qui in Italia, no? Perché il Vangelo è arrivato a Montebellone negli Stati Uniti. Io sono stato mandato qui dalla Chiesa a piantare questa comunità. E magari arriverà il giorno quando i fratelli in America staranno male e toccherà a noi di aiutarli. Secondo quel che sta scritto, chi ne aveva raccolto molto non ebbe di più, ma chi poco non ebbe di meno. Ora ringraziato sia Dio che ha messo nel cuore di Tito la stessa sollecitudine per voi, poiché non solo egli accetta l'esortazione, ma con grande diligenza si mise spontaneamente in cammino per venire da voi. Con lui abbiamo mandato il fratello, la cui lode della predicazione del Vangelo si è sparsa in tutte le chiese, e non solo questo, ma anche stato scelto dalla Chiesa per essere il nostro compagno di viaggio, con questo dono che noi amministriamo alla gloria del Signore stesso e come dimostrazione della prontezza del vostro animo. Evitando questo, che nessuno ci biasimi per questa abbondanza che è da noi amministrato. Quindi Paolo, per essere sopra qualunque accusa, dice: io non toccherò i soldi, sarà Tito e questo altro fratello e ancora un altro fratello che viene dalla vostra comunità a tenere la borsa. in modo che tutto è sopra il tavolo. Anche qui nella nostra comunità, Gabriele è il tesoriere dell'associazione e quindi lei mantiene i conti e quindi è tutto alla trasparenza. Io sono stato in ministeri, purtroppo, dove non si sapeva niente del denaro. Solo il leader no, sapeva quanto c'era, dove era, cos'era. Invece noi, in questa associazione, c'è Gabriele, c'è Brian, c'è Belle che segue la Calvary Media. Io controllo loro, loro controllano me. E quindi anche se qualcuno vorrebbe accusarci, noi possiamo dire, guarda, i libri sono qua, li vuoi leggere? Non c'è problema. Noi non nascondiamo niente. E anche Paolo dice, in modo che nessuno, non c'era nessun biasimo, nessuno poteva dire, Paolo, vedi, lui ci esorta per i soldi e poi lui tiene la borsa. No, poi dice Tito, questi altri fratelli loro cureranno questo dono che voi preparate. Avendo cura di agire bene non solo davanti al Signore ma anche davanti agli uomini. Quindi bisogna avere tutto alla luce del sole. Ora noi abbiamo mandato con loro il nostro fratello che abbiamo provato spesse volte in molte cose e trovato essere zelante. Ma ora è ancora più zelante per la grande fiducia che ha in voi. Quanto a Tito, egli mio collaboratore e compagno di opera in mezzo a voi, quanto ai nostri fratelli, essi sono apostoli alla Chiesa, gloria di Cristo. Date dunque loro la prova del vostro amore e della ragione per cui ci gloriamo di voi anche davanti alle Chiese. Quindi Paolo ha cominciato vantando della Chiesa in Macedonia ai Corinzi, ma adesso dice Corinzi, io vanto di voi nelle altre Chiese, non fa che il mio vanto sia falso. Riguardando poi la sovvenzione a favore dei Santi, mi è superfluo scrivervi, poiché conosco la vostra prontezza per la quale mi glorio da voi presso i Macedoni. Dicendo che l'Acaia è pronto fin dall'anno scorso e lo zelo di parte vostra ne ha stimolati molti. Ora ho mandato questo fratello perché il vostro vanto per voi non risulta vano a questo riguardo affinché, come dicevo, siate pronti. Perché se dovessero venire con me dei Macedoni e vi trovassero impreparati, noi, per non dire voi, saremo svergognati in questa nostra fiducia di vanto. Quindi Paolo, è chiaro, no? Cioè, se io vengo con i fratelli di Macedonia a ricevere questo dono che avete promesso un anno fa e non avete, faremo veramente una brutta figura. Faremo la figura di quelli che parlano, no? Predicano bene e razionano male. Perciò ho ritenuto necessario esortare i fratelli di venire da voi prima del tempo, quindi lui sta mandando Tito e questi altri fratelli prima a Corinto per assicurare che è tutto pronto. Per far preparare in anticipo la vostra offerta precedentemente promessa, perché essa sia pronto come atto di generosità e non di avarizia. Or questo dico: chi semina scarsamente mieterà altresì scarsamente. È una legge universale. Anche in Osea, qual è il tema di Osea? Quello che un uomo semina raccoglierà. E questo è valido anche per noi credenti nel nuovo patto. Se noi siamo generosi, Dio sarà generoso con noi. Se noi siamo tacagni, Dio non benedirà quest'area della nostra vita. Questa è la parola di Dio. Non vuol dire che non siamo salvati o non siamo figli di Dio, però ripeto, è un'area della nostra vita come ogni area della nostra vita che Dio vuole conquistare. Chi semina scarsamente mieterà altresì scarsamente, e chi semina generosamente mieterà altresì abbondantemente. ciascuno faccia come ha deliberato nel suo cuore, non di malavoglia, né per forza, perché Dio ama un donatore allegro. Quindi questa è la nostra regola nel Nuovo Testamento. Noi non diamo dare denaro alla Chiesa perché il pastore ci ha bastonato questa domenica. Vi ho bastonato? Spero di no. Perché sono delicati, no? Tu parli di... No? E quindi Dio non vuole che noi, quando passa il cestino, uffa. No, Lui vuole che siamo come i macedoni. Io posso partecipare nell'opera di Dio. Alleluia. Gloria a Dio. Signore, grazie che è un lavoro. Grazie che oggi il mio cuore batte. Grazie oggi che io non sono in ospedale come mio fratello Gianni. E posso andare al lavoro e guadagnare e posso anche avere un po' di dare per la tua gloria, per partecipare nel pagare l'affitto di questo locale, per mandare soldi ai missionari, per aiutare i poveri. E quindi il nostro atteggiamento verso il dare deve essere uno di gioia. Signore, io posso partecipare. Quindi non di malavoglia, non di forza, perché Dio ama un donatore allegro. Or Dio è potente a far abbondare in voi ogni grazia, affinché, avendo sempre il sufficiente in ogni cosa, voi abbondiate per ogni buona opera. Ok, qui vedete che Dio, se noi seminiamo generosamente, Dio promette di prendere cura di ogni nostro... Cosa è scritto qua? Finché avete il sufficiente in ogni cosa. Quindi la parola di Dio, se noi onoriamo il Signore anche con le nostre finanze, Dio promette di provvedere la nostra sufficienza. Quindi avremo sempre il giusto. La Bibbia non promette da nessuna parte che saremo ricchi o che avremo quel Rolls Royce o il diamante o le vacanze nei Tahiti. Questa la parola di Dio non ci promette. Questi dicono imbroglione perché vogliono estorcere. Vogliono estorcere i soldi dei uomini. E chi ha il parabolo? Per parabola, no, vedete questi canali God Channel, questi altri, e ci sono questi charlatani: mandate vostro segno e Dio vi benedirà mille volte, sarai ricco come me. No, la Bibbia non dice questo, però la Bibbia dice che io provvederò tutti i tuoi bisogni. Ma questa è una promessa che possiamo proclamare solo se noi seminiamo. Perché Paolo chiaramente dice, chi semina scarsamente, raccoglierà scarsamente. Chi è generoso, sarà, metterà anche lui in modo generoso. Come sta scritto, egli ha sparso, egli ha dato ai poveri, la sua giustizia dura in eterno. Or colui che fornisce la semente al seminatore e il pane da mangiare, provveda e moltiplichi pure il vostro semente e accresce il frutto della vostra giustizia. Allora sarete arricchiti per ogni liberalità che per nostro mezzo produrrà rendimento di grazia di Dio. Quindi il volere di Dio per noi credenti è non solo che noi abbiamo il sufficiente per la nostra famiglia, che noi abbiamo anche in modo abbondante di dare altri, in modo che i fratelli o chi viene aiutato dalla nostra abbondanza possa glorificare Dio. Sapete l'anno scorso come è stato bello quando siamo stati in Aquila e ho portato giù quasi 7.000 euro fra la nostra chiesa Treviso e le chiese in America che hanno dato quasi 7.000 euro di aiuti per la chiesa lì a Aquila. E veramente i fratelli di Aquila, e non solo i fratelli, anche i non fratelli che forse saranno futuri fratelli, la gente in quel campo che amministravamo noi evangelici, loro lo davano a Dio. Grazie a Dio che siete venuti. Il Signore è stato glorificato. No, Dio non vuole che siamo sempre, oh mamma mia, com'è. No, Dio vuole che noi abbiamo anche di dare agli altri. Ma è un atto di fede. No, noi possiamo camminare secondo la nostra intelligenza. No? Ma come faccio, pastore? Tu non sai la mia situazione. Non devo saperlo. Paolo diceva che i macedoni erano in estrema povertà. Estrema povertà è uno che è sul marciapiedi con niente. Eppure loro hanno dato liberamente a Dio. E sicuramente il Signore li ha benedetto. Poiché l'adempimento di questo servizio non solo supplisce alla necessità dei santi, ma produce anche abbondanza di ringraziamento verso Dio. Perché a causa della prova di questa sovvenzione, essi glorificano Dio per l'ubbidienza con cui professate il Vangelo di Cristo e per la liberalità con cui ne fate parte loro e a tutti. E con le loro preghiere per voi vi dimostrano singolare affezione per l'eccellenza e grazia di Dio sopra di voi. Ora si è ringraziato Dio per il suo dono ineffabile. Quindi Paolo ha cominciato questa sessione di scrittura parlando Cristo che era ricco è diventato povero in modo che noi poveri diventassimo ricchi. E lui chiude ricordando i fratelli di quello che Cristo ha fatto per loro, il dono che Dio ha dato a noi. Purtroppo nella cultura italiana, o nella cultura cattolica romana, per secoli la Chiesa ha estortato, no? Estorso? Estorto. E io anche ho chiesto a Silvana prima di come si diceva. La Chiesa ha estorto denaro della gente per secoli e secoli, no? Avete sentito di indulgenze? Paghi denaro, perdona i peccati. E non dobbiamo pensare che sono una cosa del quinto secolo, ancora oggi. E quindi c'è nella cultura, no, questo fatto che la Chiesa mi ha sempre imposto, la Chiesa sempre. Però se siamo figli di Dio nati di nuovo, che il Signore veramente ci libera, che quando passa il cestino e quando c'è da dare anche le finanze al Signore, no? La Chiesa vuole sempre denaro. Questa non è una mentalità che uno è rinnovato dallo Spirito Santo. Uno che è rinnovato dallo Spirito Santo, come i macedoni. No, Paolo, prendilo, perché vogliamo noi anche la benedizione. Vogliamo noi, siamo poveri, ma vogliamo aiutare i nostri fratelli che stanno morendo di fame. Io uso spesso questo esempio. Dio ama un donatore allegro. Come se io do, no, Josiah, 100 M&M's. Conoscete gli M&M's, giusto? No?
3: Sì, sì.
2: Quindi io dico, Giuseppe, vieni qua. Ti voglio dare 100 M&M's. Tu mi darai 10 indietro. Li do a te, sono tuoi. Ma poi mi darai 10 indietro. Secondo voi è una richiesta esagerata? Alla fine sono stato io a darli tutti. Però immaginate che Giuseppe prende quei 100 M&M's, li strappa dalle mie mani. Io non ti do neanche uno. Mamma mia, che mostro ho generato! Giusto? Invece se lui dice, ma papà, ti do anche i 20! E voglio dare Joshua e Abigail, voglio dare anche loro 20 e anche la mamma 20. Vero? Guarda, ti do un sacco di M&M's, perché sei un bambino generoso e posso fidarmi di te con queste cose. Comprendete, Dio non vuole estorcere da noi denaro, non ne ha bisogno. Lui è padrone dell'universo. Ma lui vuole che noi partecipiamo nella benedizione. Dice, io voglio che siete come me, io sono generoso. E voglio che camminate per fede. Che voi ogni mese confidate in me per le finanze. Perché io posso abbondare la tua busta paga. Io posso far venire i soldi da parte che tu non aspetti mai. E quindi la scelta è nostra. Possiamo camminare per fede. E possiamo cercare di arrangiarci con le nostre capacità. Io ci ho provato tutti e due ed è meglio camminare per fede. E veramente affidare, Signore, anche quest'area della mia vita è tua. Perché abbiamo esempio, Dio ha dato il suo dono ineffabile. Questo è uno di quei passi miei preferiti nella Bibbia. Il dono ineffabile, il dono che non ci sono parole per descrivere.
1: Avete ascoltato il programma Studiamo la Bibbia, serie di studi biblici registrati in presa diretta nella comunità evangelica di Montebelluna, Treviso. Gli studi sono realizzati dall'anno 2010 a oggi e curati dal pastore Craig Quam. Appuntamento a domani alla stessa ora.
3: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
4: Radio Evangelo Piemonte è una radio libera, libera nei pensieri. Libera da ogni vincolo, legata solo alla tua generosità. Sostieni Radio Evangelo Piemonte inviando una tua libera offerta attraverso il conto corrente postale numero 14 83 41 05, intestato a Radio Evangelo Piemonte. Oppure utilizza i canali telematici di PayPal o di Satispay accedendo direttamente dal nostro sito internet www.radioevangelo.it. Qui puoi trovare anche le coordinate per effettuare un'offerta con il bonifico bancario. Radio Evangelo Piemonte, una radio libera che rende liberi.

0: Gesù ieri e oggi. Viaggio attraverso le pagine del Vangelo di Giovanni a cura di Michael Stidman. Conduce in studio Mauro Ferraris.
1: Un calorosissimo abbraccio radiofonico da parte mia e benvenuto all'ascolto del primo numero di questo programma. Un programma che, senza la pretesa di esaurire tutto quello che si potrebbe dire al riguardo, si propone di compiere un giro a 360 gradi fra le pagine del Vangelo di Giovanni, o, in altre parole, di fare un viaggio alla scoperta o alla riscoperta della vita di Gesù. La nostra trasmissione sarà strutturata in modo tale da soffermarsi con attenzione su tutto questo Vangelo, analizzandone il contenuto versetto per versetto. Ad aiutarmi in questa mastodontica impresa ci sarà un amico di origine inglese, Michael Stidman. Solo per questa prima puntata, che è di carattere introduttivo, Michael si limiterà a tracciare, a grandi linee, il percorso del nostro viaggio, che diverrà, puntata per puntata, sempre più interessante. Ma credo di avere chiacchierato a sufficienza, per cui bando alle ciance e, dandogli il benvenuto ai nostri microfoni, cedo la parola a Michael, ricordandoti che noi ci risentiremo nella parte finale.

Un libro scritto migliaia di anni fa abbia ancora qualcosa da dirci oggi? Che cosa possiamo imparare da gente che non aveva il beneficio di tutte le conoscenze scientifiche e tecnologiche che abbiamo noi? Se un apostolo come Pietro, Paolo o Giovanni tornasse qui sulla Terra oggi, egli rimarrebbe sbalordito, soprattutto se visitasse una delle nostre grandi città. Si sentirebbe proprio smarrito. Allora, a cosa serve studiare gli scritti di questi uomini? Che senso ha? Spero di poter dare una risposta convincente a queste domande durante la nostra trasmissione di oggi. Gesù, ieri e oggi. Come mai abbiamo scelto questo titolo? Perché noi non siamo tra quelli che credono che la vita, l'opera e le parole di Gesù abbiano avuto un significato solo nell'epoca in cui egli camminava su questa terra. Al contrario, noi siamo convinti che tutto quello che lo riguarda sia di immensa importanza anche per noi, che viviamo alla fine del XX secolo. Penso che chi non conosce bene la vita di Gesù rimarrà impressionato da questo personaggio unico nella storia dell'umanità. E chi non conosce bene i suoi insegnamenti si stupirà quando si accorgerà di quanto questi siano ancora attuali dopo 2000 anni. Vorremmo iniziare i nostri studi con il Vangelo di Giovanni. Nelle prossime settimane prenderemo in considerazione questo libro del Nuovo Testamento un po' alla volta. In ogni trasmissione ci soffermeremo su pochi versetti. Questo per rendere il discorso più facile da seguire, soprattutto per chi si avvicina al testo per la prima volta. Non vogliamo assolutamente imporre una nostra interpretazione delle scritture. Desideriamo piuttosto imparare insieme quello che questo libro meraviglioso ha da dirci. Spero tanto che tu vorrai ascoltare questa serie di trasmissioni e per aiutarti a seguire meglio abbiamo deciso di mandare in omaggio a chiunque ci scriva una copia del Vangelo di Giovanni. Per ricevere la tua copia basta scrivere all'indirizzo che verrà dato alla fine di questa trasmissione. Per chi non la conosce bene, voglio precisare che la Bibbia è composta da due parti, l'Antico ed il Nuovo Testamento. L'Antico Testamento tratta dell'opera di Dio prima della venuta di Cristo in questo mondo, mentre il Nuovo Testamento è composto dai seguenti libri. Prima ci sono i quattro racconti della vita di Gesù, cioè quello che noi chiamiamo i Vangeli. Poi c'è un libro che ci spiega come il messaggio di Gesù Cristo si è diffuso tramite i primi cristiani, dopo che egli è stato assunto in cielo. Seguono poi le varie epistole, scritte dagli apostoli ed altri autori ispirati da Dio. Il Signore ci ha dato queste epistole per insegnarci come Egli vuole che il suo popolo si comporti in tutte le epoche della storia. L'ultimo libro del Nuovo Testamento, e quindi di tutta la Bibbia, si chiama Apocalisse. Questo libro ci rivela il piano di Dio per la sua Chiesa e per l'universo intero. Trattandosi di avvenimenti futuri, il linguaggio usato è fortemente simbolico e spesso si fa fatica a capire il vero significato. Ora, i quattro Vangeli sono Matteo, Marco, Luca e Giovanni. I primi tre, cioè Matteo, Marco e Luca, hanno molte cose in comune, per questo vengono spesso chiamati i sinottici, mentre Giovanni scrisse il suo Vangelo diversi anni dopo gli altri. Il Vangelo di Giovanni contiene parecchio materiale che non si trova negli altri Vangeli. Ma prima di avvicinarci a questo Vangelo, ci sono due domande alle quali vorrei rispondere. La prima è questa: che cos'è esattamente un Vangelo? E la seconda: chi era Giovanni? La parola Vangelo significa semplicemente buona novella. Quasi 2000 anni fa, su una collina in Palestina, c'era un gruppo di pastori che faceva tranquillamente la guardia al proprio gregge. Era notte e possiamo immaginare quanto sia stato grande il loro stupore quando, all'improvviso, apparve loro un angelo che pronunciò queste parole: «Non temete,

0: perché ecco, vi reco il buon annunzio di una grande allegrezza che tutto il popolo avrà. Oggi, nella città di Davide, vi è nato un Salvatore, che è Cristo, il Signore. Da questo annuncio angelico comprendiamo che questo Vangelo o buona novella che Giovanni ci proporrà riguarda Gesù Cristo, il Salvatore del mondo. Adesso voglio rispondere alla seconda domanda. Chi era Giovanni? Giovanni era uno dei 12 discepoli o apostoli che Gesù scelse perché gli fossero vicini, per seguirlo, osservarlo ed ascoltarlo durante il suo ministero di 3 anni e mezzo sulla terra. Poi, alla sua morte, essi avrebbero raccolto l'eredità lasciata loro dal Signore per portarla ad altri nel suo nome. Giovanni e suo fratello erano pescatori quando Gesù li chiamò, dicendo a tutti e due di seguirlo. Quando Gesù scelse questi due fratelli, dette loro un nome interessante. Li chiamò Boanerges, che vuol dire figli del tuono. Questo fa pensare che avessero la tendenza di perdere un po' facilmente le staffe. Il Vangelo di Luca ci fornisce almeno un esempio di questa tendenza. Quando il popolo di un certo villaggio non voleva accettare Gesù, Giacomo e Giovanni dissero al loro maestro: «Signore, vuoi tu che diciamo che scenda fuoco dal cielo e li consumi?» Naturalmente Gesù non glielo permise, anzi, li sgridò. Giovanni era il più giovane dei 12 discepoli di Gesù e visse più a lungo di tutti gli altri. Quando era già vecchio, Giovanni fu mandato in esilio sull'isola di Patmos a causa di una persecuzione. Mentre era lì, Dio gli rivelò che cosa sarebbe accaduto a questo mondo e alla Chiesa in futuro. Come vi ho già accennato, quel libro si chiama il Libro dell'Apocalisse. Oltre al suo Vangelo e al Libro dell'Apocalisse, Giovanni scrisse 3 epistole ispirate. Tutti e 5 i suoi scritti si trovano nel Nuovo Testamento. In momenti particolari della sua vita sulla terra, Gesù scelse 3 discepoli fra i 12. Quei 3 erano sempre gli stessi: Pietro, Giacomo e Giovanni. Chi legge il Vangelo si accorgerà facilmente del fatto che Gesù provava un amore ed un affetto speciale per Giovanni. Tanto è vero che Giovanni si autodefinisce il discepolo che Gesù amava. Durante quell'ultima drammatica sera prima della crocifissione, tutti i discepoli si trovavano insieme nella stessa stanza. E quale di loro era più vicino a Gesù in quell'occasione? Era appunto Giovanni. Lui stava con il capo posato sul petto del suo maestro. Ma ci resta ancora una domanda da considerare. Perché Giovanni scrisse il suo Vangelo? Lui stesso ci dà la risposta al capitolo 20 del suo Vangelo, e precisamente nei versetti 30 e 31. Ecco quello che scrive: «Ora Gesù fece, in presenza dei discepoli, molti altri miracoli, che non sono scritti in questo libro. Ma queste cose sono scritte affinché crediate che Gesù è il Cristo, il Figliuolo di Dio, e affinché, credendo, abbiate vita nel suo nome». Quindi Giovanni ci dà 2 motivi diversi, ma collegati tra loro, per cui ha scritto questo libro per noi. In primo luogo, affinché crediamo in Gesù, ma non perché crediamo in Lui semplicemente come un uomo buono o grande. Lui vuole che crediamo in Gesù come il Cristo, cioè come il messaggero eletto ed unico di Dio, come il Figlio di Dio, uguale al Padre in tutta la sua divinità. I giorni in cui Giovanni viveva non erano poi tanto diversi dai nostri. Allora, come adesso, molti non accettavano che Gesù fosse veramente Dio. Perciò, mentre leggiamo il Vangelo di Giovanni assieme, vedremo come lui fa riferimento costante alle origini divine e alla persona divina di Gesù. Chi mai può essere all'altezza di un tale compito, quello di scrivere circa la divinità di Gesù, se non Giovanni, il discepolo che Gesù amava, colui che aveva vissuto così vicino a lui. Il secondo motivo che Giovanni ci dà per aver scritto il suo Vangelo è questo: affinché noi tutti possiamo avere vita nuova per mezzo di lui. Mentre esaminiamo questo libro progressivamente, impareremo di più circa questa nuova vita, che cos'è esattamente e come possiamo riceverla. Io spero che tu vorrai continuare ad ascoltare questa serie di messaggi. Spero anche che mentre riflettiamo sulla vita e sulle parole di Gesù attraverso gli occhi di Giovanni, troverai risposte a molte delle tue domande sulla persona di Gesù Cristo e che anche tu riceverai vita nel suo nome. Infine, vorrei lasciarvi con un paio di domande. La prima domanda è: cosa vuol dire la parola Vangelo? La seconda domanda è: perché Giovanni scrisse il suo Vangelo? Non mi resta altro che salutarvi, invitandovi alla prossima puntata di Gesù, ieri e oggi.
1: Questa prima puntata del nostro programma è letteralmente volata via. Spero che questo assaggio sia stato di vostro gradimento e che anche nel prossimo numero sarete dei nostri. Ci ritroviamo qui nella prossima puntata. Grazie per l'ascolto e a presto allora. Ciao!
2: Avete ascoltato il programma Gesù ieri e oggi. La trasmissione è realizzata a cura della FARE, Federazione Associazioni Radio Evangeliche Italiane.
3: Radio Evangelo Piemonte, 24 ore al giorno in sintonia con l'amore di Dio.

0: Vita abbondante. Samuele e Vittoria Negri al microfono di questa rubrica. Gentilissimi ascoltatori, siamo Samuele e Vittoria Negri e vi porgiamo un caloroso saluto nell'amore del Signore Gesù Cristo. Vogliamo presentarvi un'altra puntata di Vita abbondante, con l'augurio che quanto diremo porti un'atmosfera di serenità nelle vostre case e soprattutto vi dia la possibilità di trovare ed sperimentare quella pace che soltanto il Figlio di Dio può darci. Anche se spesso crediamo di poter fare tante cose, di elaborare buoni propositi, in realtà siamo costretti a raccogliere più fallimenti che successi. Perché questo? Per una semplice ragione. Da un lato siamo peccatori, quindi incapaci di pensare il bene, e dall'altro lato siamo limitati.
1: Così che anche quando vorremmo fare qualcosa di positivo, ci rendiamo conto di essere incapaci. Dobbiamo allora disperarci? Un giorno i discepoli del Signore, dopo averla ascoltato su alcune esigenze, si chiesero: chi dunque può essere salvato? Ma Gesù rispose: agli uomini questo è impossibile, ma a Dio ogni cosa è possibile.
0: Come siamo felici di poter proclamare un Dio onnipotente, capace di fare le cose che noi non possiamo. Ed è proprio questo Dio onnipotente che ci invita a Lui per cambiare la nostra vita e per fare quello che non possiamo fare noi. Non trovate che questa sia una dimostrazione di amore? Prima di proseguire, vi invitiamo a scriverci. Grazie e buon ascolto.

Il re di Samaria, Acab, e sua moglie Izebel erano stati tanto malvagi, idolatri e sordi a ogni richiamo divino trasmesso loro dal profeta Elia, che erano stati maledetti con la loro discendenza. Per Acab la condanna si era già avverata, era morto in battaglia. Ma Izebel era ancora viva e la sua influenza di regina madre si faceva sentire durante il regno del figlio Joram. Egli era un uomo debole che aveva un certo rispetto e timore del profeta Eliseo, ma in lui non c'è stato mai nessun vero ravvedimento. Una figlia di Acab e Izebel, Atalia, aveva sposato il re di Giuda, che, influenzato da lei, aveva seguito le orme dei re di Samaria nell'idolatria e nella disubbidienza al Signore. Come giudizio, Dio permise che gli Edomiti si ribellassero e da quel momento Giuda perse ogni controllo sul paese di Edom che Davide aveva sottomesso. Alla sua morte salì al trono un figlio suo e di Atalia. Anche questo re, Acazia, seguì le orme della famiglia della madre, facendo ciò che era sbagliato agli occhi di Dio. Data la sua parentela con Joram, re di Israele, quando questi fece una spedizione di guerra contro i Siri, Acazia lo accompagnò. Joram fu ferito e tornò nel palazzo di Israel per curarsi. Acazia andò a trovarlo. Mentre i due re, discendenti ambedue da Acab e Izebel, erano insieme, il profeta Eliseo ordinò a uno dei suoi discepoli di andare da uno dei capitani dell'esercito di Samaria, che si chiamava Jehu. Doveva trarlo in disparte, ungerlo re al posto di Joram, dirgli che Dio gli dava l'incarico di colpire la casa di Acab per vendicare il sangue dei profeti e dei servi del Signore uccisi da Izebel. Poi doveva fuggire. Il giovane fece quanto gli era stato ordinato e Jehu, quando gli altri capitani gli chiesero cos'era successo, rivelò che era stato unto re e che aveva avuto l'incarico di attuare sulla casa di Acab la maledizione che Dio aveva fatto pronunciare anni prima. Allora gli altri lo acclamarono re e si disposero a seguirlo. Egli diede loro l'ordine di sorvegliare le porte della città perché nessuno ne uscisse e avvertisse il re Joram che si trovava a Israel per curarsi la ferita ricevuta. Poi Jehu montò a cavallo e si diresse verso Israel con una schiera di soldati. La sentinella, che era di guardia sulle mura, vide avvicinarsi la cavalcata e avvertì il re. Ancora il re non aveva nessun sospetto di quanto stava per succedere, ma le profezie sulla sua famiglia stavano per avere compimento.

0: Vi presentiamo ora la rubrica dedicata a La preghiera di Hallesby.
1: Continuiamo a prendere in esame ciò che la scrittura ci insegna intorno alla preghiera. Permettetevi quindi di usare un'altra immagine per mostrarvi quanto il Signore abbia reso semplice la preghiera. L'uomo colpito da paralisi, di cui è fatta menzione nel secondo capitolo di Marco, aveva alcuni eccellenti amici. Essi sapevano che Gesù poteva aiutarlo, perciò lo portarono alla casa dove Gesù si trovava. Ma essi non poterono entrare a causa della moltitudine. Non si scoraggiarono tuttavia, ma sollevarono il malato fino al tetto nel quale avevano predicato un'apertura e lo calarono ai piedi di Gesù. Quivi questi eccellenti amici stettero indubbiamente ad aspettare la parola autorevole di Gesù, per mezzo della quale il loro amico malato sarebbe stato immediatamente guarito. Ma, strano a dirsi, non fu questa la parola che Gesù pronunciò. Essi udirono invece queste altre parole dette con autorità: «Figliuolo, i tuoi peccati ti sono rimessi».
0: Un'altra voce di preghiera aveva gridato a Gesù e l'aveva invocato con maggior forza. Fu l'invocazione del malato per il perdono dei suoi peccati. Eppure, egli non aveva rivolto una sola parola a Gesù. Egli giaceva tranquillo nel suo lettuccio. Io posso facilmente immaginare l'uomo che giaceva là, guardando a Gesù, soltanto guardando a Gesù. E Gesù udì la preghiera inespressa per il perdono dei peccati, preghiera che sgorgava dal cuore dell'ammalato. Ed egli innanzitutto rispose a tale preghiera, dopodiché esaudì anche l'altra, restituendo all'uomo la sua salute fisica. Questo ci consente di penetrare un po' più a fondo nel segreto della preghiera. Pregare è qualcosa di più profondo delle parole. La preghiera è presente nell'anima prima di essere formulata in parole e dimora nell'anima anche quando l'ultima parola della preghiera è passata dalle nostre labbra.
1: Pregare è un atteggiamento dei nostri cuori, delle nostre menti. È un atteggiamento definito dei nostri cuori verso Dio, un atteggiamento che Egli nei cieli riconosce immediatamente come una preghiera, una supplica indirizzata al suo cuore. Sia essa formulata con parole o no, ciò non significa nulla per Dio, ciò è importanza solo per noi. Qual è questa condizione spirituale? Qual è l'atteggiamento del cuore che Dio riconosce come preghiera? Vorrei ricordarvi due cose. In primo luogo, il senso della nostra debolezza. Questo è incontestabilmente il primo e più sicuro indice di un cuore che prega. Per quanto mi è dato di vedere, la preghiera è stata istituita soltanto per i deboli. Essa è l'ultima risorsa degli indifesi. In verità, essa è l'ultima via di uscita. Noi proviamo ogni cosa prima di ricorrere alla preghiera.
0: Questo non si verifica soltanto prima della nostra conversione. La preghiera è la nostra ultima risorsa anche nel corso di tutta la nostra vita cristiana. So benissimo che noi facciamo molte e belle preghiere sia in pubblico che in privato senza essere spinti dalla nostra debolezza, ma non sono affatto sicuro che queste siano veramente preghiere. La preghiera e il senso della nostra impotenza sono inseparabili. Solo colui che è indifeso e debole può veramente pregare. Ascoltate, voi siete spesso così bisognosi di aiuto da non sapere che cosa fare. Talvolta non sapete nemmeno come pregare. La vostra mente sembra essere piena di peccato e di impurità. Essa è preoccupata di quello che la Bibbia chiama il mondo. Dio e le cose eterne e sante sembrano così estranee e distanti da quello che voi sentite, che aggiungete peccato a peccato, desiderando di avvicinarvi a Dio in un tale stato di mente. Di tanto in tanto voi dovreste rivolgere a voi stessi questa domanda: desidero io veramente liberarmi dalla tiepidezza del mio cuore e dalla mia vita mondana? Non è forse la mia vita cristiana sempre tiepida e poco sincera per la semplice ragione che nel profondo del mio cuore io desidero che sia così?
1: Così un'anima onesta lotta contro la disonestà del proprio essere. L'uomo sente se stesso così irrimediabilmente perduto che la preghiera si agghiaccia sulle sue labbra. Ascolta, fratello, la tua debolezza è la tua migliore preghiera. Essa va dal tuo cuore al cuore di Dio con un effetto maggiore di tutte le invocazioni che potresti rivolgergli in parole. Egli la sente nello stesso momento in cui tu sei afferrato dalla debolezza, ed egli subito ascolta la preghiera della tua debolezza e risponde.

Amiche ed amici carissimi, spero vivamente che questo programma che avete scelto di ascoltare possa donarvi arricchimento e benedizione sia morale che spirituale. Credo che in mezzo al turbinio della vita quotidiana non sia sufficiente un aperitivo per portare un po' di serenità, ci vuole ben altro. E noi vorremmo appunto, con l'aiuto del Signore, portare una parola di speranza e di certezza a quanti soffrono delle incertezze della vita quotidiana. Qualcuno ha detto che mai come oggi le case farmaceutiche fanno la loro fortuna con i tranquillanti e i sedativi. Questo dovrebbe preoccuparci, perché se non riusciamo ad avere pace e tranquillità, non è con queste cose che potremo risolvere il nostro problema. Anzi, con le medicine, come ben sappiamo, si produce l'assuefazione, così che si deve ricorrere ad altri medicinali sempre più forti, con l'unico risultato di lasciarci o di aggravare la nostra situazione. Con questo non vogliamo scagliarci contro i medicinali, ben vengano quando riescono a portare un po' di sollievo. Ma per quanto riguarda la serenità e la pace interiore, sono dei beni così importanti che dovremmo chiederci se non vi sia una strada diversa per ottenere dei risultati che siano soddisfacenti sotto tutti gli aspetti. Questa è la ragione per cui, come cristiani, che hanno trovato nella persona di Gesù Cristo il Salvatore ed il Signore, crediamo anche di aver trovato in Lui quel benessere interiore che permette di vivere e andare avanti anche in mezzo alle difficoltà e alle delusioni della vita. Non vi sentite attirati da questa prospettiva? C'è un versetto della Bibbia che mi ha sempre colpito. Si trova nel libro dell'Esodo, cioè il libro che ci racconta l'uscita del popolo di Israele dalla schiavitù dell'Egitto. Come sappiamo, ad un certo momento gli israeliti dovettero lasciare l'Egitto in fretta, perché sebbene venissero scacciati dagli egiziani, questi avrebbero sempre potuto rimangiarsi la loro decisione ed impedire questa uscita. E infatti così avvenne. Quindi ci si sarebbe aspettato che il Signore esortasse questo popolo di Israele a prepararsi ad un eventuale scontro con le forze egiziane, armandosi e preparandosi delle strategie che avrebbero permesso loro di uscire vittoriosi. E invece ecco quello che viene detto da Mosè da parte del Signore: non abbiate paura, state fermi e vedrete la salvezza che il Signore compirà oggi per voi. Infatti gli egiziani che avete visti quest'oggi non li rivedrete mai più. Il Signore combatterà per voi e voi ve ne starete tranquilli. Queste parole sono importanti non solo perché descrivono l'esperienza fatta dal popolo che aveva accettato di seguire il Signore, ma perché indica quelle che sono le intenzioni degli uomini per tutti quelli che seguono il Signore e vogliono fare la sua volontà. È importante sapere che quando affermiamo che Dio è amore, non facciamo solo un'affermazione scontata, ma diciamo qualcosa di reale che si inserisce nelle vicende della vita quotidiana. Quando sfogliamo le pagine della Bibbia, scopriamo che tutti gli uomini di fede, pur trovandosi in mezzo a difficoltà e a prove come tutti noi, hanno sempre trovato la loro pace e la loro serenità nel Signore, accettando la sua volontà anche quando poteva essere difficile capire questa volontà. Pensiamo ad esempio all'esempio lasciatoci da Abramo. Ad un certo punto della sua vita è scritto che il Signore volle provare la sua fede, l'autenticità e la profondità di essa. Infatti è detto che il Signore gli chiese di offrirgli il suo figlio, il suo unigenito, colui che egli amava in maniera particolare. Quella di Dio era una richiesta difficile da capire, anche perché Isacco era il figlio della promessa. Eppure, quando leggiamo quell'episodio, siamo colpiti dal fatto che da parte di Abramo non c'è un'obiezione, non un mormorio, neppure un sospiro. C'era forse dell'incoscienza da parte di Abramo? Certamente no. Egli agisce così perché ha fede nel Signore e non dubita minimamente delle sue richieste. Infatti, nella lettera agli Ebrei sta scritto: per fede Abramo, quando fu messo alla prova, offrì Isacco. Egli, che aveva ricevuto le promesse, offrì il suo unigenito.
Eppure Dio gli aveva detto: è in Isacco che ti sarà data una discendenza. Abramo era persuaso che Dio è potente da risuscitare anche i morti e riebbe Isacco come per una specie di risurrezione. Vedete, la fede nelle promesse del Signore, nella sua onnipotenza, è quella che rende capaci di restare sereni e in pace persino in una situazione drammatica, dal punto di vista umano, come quella di Abramo di fronte alla richiesta divina. Avete voi la fede di un Abramo? Cercate di mettervi nei suoi panni mentre facciamo una pausa musicale.

Qualcuno potrebbe dire che l'esempio di Abramo è piuttosto unico nel suo genere ed in qualche modo irripetibile. Per questo motivo desidero attirare la vostra attenzione su un altro modello biblico capace di farci riflettere. Si tratta di Maria di Betania. Leggiamo nell'Evangelo che un giorno venne in casa sua Gesù. E si comprende che in quell'occasione ci sia stata un po' di agitazione perché si voleva fare bella figura nei confronti di un ospite di eccezione come lo era appunto Gesù Cristo. Infatti troviamo scritto: Marta aveva una sorella chiamata Maria, la quale, sedutasi ai piedi di Gesù, ascoltava la sua parola. Ma Marta, tutta presa dalle faccende domestiche, venne e disse: Signore, non ti importa che mia sorella mi abbia lasciata sola a servire? Dille dunque che mi aiuti. Ma il Signore le rispose: Marta, Marta, tu ti affanni e sei agitata per molte cose, ma una cosa sola è necessaria. Maria ha scelto la parte buona che non le sarà tolta. Evidentemente Marta pensava che la sorella Maria fosse indifferente di fronte ai lavori di casa, come se Maria fosse una semplice scansafatiche a cui manca il senso della responsabilità. In realtà le cose stavano ben diversamente. Maria aveva imparato a restare tranquilla anche in mezzo agli impegni quotidiani perché aveva trovato in Gesù il riposo. Un altro esempio di serenità e di pace ci viene dato da Pietro, che dormiva nella prigione, legato con catene, in mezzo a due soldati. Sta scritto che nella notte che precedeva il giorno in cui Eroda voleva farlo comparire, Pietro stava dormendo in mezzo a due soldati, legato con due catene, e le sentinelle davanti alla porta custodivano il carcere. Come mai Pietro è così sereno proprio alla vigilia del processo? Perché la sua fiducia era in colui che è molto più grande di Erode e di tutti i governanti di questo mondo. Questo produceva serenità e tranquillità, ed infatti prima che Erode possa portarlo in tribunale, egli sarà liberato miracolosamente per mezzo di angeli mandati a soccorrerlo. Ebbene, cari amici, è questa fede in Gesù Cristo che noi vi proponiamo, perché è solo per mezzo di essa che si può essere realmente sereni e tranquilli. Adesso ascoltiamo il testo biblico che sarà oggetto della nostra meditazione. Nel Vangelo di Giovanni, al capitolo 7, leggiamo: «Verso la metà della festa, Gesù salì al Tempio e si mise ad insegnare. Perciò i giudei si meravigliavano e dicevano: come mai conosce così bene le Scritture senza aver fatto studi? Gesù rispose loro: la mia dottrina non è mia, ma di colui che mi ha mandato. Se uno vuole fare la volontà di lui, conoscerà se questa dottrina è da Dio o se io parlo di mio». La prima cosa che dobbiamo fare per conoscere la volontà di Dio è di esaminare scrupolosamente noi stessi, le nostre motivazioni, quali sono i desideri più profondi del nostro cuore. È lì che troveremo la risposta. Per essere sicuri di non sbagliare, dovremo specchiarci nella persona di Gesù Cristo e non aver paura di quello che scopriremo. Sarebbe inutile comportarci diversamente perché non faremo altro che illuderci. Spesso sentiamo dire: sono preoccupato perché non riesco a capire il volere di Dio per me. Sei sicuro di esserti posto nell'ottica giusta? Perciò Gesù ha detto: se uno vuol fare la volontà di Dio, conoscerà se questa dottrina è da Dio o se io parlo di mio. In questo caso specifico, egli rispondeva a coloro che volevano assicurazioni sulla sua identità. Ma sono convinto che la sua affermazione contenga un principio che va ben al di là della questione specifica. Cioè, egli ha voluto ricordare che chi è sinceramente animato dal desiderio di fare la volontà di Dio non resterà deluso, cioè conoscerà perché Dio si rivelerà. A volte la volontà di Dio sembra difficile, impossibile da accettare, come quando il Signore Gesù si è trovato nel giardino del Getsemani. Ma se vi è la volontà e la disponibilità a farla, non saremo lasciati soli come è accaduto per Gesù.
L'Evangelista Luca ci rivela che in quel momento difficile di tensione fra la sua volontà e quella del Padre, gli apparve un angelo dal cielo per rafforzarlo. Lo stesso è accaduto all'Apostolo Paolo quando pregò 3 volte perché il Signore allontanasse da lui l'angelo di Satana. Non era nella volontà di Dio di compiere la liberazione che l'Apostolo chiedeva, però venne la sua parola di conforto: «La mia grazia ti basta». La parola di Gesù si è attuata. Chi vuol fare la volontà di Dio conoscerà. Ma possiamo parlare di una terza tappa capace di condurci verso il nostro obiettivo. A volte si nutrono ambizioni o passioni più o meno legittime, più o meno importanti, ma da quello che abbiamo visto i cristiani dovrebbero avere una passione che sta al di sopra di tutte le altre cose. Davide diceva: «Una cosa ho chiesta al Signore e quella ricerco, abitare nella casa del Signore tutti i giorni della mia vita, per contemplare la bellezza del Signore e meditare nel suo Tempio». Siamo capaci di fare nostra questa richiesta?

Vogliamo chiudere questo tempo con voi con una domanda. Cosa ne pensate di questo programma? Da parte nostra auguriamo che vi sia stato di utilità e di incoraggiamento, soprattutto perché abbiamo cercato di parlarvi di Dio e del suo amore. Questa non è presunzione, perché egli stesso dice nella sua parola: «Io, il Signore, ti ho chiamato e ti prenderò per mano». Qualcuno ha detto che fra le tante illustrazioni che vengono usate per descrivere l'azione di Dio nei confronti dell'uomo, questa è una delle più belle. Pensate, Dio ci prende per la mano. Questo evoca immediatamente nella nostra mente l'immagine di un padre che prende la mano del suo bimbo prima di attraversare la strada. E non lo fa per tenere prigioniero il bambino, ma per proteggerlo e nello stesso tempo fargli capire che lo ama e desidera per lui le cose migliori. Ebbene, questo è quello che Dio vuole fare per noi. Tuttavia, è indispensabile lasciarci prendere per mano. Perciò preghiamo il Signore perché, dopo aver sentito parlare dell'amore di Dio, siate disposti ad affidarvi a Lui. Scriveteci. Vi risponderemo individualmente. A risentirci quindi prossimamente sulla stessa lunghezza d'onda, e che il Signore sia con tutti noi.

0: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
1: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte.
2: Cari amici, con molto piacere vi invitiamo ad ascoltare La Bibbia Parla, la lettura della parola di Dio senza note o commenti.
3: Epistola ai Romani, capitolo 14. Quanto a colui che è debole nella fede, accoglietelo, ma non per discutere opinioni. L'uno crede di poter mangiare di tutto, mentre l'altro che è debole mangia legumi. Colui che mangia di tutto non sprezzi colui che non mangia di tutto, e colui giudichi colui che mangia di tutto, poiché Dio l'ha accolto. Chi sei tu che giudichi il domestico altrui? Se sta in piedi o se cade, è cosa che riguarda il suo padrone, ma egli sarà tenuto in piedi perché il Signore potente da farlo stare in piedi. L'uno stima un giorno più di un altro, l'altro stima tutti i giorni uguali. Sia ciascun pienamente convinto della propria mente. Chi ha riguardo al giorno lo fa per il Signore, e chi mangia di tutto lo fa per il Signore, poiché rende grazie a Dio. E chi non mangia di tutto fa così per il Signore e rende grazie a Dio, poiché nessuno di noi vive per se stesso e nessuno muore per se stesso, poiché se viviamo, viviamo per il Signore, e se moriamo, sappiamo che moriamo, noi siamo del Signore, poiché a questo fine Cristo è morto ed è tornato in vita, per essere il Signore dei morti e dei viventi. Ma tu, perché giudichi il tuo fratello? E anche tu, perché disprezzi il tuo fratello? Poiché tutti compariremo davanti al tribunale di Dio. Infatti sta scritto: come io vivo, dice il Signore, ogni ginocchio si piegherà davanti a me, ed ogni lingua darà gloria a Dio. Così dunque ciascuno di noi renderà conto di se stesso a Dio. Non ci giudichiamo dunque più gli uni gli altri, ma giudicate piuttosto che non dovete porre pietra di inciampo sulla via del fratello né essergli occasione di caduta. Io so e son persuaso nel Signore Gesù che nessuna cosa è impura in se stessa, però se uno stima che una cosa è impura, per lui è impura. Ora, se a motivo di un cibo il tuo fratello è contristato, tu non procedi più secondo carità. Non perdere col tuo cibo colui per il quale Cristo è morto. Il privilegio che avete non sia dunque oggetto di biasimo, perché il regno di Dio non consiste in vivanda né in bevanda, ma in giustizia, pace ed allegrezza nello Spirito Santo, poiché chi serve in questo a Cristo è gradito a Dio, approvato dagli uomini. Cerchiam dunque le cose che contribuiscono alla pace e alla mutua edificazione. Non disfare per un cibo l'opera di Dio. Certo, tutte le cose sono pure, ma è male quando l'uomo mangia dando intoppo. È bene non mangiare carne, né bere vino, né far cosa alcuna che possa essere d'intoppo al fratello. Tu, la convinzione che hai, serbala per te stesso dinanzi a Dio. Beato colui che non condanna se stesso in quello che approva, ma colui che sta in dubbio se mangia è condannato, perché non mangia con convinzione, e tutto quello che non viene da convinzione è peccato.
2: Cari amici, avete ascoltato la lettura della parola di Dio.

0: punti, temi, situazioni, motivi e note non solo musicali, proposti e armonizzati da Mario Pieri.
1: E benvenuti, benvenuti adesso a Contrappunti. Ci sarò io a tenervi in compagnia per la prossima mezz'oretta. Spero che voi vorrete restare in mia compagnia. Parleremo oggi di bambini, parleremo anche un po' del senso della vita. Vi proporrò come sempre anche della buona musica, della musica gospel, musica cristiana contemporanea o CCM che dir si voglia. Cominciamo subito allora con il brano che è già in sottofondo.

0: C'è così tanto caos nel mondo, ci sono guerre, malattie e fame in tanti paesi, instabilità non solo finanziaria, oppure è solamente i nostri problemi che sovrastano tutto il resto. C'è effettivamente tanto da preoccuparsi. Ecco, questa canzone, la canzone degli Out of Eden che abbiamo appena ascoltato, che ripeto si intitolava Love, Peace and Happiness, non vuole altro essere che una boccata d'aria fresca, uno stacco fra un peso e l'altro che giornalmente ci portiamo sulle spalle. Un pensiero per ricordare che la nostra sorgente d'amore, di pace e felicità proviene dal nostro Padre Celeste. Se sappiamo che Lui è la nostra sorgente di vita, la nostra forte torre, il nostro sostegno, allora possiamo avere la calma proprio nel bel mezzo della tempesta.
1: Quando i bambini fanno c'è un topolino, mentre i bambini fanno c'è un cagnolino.
0: Parliamo di bambini adesso, loro sanno sicuramente sorprenderci con la loro spontaneità, la loro fantasia. Alcuni casi, Luigino si vantava spesso di avere una villa favolosa in California, Marco invece diceva a tutti che il papà era un ambasciatore. Ecco, molti genitori sono preoccupati per la fantasia fin troppo sviluppata dei propri figli. Eppure dicono, noi gli abbiamo sempre insegnato a non dire le bugie.
1: Come i poeti, nei bambini vola la fantasia e anche qualche bugia, oh mamma mia.
0: Ecco, le storie inventate dai bambini non hanno niente a che fare con la tendenza megalomane invece di certi adulti. I bambini infatti modificano la realtà in relazione ai bisogni, ai desideri, che non possono avere altra via di realizzazione se non in modo fantastico. Quindi raccontano storie inverosimili e nel momento stesso in cui lo fanno quasi sono convinti che le loro siano storie vere. E questo perché li rassicura sulla possibilità di cambiare magicamente con il pensiero una parte della realtà in cui vivono, che probabilmente non è tanto piacevole o semplicemente

0: ecco, può anche annoiarli. Ma le bugie dei bambini sono spesso delle modalità che adoperano per esplorare la realtà circostante. Sono quasi come dei copioni che i bambini applicano alla propria realtà e attraverso i quali sperimentano gli aspetti diversi del mondo circostante. Possono sperimentare le reazioni degli altri. Ecco, vediamo cosa succede se io dico che. Ecco, da dove vengono queste invenzioni? Soprattutto dalle esperienze quotidiane, da quello che i bambini vedono in televisione oppure dai discorsi che sentono fare dagli adulti. Ecco, infatti, certe storie possono avere anche un legame specifico con quello che il bambino assorbe nell'ambiente familiare, ma soprattutto sotto forma di imitazione. Ad esempio, il bambino può avvertire che gli adulti che gli sono intorno alterano continuamente le conoscenze, i pareri che hanno. Ecco allora, ma che cosa si può fare? Ecco, sicuramente le fantasie dei bambini riflettono comunque una forma di realtà che è quella che il bambino vive interiormente. Ci fanno capire cosa il bambino pensa, cosa immagina, cosa inventa. Di fronte a questi comportamenti è inutile, se non dannoso, assumere degli atteggiamenti repressivi, punitivi oppure ridicolizzanti a volte. Al contrario, è necessario cercare di capire quello che è il significato. Se quelle storie tanto inverosimili diventano un'occasione di dialogo, possono trasformarsi in grandi risorse per la crescita armoniosa del bambino, ma direi anche di noi adulti. Perché l'immaginazione è sicuramente una grande risorsa.
1: Quando i bambini fanno oh, che meraviglia, che meraviglia.
0: Ecco, allora, premesso tutto questo, se l'attitudine all'invenzione fantastica diventa un'abitudine sistematica, è necessario però fare attenzione. Perché è possibile che il bambino, attraverso queste piccole e continue fughe dal piano di realtà, segnali quello che potrebbe essere un disagio motivato dal desiderio di una realtà diversa da quella che vive. E infine un ultimo consiglio. Ecco, le fantasie vanno non solo indagate, ma anche discusse con il bambino. Se da una parte non devono essere represse, dall'altra però è importante ricollegarle sempre al piano della realtà, senza ovviamente distruggere quella fantasia tipica dei bambini, dalla quale anche noi adulti abbiamo tanto da imparare.

Restando in tema di bambini, i discepoli di Gesù non sono sempre stati carini fra di loro, e questo purtroppo, ecco, succede ancora oggi fra gli odierni discepoli di Cristo. Ecco, l'atteggiamento degli uomini può passare dal sublime al meschino. Ecco, Gesù non proibisce d'amare se stessi, non lo fa neppure Mosè nella sua legge. Gesù non condanna neanche chi vuole essere primo. Ecco, dopo tutto ci vuole anche una certa dose di ambizione, potremmo dire, per andare avanti. I discepoli invece ne devono percorrere di strada fino a raggiungere il livello del loro maestro, che tuttavia, ecco, dà loro una testimonianza continua, una testimonianza costante di vita, ma di vita da servitore. I bambini, ecco, ritenuti sicuramente come poca cosa, in modo particolare forse ai tempi di Gesù. E Gesù come si rapporta con loro? Ecco, Gesù li chiama, li prende in braccio, immedesimandosi in loro, per spiegare in qualche modo a questi piccoli grandi uomini che la loro missione non può distaccarli da ciò che è umile. Ecco, la grandezza dei piccoli, anche qui sicuramente abbiamo qualche cosa da imparare. Lasciate i piccoli fanciulli venire a me, non glielo vietate, perché di tali è il regno dei cieli. In verità vi dico che chiunque non avrà ricevuto il regno di Dio come un piccolo fanciullo non entrerà in esso. E presili in braccio li benediceva. Questo riportato in alcuni passi del Vangelo. Ecco, in Gesù c'è sempre la missione di distogliere l'uomo alla contemplazione idolatra di se stesso, di distoglierlo al divismo, agli appetiti d'ammirazione di potere. L'uomo può scoprire la vera ragione di vita solo così, fare del tutto per rendere l'altro felice, come un ospite che si riceve. E l'ospite può essere Gesù stesso e suo Padre Celeste. Ecco, in alcuni zerbini sulla porta di tante case c'è una scritta: benvenuto. Cosa c'è scritto davanti alla porta di casa nostra?

0: Dove la fede costa di più, questo il brano che abbiamo appena ascoltato dalla voce di Deborah Captain. In tanti paesi è veramente proprio così. Essere dei veri testimoni di Cristo ha veramente un grande, grande prezzo.
1: State ascoltando
2: Contrappunti.
1: Al microfono
2: Mario Pieri.
0: Si nasce, si cresce, si gioca, si litiga, si studia, si ama, ci si sposa, si hanno dei figli, si hanno delle preoccupazioni ma anche delle gioie, si è felici e si è anche tristi, ci si ammala, si lavora ancora, si passeggia, si diventa vecchi, piano piano non si riesce più a camminare veloci come una volta, si ama durante la vita, si ama comunque, si sogna sempre e poi alla fine si muore. Vanità delle vanità, tutto è vanità. Cioè senza un senso, apparentemente senza uno scopo, diceva l'Ecclesiaste, uno dei libri più controversi della Bibbia, ma che esprime assieme al libro dei Salmi il nostro animo, il nostro stato d'animo, forse lo fa in modo più chiaro, più realistico di tanti altri. Ecco, ma che senso ha tutto questo? Tutti noi ci siamo fatti sicuramente questa domanda in un momento o nell'altro della nostra vita. Molti di noi se la saranno posta specialmente durante gli anni dell'adolescenza, quando i quesiti sul mondo, sull'esistenza di Dio, mentre il nostro carattere cerca di definirsi, si pongono per legge di natura, fa parte, ecco, del diventare adulti. Altri, casomai, se lo saranno, queste domande se le saranno fatte più avanti, nella cosiddetta crisi di mezza età. Arrivati ad un certo punto della propria vita, visti i risultati ottenuti e le speranze infrante, si comincia a rimpiangere un passato che non ritornerà più e una gioventù forse non vissuta come si sarebbe voluto. E così si infrangono i matrimoni, ci si dimentica dei figli, si parte per un viaggio solitario, un treno che porta alla fine alla desolazione. La depressione è stato detto, la malattia del secolo. Molte delle cause sono anche proprio il fatto di non avere delle risposte vere, delle risposte certe per il proprio futuro, per la propria vita. Trovare il senso della vita, infatti, va di pari passo con l'avere delle certezze per la vita. Che senso ha lavorare e faticare se poi alla fine ci si ammala e si muore? Che profitto ha l'uomo di tutta la fatica che sostiene sotto il sole, dice ancora il libro dell'Ecclesiaste. Non esistono certezze in questo mondo. Avere una sicurezza oggi diventa dunque basilare. Alcuni si danno alla pazza gioia, come sappiamo, e lo fanno il più possibile. C'è chi passa alla droga, chi all'alcol, ci si riempie di beni materiali, altri cercano di riempire il vuoto attorniandosi di persone oppure concentrandosi sulla carriera. Purtroppo però tutto questo rimane instabile, rimane passeggero. Alcuni rinunciano e pongono fine alla loro esistenza senza uno scopo. Due conversazioni, delle quali avevo modo di leggere qualche tempo fa in proposito. La prima era ad un incrocio, un gruppo di persone discutevano sul senso della vita, appunto. Naturalmente le risposte erano tutte pessimistiche. Non c'è un senso, bisogna andare avanti così. I visi e le parole di quelle persone esprimevano una grande tristezza. La seconda conversazione era in un corridoio d'ospedale fra un medico e una paziente. Il medico, nella sua saggezza umana, rispondeva che bisogna trovare la forza in se stessi, è l'unica cosa da fare. Il senso della vita siamo noi, punto e basta. Ecco, una frase che sicuramente fa provare tristezza. Queste erano state già le conclusioni di molti grandi filosofi. Ma se poi la forza in me stesso non la trovo, se non ce l'ho, ecco, a questa tua perplessità non sanno darti aiuto, non sanno come rispondere. L'Ecclesiaste, se ritorniamo a questo personaggio di cui si parlava prima, provò tutto quello che c'era da provare, ascoltò e vide tutto quello che c'era da ascoltare e da vedere, visse tutto quello che c'era da vivere, sperimentò ogni tipo di afflizione, di tragedie, si concesse anche tutto quello che ci si poteva concedere nella vita, agi, ricchezze, lussi, bellezze e passioni. Si pensa che l'Ecclesiaste in realtà fosse proprio il famoso re Salomone, figlio del re Davide, colui che chiese null'altro al Signore che la vera saggezza e che per questo motivo venne ricompensato da Dio di ogni bene, oltre che appunto della sapienza stessa. Purtroppo nell'ultima parte della sua vita egli vi si appoggiò troppo, così mentre alcuni scritti ancora espongono la verità di Dio, altri diventano quasi agnostici. Nonostante questo, l'Ecclesiaste è un libro stupendo che andrebbe letto da tutti quelli che si sentono frustrati, depressi o semplicemente che si pongono le domande che ci siamo posti anche noi quest'oggi. L'Ecclesiaste non si prefigge di dare una risposta a tutti i perché della vita. In effetti, a prima vista può parere che le nostre domande si raddoppino quasi, si triplichino e si complichino. È solo dopo un'attenta e una profonda lettura che scopriamo cosa trarre dall'Ecclesiaste. È proprio perché le domande sono tante che non si può fare altro che appigliarsi a quell'unica certezza che è Dio, il nostro creatore, il nostro salvatore. È proprio perché le possibilità di felicità o infelicità sono infinite e che non cambiano a seconda della nostra condizione sociale oppure bontà d'animo o buone intenzioni e così via, che possiamo affidarci, ecco, all'unica nostra speranza nella volontà suprema di Dio, il quale ha anche un piano meraviglioso per quelli che si rimettono a Lui. E così l'Ecclesiaste continua i suoi ragionamenti. Dio ha fatto ogni cosa bella a suo tempo. Egli ha perfino messo nei loro cuori il pensiero dell'eternità, sebbene l'uomo non possa comprendere dal principio alla fine l'opera che Dio ha fatta. Io ho riconosciuto che tutto quello che Dio fa è per sempre. Niente c'è da aggiungervi, niente da togliervi, che è Dio che fa così perché gli uomini lo temano. Anche questo un passaggio tratto dalla scrittura, dal libro dell'Ecclesiaste, appunto dal capitolo 3, per la precisione. Quindi non dipende, ecco, dai nostri sforzi, ma dalla grazia di Dio, dal suo amore. Una grazia aperta a tutti, una grazia senza distinzione, ma con un'unica condizione, e cioè la nostra sottomissione alla sua autorità suprema. Dunque, allora, qual è lo scopo della nostra vita? Ecco, per esperienza personale posso dire che una volta accettato l'amore di Dio in Cristo Gesù, tutto, ecco, acquista un nuovo valore, ha un nuovo significato. Ogni giorno diventa parte di un'avventura vissuta col Signore. Strade serene, sicuramente, ma sicuramente anche strade burrascose. Ecco, ma sempre però con la certezza e la serenità di avere Dio al nostro fianco. Ecco, al contrario di quello che insaggiamente diceva il dottore, non viviamo più per noi stessi concentrati sui nostri problemi. Il nostro mondo non ruoterà più unicamente sulla nostra condizione, ma su Dio e sugli altri. Amiamo Dio allora con tutto il nostro cuore ed amiamo anche il nostro prossimo. Di conseguenza, tutto quello che facciamo ogni giorno, anche in modo abitudinario, ecco che acquista un nuovo significato, ha un nuovo valore. Un altro versetto tratto dal libro dell'Ecclesiaste, che mi sembra che concluda in modo più che appropriato il nostro discorso, dice: temi Dio e osserva i suoi comandamenti, perché questo è il tutto dell'uomo. E come sempre, amici, vale la pena di pensarci.
3: E voglio te, Signore,

Bene, mi faccio da parte per il momento, vi ringrazio come sempre per essere stati in mia compagnia, vi invito a non mancare al prossimo nostro appuntamento.

libro dei libri. Riflessioni sul Vangelo di Giovanni, a cura di Carlo Bertinelli.

cari amici che siete in ascolto, grazie per la vostra presenza che ci onora e ci rallegra molto. Vi invitiamo ad ascoltare la lettura del Vangelo di Giovanni, dal capitolo 11, i versetti da 43 e 44.

Detto questo, gridò ad alta voce: «Lazzaro, vieni fuori!» Il morto uscì con i piedi e le mani avvolti da fasce e il viso coperto da un sudario. Gesù disse loro: «Scioglietelo e lasciatelo andare».

0: Quando Lazzaro uscì dal sepolcro, aveva il viso coperto da un sudario e il corpo fasciato da bende. Poteva muoversi a fatica ed aveva bisogno di essere aiutato. Trasportando questa immagine alla vita spirituale, troviamo espressa una grande verità. Quando una persona ode la chiamata divina, quando per la grazia del Signore esce dal sepolcro della sua vita trascorsa, quando si affaccia ad una vita nuova per camminare con Cristo, ha certamente fatto un'esperienza fondamentale, ma non è ancora autonoma la sua vita. Ha bisogno di venire assistita, aiutata, per liberarsi dal passato che, come le bende di Lazzaro, lo condizionano e le impediscono di muoversi liberamente. Come nella vita materiale dipendiamo da altri, anche nella vita spirituale abbiamo bisogno dell'aiuto, della comprensione, della conoscenza, dell'esperienza degli altri, per poterci incamminare nel percorso della fede, per proseguire un cammino non sempre facile, per crescere, per maturare, per divenire a nostra volta delle persone in grado di aiutare, di soccorrere, di confortare coloro che il Signore ci pone vicino. Perfino il Signore Gesù ha chiesto l'aiuto degli altri. Alcuni hanno spostato la grossa pietra che chiudeva il sepolcro. Altri hanno liberato Lazzaro dalle bende che lo avvolgevano, cosicché, pur essendo l'artefice del miracolo, Gesù si circondò di collaboratori e ciascuno compì la sua parte. Questa realtà così preziosa che possiamo vedere in immagine nell'episodio della resurrezione di Lazzaro, nell'ambito della comunità ecclesiale prende un nome preciso che ne determina le possibilità. Questo nome è comunione. Questa consiste in una realtà spirituale creata da Dio e donata alla sua Chiesa, e la comunità ecclesiale da parte sua è chiamata a conservarla, a difenderla e a goderla nella sua più piena realizzazione. Comunione significa essere come uno, uniti di fondo, non dalla partecipazione ad un rito, ma dalla fede in Dio e nel Signore Gesù e dalla presenza dello Spirito Santo, manifestando questa unità nel partecipare alla vita degli altri, ponendosi al loro servizio e sentendosi responsabile della loro esistenza, principalmente sotto l'aspetto spirituale. Al di fuori di Cristo non può esserci comunione. Può esistere l'associazione, può esistere la solidarietà, può esserci il reciproco aiuto, la simpatia, la collaborazione. Ma la comunione è esclusivo dono di Dio, un dono che avvicina i lontani, che crea un corpo spirituale che si realizza solo nella famiglia di Dio, che è la Chiesa.
1: Avete ascoltato Il Libro dei Libri, riflessioni sul Vangelo di Giovanni a cura di Carlo Bertinelli.

0: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
1: Questa che stai ascoltando è Radio Evangelo Piemonte. Vuoi far parte anche tu della nostra grande famiglia? Mettiti in contatto con noi. Telefonaci al numero 011 28 03 04 oppure scrivici all'indirizzo mail info@radioevangelo.it. Ti aspettiamo.
2: Alle radici dell'amore di Dio. Per scoprire o riscoprire che Dio cammina al nostro fianco. Al microfono Filomena Calanchi e Mario Pieri.
3: Ecco, io sto per fare una cosa nuova. Essa sta per germogliare. Non la riconoscerete? Sì, io aprirò una strada nel deserto, farò scorrere dei fiumi nella steppa. Dal libro del profeta Isaia, capitolo 43, versetto 19.
4: Avere a che fare con le sofferenze del nostro passato richiede molto e duro lavoro. Il cambiamento e la crescita sono faticosi, ma non siamo solo noi ad agire. Anche Dio è all'opera. Nel processo di guarigione è al nostro fianco, è con noi. A volte però sembra che per Dio non ci siano molte possibilità di operare. Vediamo chiaramente i nostri malanni e i modi distorti in cui funzioniamo e ci mettiamo in relazione con gli altri e ci domandiamo come egli possa ricavare qualcosa di buono da questo pasticcio. Ma Dio è pieno di sorprese. Può volgere gli eventi e le esperienze più negative in opportunità per darci nuova vita e nuova speranza. A volte la nostra ricerca di guarigione sembra condurci attraverso una zona desertica, desolata, improduttiva. Non riusciamo a immaginarci che possa crescervi qualcosa. Le condizioni sono troppo ostili. E proprio in situazioni come queste Dio interviene. In un deserto privo di piste trova una strada. In una landa arida trova un corso d'acqua. È un evento sorprendente che Dio ci trovi una strada quando siamo del tutto perduti o trovi un ristoro in una zona desertica. Ma egli lo fa e lo fa di continuo. Dio fa cose nuove per noi. Da principio abbiamo difficoltà ad accorgercene, ma a poco, giorno dopo giorno, germogliano nuova vita e nuova speranza. Dio può prendere la zona desertica, che è la nostra vita, e farvi crescere un giardino. Lo vedi? Dice Dio. Vedi i germogli? Un giorno sarà un giardino, vi sarà una fioritura rigogliosa.
3: Non mi riesce ancora di vederlo, Signore. Germoglierò e fiorirò? La mia zona desertica vedrà un raccolto? Vi è un sentiero per me in questo deserto, Signore? Vi sono qui corsi d'acqua? Sorprendimi, Signore, e cambiami. Dammi il coraggio, la speranza e la fiducia di cambiare un poco oggi.

Avete ascoltato la rubrica Alle radici dell'amore di Dio, tratta dal libro Dio dice io sono con te, di Dale e Juanita Ryan, edizioni GBU Roma.

E qui Eros Bacocina che vi saluta a nome della nostra fratellanza e vi augura a voi e alle vostre famiglie prosperità e salute. Dite amici, avete mai avuto nelle vostre mani una di quelle bottiglie che portano impresso in loro il segno non deposito, non ritorno? Non avete mai compreso il profondo significato spirituale? Ebbene, lo esamineremo oggi, fra pochi minuti, ma nel frattempo vogliamo farvi ascoltare uno dei nostri inni.

Cari amici, non so se vi è mai capitato a voi, ma a me succede spesso che ascoltatori che seguono questi programmi mi scrivano dandomi titoli che non mi appartengono. Molti di loro mi chiamano padre. E padre sono, sì, ma solo delle mie figliuole. La Bibbia dice che spiritualmente noi non dobbiamo chiamar padre nessuno, perché solo è uno il nostro padre, quello che è in cielo. Fra gli altri c'è un caro ascoltatore che insiste a chiamarmi dottore, e benché gli abbia scritto, e benché gli abbia detto che io non sono dottore, e ogni lettera che mi giunge da lui porta là quel titolo dottore. Ora, certi lo fanno per stuzzicare la nostra vanità e il nostro orgoglio, e non è bene, e noi mai dovremmo passare per quello che non siamo, e su questo son certo che siamo tutti d'accordo. Ma dite, quanti sono quelli che ci chiamano cristiani? E dite, davvero lo siamo? Oggi tutti si chiamano cristiani e si usa questo termine per distinguere le persone dagli animali, e tutti si offendono se mettete in dubbio la loro cristianità. Pure, secondo la Bibbia, un cristiano è un seguace, è un discepolo, cioè uno studente del Maestro Gesù. Amici, siamo noi studenti di Gesù. Studiamo regolarmente la sua parola. Siamo noi suoi seguaci e seguiamo attentamente ogni suo insegnamento? Dite, esaminatevi, lo siamo? E se non lo siamo, se mai neppure abbiamo letto la sua parola, se neppure noi sappiamo quale sia la sua volontà per la nostra vita, come allora possiamo chiamarci cristiani? Vedete, è male quando gli altri ci danno titoli che non abbiamo, ma non credete sia peggio quando noi ci chiamiamo con nomi che non si addicono a noi? Eppure restiamo offesi all'idea, all'implicazione che noi non siamo cristiani. Ma amici, è facile rimediare a questa situazione. Diventiamo seguaci, diamoci a seguire il Maestro Gesù, diventiamo suoi studenti, suoi discepoli. Discipliniamoci nello studio regolare e metodico della sua santa parola, e investigando troveremo lì quello che è la volontà di Dio per noi, e poi facciamo quello che Dio ci chiede di fare, e allora lasciate sì che ci chiamano cristiani, perché allora lo saremo e non ci sarà da parte nostra alcuna ipocrisia, e porteremo su di noi questo nome santo, benedetto e glorioso, con gioia e con vanto.

Ed ora per nostre edificazioni e ammaestramento apriremo le sacre scritture alla seconda epistola di Paolo Apostolo a Timoteo e al primo capitolo leggeremo i versetti compresi fra il terzo e il dodicesimo. Se avete una copia delle sacre scritture, leggete con noi, altrimenti ascoltate reverentemente quello che la parola ci dice qui a secondo Timoteo 1:3-12. Io rendo grazie a Dio, il quale servo con pura coscienza, come l'han servito i miei antenati, ricordandomi sempre di te nelle mie preghiere giorno e notte, bramando, memore come sono delle tue lacrime, di vederti per essere ricolmo d'allegrezza. Io ricordo infatti la fede non finta che è in te, la quale abitò prima nella tua nonna Loide e nella tua madre Eunice, e son persuaso abita in te pure. Per questa ragione ti ricordo di ravvivare il dono di Dio che è in te per l'imposizione delle mie mani, poiché Dio ci ha dato uno spirito non di timidità, ma di forza, d'amore e di correzione. Non aver dunque vergogna della testimonianza del Signor nostro, né di me che sono in catene per Lui, ma soffri anche tu per l'Evangelo, sorretto dalla potenza di Dio, il quale ci ha salvati e ci ha rivolto una santa chiamata, non secondo le nostre opere, ma secondo il proprio proponimento e la grazia che ci è stata fatta in Cristo Gesù avanti secoli, ma che è stata ora manifestata con l'apparizione del Salvatore nostro Cristo Gesù, il quale ha distrutto la morte e ha prodotto in luce la vita e l'immortalità mediante l'Evangelo, in vista del quale io sono stato costituito banditore, apostolo e dottore. Ed è pure per questa cagione che soffro queste cose, ma non me ne vergogno, perché io so in chi ho creduto e son persuaso che egli è potente da custodire il mio deposito fino a quel giorno. Prenderemo per nostro testo il versetto dodicesimo che dice: poiché io so in chi ho creduto e son persuaso che egli è potente da custodire il mio deposito fino a quel giorno. Possa lo Spirito Santo di Dio benedire la lettura della sua santa parola. Durante la recente campagna per la preservazione delle nostre risorse naturali, grande enfasi è stata posta nel riuso del materiale, o come dicono gli americani, in recycling our waste. I ragazzi sono incoraggiati a raccogliere barattoli e lattine di alluminio che poi possono rivendere per profitto. Le persone sono più accorte a riportare al negozio certe bottiglie di vetro su cui hanno pagato un deposito al momento dell'acquisto. E infatti io penso che tutte le bottiglie dovrebbero essere vendute in tale maniera, al fine che quando la gente ne ha usato il contenuto, invece di gettarle ovunque riempendo tutto di vetri, le riporterebbero indietro. La ragione che tali bottiglie vengono gettate qua e là è perché esse portano su di sé una scritta che dice «No deposito, no ritorno». E così, non avendo pagato il deposito, non possono essere riportate al negozio. Manca l'incentivo che spinge una persona a raccoglierle e a riportarle indietro. Ora, nel guardare a una di queste bottiglie «No deposito, no ritorno», mi è venuto alla mente il versetto biblico che noi abbiamo appena letto e che usiamo per il nostro testo. Vedete, anche qui si parla di deposito. È Paolo che parla e dice che, avendo dato un deposito, ora si dice sicuro, certo, di un ritorno, di un ricco ritorno. Paolo dice di aver creduto in qualcuno e a quel qualcuno di aver dato un deposito. E voi capite che per dare un deposito prima bisogna credere alla persona a cui lo diamo, non è vero? Bisogna aver fede, fidarsi che quando il momento verrà e noi torniamo indietro col vuoto, il deposito è lì che ci aspetta. Ebbene,
L'Apostolo Paolo dice che aveva dato un deposito e che quel qualcuno era Cristo. Era colui che per la prima parte della sua vita Paolo aveva combattuto e perseguitato. Pure ecco che ora ci dice che a questo Gesù di Nazare lui ha affidato il suo deposito. Ora, amici in ascolto, noi siamo in una miglior posizione di lui. Mai noi abbiamo perseguitato Cristo o la sua Chiesa. Tutti noi, da poi che abbiamo l'uso della ragione, abbiamo creduto in lui. Abbiamo 20 secoli che lo proclamano veritiero, eppure ecco che non tutti abbiamo affidato a lui il nostro deposito. E noi che l'abbiamo fatto, la maggior parte io credo, abbiamo limitato il nostro deposito a un minimo. Ascoltatori, domandiamoci: cosa abbiamo affidato a Cristo? Ha egli il nostro deposito e in che consiste? Che parte egli controlla di noi? E ancora, qual era il deposito che Paolo gli aveva affidato? Noi spesso citiamo questo versetto come uno che provi la certezza e la irrevocabilità della salvezza, senza mai però domandarci cosa Paolo menzioni. Qual era il suo deposito? Ebbene, esaminiamo. Come voi ricorderete, Paolo conobbe Cristo in una maniera assai singolare e molto drammatica. Lo incontrò sulla via di Damasco. Così, per sapere quale fosse il suo deposito, diventa quindi una semplice questione di aritmetica, di fare una sottrazione. Prima diamo un'occhiata a ciò che Paolo possedeva, ciò che aveva prima del suo incontro. Poi sottraiamo da ciò quello che Paolo ha ed è al momento che scrisse questa parola. E quello che manca è appunto il deposito che Paolo ha lasciato nelle mani. Ebbene, al momento dell'incontro con il glorioso risorto Redentore, noi troviamo Paolo che capeggia un drappello di soldati, è il rappresentante plenipotenziario del sommo sacerdote, una carica onoratissima. Egli è un dottore della legge, è di buona famiglia, è un libero cittadino romano, uomo dotto che parla fluentemente almeno due lingue, ha insomma un'invidiabile posizione di grande dignità e di influenza in seno alla sua nazione e alla sua Chiesa. Poi incontra Cristo e la fede che egli aveva prima nella sua Chiesa, ora egli la pone in Gesù. Ed ecco, egli è accanitamente perseguitato dalla sua Chiesa. Non avendo più la sua posizione, deve lavorare come un umile operaio per sostenersi e vivere di ciò che gli altri gli danno. Al momento che scrive è in prigione in attesa di essere ucciso. Una grande differenza, non è vero? Un bel deposito Paolo aveva messo nelle mani di Cristo, tutta la sua vita e la salvezza dell'anima sua erano e dipendevano solo ed esclusivamente nella fede che egli aveva in Cristo Gesù. Questo era il suo deposito, e ora Paolo ci dice che da tale deposito egli con viva certezza si aspetta in ritorno un frutto, una ricompensa assai considerevole. Ora, quando si porta indietro la bottiglia, tutto ciò che ci danno sono quei pochi soldi che noi avevamo depositato all'acquisto. Il ritorno è esattamente uguale al deposito. Ma ecco che invece nel caso di Paolo, egli non solo si aspetta di aver restaurato la posizione primiera, anzi, egli considera tali cose come tanta spazzatura al confronto della posizione che egli aveva già ottenuto e che avrebbe avuto in Cristo Gesù. Non più libertà in questa vita terrena che passa così presto, ma ampia libertà in una vita eterna. Non più una casa fatta di pietre, ma una casa fatta da Dio nel cielo.
non più una posizione fra il clero della sua Chiesa, ma una posizione nel regno di Dio. Non una corona di alloro ambito simbolo di gloria fra gli uomini del suo tempo, ma una corona d'oro dei figli di Dio. Davvero un bel profitto per Paolo, davvero un accorto investimento. Ora, amici, esaminiamo come Paolo sapeva di ricevere tali cose, come poteva esserne così sicuro. Possiamo noi pure ricevere la garanzia di riceverle? Ebbene, amici, cerchiamo di essere pratici. Il Vangelo è molto semplice. Vedete come voi siete sicuri che quando andate indietro al negozio con la bottiglia vuota ricevete il deposito? Amici, così è di Cristo. Ma con la differenza che il negozio può fallire e può bruciare nella notte, ma non Cristo. Gesù mai ha mentito, mai ha fallito una delle sue promesse. Egli è immutabile e lo sarà per i secoli dei secoli. Ma ora torniamo a dare un'occhiata a noi stessi. Chi siamo noi? Vedete, amici, l'Apostolo Paolo nei suoi scritti arriva fino a paragonare ognuno di noi a bottiglie, a vasi, e le bottiglie così come le conosciamo noi al suo tempo non erano in voga, ma c'erano dei vasi, ampolle, ed egli ci dice che questo nostro fragile corpo è come un vaso di argilla, il quale contiene quella vitalità, quell'immagine che Dio ci dette nel crearci, quest'anima, insomma, che è il nostro vero io. Ora, guardiamoci bene ognuno di noi e rispondiamo: che tipo di bottiglia siamo noi? Cosa c'è scritto su di noi? No deposito, no ritorno? Ora, amici, ci sono tante bottiglie, certe assai ornate e belle, bottiglie che hanno contenuto liquori prelibati o profumi costosissimi, ma ecco che non hanno alcuno iscritta, non c'è scritto no deposito, e sapete quale sarà la loro fine? Gesù parla della Geenna del fuoco, e voi sapete che tale parola significa lo scarico dell'immondizia. Volete voi essere designati in un posto così? Dite, chi siete voi? Bottiglie, vasi con no deposito e no ritorno? Ora, qui pure vogliamo notare che nelle bottiglie il segno ce lo ha stampato sopra il loro creatore, il vetraio che le fece, così le bottiglie non possono affatto cambiare il loro destino. Se hanno un deposito, esse saranno redente e ritorneranno ad essere riusate. Se non lo hanno, saranno distrutte. Ma noi, amici, noi siamo differenti. Il nostro creatore ha dato a noi la scelta, ha dato a noi la facoltà di mettere un deposito. Noi siamo redimibili. Anche il peggio uomo, la peggior donna, anche il più umile vaso è redimibile. È Paolo che ci dice questo. Ma noi dobbiamo però essere volenterosi di imitare il suo esempio e di dare un deposito. Così esaminiamoci. Abbiamo noi dato un deposito a Cristo? Abbiamo noi rimesso nelle sue mani un pegno della nostra fede? E che cos'è? E quanto? Quanto abbiamo? Quando noi abbiamo fatto questo? Pure bisogna osservare che fino a che la bottiglia è piena non è in alcun pericolo di finire allo scarico o di essere sbriciolata fra le pietre, ma man mano che il contenuto di essa cala, il pericolo aumenta. E così, amici, è della nostra vita. Man mano che il tempo passa e la nostra vita se ne va, il pericolo cresce, e così diventa imperativo di considerare la nostra relazione con Dio e di dare più presto possibile a Cristo il pegno, il deposito della nostra fede, di rimettere in Lui la nostra fede, di credere e di accettare per la nostra salvezza la sua opera di redenzione, affidandoci solamente ed esclusivamente nelle sue mani. L'abbiamo ancora fatto.
E se abbiamo fatto questo, se noi siamo pienamente convinti che Cristo ci ha salvato quando sulla croce pagò per tutte le nostre colpe, allora noi non ci diamo più ad accumulare buone opere e meriti per la nostra salvezza. Del resto mai ce la meriteremo. Ma come Paolo, diciamo, come lui possiamo dimostrare questa nostra fede, questa nostra assoluta certezza di salvezza, deponendo giorno dopo giorno un deposito sempre più grande nelle sue mani. Per lui testimoneremo, per lui lavoreremo, per la sua causa, per la causa del Vangelo, daremo dalle nostre risorse, dai nostri talenti, ci schiereremo insomma con quelli che hanno dato il deposito e con loro proclameremo al mondo quel Vangelo che salvò Paolo, quel Vangelo che assicura tutti coloro che credono che non per le opere ma per la grazia mediante la fede siamo redenti dal sangue di Cristo. Un giorno passai da vicino allo scarico e là c'era una grande montagna di bottiglie. Due uomini le stavano scegliendo, mettendo certe da parte con grande cautela, altre gettandole via. Un'altra volta, mentre facevamo una scampagnata assieme alle nostre bambine, notai dei ragazzi che andavano in giro raccogliendo bottiglie. Le guardavano e certe le mettevano in una grande borsa che portavano a spalla, le altre le gettavano via. E voi avete capito. Quelle che erano raccolte erano quelle che non avevano il segno no deposito, non ritorno. Quelle le prendevano per portarle indietro al negozio, le altre le buttavano via. Amici, verrà un giorno che noi tutti saremo esaminati in tale maniera dai santi angeli di Dio. Chi avrà dato il suo deposito sarà salvato, gli altri saranno gettati nella Geenna del fuoco. Paolo era sicuro in quell'ora suprema di assoluta salvezza. Egli aveva dato un deposito. Noi, che per la grazia di Dio, avendo compresa questa verità, dopo aver abbandonato ogni vano insegnamento umano, pure noi abbiamo dato un deposito, abbiamo dato il pegno della nostra fede nelle mani di Cristo e anche noi sappiamo che siamo stati salvati. E voi, amici, avete ancora questa salvezza? Avete l'innegabile certezza di essere salvati? Avete ancora rimessa nella mano del Redentore il vostro deposito? O ricordatevi che no deposito, non ritorno. O non siate in questa maniera, ma date questo vostro deposito. Riponete questa vostra fede tutta nel Salvatore Gesù e allora anche voi avrete pure la certezza di salvezza e tutti assieme potremo un giorno ormai non troppo lontano, ritrovarci tutti con Lui e con tutti i redenti. Che Dio vi benedica mentre fate questa decisione ora.

Hai letto il libro più letto? Una passeggiata attraverso la Bibbia.

0: Testi del dottor Vernon McGee.
1: Adattamento radiofonico a cura di Sharon Cianci.
0: Regia di Maurizio Cianci.

Buondì o buonasera, buon pomeriggio, buona mattinata. Ma sì, ma cosa importa? Importante stare insieme. Maurizio al microfono di Hai letto il libro più letto, ancora una volta felicissimo di essere in tua compagnia e grato che tu abbia scelto questa emittente, questa frequenza a quest'ora. Benvenuto all'ascolto e grazie per averci scelti.

Eh sì, la nostra passeggiata continua, un passettino dietro l'altro stiamo facendo progresso in quello che è il Vangelo più corto dei quattro Evangeli che troviamo nel Nuovo Testamento, il Vangelo di Marco. Siamo arrivati al sesto capitolo, stiamo esaminando oggi direi l'ultima parte, dopodiché potremo fare un altro passo avanti e addentrarci nel capitolo seguente. Prima di entrare proprio nel vivo delle nostre considerazioni, visto che la parte che stiamo per considerare non l'abbiamo ancora letta, e visto che è nostra abitudine fare proprio così, appena la nostra sigla di apertura ci avrà lasciati e interverrà, si proporrà la sigla della lettura, noi procederemo con la lettura, appunto, della terza ed ultima parte del sesto capitolo del Vangelo di Marco. Eccola qua.

L'episodio riportato nella parte centrale di questo capitolo aveva come protagonista il re Erode. Re Erode che aveva fatto una promessa assurda alla figlia di Erodiade, sua amante, moglie di suo fratello Filippo. In circostanze tragiche, poi Erode si era trovato a dover mantenere la propria parola, anche se, come abbiamo visto, aveva perso il nostro vecchio re Erode il senso delle proporzioni. Pur di far bella figura e mantenere la parola, aveva fatto uccidere e decapitare Giovanni Battista. E questo era quello che voleva Erodiade, perché Giovanni Battista, da uomo integro e santo e onesto che era, aveva emesso un severo giudizio nei confronti di Erode e Erodiade per la loro unione immorale. Marco continua poi dicendo: gli apostoli si riunirono attorno a Gesù e gli riferirono tutto quello che avevano fatto ed insegnato. Ed egli disse loro: venitevene ora in disparte in un luogo solitario e riposatevi un poco. Difatti era tanta la gente che andava e veniva che essi non avevano neppure il tempo di mangiare. Partirono dunque con la barca per andare in un luogo solitario, in disparte. Molti li videro partire e li riconobbero. E da tutte le città accorsero a piedi e giunsero là prima di loro. Come Gesù fu sbarcato, vide una grande folla e ne ebbe compassione, perché erano come pecore che non avevano pastore, e si mise ad insegnare loro molte cose. Essendo già tardi, i discepoli gli si accostarono e gli dissero: questo luogo è deserto ed è già tardi, lasciali andare affinché vadano per le campagne e per i villaggi dei dintorni e si comprino qualcosa da mangiare. Ma Gesù rispose: date loro voi da mangiare. Ed essi a lui: andremo noi a comprare del pane per 200 denari e daremo loro da mangiare. Gesù chiese loro: quanti pani avete? Andate a vedere. Essi si accertarono e risposero: 5 e 2 pesci. Allora egli comandò loro di farli accomodare a gruppi sull'erba verde e si sedettero per gruppi di 100 e di 50. Poi Gesù prese i 5 pani e i 2 pesci. Alzati gli occhi verso il cielo, benedisse e spezzò i pani e li dava ai discepoli affinché li distribuissero alla gente, e divise pure i 2 pesci fra tutti. Tutti mangiarono e furono sazi, e si portarono via 12 ceste piene di pezzi di pane ed anche i resti dei pesci. Quelli che avevano mangiato erano 5.000 uomini. Subito dopo Gesù obbligò i suoi discepoli a salire sulla barca e a precederlo sull'altra riva, verso Betsaida, mentre egli avrebbe mandato via la folla. Preso commiato, se ne andò sul monte a pregare. Fattosi sera, la barca era in mezzo al mare ed egli era solo a terra. Vedendo i discepoli che si affannavano a remare perché il vento era loro contrario, verso la quarta vigilia della notte andò incontro a loro, camminando sul mare. Voleva oltrepassarli, ma essi, vedendolo camminare sul mare, pensarono che fossero un fantasma e si misero a gridare perché tutti lo videro e ne furono sconvolti. Ma subito egli parlò loro e disse: coraggio, sono io, non abbiate paura. Salì sulla barca con loro ed il vento si calmò. Ed essi più che mai rimasero sgomenti, perché non avevano capito il fatto dei pani, anzi, il loro cuore era indurito. Passati all'altra riva, vennero a Genesaret e scesero a terra.
Come furono sbarcati, subito la gente, riconosciutolo, corse per tutto il paese e cominciarono a portare qua e là i malati sui loro lettucci. Dovunque si sentiva dire che egli si trovasse. Dappertutto dove egli entrava, nei villaggi, nelle città, nelle campagne, posavano gli infermi nelle piazze e lo pregavano che li lasciasse toccare almeno il lembo del suo vestito. E tutti quelli che lo toccavano erano guariti.

Ti ricordo che sei all'ascolto di Hai letto il libro più letto, una passeggiata attraverso il Vangelo di Marco. Al microfono, come sempre a quest'ora, su questa frequenza, Maurizio, felice di essere in tua compagnia e ancora una volta devo dire è veramente grato, riconoscente che tu ci abbia scelti. Gli apostoli tornano dalla loro missione, la missione assegnata loro da Gesù, e tornando danno un resoconto, e questo è un bel principio da osservare, mi pare, no? Danno un resoconto, raccontano a Gesù come sono andate le cose, gli riferiscono tutto quello che avevano fatto ed insegnato. Gesù, da buon e saggio leader, dice: venitevene adesso in disparte, andiamo in un luogo solitario, dovete riposarvi. E Marco aggiunge a mo' di parentesi: difatti era tanta la gente che andava e veniva che essi non avevano neppure il tempo di mangiare. Ora forse a noi questa affermazione sembra un pochino, esagerata, sembra che Marco stia calcando un pochino la mano. Ma non mi pare, non credo. Basta vedere ancora oggi quando ci sono dei benefattori, che le motivazioni, che siano positive o negative, questo è tutto un altro paio di maniche. Sta di fatto che quando c'è qualche benefattore, la folla, la gente accorre e è come se questa persona non dovesse mai mangiare, bere o dormire, gli stanno sempre addosso. Ecco, a me sinceramente non rimane difficile credere, di immaginare che lo stesso accadeva a Gesù e ai suoi discepoli, anche se entrare proprio nell'ordine di idee rimane sempre difficile. Non è possibile veramente capire quanto intensa fosse l'attività di Gesù e dei suoi discepoli e quanto si esigesse continuamente da loro, ma specialmente da Gesù. Ad un certo momento egli dovette ritirarsi in una zona disabitata per riposarsi, non solo, ma anche per far riposare i suoi. Partirono dunque nella barca per andare in un luogo solitario, in disparte. Ora, questa affermazione, questo bisogno da parte di Gesù di andarsene in disparte e riposare, ci sembra un po' strana. Ma come? Gesù non era Dio? Allora, se era Dio, perché bisogno aveva di riposarsi? Non vedeva tutto il bisogno, i bisogni, le chiamate, le malattie che gli stavano attorno? Perché non continuava a operare? Bene, qui in un modo velato, se vuoi, ma viene rivelata la perfetta umanità di Gesù. È vero, Gesù è Dio, Dio figlio. Gesù, quando ha preso forma umana, non ha messo da parte la propria divinità, ha messo da parte la gloria, ha messo da parte tante altre cose, ma la propria divinità, come Dio figlio, non l'ha mai messa da parte. Eppure, mistero dei misteri, nella stessa persona trovava posto anche una perfetta umanità. Quindi Gesù uomo era stanco. Gesù uomo aveva bisogno di riposo. Gesù uomo aveva bisogno di recuperare forze, energie. Gesù uomo aveva bisogno di sonno. E Gesù uomo aveva bisogno di costante comunicazione e comunione con Dio Padre. Partirono dunque nella barca per andare in un luogo solitario, in disparte. Anche se Marco non ce lo mette, c'è un ma. Marco mette la congiunzione che gli aggrada di più. E molti li videro. Gesù e i discepoli cercarono di, andarsene alla chetichella. Avevano bisogno di riposo, di recuperare forze ed energie. E questo è più che naturale. Ma molti li videro e li riconobbero
e da tutte le città accorsero là a piedi e vi giunsero prima di loro. Come Gesù fu sbarcato, quale pensi che reazione egli possa aver avuta? Ma lasciatemi in pace, lasciatemi riposare un pochino. In fondo ho guarito già tante persone, anch'io ho bisogno un po' di riposo, no? E abbiate comprensione, in fondo. Sì, dopo un sonnellino, una pausa, poi ci rivedremo. Lasciatemi adesso in pace. Voi ragazzi, parlando ai discepoli, vedete un po', mandate un po' via sta gente, poi prendete un appuntamento per domani. Agito così Gesù? No, assolutamente. Nonostante la stanchezza, nonostante il bisogno che aveva di riposo, come Gesù fu sbarcato, ebbe compassione di questa gente. Perché? Perché Gesù li vide come pecore senza pastore. E si mise ad insegnare loro molte cose. Vide la grande folla e ne ebbe compassione. Attraverso gli occhi di Gesù vediamo questa gente non come, scusami l'espressione, dei rompiscatole, non come gente che non ha rispetto, non come gente che non conosce i limiti, non conosce educazione, ma attraverso gli occhi di Gesù li vediamo come un gregge alla deriva. Chi di qua, chi di là, chi su, chi giù. Il cuore di Gesù è gonfio di compassione, di amore e di cura per questa gente. Gesù si rende conto che hanno bisogno di una parola. Hanno bisogno del messaggio che egli desidera proclamare. Sono pecore che hanno bisogno di qualcuno che dia loro una direzione. E così Gesù si mise ad insegnare loro molte cose.

Quella gente trovò il modo di avvicinarsi a Gesù, non si diede per vinto, come si suol dire, anzi, tutt'altro. Trovando il modo di aggirare l'ostacolo, arrivarono da Gesù. Come abbiamo detto, Gesù ebbe compassione. Gesù fece in modo di venire incontro alle loro aspettative spirituali. Si preoccupò delle loro necessità spirituali, ma si preoccupò anche delle loro necessità fisiche. Prima insegnò loro, poi diede loro da mangiare. I discepoli, come avremmo fatto tu ed io, dissero: Gesù, guarda che si fa tardi, sta gente deve tornare a casa. Tutto quello che tu dici è bello, è vero, però insomma, questi avranno pure fame. C'è gente che viene da lontano. Lascia che vadano. E Gesù dice: date da mangiare voi a tutta questa gente. Immagina la reazione, immagina la tua, la mia reazione davanti ad una richiesta del genere. Marco ci dice in seguito che qui c'erano 5.000 uomini, senza contare donne e bambini. Quindi probabilmente una cifra così, una stima, possiamo dire che ci troviamo davanti a almeno 8.000 persone. Come dai da mangiare ad 8.000 persone con 5 pezzi di pane e 2 pesci? Ovviamente ci deve essere un intervento straordinario, un intervento miracoloso. Ora, davanti a questi interventi, noi abbiamo due strade, abbiamo due scelte. O diciamo, è tutta una bella storia, pura invenzione, oppure è una storia vera. È inutile che io ti dica su quale strada io cammini. Ovviamente io credo che la storia sia vera. Se credo in Dio come creatore dei cieli e della terra, creatore della mia persona, del sottoscritto, se credo che Dio è onnipotente, non ho nessun problema a credere che Gesù abbia potuto compiere questo miracolo. È chiaro che se ho un concetto diverso di Dio, allora troverò tutte le difficoltà possibili ed immaginabili, tutte le ragioni di questo mondo per non credere a questa storia, a questo evento. Personalmente non trovo nessun problema, nessuna difficoltà. Perché? Beh, perché, ripeto, credo nel Dio creatore dei cieli, della terra, nel Dio onnipotente, Dio che si è fatto uomo nella persona di Gesù Cristo. In questo momento Gesù uomo, Gesù Dio, in perfetta armonia, opera a favore di persone bisognose, nutre il loro spirito, nutre il loro cuore, nutre la fame interiore di un giusto rapporto con il Creatore, ma non si ferma lì, nutre anche la fame, la vera fame, cioè la fame più concreta dello stomaco, e lo fa in un modo miracoloso. In altri Vangeli diciamo che fu un bambino, un giovanetto, che portò a Gesù i pesci. E da questo evento si trae una bellissima lezione. Non importa quanto sia grande o piccolo ciò che noi possiamo offrire a Dio. Se la nostra offerta è un'offerta pura, sincera e genuina, Dio può prendere quel poco e con quel poco fare grandi cose.

Mi piace notare un altro particolare che Marco ci dà. Gesù obbligò i discepoli a far sedere la gente in gruppi. In altre parole, non ci fu un ammasso caotico di gente che si calpestava a vicenda per andare a mangiare. Gesù sapeva benissimo cosa poteva accadere a gente affamata. 5.000, 6, 7, 8.000 persone che si accalcavano per afferrare un pezzo di pane. Gesù previene questo potenziale problema e con ordine distribuisce il cibo a tutti. E c'è tanto di quel cibo che avanzano 12 ceste di pane e perfino dei pezzi di pesce. Questa purtroppo, come sai, è la sigla di chiusura. Qui dobbiamo lasciarci. Non abbiamo fatto in tempo a finire il capitolo 6, ci rimane ancora qualcosina proprio inaina che vedremo nel nostro prossimo incontro. Un abbraccio dal tuo Maurizio e a risentirci a presto. Ciao.

0: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella e Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
1: Radio Evangelo Piemonte è una radio libera, libera nei pensieri, libera da ogni vincolo, legata solo alla tua generosità. Sostieni Radio Evangelo Piemonte inviando una tua libera offerta attraverso il conto corrente postale numero 14 83 41 05, intestato a Radio Evangelo Piemonte. Oppure utilizza i canali telematici di PayPal o di Satispay accedendo direttamente dal nostro sito internet www.radioevangelo.it. Qui puoi trovare anche le coordinate per effettuare un'offerta con il bonifico bancario. Radio Evangelo Piemonte, una radio libera che rende liberi.

Anche l'argomento di questa conversazione è un argomento di carattere biblico e noi possiamo dargli un titolo che è il più semplice dei titoli, la decima.

La domanda è espressa in maniera estremamente semplice. Vorrei qualche delucidazione intorno alla decima. E noi possiamo fornire qualche delucidazione, non è molto difficile. Naturalmente non ci fermiamo troppo a parlare di questa pratica sancita dalla legge mosaica, ma ci limitiamo col dire che in Israele esisteva una precisa regolamentazione e possiamo facilmente rintracciarla attraverso il Pentateuco, cioè i primi libri della Bibbia, i libri della legge. E noi vogliamo semplicemente ricordare che in Israele attraverso questa regolamentazione veniva imposto il versamento di un'aliquota, come ci esprimeremo oggi in termini tributari, di tutto il prodotto del proprio lavoro o dei propri beni. E infatti era una specie di tassa sulle ricchezze mobili e sulle ricchezze immobili. Ma forse più che parlare della regolamentazione della decima esistente nel seno del popolo di Israele, è utile ricordare la genesi della decima, perché ancora prima di questa regolamentazione la decima è stata esercitata dai patriarchi, e noi possiamo ricordare particolarmente due figure, quella di Abramo e quella di Giacobbe. L'uno e l'altro si imposero di pagare la decima a Dio, cioè di dare a Dio una decima parte di tutte le loro entrate, di tutti i loro beni. Ovviamente lo facevano per esprimere in questo modo la loro gratitudine, la loro riconoscenza verso colui che li aveva benedetti, che era stato

0: propizio nella sua vita e nelle sue vie, egli si sarebbe impegnato a pagare fedelmente e puntualmente la decima di ogni suo avere. Naturalmente queste notizie si riferiscono all'economia del Vecchio Testamento, cioè si riferiscono a quella parte della Bibbia che appunto noi definiamo con questi termini. Se noi vogliamo parlare della decima in seno alla cristianità, possiamo semplicemente ricordare che Gesù ha fatto un riferimento alla decima, e ha fatto un riferimento alla decima non per sconfessarla o per squalificarla, ma anzi per presentarla come una pratica che doveva essere seguita nelle piccole e nelle grandi cose. Il Signore ha preso occasione per rimproverare anche in questa circostanza i farisei, gli scribi, che erano scrupolosissimi nel praticare la decima anche nelle cose più insignificanti, ma non erano altrettanto scrupolosi nell'esercitare la giustizia di Dio e nel procacciare le cose che avevano un autentico valore per quello che riguardava le relazioni fra gli uomini o le relazioni degli uomini con Dio. Ma nel corso del suo ragionamento egli in fondo ha evidenziato anche il valore della decima, e noi possiamo infatti riconoscere, mi sto un po' prolungando per dare proprio una spiegazione esauriente, che la pratica della decima può essere considerata una disciplina preziosa per il credente, perché lo aiuta a salvaguardarsi dall'avarizia, lo aiuta a salvaguardarsi dal disordine. Quando il credente si impone il versamento almeno della decima, e dico almeno della decima perché nella vita dello spirito noi godiamo di una libertà che ci consente di andare molto al di là di quello che è il pagamento della decima, ma quando come limite minimo si è imposto di versare per l'opera del Signore, cioè alla gloria di Dio, per le missioni, per l'assistenza, per qualunque altra attività che onora il nome di Dio, rientra nei programmi di Dio la decima delle sue entrate, egli ha assicurato a se stesso l'osservanza di un principio di liberalità e di generosità che deve caratterizzare la vita di ogni credente.
1: La prima cosa che mi sembra di aver capito è che la decima non è un'istituzione della legge di Mosè, cioè non è stata istituita da Mosè, ma esisteva anche prima, e questo penso sia molto importante, in quanto molti appunto affermando che la legge che la decima è una cosa che fa parte della legge di Mosè, pensano di poterla escludere, mentre, come hai giustamente ricordato tu, Gesù stesso non la esclude, anzi la sottolinea, diciamo, anche per incoraggiarla, penso. Quindi nel Nuovo Testamento non troviamo nessun passo che ci possa far pensare che la decima sia una cosa da non rispettare più.
0: No, non solo, ma noi dobbiamo ricordare, in armonia con quanto ho detto e con quanto tu stesso hai ribadito, che la decima precede la regolamentazione mosaica, e la precede per la più ovvia delle ragioni. Gli spiriti sensibili hanno avvertito il bisogno di esprimere davanti a Dio in concreto la loro gratitudine, il loro amore. Quando si parla di amore, quando si parla di gratitudine, noi non dobbiamo mai riferirci a delle realtà astratte, dobbiamo sempre riferirci a delle realtà concrete, perché in concreto il Dio ci benedice, in concreto il Dio manifesta la sua provvidenza, la sua assistenza e il suo aiuto, e anche in concreto noi dobbiamo esprimere davanti a Dio la nostra riconoscenza. Qualcuno è pronto a dire: ma Dio non ha bisogno della nostra decima, e Dio non ha bisogno dei nostri beni. È assolutamente vero, e Dio non ha bisogno neanche di noi, se noi vogliamo riguardare a Dio nell'eminenza della sua personalità. Ma il Dio si serve di noi, il Dio si compiace di abitare in noi, e il Dio fa di noi strumenti per il suo servizio e per la sua gloria. Ma non soltanto di noi fa strumenti per il suo servizio e per la sua gloria, ma anche della nostra intelligenza, anche dei nostri beni, anche delle nostre risorse, anche di tutto ciò che noi possediamo e che può essere umiliato davanti a Lui per il suo servizio.

0: Volevo dire che nell'esercizio della decima, mi riferisco soprattutto adesso a noi, cioè a noi cristiani, quello che conta veramente penso che sia l'atteggiamento del cuore, perché come tu stesso hai detto, al Signore non serve quello che noi diamo in realtà, perché d'altra parte, anzi, poi la decima parte non è nemmeno tutto dei nostri beni. Però è una cosa che serve appunto a noi soprattutto, a ricambiare la generosità del Signore, ma a ricambiarla volenterosamente e non farlo con malincuore, perché appunto è questo atteggiamento che interessa al Signore soprattutto.
1: E infatti l'Apostolo Paolo, proprio affrontando questo argomento, ricorda che colui che dà, colui che dona, deve dare con allegrezza, deve essere lieto di dare. E se noi consideriamo questa realtà dal punto di vista spirituale, dobbiamo per forza sperimentare una gioia profonda. Dobbiamo considerare un grande privilegio poter dare qualche cosa al Signore, come colui che viene chiamato al servizio del Signore nel compimento di un ministero o nell'esercizio anche di un dono spirituale, si sente onorato da Dio, un privilegiato, perché Dio si serve di lui, Dio lo usa. Così qualunque credente che attraverso l'esercizio della decima offre a Dio, dà una parte dei suoi averi per la gloria di Dio, per il servizio di Dio, deve sentirsi altamente onorato di questa opportunità e quindi deve compierla con gioia e con letizia. E in fondo noi dobbiamo concludere che qualunque atto della nostra vita cristiana e anche della nostra vita devozionale, riferendoci soltanto a quell'attitudine che noi abbiamo nella preghiera, nell'adorazione, ogni atto deve essere fatto con gioia, con letizia. Io credo che noi possiamo porre sotto un verso della scrittura tutte le componenti della vita cristiana, e mi riferisco al verso 4 del Salmo 37 che dice: prendi il tuo diletto nel Signore. Noi dobbiamo dilettarci nel fare la volontà di Dio, e anche il pagamento della decima deve essere considerato sotto questo aspetto, e quindi deve essere la decima stessa praticata con gioia e con diletto.
2: Questo, diciamo, da un punto di vista strettamente spirituale, ma poi secondo me ci sarebbe anche un punto di vista, così, dal punto di vista logico, umano forse, non lo so, cioè facendo parte di qualsiasi associazione, di qualsiasi classe di persone nella società di oggi, io vedo che molti amici, per esempio, spendono tanti soldi, spendono una parte dei loro beni per delle cose che non servono a niente, e li spendono appunto perché fanno parte di certe associazioni. A livello comunitario, e mi riferisco naturalmente alla comunità cristiana, penso che il cristiano si dovrebbe sentire rallegrato, per usare un termine che già hai usato tu, rallegrato di questo fatto, poter contribuire all'avanzamento del regno di Dio, poter contribuire ai bisogni, diciamo, dei missionari, al bisogno della comunità in genere, e quindi dovrebbe essere spinto proprio con allegrezza a fare questo.
1: Vedi, voglio portare proprio in relazione a quello che stai dicendo un paragone praticissimo e un'esemplificazione. Sappiamo che in genere il pagamento delle tasse rappresenta qualche cosa di ingrato per tutti gli individui, ma questo in certi paesi, perché si parla di alcune nazioni dove i cittadini pagano le tasse con vera gioia, con vera allegrezza. Perché? Perché immediatamente vedono il risultato di quell'impegno tributario, cioè quelle tasse pagate assumono immediatamente in concreto un aspetto pratico nella loro vita, cioè si traducono in tutte quelle opere che sono indispensabili per la vita sociale. Perciò i cittadini si sentono proprio come parte integrale ed integrante di un grande condominio, e quelle opere che vengono eseguite sono proprio le loro opere, vedono chiaramente che vengono portate a compimento con il loro denaro, con i loro contributi, e si rallegrano di questo, e si rallegrano perché partecipano a quello che è l'onere comune, ma anche a quello che è il beneficio comune. Ora, in relazione a quello che tu dicevi, se noi siamo impegnati in una vita comunitaria e la viviamo veramente per piacere a Dio, alla gloria di Dio, noi dobbiamo essere lieti di dare il nostro contributo allo sviluppo di questa vita comunitaria in armonia con i piani del Signore. E qui ci sarebbe anche da aggiungere un'altra osservazione, ma è indispensabile che sia ben chiarita, perché potrebbe essere facilmente equivocata. Il pagare la decima a Dio, se vogliamo usare questo termine severo, non significa mai una rinuncia e un sacrificio, perché è Dio, è il creatore del cielo e della terra, è l'Iddio della provvidenza ed è sempre pronto a dimostrare che egli onora quelli che lo onorano, che egli è fedele verso coloro che sono fedeli davanti a lui. E tutti coloro che hanno sempre pagato puntualmente e fedelmente la decima sono stati largamente ricompensati dall'Iddio della provvidenza, che non soltanto ha salvaguardato la loro salute, ha dato loro opportunità di lavoro, energia per compierlo, ma nelle maniere più meravigliose, possiamo dire, ha retribuito prontamente coloro che sono stati fedeli davanti a lui. Ho detto che intorno a questo bisogna essere precisi per non cadere nell'equivoco. Noi non dobbiamo pagare la decima, direi, con lo scopo, con il fine di ricevere il contraccambio da Dio, altrimenti saremmo dei calcolatori e la parte spirituale verrebbe senz'altro tradita. Noi dobbiamo essere fedeli davanti a Dio, ma il Dio è fedele verso tutti coloro che con fedeltà operano nella sua volontà, e questo è provato largamente, oltre che dichiarato dalla scrittura, ma l'esperienza dei credenti in generale è una dimostrazione inequivocabile che questa è una verità. E questo è per quanto riguarda la decima, anche nell'economia cristiana, anche per quanto riguarda quindi l'esperienza di coloro che ai nostri giorni sono chiamati a camminare nella via del Signore. D'altronde noi crediamo, e lo crediamo perché abbiamo un'esperienza a questo riguardo, che se l'opera missionaria va avanti, se l'opera assistenziale viene compiuta, se tante e tante cose che impegnano anche economicamente possono essere portate a termine, è perché ci sono dei credenti che con fedeltà si sentono di saldare il loro impegno davanti a Dio. Abbiamo risposto anche a questa domanda nella speranza di aver soddisfatta la domanda stessa nella nostra risposta. Vogliamo accomodarci dai nostri fratelli ed amici auspicando a tutti la pace del Signore.

0: Questa che stai ascoltando è Radio Evangelo Piemonte.
1: Enzo Di Salvia e Maria Pulerà presentano Il libro più letto.
2: Eccoci ancora insieme con Il libro più letto, questo fantastico libro che ci insegna anche a vivere. Molti ci ascoltano già, vi sentiamo, ci chiamate. Se invece sei nuovo, resta con noi. A fine puntata daremo i recapiti, puoi contattarci, puoi farci le tue domande, quello che tu vuoi chiederci, noi saremo pronti a risponderti. Stiamo trattando il libro di Marco, siamo alla seconda puntata e si parlerà di Giovanni Battista.
1: Il libro più letto. Conduce in studio Enzo Di Salvia.
3: Un caloroso saluto dal vostro Enzo. Un bentornati quindi insieme a noi. Ieri ci siamo lasciati dando uno sguardo, parlando un po' dell'introduzione riguardo a questo nuovo libro che esamineremo. Stiamo parlando di questo nuovo Vangelo di Marco. Andiamo subito a leggere i primi quattro versetti, e esattamente si trovano dal versetto 4 del primo capitolo al versetto 8. Venne Giovanni il Battista nel deserto, predicando un battesimo di ravvedimento per il perdono dei peccati. E tutto il paese della Giudea e tutti quelli di Gerusalemme accorrevano a lui ed erano da lui battezzati nel fiume Giordano, confessando i loro peccati. Giovanni era vestito di pelo di cammello, con una cintura di cuoio intorno ai fianchi, e si nutriva di cavallette e di miele selvatico, e predicava dicendo: «Dopo di me viene colui che è più forte di me, al quale io non sono degno di chinarmi a sciogliere il legaccio dei calzari. Io vi ho battezzati con acqua, ma lui vi battezzerà con lo Spirito Santo». Vorrei cambiare le parole così che possiamo comprendere il significato del versetto 4. Giovanni predicava il pentimento e battezzava in vista della remissione dei peccati, non per la remissione dei peccati. Il suo ministero era preparatorio, li stava preparando per la venuta del Signore Gesù Cristo nel mondo. Gesù Cristo è colui che rimette i peccati. Giovanni Battista era particolare, non solo nel suo messaggio, ma nel suo abbigliamento e nella sua dieta. Quest'uomo era stato appartato per questo ministerio. Era dell'ordine dei sacerdoti, un levita, e ci si sarebbe aspettati che prestasse servizio nel Tempio in Gerusalemme. Ma Dio lo aveva chiamato come profeta e ora lui è nel deserto a predicare e le persone andavano ad ascoltarlo. Questo fatto rivela qualcosa dell'importanza di quest'uomo. Animava le moltitudini. Era un uomo strano e forte, ma la sua voce era una solo. Notate la sua umiltà. Giovanni il Battista era un uomo umile.

La grande differenza tra Giovanni e Gesù è il tipo di battesimo. Il vero battesimo è quello dello Spirito Santo. Il battesimo rituale è quello con l'acqua. Il battesimo in acqua oggi è molto importante perché è una testimonianza. Nel Vangelo di Matteo impariamo che la ragione per cui il Signore Gesù fu battezzato era per identificarsi col genere umano. Leggiamo di questo battesimo nei versetti dal 9 all'11. In quei giorni Gesù venne da Nazaret di Galilea e fu battezzato da Giovanni nel Giordano. A un tratto, come egli usciva dall'acqua, vide aprirsi i cieli e lo Spirito scendere su di lui come una colomba. Una voce venne dai cieli: «Tu sei il mio diletto figlio, in te mi sono compiaciuto». Gesù venne e tornerà di nuovo un giorno, ma qui il Signore Gesù esce allo scoperto dopo 30 anni vissuti a Nazaret. Lui viene e si identifica con l'umanità nel suo battesimo. Giovanni non pensava di dover battezzare Gesù e lui, Gesù, gli disse: «Lascia fare per ora». Nota anche che qui è usato il suo nome, Gesù. È il suo nome proprio ad essere usato in questo Vangelo. Il nome Gesù è il nome che compare più spesso nel Vangelo di Marco. Vediamo l'incontro della Trinità in un modo molto distinto. Vediamo il Signore Gesù, lo Spirito di Dio che scende su di lui come una colomba e la voce del Padre che dal cielo dice: «Tu sei il mio diletto figliolo». Così la Trinità viene portata alla nostra attenzione. Le cose qui stanno accadendo molto rapidamente. Gesù è il servo. Giovanni Battista è quello che lo presenta e Dio Padre lo identifica e mette un sigillo su di lui. Poi verrà la tentazione e così ci riportano i versetti 12 e 13. Subito dopo lo Spirito lo sospinse nel deserto e nel deserto rimase per 40 giorni, tentato da Satana. Stava tra le bestie selvatiche e gli angeli lo servivano. Lo Spirito di Dio condusse il Signore Gesù Cristo nel deserto dove poteva essere tentato. Questo è qualcosa di molto importante da notare. Torniamo ancora alla domanda: è qualificato per l'opera da compiere? Altri hanno fallito, non poterono resistere alla tentazione. Adamo aveva fallito, Noè scampò al diluvio e poi anche lui cadde. Abramo fallì, anche Mosè guidò il popolo di Israele fuori dall'Egitto, ma non gli venne permesso di entrare nella terra promessa. E il povero Davide fallì. Così vediamo che la tentazione lo inizia al suo lavoro.

0: Dopo che Giovanni fu messo in prigione, Gesù si recò in Galilea predicando il Vangelo di Dio e dicendo: «Il tempo è compiuto e il regno di Dio è vicino, ravvedetevi e credete al Vangelo». Dopo la tentazione, troviamo Gesù che inizia il suo ministerio. Dopo che Giovanni venne imprigionato, Gesù va in Galilea. Comincia il suo ministerio predicando il Vangelo di Dio e dicendo: «Il tempo è compiuto ed il regno di Dio è vicino». Il Vangelo di Dio consiste nel fatto che il regno di Dio è vicino. In Matteo troviamo scritto «il regno dei cieli». C'è una differenza tra i due? Sì, ma c'è anche una sovrapposizione. Il regno dei cieli è il governo di Dio sulla terra. Il regno di Dio include l'intero universo oltre i confini della terra. Per quello che riguarda la terra, dire «il regno dei cieli è vicino» oppure «il regno di Dio è vicino» è la stessa cosa. Il messaggio di Gesù è lo stesso messaggio di Giovanni Battista nel Vangelo di Matteo: «Pentitevi e credete al Vangelo». Credo che ai nostri occhi il messaggio si sia capovolto. Mettiamo la fede prima del pentimento. Quando ti volgi a Gesù Cristo con fede, ti stai volgendo a Lui da qualcos'altro, e questo è il pentimento. E se non c'è questo voltarsi da qualcos'altro, allora non c'è un vero volgersi a Cristo. È vero che se c'è un vero rivolgersi a Cristo, ci sarà un cambiamento nella vita del credente, dimostrando che il credente si è allontanato da qualcosa. Non c'è contraddizione. La cosa importante è che le persone credano al Vangelo.
1: Stiamo leggendo il libro più letto.
0: Mentre passava lungo il mare di Galilea, Gesù vide Simone e Andrea, fratello di Simone, che gettavano la rete in mare perché erano pescatori. Gesù disse loro: «Seguitemi, e io farò di voi dei pescatori di uomini». Essi, lasciate subito le reti, lo seguirono. Poi, andando un po' più oltre, vide Giacomo, figlio di Zebedeo, e Giovanni, suo fratello, che anch'essi in barca rassettavano le reti. E subito li chiamò, ed essi, lasciato Zebedeo, loro padre, nella barca con gli operai, se ne andarono dietro a lui. Abbiamo letto i versetti dal 16 al 20 di Marco, capitolo 1. Ci sono tre chiamate distinte e separate per gli apostoli. Primo, in Giovanni, al capitolo 1, dai versetti 35 al 51, ci viene detto che quando lui, Gesù, andò a Gerusalemme, incontrò quegli uomini e fece loro una chiamata generica, informale, possiamo dire anche casuale. Loro volevano sapere dove abitava perché Giovanni il Battista lo aveva additato ed alcuni discepoli di Giovanni lo seguivano, ma non stavano con lui e nemmeno lui glielo chiese questa volta. Tornarono alla loro pesca in Galilea. Invece in Marco vediamo che all'inizio del suo ministero lui, il Signore, passeggia lungo il mare e trova i discepoli che pescano e li chiama al discepolato. Saranno dei pescatori di uomini. Comunque vediamo in Luca, al capitolo 5, nei primi 11 versetti, che tornarono alla loro pesca. La chiamata finale era una chiamata all'apostolato. È riportata in Marco al capitolo 3, in Matteo 10 e Luca 6. Erano tornati a pescare e Simon Pietro gli disse: «Vai lontano da me, Signore, perché sono un peccatore». Quello che sta dicendo realmente è: «Perché non vai a prendere qualcun altro? Lasciami solo perché ti ho deluso, sono un peccatore». Ma il Signore non lo abbandonò, tornò una terza volta e li chiamò come apostoli.

Leggiamo ora, sempre dal primo capitolo di Marco, i versetti 21 e 22. Vennero a Capernaum e subito, il sabato, Gesù entrato nella sinagoga insegnava. Essi si stupivano del suo insegnamento, perché egli insegnava loro come uno che ha autorità e non come gli scribi. Ricorderete che quando i capi religiosi gli facevano delle domande su ciò che aveva fatto in giorno di sabato, lui disse molto chiaramente: «Il Padre mio opera fino ad ora ed anche io opererò». Così ci ricorda Giovanni al capitolo 5, versetto 17. Vedremo che lui non aveva un lavoro di 8 ore al giorno. Ecco, colui che protegge Israele non sonnecchierà né dormirà, ci dice il Salmo 121 al versetto 4. Questo sabato comincia al mattino presto, quando entra nella sinagoga per insegnare. Questa sinagoga a Capernaum non era il centro della vita religiosa in quei giorni. Sembra che abbia lasciato Nazareth perché la sua gente non lo voleva ricevere e così andò a Capernaum. Qui vediamo l'effetto della potenza della verità e dei modi di quest'uomo. Se una critica potrebbe essere mossa al cristianesimo adesso, è quella che il cristianesimo non parla alla gente con quella stessa autorità. Forse, come nella sinagoga di allora, non si offre niente di vitale. Ecco perché quando il nostro Signore parlò, erano stupiti della sua dottrina.

In quel momento si trovava nella loro sinagoga un uomo posseduto da uno spirito immondo, il quale prese a gridare: «Che c'è fra noi e te, Gesù Nazareno? Sei venuto per mandarci in perdizione? Io so chi sei, il Santo di Dio». Gesù lo sgridò dicendo: «Sta zitto ed esci da costui». E lo spirito immondo, straziandolo e gridando forte, uscì da lui. E tutti si stupirono e si domandavano tra di loro: «Che cos'è mai questo? È un nuovo insegnamento dato con autorità? Egli comanda perfino agli spiriti immondi ed essi li ubbidiscono». La sua fama si divulgò subito dappertutto nella circostante regione della Galilea. Abbiamo letto i versetti dal 23 al 28. Questo primo miracolo nel Vangelo di Marco è in campo spirituale. Dio ha il controllo della situazione. Ci sono molte prove storiche sulla forte presenza delle attività demoniache dell'impero romano. L'unico modo per contrastare questo regno è col Signore Gesù, l'unico che ha il potere su di esso. Ecco il motivo per cui Marco ce lo riporta come primo miracolo. Il fatto che Gesù abbia potere su questo regno implica due cose. Primo, ha potere in ogni regno. Secondo, solo Dio poteva fare una cosa simile. Questo era parte delle sue credenziali. Aveva autorità, aveva potere. Insegnava come uno che aveva autorità ed ora dimostra di avere potere. Nella nostra cultura si sta espandendo il culto di Satana. Ci sono cose che accadono oggi nel regno dell'occulto che possono essere spiegate solo come sataniche e soprannaturali. Non si può spiegare con la ragione perché dei giovani lasciano le case dove sono amati e si uniscono a delle bande e uccidono. Sembra incredibile, ma è satanico. L'unico modo per contrastare tutto questo è con l'autorità di Gesù Cristo. Solo Lui può controllare i demoni. Sta dimostrando il suo potere e la sua autorità con i suoi insegnamenti e i suoi miracoli, e loro non capiscono. Lui ha un'autorità che loro non possono comprendere.

Marco ci porta al prossimo avvenimento che sembra aver luogo lo stesso giorno, di pomeriggio. Leggiamo dei versetti dal 29 al 34 queste parole. Appena usciti dalla sinagoga, andarono con Giacomo e Giovanni in casa di Simone e di Andrea. La suocera di Simone era a letto con la febbre ed essi subito gliene parlarono. Egli, avvicinatosi, la prese per la mano e la fece alzare. La febbre la lasciò ed ella si mise a servirli. Poi, fattosi sera, quando il sole fu tramontato, gli condussero tutti i malati e gli indemoniati. Tutta la città era radunata alla porta. Egli ne guarì molti che soffrivano di diverse malattie e scacciò molti demoni e non permetteva loro di parlare perché lo conoscevano. In quest'altro miracolo vediamo il suo potere e la sua autorità applicati alla infermità fisica. Poi in serata si trova ad affrontare la moltitudine di persone sia malate fisicamente che oppresse da potenze occulte. Ora Marco sta facendo la stessa cosa fatta da Matteo. Ci dice che racconterà solo poche guarigioni operate da Gesù. Lui guarì centinaia di persone, ma ci vengono riportati solo pochi fatti. È interessante notare che il mondo dei demoni riconosce Gesù. Lo conoscevano e sapevano chi fosse, eppure, chiaramente, non credevano in lui per essere salvati.

0: Gesù ha avuto un sabato molto impegnativo e si potrebbe pensare che, dopo una simile giornata, abbia dormito fino a tardi il mattino dopo. Ma nel versetto 35 invece leggiamo che «Poi, la mattina, mentre era ancora notte, Gesù si alzò, uscì e se ne andò in un luogo deserto e là pregava. Simone e quelli che erano con lui si misero a cercarlo e, trovatolo, gli dissero: "Tutti ti cercano". Ed egli disse loro: "Andiamo altrove, per i villaggi vicini, affinché io predichi anche là. Per questo infatti sono venuto". E andò per tutta la Galilea, predicando nelle loro sinagoghe e cacciando demoni. Vediamo Gesù alzarsi presto e andare in un luogo solitario a pregare. Questo ci fa notare come la sua vitalità nel ministero fosse legata alla sua stretta comunione col Padre. Questo è l'inizio del Vangelo, perché con i suoi insegnamenti Gesù li sta preparando per quella che sarà l'azione culminante per la salvezza, cioè la sua morte e la sua resurrezione. Non sono gli insegnamenti di per sé che procurano la salvezza, ma ciò che ha compiuto per i nostri peccati sulla croce. Gesù predicò nelle loro sinagoghe e scacciò i demoni in tutta la Galilea, percorse l'intero territorio nei suoi 3 anni di ministerio. E così abbiamo scoperto, abbiamo ricordato, i primi avvenimenti che hanno caratterizzato il nuovo ministerio di Gesù. Quindi questo Gesù che dimostra di essere davvero particolare, davvero diverso, un uomo speciale e che si fa avanti e si fa scoprire dalla folla. Bene, domani ne sapremo qualcosa di più se ci seguirete.
1: Fatti sentire se vuoi parlare dell'argomento di oggi o della fede, se vuoi conoscere meglio Dio. O solo sentire che c'è speranza per la situazione in cui ti trovi. E ricordati, il libro più letto è scritto proprio per te.
2: Se i nostri argomenti ti interessano, ascolta Il libro più letto. Il libro più letto, da lunedì a venerdì su questa emittente. Una produzione Transworld Radio.
3: A casa nostra. Corci, aneddoti, esperienze e riflessioni di vita familiare. Al telefono la dottoressa Maria Teresa De Giustina, direttrice responsabile del periodico La Voce del Vangelo.
4: Sono Maria Teresa e vi racconto quello che mi è successo l'altro giorno. Quanto devono essere state male le 5 vergini della parabola raccontata dal Signore nel Vangelo di Matteo, che hanno trovato la porta chiusa e non sono potute entrare nella sala delle nozze, e quanto farebbe comodo a voi e a me a volte avere già il corpo della resurrezione. Adesso vi racconto cosa è successo. Io l'ho provate queste cose in parte tempo fa, quando mi sono trovata chiusa fuori dalla porta di casa senza molte possibilità di entrare. Ecco com'è andata. Mi ero alzata di buon'ora per andare a Roma con la corriera dal paesino di Castelmadama, in cui abitiamo. In ufficio c'era molto lavoro da fare e volevo arrivare presto per avvantaggiarmi un poco. Così sono partita con un bel passo da bersagliere e, appena arrivata alla fermata, ho avuto una stranissima sensazione. Non c'era neppure un'anima che aspettava la corriera. Beh, si vede che sono in anticipo, mi sono detta, congratulandomi da sola per la mia efficienza e puntualità insolita. Però, all'orario in cui la corriera sarebbe dovuta arrivare, nessun'anima del villaggio era ancora presente. Strano. Sono andata a informarmi da alcuni uomini vicini a un bar. Mi hanno guardato con gentile sufficienza e mi hanno detto: "C'è lo sciopero dei trasporti pubblici dalle 7 della mattina alle 17 del pomeriggio". L'hanno detto anche in TV. Noi la TV non l'avevamo sentita. E lì sono cominciati i problemi. Stupidaggine numero uno: non avevo con me le chiavi per rientrare in casa perché erano rimaste in un'altra borsa. Stupidaggine numero due: non avevo con me il cellulare. Mi sono consolata pensando che in ogni modo mio marito non l'avrebbe sentito, dato che il suo suono è molto delicato e il suo orecchio non è più come era quando era giovane. Stupidaggine numero 3. Il campanello della porta, che spesso avevamo detto di dover cambiare, non era stato mai cambiato e anche quello aveva un suono molto debole. Decisamente mi ci sarebbe voluto il corpo della resurrezione che passava attraverso le porte. Ma tra le mie molte capacità, dato che sono ancora viva, questa non ce l'ho ancora. A quel punto avevo alcune scelte. Sentirmi martire, arrabbiarmi per la mia imprevidenza, irritarmi a morte con la gente che sciopera nel giorno che non fa comodo a me e imprecare contro chi non rinnova i contratti. Pensare anche che il Signore avrebbe potuto evitarmi tanti problemi e tenere invece conto e premiare la mia grande dedizione al lavoro. Oppure far qualche cosa di utile e usare bene quella fetta di tempo a mia disposizione. Davanti alle difficoltà le scelte sono sempre due, o arrabbiarsi o fare bene. Ho scelto quest'ultima opzione e mi sono messa a spazzare con grande energia il cortile attorno alla nostra casa. Era molto che lo volevo fare e quella era la buona occasione. Poi mi sono messa in giardino a bagnare le piante, poi a leggere la Bibbia e a pregare senza interruzioni di telefonate o altri impicci. Quando finalmente sono riuscita a entrare in casa, a differenza delle vergini stolte che bussavano e bussavano disperate alla porta chiusa delle nozze, sono stata accolta da due braccia amorevoli e un po' mortificate e piene di calore di mio marito. E il lavoro? Beh, quello che non si fa oggi si fa domani. E domani prenderò le chiavi.

0: Avete ascoltato A Casa Nostra con la dottoressa Maria Teresa De Giustina, direttrice responsabile del periodico La Voce del Vangelo.
1: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella e Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
2: Radio Evangelo Piemonte. Vivere una vita. Viva!
3: La casa editrice Il Messaggero Cristiano è lieta di presentare...

Prima Samuele capitolo 16 versetto 7. Il Signore non bada a ciò che colpisce lo sguardo dell'uomo. L'uomo guarda all'apparenza, ma il Signore guarda al cuore. Il commento di oggi si riferisce all'episodio che si trova nell'Evangelo di Luca al capitolo 21 versetti da 1 a 4. I due spiccioli della vedova. Gesù era a Gerusalemme nel tempio e osservava quelli che deponevano le loro offerte. Vide dei ricchi e vide anche una vedova, poverissima, che gettava nella cassa delle offerte due spiccioli. Paragonato ai doni delle persone facoltose, quello della vedova era insignificante, ma il Signore ha una scala di valori diversa dalla nostra. Infatti il Signore ha detto: «In verità vi dico che questa povera vedova ha messo più di tutti, perché tutti costoro hanno messo nelle offerte del loro superfluo, ma lei ha messo del suo necessario, tutto quello che aveva per vivere». Dio apprezza la nostra beneficenza non solo in base a quanto diamo, ma a quello che teniamo per noi. È questo che il Signore rivela nel caso della vedova. Non aveva tenuto niente per sé. Per dare come quella donna, bisogna aver posto la propria fiducia in Dio e averlo conosciuto come il Dio misericordioso e fedele alle sue promesse. Come i cristiani della Macedonia, come troviamo nella seconda lettera ai Corinzi, capitolo 8, versetto 5, che prima di aiutare i fratelli poveri avevano dato se stessi al Signore. Gesù riconosce con gioia un'anima pia e retta nell'ambiente ipocrita ed egoista da lui così severamente denunciato, come troviamo nell'Evangelo di Luca al capitolo 20, versetti da 45 a 47, e si rallegra di trovarvi una scintilla di fede autentica e di amore sincero, tanto da segnalare quell'episodio che ancora oggi è un esempio per tutti noi.

Capitolo 3 di Seconda Corinzi. Vi dico la verità, quando ho approcciato, mentre stavo pensando di arrivare a Seconda Corinzi, non mi aspettavo così tanto da questa lettera. Mi piace molto Prima Corinzi perché mi ha sempre parlato tanto, ma la Seconda Corinzi, dicevo, vabbè, che mi dirà. Invece lo trovo davvero incoraggiante e affascinante. Come abbiamo detto, questa lettera rivela, come poche altre lettere, il cuore di Paolo nelle sue battaglie, nelle sue lotte e tormenti interiori, che sono quelli di un padre che ama i suoi figli e vuole il bene per loro, ma li deve anche disciplinare. Sì, la volta scorsa abbiamo parlato di lui che racconta se stesso mentre scrive, con lacrime, con dolore, con sofferenza. Poi va a Troas, aspetta Tito che porta notizie da parte loro, è lì agitato, ansioso, ma perché non arriva, chissà come hanno interpretato la lettera, chissà come sta andando. Forse perché sto crescendo, forse perché sono padre anch'io, forse perché man mano che cresciamo ci sono queste lotte dentro di noi. Da ragazzi è un po' più tutto lineare, un po' più... ma sì, c'è problema. E così vediamo, abbiamo già visto alcuni suoi stati d'animo, e nel capitolo 3 riprendiamo proprio da qui. Cominciamo di nuovo a raccomandarci, a raccomandare noi stessi? O abbiamo noi bisogno, come alcuni, di lettere di raccomandazione per voi o di raccomandazione da parte vostra? Ora, era normale all'epoca che i ministri si presentassero a una chiesa che non li conosceva con delle lettere di raccomandazione, delle lettere di presentazione, lettere che dicevano perché erano lì, qual era il loro ministero, chi li aveva mandati, qual era la chiesa che li aveva mandati, perché. Era tutto scritto nelle lettere, Paolo scriveva delle lettere, vi ricordate? In alcune epistole cita il fatto che vi sto mandando Timoteo, vi sto mandando quest'altro, accoglietelo come se fosse il mio collaboratore, mi raccomando. Era un costume normale nella Chiesa, perché si poteva presentare chiunque e dire io sono apostolo, io sono un servo di Gesù, mi ha mandato la Chiesa di Gerusalemme o la Chiesa di Antiochia, gli anziani vogliono che sappiate questo. Ma in maniera falsa, non vera, e in effetti molte persone si erano presentate come mandate da Paolo, al punto che lui deve scrivere alcune volte: guardate che se si presenta qualcuno a nome mio e dice e vi predica un altro Vangelo, non l'ho mandato io. E quindi c'era questo costume, questa usanza delle lettere di raccomandazione. È un po' oggi così, quando un pastore, un leader, un anziano, viene una persona nuova.

veramente mandato da Dio, o potresti essere un falso, uno che non è stato mandato da Dio, uno che va in giro a mettere confusione e a seminare problemi. Ci sono queste persone, ci sono queste persone. Infatti Brent sicuramente non dà la possibilità a chiunque si presenta. Mi ricordo, era un paio di anni fa, che era venuta una persona, un uomo, era venuto prima, verso le 10, mezz'oretta prima della riunione, e diceva: ah, io sono venuto qua per fare questa presentazione, ho una cosa fantastica, un programma, eccetera, eccetera, ecco il PowerPoint, caricatelo, così appena arriva il pastore, chiedo il permesso, faccio la presentazione, spiego le cose. E io dicevo: sì, sì, vabbè, adesso aspetta il pastore. E infatti, quando poi è arrivato Brent, lui era un personaggio particolare, un po' fastidioso, a dire la verità. Brent gli fa tranquillamente: guarda, se vuoi parlare, prima ci incontriamo, mi spieghi, mi dici chi sei, da dove vieni, cosa vuoi fare. Se va tutto bene, ti darò. Ma prendiamo un appuntamento. Non puoi presentarti così semplicemente e dire: voglio parlare a questa chiesa. E questa persona è sparita dopo qualche minuto. Non è il modo di agire, non era il modo di agire ai tempi degli apostoli, e non è un modo di agire oggi. Non è che non ci fidiamo delle persone, noi vogliamo fidarci delle persone, ma ci sono anche i falsi, e quindi è giusto che ci sia un qualche cosa, una conoscenza, una presentazione. Un'altra cosa è dire: guarda, vengo dalla chiesa di questo fratello, e magari prima ha mandato una lettera, dice: sta avvenendo questo, l'ho mandato io. È un'altra cosa, piuttosto che presentarsi così. C'era questa usanza di andare in giro con lettere di presentazione. E Paolo dice questo ai Corinzi: ho bisogno io di lettere di presentazioni per voi? Non sapete chi sono? Non sapete qual è il mio ministero? Non mi conoscete realmente? Mi devo presentare? O qualcuno deve parlare bene di me perché io possa comunicarvi quello che ho da dire? Ovviamente questo discorso delle lettere di presentazione vale per gli estranei, non vale per quelli di casa. E Paolo era uno che era di casa a Corinto, la chiesa l'aveva fondata lui, eppure qui come altrove è costretto a legittimare il suo operato e il suo ministero. E come risponde? Voi siete la nostra lettera, scritta nei nostri cuori, conosciuta e letta da tutti gli uomini. Che vuol dire? Non ho bisogno di lettere di presentazione. Voi siete la testimonianza vivente della mia chiamata, del fatto che sono un apostolo di Gesù Cristo. Che cos'è che testimonia l'autenticità di un ministero, di una chiamata reale al ministero? La chiamata, chi è che rivolge la chiamata, la vocazione? Dio, ovviamente. Ma questa chiamata si vede chiaramente dal frutto che porta. E infatti è scritto: voi li riconoscerete dai loro frutti. E sta parlando dei ministri, degli insegnanti, va bene? Quindi chi si presenta come un evangelista, qual è il frutto che ci si aspetta da un evangelista? Che predichi l'Evangelo, che ci siano dei convertiti. Chi si presenta come insegnante, qual è il frutto? Il fatto che le persone vengono ammaestrati. La chiamata viene da Dio, ma la Chiesa riconosce la chiamata. Ora, spesso noi siamo ingannati e vediamo determinate cose nella vita di una persona e pensiamo che quelli siano i segni della chiamata di Dio. Per esempio, per un pastore potrebbe essere la dimensione della chiesa: se la chiesa è grande, uguale chiamata di Dio; se la chiesa è piccola, no, chiamata di Dio. È un inganno, non è così. Questo non testimonia sempre e in modo fedele la chiamata di Dio del pastore. Non sto dicendo questo perché siamo una piccola chiesa, sto dicendo che dobbiamo guardare al di là. Ci potrebbe essere una chiesa gigantesca, guidata non secondo la parola di Dio, non secondo lo Spirito. Il fatto che ci vadano tante persone, che cosa testimonierebbe? Magari una chiesa brillante, divertente, molte attività, tanto intrattenimento, una bella musica.

0: belle luci. Che cosa vuol dire una chiesa gigantesca? Non è un indicatore necessariamente della chiamata di un ministro, di un pastore. Ci sono certi frutti che non sono così visibili nell'immediato. Devi avere una certa maturità per riconoscerli, altrimenti è facile essere ingannato. Ad ogni modo, le scuole bibliche, gli attestati di seminari, i diplomi o il certificato di ordinazione a essere ministro, sono tutte cose buone, ma non è che la scuola biblica crea i pastori, o il certificato o l'attestato stabilisce che sei un uomo di Dio. Non dovremmo farci impressionare da queste cose. Lui dice: voi siete la nostra lettera. Quindi è qualcosa di concreto, qualcosa che è visibile. Dice: scritta nei nostri cuori, conosciuta e letta da tutti. Perché scritta nei nostri cuori? Perché è una testimonianza prima di tutto nostra, dice Paolo. È scritta nel mio cuore, una sorta di conferma per noi che siamo realmente nel ministero, il fatto che ci siete voi. E poi dice: non solo scritta nei nostri cuori, quindi in modo che lo possiamo vedere solo noi, ma conosciuta e letta da tutti. Quindi è una testimonianza sia per noi ministri, sia per tutti gli altri. Essendo manifesto che voi siete una lettera di Cristo, che è il risultato del nostro ministero, scritta non con inchiostro ma con lo spirito del Dio vivente, e non su tavole di pietra ma sulle tavole di carne del nostro cuore. Voi siete una lettera di Cristo. Prima ha detto: voi siete la nostra lettera. Ora chiarisce: sì, nostra lettera, perché Dio si è usato di noi, noi siamo stati i suoi strumenti, ma questa lettera non l'abbiamo scritta noi. Non è opera nostra, è opera di Gesù. Infatti, che opera è? È un'opera umana? È un'opera dello Spirito, è un'opera miracolosa, soprannaturale. L'uomo più bravo della terra, il più santo, non potrà mai produrre neanche un convertito, neanche un salvato. Perché la nuova nascita, la nascita dello Spirito, la conversione, è un miracolo di Dio che nessun uomo può realmente fare. Si può fingere, si può camuffare, ma non si può fare realmente. Quindi voi siete una lettera di Cristo, però ovviamente lui si è usato del nostro ministero. E poi dice: scritta come? Non con inchiostro, ma con lo spirito del Dio vivente. Quindi ha origine divina, è Dio. Qui sta parlando della presenza dello Spirito Santo nel cuore del credente. Prima Giovanni 1,13 dice che chiunque ha accettato Gesù, quelli che l'hanno ricevuto, hanno avuto il diritto di essere chiamati figli di Dio, e loro non sono nati da volontà d'uomo, non sono nati dalla carne, ma sono nati da Dio, per la potenza dello Spirito Santo. E quando Gesù parla a Nicodemo in Giovanni 3, dice: devi nascere di nuovo, ciò che è nato dalla carne è carne, ciò che è nato dallo Spirito, e tu devi nascere di nuovo per vedere e per entrare nel regno di Dio. Quindi questa è un'opera non umana, ma è un'opera dello Spirito del Dio vivente. E abbiamo visto l'altra volta nel capitolo 2 che la presenza dello Spirito è garanzia, è sigillo, è caparra, è garanzia di autenticità. E poi dice: scritta non con inchiostro ma con lo Spirito del Dio vivente, e non su tavole di pietra ma sulle tavole di carne del cuore. È interessante, perché anche se loro non avevano la carta, comunque non scrivevano sulla pietra, non erano come i Flintstone che scrivevano sulla pietra. Quindi qui Paolo sta passando ad un altro punto, ad un altro discorso, quando parla di scritto non su tavole di pietra ma sulle tavole di carne del cuore. Quindi non stiamo parlando di lettere, inchiostro, cose naturali, stiamo parlando di cose spirituali che hanno a che fare con il cuore. Ma adesso passa e anticipa quello che sarà il discorso del capitolo 3. E che cosa vi fa venire in mente la tavola di pietra? La legge. E quindi ovviamente sta passando a quest'altro argomento. La tavola di pietra è riferimento chiaro, limpido, inequivocabile alla legge di Mosè. Essa era scritta sulle tavole, tavole di pietra, mentre la nuova legge in Cristo, la legge della grazia, dove è scritta? Nel cuore. Perché? Perché è una legge spirituale. Abbiamo detto come i principali nemici di Paolo chi erano?
1: Religiosi,
0: i religiosi giudaizzanti. Chi erano i giudaizzanti? Erano quelli che volevano che i cristiani osservassero la legge. Quelli che dicevano, sì, Gesù è morto per noi, però non è sufficiente. Dobbiamo continuare ad osservare la legge, il sabato, la circoncisione. E quindi per loro, e ce n'erano infiltrati nella chiesa di Corinto, per loro il ministero di Paolo non era legittimo e giusto. Perché? Perché Paolo non predicava la legge, predicava la grazia. E quindi per loro Paolo era un falso insegnante. E per loro i corinzi che credevano in Gesù Cristo soltanto e nella grazia di Dio per fede non erano ancora salvati o non lo erano perfettamente perché non stavano osservando la legge. E quindi adesso Paolo approfitta di questo discorso per parlare della legge dell'Antico Patto e paragonarlo al Nuovo Patto. Ma parte da questo discorso del messaggio scritto sulle tavole di carne del cuore. Perché? Perché sta alludendo a una profezia, a un paio di profezie anzi, una in Geremia, la leggiamo al capitolo 31. Geremia 31:31, ecco verranno i giorni, dice l'Eterno, nei quali stabilirò un nuovo patto con la casa di Israele e con la casa di Giuda. Non come il patto che ho stabilito con i loro padri nel giorno in cui li ho presi per mano per farli uscire dal paese di Egitto, quindi l'antico patto, la legge. Perché essi violarono il mio patto, benché io fossi loro signore, dice l'Eterno. Ma questo è il patto che stabilirò con la casa di Israele dopo quei giorni, dice l'Eterno. Metterò la mia legge nella loro mente e la scriverò sul loro cuore. Sarò il loro Dio ed essi saranno il mio popolo. E non insegneranno più ciascuno al proprio vicino né ciascuno al proprio fratello dicendo conoscete l'Eterno, perché tutti mi conosceranno, dal più piccolo al più grande, dice l'Eterno. Poiché, questo è ancora interessante, io perdonerò la loro iniquità e non mi ricorderò più del loro peccato. Dio stava parlando di un altro patto che avrebbe fatto con la casa di Israele, un nuovo patto in cui avrebbe scritto la legge non su tavole di pietra ma sulla loro mente e sul loro cuore. Quando sarebbe successo questo? Quando avrebbe perdonato la loro iniquità. Bello, eh? E poi c'è l'altra profezia in Ezechiele, in due capitoli distinti, al capitolo 11, potete leggere il contesto, ma sta parlando sempre di un risveglio, di una riforma, di una rivoluzione che farà. E al versetto 19 dice... Il versetto 18 dice, essi vi ritorneranno e toglieranno via tutte le cose esacrande, tutte le cose, tutte le sue abominazioni, e io darò loro un medesimo cuore e metterò dentro di loro un nuovo spirito, toglierò via dalla loro carne il cuore di pietra e darò loro un cuore di carne, un cuore di pietra toglierò, un cuore duro e metterò un cuore morbido, perché camminino nei miei statuti e osservino le mie leggi, e le mettano in pratica, allora essi saranno il mio popolo e io sarò il loro Dio. E al capitolo 36 dice più o meno la stessa cosa, al versetto 26-25, spanderò quindi su di voi acqua pura e sarete puri, vi purificherò da tutte le vostre impurità e da tutti i vostri idoli, vi darò un cuore nuovo e metterò dentro di voi uno spirito nuovo. Toglierò dalla vostra carne il cuore di pietra e vi darò un cuore di carne. Metterò dentro di voi il mio spirito e vi farò camminare nei miei statuti e voi osserverete e metterete in pratica i miei decreti. Quindi queste bellissime profezie che erano per Israele, erano per Giuda, però loro non sono stati i primi a realizzarli, ma sono stati in gran parte i gentili a realizzare queste meravigliose promesse. Israele come nazione ancora deve sperimentare questo ravvedimento, perché ancora deve conoscere e riconoscere il Messia, Gesù. Però ovviamente l'immagine è quella, un cuore di carne, un cuore morbido, e metterò nei vostri cuori direttamente la mia parola. Ora, qual era la base di queste profezie? Però l'ho detto, il ravvedimento. Il cambiamento del cuore. Io non vi darò solo delle nuove informazioni che dovrete ubbidire, ma io cambierò proprio la vostra natura, il vostro cuore. E questo ci parla dell'opera dello spirito nell'interiore cuore. Quindi, che cosa sta dicendo Paolo? Noi siamo stati gli strumenti per quest'opera, per quest'opera soprannaturale di Dio, miracolosa di Dio, per portarvi a questa straordinaria e miracolosa realtà, la nuova nascita, la vita, la presenza di Dio in voi. Ed è qualcosa di gigantesco, qualcosa di immenso, no? Ma come abbiamo potuto farlo? Come abbiamo potuto fare una cosa tanto grande, tanto immensa? Ora, questa fiducia noi l'abbiamo per mezzo di Cristo, presso Dio. Non già che noi da noi stessi siamo capaci di pensare alcuna cosa, come da noi stessi, ma la nostra capacità viene da Dio, il quale ci ha anche resi idonei di essere ministri del nuovo. Quindi da dove viene la sicurezza e la fiducia che la sua predicazione ha portato questo tipo di risultato glorioso nella vita dei Corinzi, la presenza dello Spirito Santo nella loro vita, il cuore di carne? Questa fiducia gli viene da Dio stesso. Questa fiducia noi l'abbiamo per mezzo di Cristo. Sembrerebbe una cosa ardita da dire: noi abbiamo predicato e voi avete creduto e quindi è successa questa cosa gloriosa nella vostra vita. Sembrerebbe da parte di Paolo una cosa... Ah, Paolo, stai un po' esagerando. Voi avreste fatto... Dio vi si è usato di voi per una cosa così gloriosa. Quindi Paolo ci tiene subito a dire: questa fiducia noi l'abbiamo in Dio, ed è Dio che ci ha dato la capacità di farlo. Perché, come ho detto, loro sono gli strumenti, ma l'opera è di Dio. E poi dice: non già che da noi stessi siamo capaci di pensare alcuna cosa, come da noi stessi. Di nuovo, non viene da noi. La parola capaci qui è sufficiente. Che cos'è la sufficienza? È riuscire, avere una capacità, riuscire in un'impresa al punto che questa è fatta, è compiuta. Quindi noi non siamo sufficienti in noi stessi. Noi abbiamo fatto qualcosa che è stato completato, si è realizzato veramente, ma la nostra sufficienza, la nostra capacità, il fatto che siamo riusciti, sono venute da Dio. La nostra capacità viene da Dio. Questo passo è per tutti, per quelli che si sentono capaci e per quelli che si sentono incapaci. Quelli che si sentono incapaci possono trovare conforto, perché qui Paolo sta dicendo: abbiamo fatto una cosa gloriosa, ma non siamo stati noi a farlo. È stato lo Spirito Santo attraverso di noi. E quindi noi non eravamo degni, non eravamo in grado di farlo, non potevamo arrivare alla sufficienza, ma Dio l'ha fatto attraverso di noi. Ed ha avuto successo, è successo. Quindi incoraggia chi si sente incapace: nessuno lo è veramente, Dio opera attraverso di noi. Mentre chi si sente capace dice: io ce la faccio, io sono abile, io sono forte. Paolo dice che lui non è capace. E se Paolo si sente incapace, chi sei tu per sentirti capace? Sei in grado di battere Paolo? Questa verità ci insegna il giusto equilibrio. Qual è il giusto equilibrio? Che noi senza Gesù non possiamo fare nulla, ma con Gesù possiamo fare tutto. Dobbiamo avere entrambe le certezze. Senza Gesù non posso fare nulla, questo mi tiene umile, ma con Gesù posso fare tutto. Questo mi dà la forza di agire in fede, di ubbidire. Il quale Dio ci ha anche resi idonei di essere ministri del nuovo patto. Cos'è un patto? Un patto in genere è un accordo tra due o più parti. Ma quale tipo di patto sta parlando qua? Di quale tipo di patto? Non sta parlando di un patto in generale, ma del patto che potrebbe essere le ultime volontà di una persona, il testamento. Ora, il testamento non è un accordo, giusto? Perché tu ricevi, tu leggi questa cosa e là c'è la volontà di chi l'ha scritto, e tu non puoi negoziare, dice: vabbè, ma possiamo cambiare questa cosa, no, un testamento è stato già deciso, è già stato scritto, quindi o puoi accettarlo o puoi rifiutarlo. E così è il fatto di Dio, è il testamento di Dio, il nuovo testamento. Dio lo ha decretato, Dio lo ha stabilito, e noi possiamo solo o accettarlo o rifiutarlo, ma non possiamo cambiarlo. E Dio ci ha resi idonei di essere ministri di questo nuovo patto. L'antico patto era il patto di Mosè. Chi era ministro dell'antico patto? Era Mosè. Era Mosè lo strumento che Dio aveva usato per portare questo patto a conoscenza del popolo. E chi erano gli altri ministri che servivano sotto questo patto? Erano gli altri Leviti, la famiglia di Aronne, i sacerdoti. E quindi per essere idonei a ministrare in quel patto, il requisito era quello. Non è che tutti, io vorrei essere ministro di questo patto. No, non si poteva scegliere. Apparteneva a quella famiglia, era stabilito. Questo era il requisito. Mentre il nuovo patto su chi è incentrato? Su Gesù. E chi è che l'ha portato? Gesù. Ed è il patto incondizionato di Dio della salvezza mediante il sangue di Gesù, per fede. È predicato dagli apostoli. Loro in un certo senso sono ministri di questo patto, ci ha resi idonei di essere ministri del nuovo patto. Ma il vero ministro del nuovo patto, sapete chi è? È lo Spirito Santo. Quindi adesso lui farà il confronto tra Mosè e lo Spirito Santo. Mosè che ha portato la legge e Mosè è lo Spirito Santo che porta il nuovo patto. E Paolo dirà alcune cose di questo nuovo patto. Dirà che il nuovo patto è migliore perché è più glorioso. E dirà che il nuovo patto è definitivo. Il primo era temporaneo ed è passato, stato superato. Il nuovo è definitivo, è un patto eterno. Dice, il quale ci ha resi idonei di essere ministri del nuovo patto, non della lettera, ma dello spirito, poiché la lettera uccide, ma lo spirito dà vita. Quindi, non è il patto della lettera, ma il patto dello spirito, li chiama così per distinguerli. Uno, il patto della lettera qual è? La legge. L'altro è il patto dello spirito ed è la grazia. Che risultato portano? Un risultato molto diverso, perché uno dà vita, l'altro uccide. La lettera uccide, ma lo spirito dà vita. Molti usano male questo versetto, la lettera uccide, ma lo spirito dà vita. Lo usano fuori dal contesto in cui si trova. Ed è un errore usare un versetto fuori dal contesto. Dicono che la lettera è la scrittura, perché è scritta, quindi la parola di Dio, mentre lo spirito è quello che mi sento. E quindi dicono, da un lato ci sono i credenti che usano la parola di Dio, usano i versetti della parola di Dio per dire cose dure, serie, per disciplinare, per correggere. Secondo loro sono cose che vengono usate per ferire, per dividere il corpo, eccetera. Mentre dall'altro ci sarebbero i credenti, cioè loro, che sono guidati dallo spirito e poi invece alla fine ognuno fa quello che gli pare, in sostanza. E quindi che cosa dicono queste persone che interpretano questo versetto, la lettera uccide ma lo spirito dà vita, in questa maniera? Dicono, lasciamo stare la Bibbia. La Bibbia dice cose difficili, la Bibbia dice cose dure, la Bibbia è severa, condanna il peccato. Lasciamo stare la Bibbia, seguiamo lo Spirito ci unisce, lo Spirito ci porta ad amarci gli uni gli altri, lo Spirito ci porta a fare quello che ci pare e nessuno ci deve condannare. Oppure altri dicono, sì lo so che la Bibbia lo dice o lo condanna, ma io sento di fare diversamente. E tu dici, ma che stai a dire? E lui ti dice, guarda, attento che la lettera uccide, ma lo spirito vivifica, dà vita. Non è il modo giusto di usare questo versetto. Qui il contrasto è molto semplice. Lui sta parlando dell'antico patto, la lettera, e il nuovo patto. L'uno uccide e l'altro dà vita, la grazia dà vita. Non c'entra niente la Bibbia. La lettera non è la Bibbia. Perché non è la Bibbia? Perché ci può essere un contrasto tra la Bibbia e lo Spirito Santo? Lo Spirito Santo conferma sempre la Bibbia e la Bibbia è lo strumento dello Spirito Santo. Chi ha scritto la Bibbia? Mm-hmm. È lo Spirito Santo che ha ispirato la Bibbia. Può lo Spirito Santo negare o dire qualcosa contro il suo stesso pensiero? Ovviamente no. Quindi stiamo molto attenti a queste interpretazioni sbagliate. Dice... Siamo al versetto 6. Non della lettera ma dello spirito, poiché la lettera uccide ma lo spirito dà vita, or se il ministero della morte, e qual è il ministero della morte? È la lettera che uccide. Che era scolpito in lettere su pietre, fu glorioso, tanto che i figli di Israele non poterono fissare lo sguardo sul volto di Mosè, per la gloria del suo volto che però doveva essere annullata. Quanto più glorioso sarà il ministero dello Spirito? Se il ministero della morte, cioè della legge, perché lo chiama ministero della morte? Perché la lettera, la legge, porta alla morte. Perché lo fa? Perché la legge uccide? Perché la lettera, la legge, condanna il peccato. E condannandolo lo rivela, lo espone, va bene? Abbiamo studiato già queste dinamiche in Romani, ve lo ricordate? Soprattutto il capitolo 7 è molto interessante, Paolo spiega molto bene come la legge porta alla condanna. Lui dice, la legge è cattiva? È brutta? No, la legge è buona, la legge è spirituale. Qual è il problema? Non è il problema la legge, io sono il problema, io sono peccatore. Io sono carnale, quindi la legge spirituale è buona, ma io sono carnale. E quindi il problema sono io, non la legge. E quindi quello che era inteso essere qualcosa di buono è finito per essere qualcosa che è andato contro di me, che ha finito per portare la condanna, il giudizio e quindi la morte. Qual è la prima cosa che è successa quando Mosè è sceso con le tavole della legge? La primissima cosa. Mosè è sceso dal monte, ha trovato il popolo che ballava, danzava, festeggiava, si ubriacava davanti al vitello d'oro e poi è arrivato il giudizio, la condanna. Appena arrivata la legge, è arrivata l'opera della legge, la condanna, il giudizio, la morte. Tante persone sono morte quel giorno, condannate dalla legge. E la legge ci dice Giacomo, ci dice Paolo in Galati, che la legge porta in sé una maledizione. Qual è la maledizione della legge? È questa: maledetto chiunque non persevera in tutte le cose scritte in questo libro. Chi è che è perfetto davanti alla legge? Nessuno. E quindi sono tutti sotto la maledizione della legge, secondo Galati 3:10. Mentre la grazia è fondata sull'opera compiuta di Gesù, sul suo sacrificio, sulla sua giustizia che ci viene attribuita per fede. Come se avessimo vissuto la vita che ha vissuto Gesù, credendo in Gesù. Veniamo identificati in Lui. Quindi da un lato abbiamo morte, condanna, fallimento dell'uomo, giudizio. Dall'altro abbiamo vita, perdono, giustizia e vittoria. Capite? Dice, oltre il ministero della morte, che era scolpito in lettere su pietre, fu glorioso, il ministero... La legge aveva una sua gloria, si è manifestata, è stata accompagnata da una certa gloria. Quale gloria? La gloria di Mosè che, tornando dal monte, aveva il suo sembiante raggiante. Voi ve lo immaginate Mosè che brillava? Deve essere stata una scena impressionante, una scena gloriosa, quest'uomo che scende dalla presenza di Dio. E quella presenza è stata così forte, così intensa, che addirittura era rimasta sulla sua pelle, sul suo aspetto, parte di quella brillantezza, di quella luce, di quell'emanazione della gloria di Dio. Quindi lui dice, questo ministero della morte, della legge, ha avuto una certa gloria, fu glorioso, tanto che i figli di Israele non potevano guardare Mosè, che era una scena pazzesca e faceva anche un po' impressione, un po' di paura incuteva, no? Dice, fu glorioso tanto che i figli di Israele non potevano fissare lo sguardo sul volto di Mosè. Quindi c'è stata una certa gloria. Questa gloria era la conferma divina della legge, era il segno, la gloria di questo patto. Era forte, era impressionante, faceva paura. Ma la gloria del suo volto dice che doveva essere annullata, doveva diminuire. Era il volto pur sempre di un uomo, non era il volto di Dio. Quella luce non era la luce di Mosè, era la luce di Dio riflessa in qualche modo su Mosè. E lui risplendeva per un tempo limitato, era giusto un assaggio della gloria di Dio. Se voi andate a Esodo capitolo 34, lì viene spiegato questa cosa, viene raccontato come Mosè è sceso dal monte, aveva questa faccia e questo bagliore che emanava, e poi che cosa faceva Mosè? Ogni volta, e quindi si è messo un velo, si è coperto, ogni volta che andava alla presenza di Dio nella tenda, si toglieva questo velo, era in comunione con Dio, Dio gli parlava, poi quando usciva dalla tenda, dalla presenza di Dio, si rimetteva il velo e tutti lo vedevano così, come un uomo velato, ma la presenza di Dio era senza questa copertura. È molto bello, è molto interessante, andatelo a leggere, Esodo 34. Quindi era la gloria del suo volto, che però era una gloria, ripeto, che doveva finire, era temporanea. Quanto più glorioso sarà il ministero dello Spirito? È la differenza tra la luce della luna e la luce del sole. Che differenza c'è tra la luna e il sole? La luna splende di una luce riflessa, quindi non è la sua. Il sole splende di luce propria. Quindi che differenza c'è tra Mosè e Dio? Mosè splendeva della gloria di Dio, Dio splende della propria gloria. Qui sta mettendo a confronto Mosè, perché dice il ministero della morte, quindi dice chi serviva nella legge, chi era ministro e mediatore nella legge, Mosè. E poi quanto più glorioso sarà il ministero dello Spirito. Qui c'è un altro ministro, ed è lo Spirito Santo stesso, che è Dio. E quindi la sua luce, la sua gloria è la gloria stessa di Dio. Da un lato la gloria riflessa di un uomo che splende per un tempo determinato, dall'altro la gloria stessa di Dio che splende in eterno. Ed è interessante perché al capitolo 4, lo vedremo la prossima settimana, dice versetto 6, perché il Dio che disse splenda la luce dalle tenebre è lo stesso che ha fatto brillare il suo splendore nei nostri cuori, per far risplendere in noi la conoscenza della gloria di Dio che rifulge sul volto di Gesù Cristo. E al versetto 4, sì, era questo quello che volevo prendere, dice, nei quali affinché non risplenda loro la luce dell'Evangelo della gloria di Cristo, che è l'immagine di Dio. Quindi si parla dello Spirito Santo, il ministero dello Spirito Santo, la sua gloria, quindi lo Spirito Santo risplende di gloria, poi si parla della gloria di Cristo, quindi Cristo risplende di gloria, ma Cristo è l'immagine di Dio e quindi anche il Padre risplende di gloria. È bello, questo è il ministero del nuovo patto, il ministero dello Spirito del nuovo. Se infatti il ministero della condanna, prima l'ha chiamato il ministero della morte, adesso il ministero della condanna, fu glorioso, quindi aveva una certa gloria, molto più abbonderà in gloria il ministero della giustizia. Per cui, sotto questo aspetto, anche ciò che fu reso glorioso non fu veramente glorioso, se messo a confronto con la più eccellente gloria. Se tu guardi il sole, se tu guardi la luna, dici, mappa che luce che c'ha, guarda come rischiara tutto, e ti sembra gloriosa. Però se tu guardi poi il sole, ti accorgi che la gloria non era vera gloria. Quella è gloria. Ma se tu scopri che il sole tra le stelle è una delle più piccole e insignificanti, poi guardi la gloria di altre stelle immense, tu dici, quella non è gloria, questa è gloria, no? Questo è il discorso che sta facendo Paolo. Sì, era impressionante Mosè che brillava, sì, era una gloria, ma non c'è paragone con la gloria di Dio stesso, ed è la gloria del nuovo patto. Perché se ciò che doveva essere annullato fu glorioso, sarà molto più glorioso ciò che è duraturo. Quindi ciò che doveva essere annullato, di nuovo, la gloria di Mosè doveva diminuire, quello testimoniava del fatto che la gloria della legge doveva diminuire, la legge doveva finire, aveva un termine, non era eterna. Mentre la seconda, la legge, il nuovo patto, è eterno e duraturo, e quindi il primo viene annullato dal secondo. Avendo dunque questa speranza, usiamo una grande franchezza nel parlare. Quindi, sapendo tutto questo che vi ho detto, noi non ci vergogniamo di predicare l'Evangelo, noi non ci vergogniamo, non abbiamo paura di testimoniare dell'Evangelo di Gesù Cristo in modo schietto e diretto, sapendo quanto è superiore l'Evangelo rispetto alla legge. Vi ricordate che prima ho detto che lui era accusato di non predicare la legge? Lui dice adesso, io non ho un problema a non predicare la legge, io sto predicando qualcosa che è infinitamente superiore alla legge. E quindi c'è grande franchezza perché c'è questa speranza della superiorità, perché la legge, perché la grazia è più gloriosa e perché la grazia, scusate, è duratura, mentre la legge è temporanea, è superata. E non facciamo come Mosè, che si metteva un velo sul proprio volto affinché i figli di Israele non fissassero il loro sguardo sulla fine di ciò che doveva essere annullato, ma le loro menti sono diventate ottuse. Infatti, nella lettura dell'Antico Patto, lo stesso velo rimane senza essere rimosso, perché il velo viene annullato in Cristo. Che vuol dire? Dice, noi usiamo una grande franchezza nel parlare, perché l'Evangelo ci dà questa sicurezza, mentre Mosè non parlava chiaramente, lui si doveva coprire. Perché si copriva Mosè? Ho sempre pensato che lo facesse per umiltà, perché non voleva ostentare la gloria, o perché non voleva spaventarli o metterli a disagio, perché erano lì, sì Mosè, in qualche modo, sai quando c'è una persona davanti a te che ha un difetto fisico e tu dici non lo voglio guardare, non lo voglio guardare, però non riesci... Io ho sempre pensato questo, ma qui in realtà Paolo ci dice qualcosa di leggermente diverso. Dice che lo faceva perché le persone non si accorgessero che quella era una gloria temporanea. In altre parole, quella luce che lui emanava, piano piano si affievoliva. E lui non voleva che loro vedessero che si affievoliva, e quindi si copriva. Non voleva che vedessero che svaniva. Mosè lo faceva per nascondere la realtà. La sua gloria era terminata, ma loro pensavano che fosse ancora lì. La gloria era terminata, ma loro pensavano che fosse ancora lì. Ma le loro menti sono diventate ottuse. Perché? Perché lo stesso velo rimane. Cioè ancora oggi, ai tempi di Paolo, non riescono a capire che quella gloria è andata, che quel patto è superato, che c'è qualcosa di più glorioso e duraturo nell'Evangelo di Gesù Cristo. Le loro menti sono diventate ottuse, quindi c'è lo stesso problema nei giudei del tempo di Paolo. Loro pensavano che la gloria fosse ancora lì, mentre non c'era più, che quel patto fosse ancora valido, mentre non lo era più. Perché non lo era più? Perché è annullato in Cristo, perché è venuto Cristo. E poi dice, anzi, fino ad oggi, versetto 15, quando si legge Mosè, un velo rimane sul loro cuore. Che cosa vuol dire? Che quando leggevano Mosè, quando leggevano la legge ai tempi di Paolo, c'era una cecità, un indurimento, una barriera. È un altro velo, non è più il velo di Mosè, è un velo nel loro cuore. Non riescono a vedere qualcosa che è palese, è evidente. Vi capita mai di cercare di spiegare a una persona qualcosa che è evidente ma quella persona non la vede? E tu dici, oh, è chiaro, è evidente, non lo capisci. Ma è come se ci avesse un velo. Noi diciamo, usiamo l'espressione del tipo che c'hai le orecchie foderate di prosciutto o come diciamo, davanti agli occhi, il paraocchi, cose di questo tipo. È un velo, e lui sta parlando di un velo nel cuore. C'è un indurimento nel loro cuore mentre leggono Mosè. Ma quando Israele si sarà convertito al Signore, il velo sarà rimosso. Questo indurimento, questo impedimento nel non vedere la realtà, quando riconosceranno Gesù, allora vedranno bene, sarà tutto chiaro. Ora un altro vantaggio del nuovo patto: ora il Signore è lo Spirito, e dove è lo Spirito del Signore, lì vi è libertà. Un altro vantaggio del nuovo patto è la libertà di entrare, la libertà di accesso alla presenza di Dio. Nell'Antico Testamento, nell'Antico Patto, non c'era libertà di accesso alla presenza di Dio. Ricordate il tabernacolo, ricordate il Tempio, il rischio di essere fulminati era qualcosa che faceva paura. Ora noi invece, nel Signore, nello Spirito, abbiamo libertà di entrare. Dice, ora il Signore è lo Spirito. Interessante. Dobbiamo leggerlo in questo contesto. Di che cosa sta parlando in questo contesto? Del ministero dello Spirito Santo. Questo nuovo patto è il patto ministrato dallo Spirito Santo. E quindi qui sta dicendo semplicemente che lo Spirito è Dio. Lo Spirito è il Signore. Proprio come Gesù è il Signore, proprio come il Padre è il Signore. Ora il Signore è lo Spirito. Lo Spirito Santo è il Signore, giusto? Questo sta dicendo. Quindi di nuovo la gloria del nuovo patto ministrato dallo Spirito Santo. E dove è lo Spirito del Signore, qui vi c'è libertà. Perché è il nuovo patto è ministrato dallo Spirito. Lo Spirito Santo porta Dio. Che cos'era Gesù? Abbiamo cantato. Gesù era Dio con noi. Gesù ha portato la presenza di Dio con noi. E lo Spirito Santo dentro di noi è Dio dentro di noi. È la comunione con Dio. Quindi dove c'è Dio, dove c'è lo Spirito Santo, non c'è una barriera, ma c'è la libertà di entrare, la libertà della comunione, di stare alla presenza di Dio. Questo è un altro versetto usato spesso fuori dal contesto. Dove è lo Spirito del Signore, qui vi è libertà. Non sta dicendo che nella riunione ognuno ha la libertà di fare quello che gli pare. Ci sono persone che usano questo versetto per giustificare le cose più pazzesche che succedono, e dice, ah, c'è lo Spirito del Signore, quindi c'è libertà. Allora quello salta, fa le capriole, quello si butta per terra, quello inizia a gridare, quell'altro inizia a ridere, e tu gli dici, ma che stai facendo? È la libertà dello Spirito. Adesso siamo nella libertà dello Spirito. Dove è lo Spirito del Signore, qui vi è libertà. Significa che possiamo entrare ad avere comunione con il Padre. Questo significa. Va bene, sta parlando quindi della libertà di accesso, che viene dalla grazia di Dio in Gesù. Sta dicendo che questo nuovo patto ci fa diventare figli. Figli, che abbiamo accesso alla presenza di Dio, che quella è la casa nostra, quella è la nostra famiglia. E quindi non dobbiamo avere paura di Dio o della gloria di Dio. Qui c'è un'altra differenza tra la legge e la grazia. La legge separa, la grazia unisce, la grazia avvicina. Dove è lo Spirito, qui vi è libertà. Libertà di accesso, libertà di entrare. Ricordate Gesù quando diceva che lui era la porta, che chi avrebbe creduto in lui sarebbe entrato, sarebbe uscito, avrebbe trovato pastura. In Gesù c'è la libertà di stare alla presenza di Dio. Mentre, adesso non ricordo dove, è scritto che Isaia, che sono le vostre iniquità che hanno prodotto una separazione tra voi e il vostro Dio. Dio non è cambiato, siete voi. Quindi l'iniquità che provoca separazione, e quindi la legge che condanna provoca separazione, ma la grazia avvicina. E poi dice, l'ultimo versetto, e noi tutti, contemplando a faccia scoperta come in uno specchio la gloria del Signore, siamo trasformati nella stessa immagine di gloria in gloria come per lo Spirito del Signore. Dice, noi tutti contemplando a faccia scoperta, cioè senza veli, senza paure, senza barriere. Come vi ho detto, Mosè quando era alla presenza di Dio non usava il velo, era faccia a faccia con Dio, c'era questa intimità, c'era questa comunione. E quindi noi possiamo contemplare a faccia scoperta, senza nessun ostacolo, senza nessuna barriera, come in uno specchio. Noi possiamo contemplare la gloria di Dio come in uno specchio. Che vuol dire? Gli specchi di allora non erano come gli specchi di oggi, va bene, erano più opachi, e quindi restituivano un'immagine più vaga, più sbiadita. Quindi il significato potrebbe essere questo, che adesso vediamo la gloria di Dio, ma una parte ne vediamo, un assaggio della gloria di Dio. Vediamo in maniera sbiadita, offuscata, ma un giorno vedremo faccia a faccia, lo conosceremo appieno. Un commentatore invece fa notare una cosa interessante. Dice che gli specchi dell'epoca, proprio perché erano fatti così di bronzo, di rame, erano lucidati con dei prodotti e quindi non riflettevano bene l'immagine, ma restituivano tanta luce, emanavano tanto riflesso, e quindi quando tu ti specchiavi tu vedevi la tua faccia raggiante. E questa potrebbe essere un'altra immagine, che tu mentre contempli il Signore la tua faccia diventa raggiante e inizi ad avere questo risultato nella tua vita, la tua vita viene illuminata. E poi dice, come in uno specchio, contemplando la gloria del Signore siamo trasformati nella stessa immagine. C'è un'altra differenza tra la grazia e la legge. La grazia è capace di trasformare, la legge no, perché la grazia tocca il cuore, lo Spirito tocca il cuore ed è capace di fare quest'opera miracolosa della trasformazione interiore. Di gloria in gloria, significa che questa trasformazione va avanti ed è sempre migliore, nella stessa immagine di chi? Di Gesù. Quindi mentre siamo alla presenza di Dio, senza barriere, senza veli, senza ostacoli. Mentre abbiamo libero accesso alla sua presenza, abbiamo intimità e comunione con Dio, mentre siamo esposti alla gloria di Dio, siamo nello stesso tempo trasformati e veniamo purificati, veniamo santificati, veniamo perfezionati dall'opera dello Spirito Santo per essere sempre più simili a Gesù. Ci dovrebbe incoraggiare questo fatto, che lo Spirito Santo sta lavorando dentro di noi per renderci sempre più simili a Gesù. La legge non ha questa capacità di trasformare una vita, lo Spirito sì. Quindi che cosa dobbiamo fare se vogliamo continuare ad essere trasformati? Passiamo più tempo alla presenza di Gesù, passiamo più tempo alla presenza di Gesù, passiamo più tempo in comunione con il Signore, contemplando, riflettendo sulla sua bontà, sulla sua gloria, sulla sua opera. Il tempo di qualità con il Signore, che non è semplicemente passare del tempo a pregare o a parlare. Certe volte il nostro tempo col Signore si riduce a noi che parliamo, no? È vero? Ma passare tempo di qualità con il Signore significa anche semplicemente stare lì a riflettere, a contemplare, a leggere un salmo, a ricordare l'opera di Dio, le sue promesse. Tempo di qualità, contemplazione di Gesù. Non è la contemplazione ovviamente orientale, perché quello è tutto un meccanismo falso, ma significa passare del tempo con Gesù. E più passiamo del tempo con Gesù, più stiamo alla sua presenza e più siamo trasformati. Quindi significa che noi non dobbiamo tanto lavorare e sforzarci di cambiare, ma dobbiamo permettere al Signore di trasformarci.

0: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte.
1: Vi presentiamo
2: Attraverso la Bibbia,
1: una guida allo studio completo della parola di Dio.
2: Testi di Vernon McGee.
1: In redazione Edoardo Labanchi.
2: Produzione a cura di Voce della Bibbia.
1: Al microfono Franco Liotti.

Cari ascoltatori, vogliate gradire il mio più sincero benvenuto a questa nuova puntata di Attraverso la Bibbia? Non molto tempo fa, comunque fu nel corso di uno studio precedente, io dissi che nei Vangeli si parla del Regno di Dio e del Regno dei Cieli. Ora però nel Vangelo di Marco, Vangelo che stiamo studiando, al capitolo 4, nei versetti 26 a 29, le due espressioni sono sinonime, pur rimanendo il fatto che il Regno di Dio non si identifica esattamente con il Regno dei Cieli. Il Regno di Dio, infatti, comprende tutto l'universo, mentre il Regno dei Cieli si riferisce al dominio di Dio sulla terra, anche se naturalmente tale dominio fa parte del Regno di Dio. Ad esempio, questo lo dico proprio per fare un esempio, la regione Veneta è in Italia, ma non è tutta l'Italia. Ora, nel Vangelo di Marco, al capitolo 4, versetto 26 a 29, il Signore parla della crescita del seme. A dire il vero, anche oggi sappiamo ben poco della crescita di una pianta e della produzione dei suoi frutti. Dopo tanti anni di progresso scientifico, non ne sappiamo molto di più dei nostri antenati. Si conoscono meglio le piante, ma non come da piccoli semi vengono fuori alberi immensi. Esiste infatti nella natura, creata da Dio, una potenza, una forza tale che se Dio permettesse che si manifestasse improvvisamente tutti insieme, la bomba all'idrogeno al suo confronto sarebbe come un banale petardo. Questa parabola quindi del Signore Gesù mette allegoricamente in rilievo la potenza della parola di Dio che opera nel nostro cuore e nella nostra vita. Ed eccoci ora alla terza parabola di questo capitolo 4 del Vangelo di Marco. Leggiamo quindi i versetti dal 30 al 34. Gesù diceva ancora: a che assomiglieremo il Regno di Dio? O con quale parabola lo rappresenteremo? Esso è simile a un granel di senape, il quale, quando lo si semina in terra, è il più piccolo di tutti i semi che sono sulla terra, ma quando è seminato, cresce e diventa maggiore di tutti i semi e fa dei rami tanto grandi che all'ombra sua possono ripararsi gli uccelli del cielo. E con molte così fatte parabole Gesù esponeva loro la parola, secondo che potevano intenderla, e non parlava loro senza parabole, ma in privato spiegava ogni cosa ai suoi discepoli. La senape o mostarda non è un cibo, ma un condimento. Ed è strano che il seme della mostarda diventi un albero. Ora, questo mi fa pensare al fatto che la cristianità è cresciuta rapidamente, dando vita a grandi organizzazioni, a grandi chiese, ad ampi programmi, tutti prodotti dall'energia umana e non dallo Spirito Santo. Anche gli uccelli sui rami non sono buoni, perché in questo caso rappresentano Satana.

Quando il Signore finì di insegnare, tutti si diressero verso il mare. Gesù voleva riposarsi perché era stanco e, appena entrato in una barca, si mise a dormire. Ed ecco il miracolo della tempesta calmata, descritto nei versetti dal 35 al 41, sempre di questo capitolo. In quel medesimo giorno, fattosi sera, Gesù disse ai discepoli: «Passiamo all'altra riva». E i discepoli, congedata la moltitudine, lo presero così com'era nella barca. E vi erano delle altre barche con lui. Ma ecco alzarsi un gran turbine di vento che cacciava le onde nella barca, tanto che essa già si riempiva di acqua. Ora Gesù stava a poppa, dormendo sul guanciale. I discepoli lo destano e gli dicono: «Maestro, non ti curi tu che noi periamo, che noi moriamo?» E Gesù, svegliatosi, sgridò il vento e disse al mare: «Taci, calmati». E il vento cessò e si fece gran bonaccia. E Gesù disse loro: «Perché siete così paurosi? Come mai non avete voi fede?» Ed essi furono presi da gran timore e si dicevano gli uni gli altri: «Chi è dunque costui che anche il vento e il mare gli ubbidiscono?» Sapete, amici, che cosa impaurì così tanto i discepoli? Non che Gesù avesse fatto cessare la tempesta, ma che la tempesta era cessata immediatamente a un ordine di Gesù. Il miracolo fu così grande da incutere loro paura. E qui, cari amici, impariamo veramente una bellissima lezione. Il Signore ci mette nelle tempeste della vita affinché noi possiamo sempre sentirci più vicini a Lui e affinché lo conosciamo sempre meglio. E ora, amici, siamo giunti a uno dei capitoli più importanti del Vangelo di Marco. E sono sicuro che qualcuno di voi magari starà sorridendo, perché dico questo di ogni capitolo che studiamo. Ma il fatto è che ogni capitolo è in un certo modo il più importante quando lo studiamo. Questo capitolo 5, però, è importante perché il Vangelo di Marco è un Vangelo di azione, l'abbiamo detto diverse volte. È il Vangelo che narra più miracoli e in questo capitolo ne troviamo tre di miracoli veramente strepitosi. Soltanto l'Onnipotente Dio ha potuto operare questi miracoli, e perciò penso che questo sia un capitolo particolarmente degno della nostra attenzione. Inoltre, questo capitolo mi dà l'occasione di parlare un pochettino della possessione diabolica. Ho promesso di farlo più di una volta mentre commentavo il Vangelo di Matteo, e quando cominciamo a studiare il Vangelo di Marco dissi che ne avremmo trattato un po' più a lungo e dettagliatamente. Perciò credo che sia giunto il momento proprio di fare questo. Intanto leggiamo Marco capitolo 5 versetto 1. Gesù e i discepoli giunsero all'altra riva del mare, nel paese dei Geraseni. Il Signore Gesù aveva insegnato stando dall'altra parte del mare della Galilea e aveva narrato loro alcune parabole. Ora era molto stanco ed aveva attraversato il mare, approdando nel territorio dei Geraseni. I Geraseni erano gli abitanti di Gerasa. Nel Vangelo di Matteo, però, dove è narrato lo stesso episodio, si parla di Gadareni e di Gadara. Si tratta evidentemente della stessa località, la cui esatta ubicazione, tuttavia, c'è ancora sconosciuta. Secondo un'ipotesi, questo sarebbe il territorio assegnato alla tribù israelitica di Gad, a est del Giordano.

La tribù di Gad, quindi, non era mai entrata nella terra promessa e ora i discendenti erano dediti all'allevamento dei maiali. Se questa ipotesi fosse attendibile, potremmo anche dire che quando uno comincia ad allontanarsi da Dio, si allontana sempre di più da Lui. E questo credo debba fare riflettere almeno qualcuno di noi, se non tutti noi. Ma vediamo che cosa avvenne appena Gesù mise piede a terra. Leggo Marco capitolo 5 versetto 2. Come Gesù fu sceso dalla barca, subito gli venne incontro dai sepolcri un uomo che era posseduto da uno spirito immondo. Si tratta di un uomo, di un essere umano, notate bene questo fatto. È in condizioni disperate, ma è pur sempre un uomo. Questo è ciò che vide Gesù, un uomo. Nonostante il suo triste stato, Gesù vide in lui una creatura di Dio. Certo, si comportava come un pazzo furioso, secondo la descrizione che leggiamo nei versetti 3, 4 e 5. Quest'uomo aveva la sua dimora nei sepolcri e neppure con una catena poteva più nessuno tenerlo legato, poiché spesso quest'uomo era stato legato con ceppi, con catene, e le catene erano state da lui spezzate e anche i ceppi spezzati, e nessuno aveva la forza di domarlo. E di continuo quest'uomo notte e giorno, fra i sepolcri e su per i monti, andava urlando e percuotendosi con delle pietre. È il caso disperato, l'ho detto, di un uomo posseduto da uno spirito impuro. Si era sistemato fra le tombe, quello era il suo, diciamo, territorio. Ora, le tombe erano considerate impure perché contenevano dei cadaveri. Quell'uomo, dunque, non godeva più della compagnia di persone normali, ma viveva, se così vogliamo dire, fra i morti. Dal Vangelo di Matteo apprendiamo che vi era anche un altro indemoniato nella zona, ma l'Evangelo di Marco e quello di Luca hanno concentrato la loro attenzione soltanto su uno di quegli indemoniati. L'altro, evidentemente, stava anche lui per conto proprio, senza avere nulla a che fare nemmeno con l'indemoniato di cui ci parla l'evangelista Marco. Quest'uomo dunque era solo, eppure ci viene detto che possedeva una forza sovrumana, tanto che non era possibile neanche tenerlo legato con una catena. Bisogna però precisare che il fatto che un uomo possieda una forza soprannaturale non significa che è stato Dio a dargliela, e questo che stiamo esaminando infatti ne è un esempio tipico. L'indemoniato, infatti, era un essere selvaggio, nessuno poteva tenerlo a bada. Era un miserabile, che si feriva perfino con le sue mani, ma era anche una creatura che poteva suscitare pietà, soprattutto perché, da un punto di vista puramente umano,

0: Avete ascoltato
1: Attraverso la Bibbia,
0: una guida allo studio completo della parola di Dio.
1: Testi di Vernon McGee.
0: In redazione Edoardo Labanchi.
1: Produzione a cura di Voce della Bibbia.
0: In studio Franco Liotti.

0: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
1: Questa che stai ascoltando è Radio Evangelo Piemonte.

Gentili ascoltatori, questa è la voce di Radio Evangelo e in particolare della rubrica Il cammino della Chiesa attraverso i secoli. In questo numero parleremo dello sviluppo storico del papato romano, che contraddistingue in particolare il cattolicesimo nel variegato mondo delle religioni cristiane. La differenza tra la Chiesa dei primi secoli e la Chiesa cattolica del Medioevo consiste nel fatto che la prima fu la Chiesa dei Vescovi e la seconda la Chiesa dei Papi. Il papato raggiunge il suo pieno sviluppo solo nei secoli posteriori, però alla caduta dell'impero carolingio. Se la concezione cattolica romana della storia avesse ragione, il papato sarebbe

antico come il cristianesimo e sarebbe stato fondato da Gesù stesso. Secondo questa concezione, Pietro avrebbe avuto la precedenza, il primato tra i dodici apostoli, e sarebbe stato il fondatore e il primo vescovo della comunità romana. I vescovi romani sarebbero i successori del principe degli apostoli e come tali dirigenti della Chiesa universale. Nella realtà storica invece Pietro non ha avuto nessuna precedenza giuridica rispetto agli altri apostoli e non è stato né il fondatore né il primo vescovo della comunità romana. Soltanto dopo l'anno 150 si trova in Roma un episcopato monarchico. Di un governo della Chiesa universale per mezzo del vescovo romano non si può parlare neppure molto più tardi. I titolari della cattedra romana tentarono occasionalmente di comandare sugli altri vescovi, ma urtarono nella violenta opposizione dei più significativi rappresentanti del pensiero cattolico, come Cipriano di Cartagine. Solo col favore delle situazioni politiche del V secolo Roma ha ottenuto un reale primato sulla Chiesa, però solo in Occidente. Il primo vescovo di Roma, che si può chiamare a qualche ragione Papa, è Leone I Magno. Leone Magno è il primo vescovo di Roma che formulò in modo reciso e coerente la teoria del primato papale e assumendo per sé il titolo di Vicario di Cristo. All'appoggio di questa teoria venne anche invocato, dal tempo del suo pontificato, il famoso sesto canone del Concilio di Nicea, che comincia con le parole: la Chiesa romana ha sempre avuto il primato. Leone I non si limita a teorizzare il primato papale, è anche il primo vescovo di Roma che esercita realmente un potere direttivo sulla intera Chiesa d'Occidente, ottenendo una specie di sanzione in un decreto di Valentiniano III, che recitava: la pace delle chiese sarà ovunque conservata, se essa tutta insieme riconoscerà il suo rettore. L'intervento di Leone I nel Concilio di Calcedonia aiutò la vittoria della concezione occidentale e il suo fermo atteggiamento verso Attila ne fa una grande figura simbolica. Nel tempestoso secolo dopo Leone I, la cattedra romana dipese politicamente con varie alternative dai Visigoti, dai Bizantini, dai Longobardi e infine dai Franchi. Così la posizione del papato in quei tempi non era molto brillante. Costituisce solo un'eccezione il pontificato di Gregorio I Magno, durante il quale il papato riguadagnò la posizione politica che esso aveva avuto sotto Leone I. Ma il fatto decisivo per l'ulteriore sviluppo del papato fu che i papi in questi secoli, malgrado la loro effettiva debolezza, non cessavano dall'accampare pretese, anzi al contrario le aumentavano sempre di più.

nell'ottavo secolo l'effettiva situazione del papato era molto lontana dall'ideale di una potestà terrena del papato su tutto l'Occidente, in modo speciale sotto il regno di Carlo Magno. Poiché questo forte e geniale dominatore, che aveva esteso il regno dei Franchi fino a farne una monarchia universale abbracciante quasi l'intero Occidente, dirigeva personalmente nel suo grande regno gli affari ecclesiastici e gli affari politici, il Papa era soltanto suddito del sovrano franco e la sua autorità era soltanto morale. Anche l'incoronazione di Carlo Magno ad imperatore nel Natale dell'anno 800 non cambiò subito questa situazione. Ciò malgrado, Carlo Magno, senza saperlo, ha preparato lo sviluppo della potenza papale. Egli aveva unificato sia politicamente che ecclesiasticamente la maggior parte dell'Occidente. L'unità politica si infranse per la debolezza dei successori di Carlo Magno. L'idea invece dell'unità ecclesiastica rimase viva, ma il capo della nuova Chiesa universale fu appunto il Papa. I papi, dal canto loro, seppero utilizzare con grande abilità la debolezza dei sovrani carolingi al fine di accrescere la loro autorità. Così il papato si sollevò sotto Nicola I a straordinaria autorità. Poi, sotto i papi seguenti, fu preso e travolto dalla spaventosa decadenza a cui soggiacque il mondo occidentale alla fine dell'epoca carolingia. Per decenni il papato fu coinvolto nelle fiere lotte della nobiltà cittadina romana e nella spaventosa crisi morale che contraddistingue il X secolo come il secolo oscuro della storia italiana. Per quanto riguarda il papato nel Medioevo, vale la pena di ricordare due figure che ne consolidarono il potere: Gregorio VII e Innocenzo III. Ildebrando fu eletto papa all'unanimità col nome di Gregorio VII nel 1073 per acclamazione di popolo al grido di Ildebrando vescovo. Egli era ora nella posizione che gli avrebbe permesso di realizzare il suo ideale di una teocrazia nella quale il papa, in quanto vicario di Dio, esercitasse il potere spirituale e quello temporale. Egli voleva che nessuna autorità civile dominasse la Chiesa romana, mentre invece questa doveva controllare il potere civile. Per questa ragione si consacrò all'abolizione dell'investitura laica, la pratica per la quale i capi ecclesiastici ricevevano i simboli della carica dal loro signore feudale, che era di solito un laico. Questo ideale di primato papale nella Chiesa romana e i suoi signori temporali è chiaramente sviluppato nel Dictatus Pape, documento che fu trovato tra le lettere di Ildebrando dopo la sua morte. Anche se questo documento fu scritto dal cardinale Deus Dedit, cui esso viene spesso attribuito, rispecchia chiaramente l'ideale che Gregorio aveva del papato. Esso presentava le più complete rivendicazioni di supremazia del papato che siano state fin qui emesse. Sosteneva che la Chiesa romana doveva la propria fondazione solo a Dio e che solo il suo pontefice dovesse essere chiamato universale e che egli aveva il potere completo al di sopra di tutti i vescovi, che solo i suoi piedi potevano essere baciati da tutti i principi, che egli poteva deporre imperatori e che poteva sciogliere i sudditi di principi malvaggi dall'obbligo di fedeltà. Il culmine della pretesa della supremazia da parte del Papa veniva raggiunto nel 20° articolo del Dictatus, come abbiamo già riferito, con l'affermazione che nella Chiesa romana non vi era mai stato errore e che secondo la Bibbia essa non avrebbe mai errato.
Gregorio era l'individuo adatto ad arrogarsi tale pretese di supremazia spirituale e temporale.

altro papa che si distinse in questo periodo fu, come abbiamo detto, Innocenzo III. Eletto papa nel 1198, portò il papato del Medioevo al sommo del suo potere. Figlio di un nobile romano, egli aveva ricevuto una buona educazione in teologia a Parigi e in diritto a Bologna. Alla sua personale umiltà e pietà si accompagnavano vigore, buon senso e un alto concetto della forza morale posseduta dal papato. Innocenzo credeva fortemente nel diritto del papa alla suprema autorità sulla terra. Re e principi ricevevano l'autorità da lui ed egli poteva perciò scomunicarli, deporli o lanciare un interdetto che proibiva al clero di compiere qualsiasi servizio che non fosse essenziale per la Chiesa nel territorio dei loro stati. Egli credeva che Dio avesse dato al successore di San Pietro il compito di governare la Chiesa e il mondo intero. Tra Dio e l'uomo vi era il Papa. Lo Stato doveva stare alla Chiesa come la luna al sole. La luna splende della luce riflessa del sole, lo Stato doveva scaldarsi alla gloria del papato e ricevere la propria autorità dal Papa. Non deve perciò meravigliare molto che, secondo questa concezione della propria autorità e col potere e prestigio del papato nelle mani, Innocenzo piegasse sotto di sé i capi degli stati nazionali d'Inghilterra e di Francia e sconfiggesse l'imperatore del Sacro Romano Impero. La posizione del papato si era ulteriormente rinsaldata con la pubblicazione di un'autorevole edizione del diritto canonico della Chiesa romana, avvenuta nel 1148 ad opera di Graziano, un monaco che insegnava a Bologna. Questa edizione, nota col nome di Decretum, presentava una completa esposizione del diritto canonico da usarsi in tutti i tribunali della Chiesa romana. Va ricordato che il diritto romano, che era il fondamento su cui era basato il diritto canonico, proclamava l'idea della centralizzazione dell'autorità in un solo individuo. Di esso il Papa si servì appieno per sostenere la propria autorità. Il pontificato di Innocenzo III segnò lo zenit del potere papale in Europa. La sua azione non si arrestò al solo campo religioso di competenza, ma si estese anche al campo politico, facendo sentire la sua autorità per la prima volta contro Filippo Augusto di Francia, per dimostrare che neppure un re poteva beffarsi della legge morale sul matrimonio, volendo Filippo separarsi dalla sua legittima moglie. Innocenzo III morì nel 1216. Dopo di lui, i suoi successori lentamente ma inesorabilmente andranno perdendo potere, specialmente nel campo secolare. Cari ascoltatori, siamo giunti al termine del numero della rubrica Sviluppo storico del papato. Vi invitiamo al prossimo numero del Cammino della Chiesa attraverso i secoli.

Radio Evangelo Piemonte ti fa credere in chi in te ci crede.

Cari amici in ascolto, la nostra sigla, che ormai mi sarà divenuta familiare, ci introduce anche oggi ad un nuovo appuntamento con gli episodi della vita di Davide. Nello scorso programma abbiamo visto fallire gli ultimi tentativi di Davide per inserirsi nuovamente presso la corte di Saul. Davide era ormai scoraggiato e confuso. Il re, che aveva così fedelmente servito per tanto tempo, lo inseguiva senza tregua e lo costringeva a vivere un'esistenza da fuggiasco. A molti potrà sembrare che Dio aveva dimenticato la sua promessa di stabilire Davide sul trono di Israele, ma in realtà egli permise questo periodo di oscurità nella vita di Davide per impartirgli degli insegnamenti molto importanti che avrebbero fatto di lui un servitore fedele alla guida del suo popolo. Prima di tutto, Davide doveva imparare a dipendere direttamente da Dio, senza fare affidamento sugli altri. Finora Davide aveva dovuto affrontare molte prove e se l'era sempre cavata egregiamente, dimostrando la sua totale fiducia in Dio. Ma ora, deluso e perplesso di fronte agli attacchi ingiustificati di Saul, costretto ad abbandonare la propria casa, la propria moglie, gli amici e una posizione sociale non indifferente, la sua fiducia in Dio cominciò ad offuscarsi e cominciò a vagare qua e là in cerca di aiuto. Naturalmente, le prime persone alle quali si rivolse furono quelle che per lui rappresentavano un punto di riferimento, come per esempio il profeta Samuele, ma anche presso di lui fu raggiunto da Saul e dovette fuggire. Poi andò a cercare il suo amico Jonathan, ma neanche lui riuscì a risolvere il suo problema. E sicuramente Davide avrebbe dovuto rivolgersi subito al Signore, portare a lui tutte le sue paure e le sue perplessità e aspettare fiducioso il suo intervento, invece di cercare di risolvere i propri problemi a modo suo. Ma che chi potrebbe criticarlo senza prima giudicare se stesso? Infatti, quante volte di fronte ai problemi che incontriamo durante il nostro cammino cristiano abbiamo preferito agire di testa nostra, andare a cercare l'aiuto presso i nostri amici, presso i nostri conoscenti, piuttosto che andare a cercare la guida di Dio? Il canto che ascolteremo tra poco lo si intitola Tell it to Jesus, dillo a Gesù. Le parole di questo cantico dicono: dillo a Gesù, se ti senti oppresso, dillo a Gesù, egli ti ascolterà sempre. Se hai dei problemi troppo grandi da risolvere, dillo a Gesù, amico mio, scoprirai che egli ti sarà sempre vicino. Dillo a Gesù, quando sei dispiaciuto, dillo a Gesù ed egli ti libererà.

Dopo aver lasciato il suo amico Jonathan, Davide si recò a Nob, una città in cui vivevano i sacerdoti. Questa volta arrivò persino ad usare l'inganno. Infatti, per farsi aiutare dal sacerdote Ahimelech, gli raccontò una storia completamente inventata. Gli disse che stava compiendo una missione segreta per Saul e gli chiese del cibo per il viaggio e delle armi. Ahimelech gli diede dei pani consacrati che erano stati appena tolti dal tabernacolo per sostituirli con degli altri più freschi e gli consegnò la spada di Goliat, il filisteo che Davide aveva ucciso tanto tempo fa. Questo inganno che Davide fece costò la vita ad Ahimelech e a tutti gli altri sacerdoti, perché quando Saul venne a sapere che egli aveva aiutato Davide dandogli del cibo e la spada di Goliat, senza neanche ascoltare le sue giustificazioni, lo fece uccidere insieme a tutti gli altri abitanti di Nob. Soltanto Abiatar, il figlio di Ahimelech, riuscì a fuggire e dopo aver raggiunto Davide si unirà a lui. Anche se Davide aveva commesso un grave errore ad andare a cercare aiuto presso gli altri piuttosto che dal Signore, finora si era sempre rivolto verso uomini che amavano e servivano Dio, ma ora, completamente confuso e scoraggiato, andò addirittura a rifugiarsi presso i nemici del popolo di Dio, i Filistei, contro i quali aveva sempre combattuto. Certamente Davide non avrebbe potuto fare una scelta più insensata di quella. Infatti lo riconobbero immediatamente e dissero ad Achis, re di quella città filistea: «Non è questi Davide, colui del quale cantavano nelle loro danze Saul ha ucciso i suoi 1000 e Davide i suoi 10.000?» Davide, udendo quelle parole, fu preso da una grande paura e per salvarsi la vita cominciò a fingersi pazzo davanti a tutti. Tracciava dei segni sui battenti delle porte e si lasciava scorrere la saliva sulla barba. Il re disse allora ai suoi servi: «Guardate, è solamente un pazzo, perché me lo avete portato qui a fare il pazzo in mia presenza?» E lo cacciò via da casa sua. Davide fu costretto a fuggire nuovamente. Ora era veramente solo e soprattutto aveva realizzato che non poteva contare sull'appoggio di nessuno. Tutti i suoi tentativi di trovare un appiglio in qualcuno gli avevano soltanto lasciato amarezza, confusione e soprattutto umiliazione, se pensiamo alla scena che aveva dovuto recitare davanti al re filisteo. Il canto che ascolteremo tra qualche istante si intitola Sometimes I Feel Like a Motherless Child. A volte mi sento come un bambino senza sua madre.

Davide, ormai sfiduciato verso tutto e tutti, completamente solo, si rifugiò in una spelonca. E se leggiamo alcuni versetti del Salmo 142, composto da Davide quando era nella spelonca, ci rendiamo conto dei sentimenti che provava in quel momento. Io grido con la mia voce all'Eterno, con la mia voce supplico l'Eterno, e fondo il mio lamento dinanzi a Lui, espongo dinanzi a Lui la mia tribolazione. Quando lo spirito mio è abbattuto in me, Tu conosci il mio sentiero, sulla via per la quale io cammino, essi hanno nascosto un laccio per me. Guarda alla mia destra e vedi, non v'è alcuno che mi riconosca. Ogni rifugio mi è venuto a mancare, non v'è alcuno che abbia cura dell'anima mia. Io grido a te, o Eterno, io dico tu sei il mio rifugio, la mia parte nella terra dei viventi. Questa volta Davide si era rivolto alla persona giusta, all'unico che poteva confortare il suo cuore e soprattutto l'unico che era potente ad operare sulle circostanze negative. Infatti, proprio in quel momento in cui gli era venuto a mancare ogni rifugio e nella sua disperazione si era rivolto a Dio, divenne lui stesso un punto di riferimento per molti. Lì nella spelonca venne raggiunto dai suoi fratelli e dalla sua famiglia e da tutti coloro che erano in angustie, che avevano dei debiti o che erano scontenti, ed egli divenne loro capo ed ebbe con sé circa 400 uomini. Queste persone emarginate dalla società che si raccolsero intorno a Davide erano per lo più vittime del malgoverno di Saul. Alcuni erano anche dei soggetti poco raccomandabili, eppure, leggendo più avanti nel libro di Samuele, troviamo che questi uomini vengono chiamati i valorosi al servizio di Davide. Davide seppe fare di quelle persone stanche, deluse e fallite dei valenti soldati che combatterono con coraggio e fedeltà le battaglie dell'Eterno. In questo Davide fu una bellissima figura tipologica di Cristo, che ha accolto e continua ad accogliere ancora oggi tutti coloro che vivono un'esistenza infelice ed inutile per farne dei collaboratori efficaci per l'avanzamento del suo regno. Caro amico che sei in ascolto, se anche tu in questo momento ti senti scoraggiato ed abbandonato da tutte le persone sulle quali contavi, se credi che la tua vita ormai non possa offrirti più niente di positivo, noi vogliamo incoraggiarti a seguire l'esempio di quegli uomini che si unirono a Davide. Vai a Gesù ed egli saprà valorizzare la tua esistenza e saprà fare di te un valoroso al suo servizio. Con questo incoraggiamento vi salutiamo e vi diamo appuntamento al nostro prossimo programma. A risentirci!

0: Tempo fa, in una lontana terra dell'antica Grecia, ci fu un'epoca d'oro di dei potenti e di eroi straordinari.
1: Favole?
2: Favole.
1: Favole alla radio. Non solo favole. Una rubrica condotta da Mario Pieri. In redazione Anna Roba.
3: Di una gara sportiva nel regno animale si parla nella favola di oggi. Amici, benvenuti a questo appuntamento, sentiamola subito assieme.
4: La gara di salto. Un grillo, un ranocchio e un canguro si sfidarono a chi sapeva saltare più in alto. La gara suscitò grande interesse e curiosità. Arrivarono dame e cavalieri, duchi e duchesse, marchesi, conti e damigelle da ogni parte del mondo. E poiché era impossibile che mancasse un grosso premio, il re promise al vincitore la mano di sua figlia. La corte non era mai stata così affollata. I concorrenti sfilarono tra due ali di tamburini, trombettieri, sbandieratori. Ci furono cerimonie e discorsi. Alla fine, per i tre atleti, venne il momento di cimentarsi. Per la verità, il salto più alto lo fece il grillo, ma saltò così in alto che nessuno lo vide. E i giudici dissero che non aveva neppure spiccato il balzo. Il ranocchio saltò meno della metà, però era più grosso, e lo videro tutti. Ma per sua sfortuna ricadde proprio sulla testa del re e fu squalificato per lesa maestà. Il canguro, invece, fece appena un saltello, ma fu tanto furbo da ricadere in braccio alla principessa. E così il premio venne dato a lui, che non era un grande atleta, ma almeno aveva una buona testa.
3: Esopo conclude la sua favola sulla gara di salto mettendo in rilievo l'intelligenza, o forse potremmo dire la furbizia, di quel canguro, il quale riuscì a vincere la gara non tanto per le sue doti di atleta, ma perché aveva buona testa. Questa conclusione ricorda una parabola abbastanza strana di Gesù, il quale lodò un amministratore infedele per la sua avvedutezza o per la sua prudenza, come dicono altre traduzioni. Quest'uomo aveva frodato il suo padrone, ma la cosa si era risaputa e il padrone gli aveva, come diremo oggi, dato gli 8 giorni. L'amministratore si trovava perciò di fronte a un problema. Sicuramente non gli sarebbe stato rilasciato un certificato di buona condotta, per cui ben difficilmente avrebbe trovato nuovamente un lavoro come amministratore. Gli restavano allora 2 possibilità e tutte e due assai poco attraenti. Egli allora rimuginava fra sé: di zappare non sono capace, di mendicare mi vergogno, ecco, so bene quello che farò, disse alla fine, perché qualcuno mi riceva in casa sua quando dovrò lasciare l'amministrazione. Il Vangelo ci dice che egli chiamò i debitori del suo padrone e in tutta fretta ordinò loro di segnare delle cifre inferiori sulle scritte attestanti il loro debito. In questo modo si assicurò la riconoscenza di quelle persone. Il padrone, quando lo seppe, lo lodò, ma attenzione, non perché era un imbroglione, ma perché si era preoccupato con saggezza per il suo futuro. Gesù, evidenziando il fatto che quest'uomo aveva cercato di provvedere per il suo futuro, incoraggiava i suoi a fare altrettanto. Il Signore ci considera amministratori dei beni che ci affida su questa terra e desidera che non ne usiamo egoisticamente, ma in modo da produrre negli altri la riconoscenza e da così accumularci dei tesori in cielo. Con questa parabola Gesù mette in evidenza che molto spesso i credenti non sono sufficientemente avveduti in questo campo. Non sanno cogliere le occasioni che si presentano loro di farsi un tesoro in cielo. È vero, lo ricordiamo, non è attraverso le opere che possiamo meritare il cielo. La salvezza viene data in dono a tutti quelli che credono in Cristo. Ma è scritto anche che il Signore ha preparato delle opere perché i suoi figli le compiano. Egli desidera che siamo fedeli nell'usare per la sua gloria i beni che ci concede. Infatti è scritto: chi è fedele nelle cose minime è fedele anche nelle grandi. Chi è ingiusto nelle minime lo è anche nelle grandi. Se saremo allora fedeli nelle cose minime, come nell'amministrare il denaro oppure i beni materiali che Dio ci dà, ecco, egli allora potrà anche affidarci compiti più importanti. L'apostolo Paolo paragonava la vita cristiana a una corsa oppure a un incontro di pugilato e diceva che dobbiamo correrla in modo da riportare il premio. Diceva che dobbiamo combattere il nostro incontro per vincerlo, non come chi batte l'aria. Chiediamo allora al Signore l'aiuto per vivere secondo i Suoi insegnamenti, dando la priorità alle giuste cose e amministrando saggiamente i Suoi doni. A volte come credenti perdiamo di vista il traguardo e il premio per cui dovremo lottare. Ci lasciamo assorbire da altre cose, ci lasciamo cogliere dal torpore. A questo punto le nostre scelte non vengono più dettate dal desiderio di servire Dio, ma da motivi invece egoistici. Il grillo e il ranocchio della favola saltarono, ma mancarono totalmente il premio. Ecco, stiamo attenti allora a non imitarli.

0: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
1: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte.

Benvenuti cari amici al quesito biblico, una rubrica con la quale rispondiamo alle domande pervenuteci da voi, cari amici. Ascoltate questo programma con una Bibbia aperta e troverete le risposte a tante domande che per certo vi siete fatte spesse volte. Ed ora cominciamo con delle domande sul Nuovo Testamento, sulla prima epistola ai Corinzi, versetto 10 del undicesimo capitolo, prima Corinzi 11:10, e si chiede che cosa significhi. E noi, per maggior chiarezza, specie per quelli di voi che non capite o non sapete bene le Sacre Scritture, andiamo con voi a questo capitolo e leggiamo il versetto in questione, che è allora prima Corinzi 11, il versetto numero 10. Perciò la donna deve, a motivo degli angeli, aver sul capo un segno dell'autorità da cui dipende. Cosa significa? Notiamo prima di tutto che quello che qui è stato detto non si applica a tutte le donne, ma solo a quelle che sono sposate. Il velo dimostra la sottomissione della donna al marito. Era uso nel Medio Oriente che quando una donna si sposava si copriva con un velo, e notiamo per esempio Rebecca che quando si dà a Isacco si copre con un velo. Questo è in Genesi 24:65. Quello che l'apostolo cercava di fare era di inculcare un senso di modestia e di sottomissione fra le donne credenti che provenivano dal paganesimo, e questo specie in faccia al liberalismo e alla spudoratezza che esisteva in Corinto. Va pure ricordato che i capelli in quel tempo esercitavano una certa attrazione sessuale. Le prostitute, infatti, non solo non li coprivano, ma li tenevano sciolti. Oggi si dibatte nelle chiese se le donne devono o no tenere il capo coperto con un velo. Se il velo è un segno della sottomissione di una moglie al marito, io credo che la decisione dipenda più che altro dal marito. Nel mio caso, io lo so che mia moglie mi è sottomessa e non occorre che me lo dimostri con un velo. Ad ogni modo dipende da chiesa a chiesa e da assemblea ad assemblea, e io penso che non merita per un velo sulla testa disturbare l'andamento di una congregazione. Si deve essere sempre disposti a sottometterci per la gloria di Dio che ad ostinarci semplicemente per fare un nostro punto. Ed ora passiamo al Vangelo di Giovanni, capitolo 20, versetto 7, e si chiede che significato ha il sudario ripiegato a parte e perché. E di nuovo esortiamo i nostri ascoltatori a seguire questo programma con una Bibbia aperta. In questo caso dobbiamo aprirla al Vangelo di Giovanni 27. La scena che ci è davanti è la tomba vuota. Pietro e Giovanni entrano dentro e trovano i pannolini giacenti da una parte della tomba e il sudario piegato da un'altra, e il sudario era quel particolare panno che era stato posto sul viso o sul capo di Gesù. Cosa vuol dire? Perché è da un'altra parte? Di nuovo esortiamo i nostri ascoltatori ad investigare tutti i commentari a loro disposizione e si accorgeranno che non troveranno le risposte che ottenete qui in questa rubrica. Ebbene, c'è un significato in tutte le parole e le frasi della Bibbia. E per metterlo bene in evidenza dobbiamo paragonare questa risurrezione di Gesù con la risurrezione di Lazzaro. Quando Gesù ordinò a Lazzaro di uscire fuori dal sepolcro, egli uscì, ma era tutto avvolto nei pannolini e col sudario sul viso. Non poteva da sé slegare quei pannolini e occorse l'aiuto di altre persone. Questo non è così con Gesù, perché la sua risurrezione veniva non per ordine di un altro, ma veniva da se stesso. Egli aveva potenza di deporre la sua vita e fece questo alla croce per noi, e poi anche di riprendersela. Così qui in questo è dimostrato Gesù che esce dai pannolini e poi, essendo
un Dio d'ordine non li lascia là dove vanno, dove sono caduti, ma li lascia ben ordinati e piegati, uno da una parte, uno dall'altra. Colui che aveva tratto la terra dal caos e le aveva dato ordine, anche nel risorgere vuol lasciare tutto in ordine. Oh, quanto ordine ci dovrebbe essere allora nella Chiesa cristiana, nella casa cristiana e nella vita di ogni credente. Ed ora passiamo al Vangelo di Luca. Luca 1:15. Si vuol sapere una spiegazione sulla frase perché non berrà vino né cervogia e cosa sia la cervogia. Qui abbiamo due domande. Si sta parlando di Giovanni il Battista. Giovanni non berrà queste cose, non si taglierà i capelli e vivrà isolato nel deserto perché sarà un Nazareo, uno che prenderà voto di attenersi solo al Signore e alla sua volontà. Tale voto richiedeva che questi uomini si astenessero da tali cose, da bere vino e la cervogia, e questa ultima era una bibita alcolica assai forte come uno dei nostri liquori. Passiamo ora a Luca 2:24 e si chiede, leggiamo che Giuseppe e Maria offrirono due tortore e due giovani piccioni. Se teniamo presente il Vecchio Testamento, significa che allora Giuseppe e Maria erano poveri? La risposta è affermativa. Giuseppe e Maria erano poveri perché l'offerta che loro portarono al Tempio era appunto quella dei poveri. Si passa ora a Luca 8:4 e si chiede cosa significhi questo versetto. Qui Gesù sta mandando in giro missionario i suoi discepoli. Quello che dice loro è che quando hanno bisogno di dimorare in qualche posto, restino là in quella casa dove sono entrati. In altre parole, se devono visitare una città per una settimana, lo facciano, ma sempre dalla stessa base, dalla stessa casa. Se poi non li volessero ricevere, allora essi sono ordinati di scuotere la polvere dai loro sandali. Dobbiamo ricordarci che nella cristianità l'ospitalità è una cosa richiesta dal Signore ed è un privilegio che viene accordato. Chi ospita dei credenti, chi ospita dei missionari, dei pastori, riceve una benedizione dal Signore e quindi un privilegio. Se uno non vuole tale privilegio, bene, non occorre allora che si vada in tale casa. Passiamo poi ancora a Luca e si va a Luca 9:33 e si chiede che sta succedendo a Pietro, Giacomo e Giovanni e il perché Pietro parla senza sapere cosa stia dicendo. Ebbene, qui, cari amici, siamo sul monte della Trasfigurazione. I tre apostoli si sono addormentati e nello svegliarsi vedono questa miracolosa visione di Mosè ed Elia che conversano con Gesù. È solo Pietro che impulsivamente, come sempre, apre la bocca e parla senza aver messo in marcia il cervello e dice delle sciocchezze. Lui vuole erigere ora là tre tabernacoli, cioè tre tende, e una per Gesù, una per Mosè e una per Elia, a cui Dio risponde dalla nuvola dicendo loro di ubbidire solo a Gesù. Vedete, amici, anche oggi ci sono tanti che vogliono erigere tanti tabernacoli, che vogliono erigere tanti santuari senza sapere quello che fanno. Uno solo è il Salvatore, uno solo è il nostro Dio e noi dobbiamo attenerci ed adorare solo Lui, non tanti tabernacoli, quindi, ma solo uno. Questo è tutto quello che Dio vuole. Abbiamo tempo ancora per una domanda e così continuiamo ancora con Luca 9:54. In questo versetto ha a che fare con la richiesta di Giacomo e Giovanni di pregare affinché fuoco cada dal cielo su un villaggio samaritano che ha rifiutato di albergare Gesù. Il nostro interlocutore domanda: avrebbero potuto farlo? E come, per fede? Ma allora come poteva la loro fede essere sufficiente per distruggere un villaggio, mentre non lo era per guarire il fanciullo epilettico, come vediamo nel versetto 40?
Ebbene, notiamo la differenza fra i due episodi. Il primo ci mostra i discepoli che sono soli nella valle e non si tratta in tale occasione di Giacomo e Giovanni, loro erano sul monte con Gesù e Pietro. Ed ecco che i discepoli da soli cercano di operare un miracolo e di guarire questo bambino e non ci riescono. Nel secondo caso, Gesù è presente ed è Giacomo e Giovanni che vogliono far cadere il fuoco dal cielo, ma non da soli con la loro preghiera. Infatti vanno a chiedere l'approvazione di Gesù. Da soli non lo avrebbero mai potuto fare. Vedete, noi non possiamo mai ottenere nulla. Occorre la preghiera, e la preghiera va fatta nel nome di Gesù. In altre parole, si cerca così l'approvazione di Gesù e il suo intervento. E infatti, senza il suo intervento, non importa quanta fede noi abbiamo, senza Gesù noi non possiamo fare proprio nulla. E questo è tutto per oggi, cari amici, grazie per la vostra cortese attenzione, ringraziamo questo ascoltatore che ci ha mandato queste domande e esortiamo anche ognuno di voi a leggere le Sacre Scritture attentamente, e se trovate qualche cosa che non capite, marcatelo da una parte, poi mandateci il versetto e noi lo risponderemo qui su questa rubrica. Grazie amici per la vostra attenzione, qui Eros Bacoccina che vi saluta ed implora su voi, sui vostri cari, sulla vostra casa, la pace e le benedizioni di Cristo Gesù.

0: Amici ascoltatori, la pace del Signore sia con voi. Vi presentiamo un'altra rubrica di Radio Evangelo Risponde. Questa volta prendiamo in esame la domanda di un nostro ascoltatore, il quale ci ha chiesto due cose. Prima cosa, la fede è un dono di Dio? E poi ancora, credere è possibile a tutti gli uomini? Vogliamo cominciare con la prima domanda, cioè se la fede è un dono di Dio. A questo punto vorrei invitare Roberto, che è qui accanto a me, il quale si incaricherà di darci delle delucidazioni intorno a questa prima parte della domanda.
1: Credo che prima di dare una risposta intorno al quesito che il nostro ascoltatore ci ha posto, cioè se la fede è un dono di Dio, sia necessario, importante, e chiarire ancora una volta, è vero che l'abbiamo fatto in altre trasmissioni, ma è buono ritornarci di nuovo, che cos'è la fede. La fede secondo Dio, la fede proprio nel senso scritturale di questo termine, e noi sappiamo che nel senso scritturale di questo termine la fede non è altro che credere in Dio, nella sua parola, confidarsi nelle sue promesse. E qui vorrei dire qualcosa ancora di più preciso: non si tratta di assentire con la mente alle verità rivelate dalla parola del Signore, cioè una fede intellettuale in altri termini, ma si tratta proprio di disporre il cuore, disporre l'anima al punto di far nostre le promesse del Signore, in altri termini recepirle. E chiarito questo, anche se è stato fatto in maniera succinta, vorrei proprio rispondere alla domanda del nostro ascoltatore, che in ultima analisi vuole sapere se la fede è un'attività umana o divina. Il fatto che all'uomo viene comandato di credere implica la capacità e l'obbligo di farlo. Credo che questo sia ovvio, sia scontato. Tutti gli uomini hanno la capacità di porre la loro fiducia, come sappiamo, in qualcuno o in qualcosa. Cosicché, ad esempio, uno può riporre la sua fiducia nelle ricchezze, un altro nell'uomo, un altro negli amici, eccetera. Quando il credere è diretto verso la parola di Dio, la fiducia viene riposta in Dio e in Cristo. Abbiamo la fede salvatrice. È però necessaria, e questo va sottolineato, la grazia assistente dello Spirito Santo in cooperazione con la parola per produrre la fede salvatrice. Ed in proposito vorrei ricordare le parole dell'Apostolo Paolo nella sua lettera ai Romani, quando dice che la fede viene dall'udire e l'udire si ha per mezzo della parola di Dio. E qui parla proprio della fede e quale risultato proprio dell'opera della parola di Dio attivata.

0: guidata dallo Spirito Santo. E vorrei in proposito citare la testimonianza di Lidia, la mercatante di Porpora, proprio a riprova di quanto detto finora. E leggiamo in Atti degli Apostoli che nel giorno di sabato Paolo ed altri servi del Signore andarono fuori della porta presso al fiume, dove supponevano fosse un luogo d'orazione, e postosi a sedere parlavano alle donne che erano quivi radunate. E una certa donna di nome Lidia, negoziante di porpora, come ho detto, della città di Tiatiri, che temeva a Dio, ci stava ad ascoltare, e il Signore le aprì il cuore per renderla attenta alle cose dette da Paolo. E dopo che fu battezzata con quei di casa ci pregò dicendo, e qui continua la storia, ma noi vogliamo fermarci a questo punto e vorrei sottolineare proprio questi due aspetti, cioè la parte dell'uomo e la parte di Dio. E l'apostolo Paolo predica e questa donna Lidia che apre le orecchie nel senso vero, nel senso più profondo di questo termine, all'ascolto della parola del Signore, e il Signore che le apre il cuore, dispone il cuore di questa donna proprio a recepire il messaggio predicato da Paolo. È proprio nell'incontro di queste due manifestazioni che si determina il miracolo della fede che salva, della fede che redime, e fede che poi viene testimoniato, come abbiamo letto, attraverso l'ubbidienza al battesimo.
1: Vorremmo pregare la regia di mandare in onda uno stacco musicale prima di riferirci alla seconda parte della domanda del nostro ascoltatore, cioè: credere è possibile a tutti gli uomini?

credere è possibile a tutti gli uomini? Ricordiamo che è sempre lo stesso ascoltatore che ci ha posto la prima domanda, cioè se la fede è un dono. Ora credo che esista una sola risposta a questa domanda ed è una risposta inevitabile, e questa risposta è sì, credere è possibile a tutti gli uomini. Se per fede intendiamo il mezzo o la via o la condizione senza la quale noi non possiamo essere salvati, ebbene questa fede è potenzialmente alla portata di tutti, e lo è perché se così non fosse significherebbe che il dono ineffabile che Dio offre in Cristo è privilegio soltanto di pochi e tutti gli altri ne sono esclusi indipendentemente dalla loro volontà. La Bibbia, grazie a Dio, questo non lo insegna, anzi ci insegna esattamente il contrario. L'Apostolo Paolo, nell'epistola che ha scritto ai Romani, afferma che Dio ha racchiuso tutti sotto peccato per fare poi misericordia a tutti. E aggiunge che tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio e sono gratuitamente giustificati per la sua grazia mediante la redenzione che è in Cristo Gesù. Che cosa possiamo ricavare da queste due citazioni bibliche? Possiamo ricavare che Dio, nella sua giustizia, mette tutti gli uomini sullo stesso piano, senza fare differenza tra l'uno e l'altro. Tutti hanno le stesse possibilità, in quanto l'offerta del suo amore è per tutti, come per tutti, indistintamente tutti, è stato consumato il sacrificio di Cristo sul Calvario. Qui è d'obbligo un'altra citazione neotestamentaria. Eccola: Gesù è stato coronato di gloria e d'onore a motivo della morte patita, onde per la grazia di Dio gustasse la morte per tutti. Quindi mi sembra che noi non possiamo avere dubbi a riguardo. Il dubbio probabilmente comincia a farsi strada davanti a una purtroppo spiacente considerazione, e cioè che sono più quelli che non credono che quelli che credono. E tra quelli che non credono dobbiamo purtroppo annoverare quelli che hanno solo una fede formale, intellettuale e sterile, incapace cioè di afferrare la salvezza offerta da Dio e anche di informare la loro vita al genuino messaggio dell'Evangelo. Ma questa spiacente constatazione non cambia la verità evangelica che la fede è veramente a portata di tutti. Un'altra citazione dalla Epistola ai Romani aiuterà ancora meglio il nostro ascoltatore a comprendere. Ecco la citazione: la giustizia che viene dalla fede dice: non dire in cuor tuo chi salirà in cielo, perché questo è farne scendere Cristo, e non dice neppure chi scenderà nell'abisso, perché questo è un far risalire Cristo dai morti. Ma che dice dunque? Dice: la parola è presso di te, nella tua bocca e nel tuo cuore. Questa è la parola della fede che noi predichiamo. Perché se con la bocca avrai confessato Gesù come Signore ed avrai creduto col cuore che Dio l'ha risuscitato dai morti, sarai salvato. Caro ascoltatore, Dio non ci chiede nulla di impossibile, nulla per cui, come abbiamo sentito, dobbiamo salire in cielo o scendere all'inferno. Anzi, ci chiede qualcosa che le nostre labbra possono confessare e il nostro cuore può ricevere, perché è vicino a tutti noi, cioè Gesù Cristo, il nostro Salvatore. Dunque, a tutti è data la possibilità di credere. C'è però da aggiungere un particolare importante, senza il quale questa risposta rimarrebbe alquanto fumosa ed incompleta.
La specifica possibilità di credere l'uomo la realizza quando ascolta il messaggio dell'Evangelo. L'Apostolo Paolo afferma, e questo l'abbiamo già sentito nella prima parte della trasmissione, afferma che la fede è dall'udito e l'udito è dalla parola di Dio. È dunque la parola di Dio che suscita la fede nel cuore, la fede che poi afferra le sue promesse. Se nel corso della sua esistenza un individuo, per ragioni che non possiamo indagare, non viene in contatto con il messaggio della parola di Dio e quindi non sa e non conosce che cosa Dio chiede da lui o che cosa Dio gli offre attraverso il suo figliolo Gesù, egli non può credere. E non può credere perché gliene manca il modo, cioè perché, come dice l'Apostolo Paolo, non ha udito. E siccome la fede viene dall'udire, egli non può per questo motivo aprire il cuore alla fede. Ma questa che abbiamo prospettata è una eventualità che, laddove si verifichi, è tenuta in debito conto da Dio. Perciò un uomo che ha ascoltato e non ha creduto sarà giudicato in maniera totalmente diversa da un uomo che non ha creduto perché non ha ascoltato, nel senso che non ha avuto l'opportunità di udire la predicazione evangelica. In conclusione, vogliamo dire che tutti gli uomini hanno una uguale possibilità di credere, ma davanti al messaggio di Dio ciascuno fa la sua scelta. Alcuni aprendosi alla parola, accettando la fede, ed altri chiudendosi alla parola e rifiutando la fede. Di testimonianze in questo senso ce ne sono a non finire, sia nella parola di Dio sia nella nostra esperienza cristiana. Perciò, caro ascoltatore, lei è chiamato e invitato a dissipare i suoi dubbi, perché Dio non concede ad un individuo una possibilità che non sia disposto a concedere a tutti gli altri. E Dio la benedica.

0: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte. Radio Evangelo Piemonte. Ascoltaci a Torino su FM 91 e 500 MHz, a Biella e Ivrea FM 88 e 600 MHz e a Cuneo su FM 94 e 300 MHz.
1: Vi invitiamo all'ascolto del programma Dai nostri culti. Una selezione di messaggi condotti in presa diretta dalle nostre comunità cristiane.
2: Libro degli Atti degli Apostoli, capitolo 28. Parleremo del viaggio non voluto, per così dire, dall'apostolo Paolo a Malta. Non voluto da Paolo, voluto dal Signore. Sapete, fratelli, che potreste ritrovarvi, se non vi siete già ritrovati, in situazioni, in viaggi, per così dire, spirituali, non cercati da voi, non voluti da voi, forse neppure desiderati, ma voluti dal Signore. Certamente è difficile dover ammettere che a volte il Signore ci porta a fare, a vivere delle cose che magari non vorremmo, che non cerchiamo o non mettiamo in programma. Ma sappiate una cosa, che tutto quello che il Signore compie nella nostra vita è sempre per la sua gloria. Ovviamente parlo a credenti. È meglio ritrovarsi in luoghi, in posti, in circostanze magari che noi non abbiamo previsto, come nel mio caso a Milano, che non abbiamo desiderato o messo in conto, ma scoprire poi che siamo al centro della volontà di Dio, che essere in luoghi, in determinati momenti, in determinati tempi, voluti, desiderati, cercati con tutto il nostro cuore, ma che non sono nella volontà di Dio, non previsti dal piano di Dio. Allora, leggiamo insieme, con l'aiuto del Signore, nel libro degli Atti degli Apostoli, al capitolo 28. Dio ci benedica. Dopo essere scampati, eccola qui la volontà di Dio. Dopo essere scampati, riconoscemmo che l'isola che si chiamava era Malta. Gli indigeni usarono verso di noi bontà non comune. Infatti ci accolsero tutti intorno a un grande fuoco acceso a motivo della pioggia che cadeva e del freddo, mentre Paolo raccoglieva un fascio di rami secchi e li poneva sul fuoco, ne uscì fuori una vipera, risvegliata dal calore, e gli si attaccò alla mano. Quando gli indigeni videro la bestia che gli pendeva dalla mano, dissero tra di loro: "Certicida, perché pur essendo scampato dal mare, la giustizia non lo lascia vivere." Ma Paolo scosse la bestia nel fuoco, non ne patì alcun male. Ora essi si aspettavano di vederlo gonfiare o cadere morto sul colpo, ma dopo aver lungamente aspettato, vedendo che non gli avveniva alcun male, cambiarono parere e cominciarono a dire che egli era un dio. E dintorni di quel luogo vi erano dei poderi dell'uomo principale dell'isola, chiamata Publio, il quale ci accolse amichevolmente e ci ospitò per 3 giorni. Il padre di Publio era a letto, colpito da febbre e da dissenteria. Paolo andò a trovarlo e, dopo aver pregato, gli impose le mani e lo guarì. Avvenuto questo, anche gli altri che avevano delle infermità nell'isola vennero e furono guariti. Questi ci fecero grandi onori e, quando salpammo, ci rifornirono di tutto il necessario. Gloria a Dio. Non vi voglio fare la domanda: quanti di voi hanno letto questo brano? È probabile che lo conoscete, ma io voglio meditare insieme con voi questi passaggi dove ci permetteranno di dare gloria a Dio. Prima di leggere questo brano è giusto che vi dica che Paolo sta uscendo da una grande tragedia, o meglio da una tragedia scampata, è pur sempre stata una tragedia, e l'unica cosa che mancava in questa tragedia era la morte, che ovviamente non è avvenuta perché il Signore ha guardato lui e ha guardato tutti i naufraghi. Paolo sta svolgendo un viaggio, viene dalla sezione, diciamo così, degli scrittori della Bibbia, viene definito il quarto viaggio missionario ed è il viaggio che a Paolo lo porta a Roma. Questo viaggio non è assolutamente un viaggio tranquillo, non è un viaggio comodo, non è un viaggio rilassante come si può immaginare, no? Su una nave, mi sono fatto un bel viaggio su una nave, a parte che le navi di allora non erano come le nostre di adesso, o meglio, no, come le nostre, come quelle di adesso, non ho navi conservate come quelle che vediamo adesso, ma erano navi comunque di un certo livello che gli permettevano di salpare da una costa all'altra e di fare anche viaggi abbastanza lunghi. E ahimè, in questo viaggio così lungo si verifica una tempesta, addirittura c'è il nome di questa tempesta, un po' come li mettono adesso, no? I nomi. Il nome di questa tempesta si chiama Euroaquilone, probabile che veniva dal nord Europa, probabilmente. Euroaquilone, e questa tempesta è così forte che trascina letteralmente via la nave, la mette in seria difficoltà, tutto l'equipaggio, i marinai, coloro che stavano viaggiando. In nessun modo, non c'è nessun modo, nessuna forma, non c'è nessuna possibilità per uscire fuori da questa tempesta. Tutto quello che i marinai proveranno a fare, l'equipaggio, gli esperti proveranno a fare, risulterà inutile. Alla fine si verifica quello che nessuna persona che si trova su una nave desidera, per quanto possano nascere delle difficoltà dovute al meteo, alla tempesta, al mare, si verifica il naufragio. E la questione è così seria, così severa, diciamo, che addirittura quelli che trasportavano i prigionieri volevano, tra questi probabilmente l'Apostolo Paolo, volevano ucciderli, i prigionieri, per liberare la nave dal peso. Gli schiavi, i prigionieri erano ritenuti inutili, quindi, ma Dio impedisce questo, anzi, pensate un po', quello che voleva uccidere tutti gli schiavi, tutti i prigionieri, viene fermato dal centurione che ha una certa simpatia per l'Apostolo Paolo, e quindi questo centurione che comandava 100 soldati, una centuria di soldati, ferma questo, distoglie da questo proposito chi voleva far questo proprio a motivo dell'Apostolo Paolo. E prima di arrivare al passo che abbiamo letto e che comunque riguarda comunque lo stesso argomento, voglio dirvi una cosa molto importante, fratelli. So che potrebbe avere un certo peso questa frase che vi dico, ma sappiate che anche questo fa parte del piano di Dio. Se ti comporti bene, se cammini nelle vie di Dio, se onori il Signore con tutto te stesso, potrai anche passare dei terribili naufragi, potrai anche passare delle tempeste enormi, ma se cammini bene, Dio non solo salverà te, ma attraverso la tua vita Dio salverà anche quelli che ti sono vicini, quelli che ti sono a fianco. Non mi chiedere per quale motivo questo, ma così leggo nella scrittura, a motivo di Paolo. Potrebbero esserci, tra virgolette, dei prigionieri accanto a te, dei condannati a morte potrebbero esserci, che si vengono a trovare nei tuoi naufragi, nelle tue difficoltà, nei tuoi problemi, o almeno tu, la tua persona, si viene a trovare nelle difficoltà degli altri. Potrebbe la tua presenza diventare un motivo per far operare Dio anche nella vita degli altri. Io ricordo, fratelli, quando ho fatto il servizio militare, oramai sono passati diversi anni, ma io ricordo, man mano che si allontana il periodo, no? È un po' la mente storica, non so se sapete un po' come ragionano gli storici. Gli storici ragionano così: più si allontana il tempo e più riesce a inquadrare il fatto, quello che realmente è successo, no? In un determinato periodo. E più mi allontano da quel periodo, che oramai insomma ha superato abbondantemente i 20 anni, ricordo alcuni momenti particolari. Ricordo per esempio di un ragazzo che aveva l'entrata alle 11 di sera della domenica, e questo ragazzo proveniva dal meridione, e quella sera questo ragazzo non si ritirò, questo ragazzo, e non entrò in caserma. E per quanti magari non sanno una cosa del genere, cosa vuol dire, una cosa di altissima gravità, non è un gioco, non significa arrivare tardi a un appuntamento, non entrare in caserma senza un giustifica, significa affrontare quello che si chiama un processo all'interno del servizio militare, composto ovviamente lì stesso dal personale alto della caserma. E io facevo già l'autista del comandante della caserma, e ricordo che questo giovane si presentò dopo 48 ore in caserma. Non aveva giustifica, non aveva motivo. L'unica cosa che gli passava nella mente era tristezza di dover lasciare la casa, la famiglia, il suo ambiente. Era insomma un bravo ragazzo, era stato colto probabilmente da una terribile crisi depressiva, non aveva fatto né comunicazione né guardia medica, niente, si era presentato come se, così come se si era presentato dagli amici dopo 48 ore. E quando lui arrivò e seppe che avrebbe dovuto affrontare questo processo, che poi nell'ambito militare si chiama processino, per chi l'ha fatto, si chiama perché veniva fatto subito, immediatamente, subito c'era anche o la sanzione o la condanna, che poi consisteva nei giorni di rigore. I giorni di rigore non solo erano giorni di punizione che ricevevi immediatamente, ma rigore vuol dire che ti veniva data come condanna un determinato numero di giorni che dovevi scontare dopo il congedo, cioè il servizio militare per te continuava di 7 giorni o di 10 giorni o addirittura di un mese. Quindi insomma, per chi non voleva fare il servizio militare era pesante, no? Sapere che magari a causa di questa cosa doveva fare 15 giorni in più o 20 giorni in più. E quindi ricordo che questo ragazzo, quando è arrivato più depresso che mai, nel momento in cui è entrato in caserma è stato istituito questo processo. E ricordo un comandante che aveva da poco aperto il cuore alla parola, voi conoscete, no? Un po' la testimonianza. Ricordo che mi incaricò come avvocato della sua difesa. Ricordo che mi chiamò e mi disse: guarda, devo chiederti un favore, stiamo istituendo il processo, ne avevo visti tanti come autista del comandante, vorrei incaricarti come avvocato del suo difensore, cioè tu devi trovare le parole per difenderlo, perché io ho capito che questo ragazzo non sta bene, ma noi non possiamo non fare quello che dobbiamo fare. E io gli chiesi al comandante: sì, comandante, ma io onestamente... E lui mi disse una parola, questo quando mi emoziona ancora, ce l'ho ancora nelle orecchie, disse: se parli tu, questo non viene condannato. Mi mise addosso un peso enorme, disse: che come si fa a parlare? E così ricordo che affrontammo questo processo, ero a fianco a lui, dall'altra parte c'era l'accusa fatta sempre da militari, soldati in carica, e come caricavano questi soldati dall'altra parte, non è giusto. Propongo un mese, chi proponeva 2 mesi, si apre un precedente, se non diamo un segnale chiaro, non sapete, tutti quelli là che facevano così. Ora io, per una cosa che questo ragazzo aveva commesso, io al massimo potevo proporre del tipo 5 giorni, ma non potevo dire nulla perché c'era un fatto commesso. E io iniziai a parlare, quando arrivò il mio momento, iniziai a parlare spiritualmente, iniziai a dire: beh, bisogna capire se con una condanna questo ragazzo peggioriamo la cosa. Io insomma alla fine mi rivolsi verso il comandante, il presidente di questo processo, e gli dissi dal profondo del cuore, dissi: guardi comandante, io se è possibile mi prenderei io il suo peso, eventualmente mi prenderei la sua colpa, però il ragazzo vorrei che, se proprio la giustizia deve chiedere, feci davanti ai miei occhi tutto il piano del sacrificio di Cristo, no, per ecco, vorrei prendermi eventualmente, se deve essere soddisfatta questa cosa, cioè nel senso che deve essere messo, io vorrei improvvisamente un silenzio lì dentro, quelli che guardavano da una parte, il comandante dall'altra parte. A un certo punto il comandante dice: beh, che si fa? E nessuno parlava. E la domanda, la comandante, siete voi che dovete decidere. Va bene, alziamoci all'impiedi, il famoso giuramento, no? Il nome della legge, non mi posso mai dimenticare, dentro di me dicevo: che brutta figura che ho fatto, diranno, ma tu questo è pazzo, ma che dice, uscirò da qui, diranno, ma da dove vieni? Nel nome della legge io ti dichiaro libero. E questo ragazzo mi saltò addosso, mi abbracciò, disse: mamma mia, che bello avvocato, mi difenderai anche altre volte. Sono avvocato, uscimo. Per dirvi, a volte il Signore ci mette in situazioni, io non avrei mai voluto fare una cosa del genere, ma ci mette in situazioni dove possiamo testimoniare con la nostra stessa vita, con la nostra stessa esistenza, che anche altri possono ricevere benedizione. Diversi di questi ragazzi hanno poi ricevuto la testimonianza. Queste persone avevano una condanna, in poche parole, e per mezzo dell'apostolo Paolo, ovviamente non c'è nessun paragone, la mia faccia sotto i piedi dell'apostolo Paolo per ministero e per spiritualità, ma per dirvi che noi possiamo venirci a trovare in situazioni dove ci viene chiesta, viene chiamata in causa la nostra strumentalità. E la nostra strumentalità, fratelli, ve l'ho già detto diverse volte, deve favorire più gli altri che noi stessi. Non cercate un cristianesimo di benedizioni personali, fatte di benedizioni che scendono sulla vostra vita così, perché altrimenti rischiate di non essere utili per il regno di Dio. La vostra vita può essere benedetta ugualmente mentre cercate di essere una benedizione per gli altri. Questa è la mia esperienza, la riporto, la trasmetto, la canto, la testimonio e la predico. Non cercare nulla per te, cerca di essere uno strumento di Dio per gli altri. Quando la tua vita diventerà una benedizione per gli altri, tu sarai già benedetto dal Signore. Già questa sarà la benedizione. Non c'è migliore benedizione che quella di essere una benedizione per gli altri. Poi non decidere neppure il modo come vuoi esserlo. Non siamo in una boutique dove scegliamo di comprarci un vestito e di camminare con quel vestito. Lasciamo che Dio usi la nostra vita per i suoi scopi. Io sono sicuro che Paolo, prima di salpare con la nave, prima di partire per questo quarto viaggio missionario, sono sicuro che non ha fatto una preghiera di questo genere: quanto mi piacerebbe un naufragio, Signore, affonda la nave, Signore, creaci problemi. No, penso che Paolo avrà fatto una preghiera: Signore, guidaci, concedici di arrivare dove dobbiamo arrivare. Poi ad un certo punto sembra che questa preghiera non avrà trovato risposta, perché i bisogni di Dio erano altri. Paolo aveva un mandato, Dio gliel'aveva detto fin dai primi giorni della conversione: Paolo, non ti preoccupare, perché tu raggiungerai le nazioni. Mo, fratelli, le nazioni, che riguardano popoli, che riguardano non semplicemente una questione geografica, ma riguarda le anime, vanno raggiunte, e Dio ha le sue strade per farcele raggiungere, Dio ha i suoi modi per farcele raggiungere. Non credo che fosse nei programmi di Paolo Malta. A Malta ci è arrivato sui rottami della nave, dopo che questa nave ha naufragato. Ci è arrivato bagnato, pioveva, infreddolito, e quando Luca descrive il viaggio a Malta ci dà anche l'impressione di persone che sono arrivate a questo punto stanchissime, stravolte. Dice: riconoscemmo che era Malta. Dà proprio l'impressione di persone che quasi quasi hanno dovuto anche far fatica per capire sto naufragio, dove li aveva portati, in che condizioni si trovavano, qual era la terra che stavano toccando. E una volta che hanno raggiunto questa isola, sono stati accolti dagli indigeni, che hanno usato con loro una bontà non comune. Pensate un po', una bontà non comune. Paolo, quando dovrà fare, tra virgolette, complimenti ai fratelli che lo hanno aiutato, che lo hanno sostenuto, che lo hanno ospitato, userà le parole giuste e misurate, ma non dirà mai quello che ha detto per gli indigeni: una bontà non comune. Questo ci dice una cosa importante, fratelli, che durante il viaggio che facciamo nella volontà di Dio, molte saranno le sorprese che incontreremo. E il viaggio di Dio è avventuroso, a volte è avventuroso. Da un naufragio, dalle difficoltà, ti vieni a trovare di fronte a delle situazioni non programmate. Paolo non avrebbe mai pensato di venirsi a trovare davanti agli indigeni. Ora, ditemi una cosa, fratelli, sti indigeni dovevano sentire parlare di Dio o no? E come se non rientrava nei programmi di Paolo? Come se non rientrava nei programmi in questo momento della Chiesa o di Antiochia o di Gerusalemme? Dio crea le circostanze. E stai attento, perché se hai messo la tua vita nelle mani di Dio, Dio potrebbe creare una circostanza forse tale per farti arrivare davanti a quelle persone che Dio ha designato perché ascoltino la tua testimonianza, ascoltino il messaggio dell'Evangelo. Potrebbe trattarsi di persone che non rientrano nei programmi. Uso questa parola che non deve essere oggi ovviamente discriminatoria. Degli indigeni, persone lontane dalla società, persone che vivono in un determinato modo, persone che non sono magari come te, persone che hanno bisogno di sapere che c'è un Dio potente, che magari sono schiave di tradizioni, che sono schiavi della loro religiosità. Potrebbe succedere questo nella tua vita, che ti vieni a trovare di fronte a delle persone che devono ascoltare la tua testimonianza. Paolo avrebbe potuto, dopo questo naufragio, anche lamentarsi con gli indigeni. Avrebbe potuto dire: mamma mia, non potete immaginare da che viaggio vengo, adesso vi racconto, la nave, siamo partiti, ci volevano uccidere, si è sfasciata, non sapevamo come, noi, alcuni di noi non sapevano nuotare. Nella vita, quando abbiamo i problemi, due sono le cose, fratelli. Possiamo lamentarci, e quando lo facciamo bene, Devo dire che siamo abbastanza convincenti. Voi dite: come fai a dire questo? È semplice, il frutto si vede, si deprimono quelli che ti ascoltano. E questo, il frutto è evidente. Oppure possiamo scegliere che i nostri naufragi diventino occasione per benedire la vita degli altri, occasione per incoraggiare gli altri. Lo possiamo scegliere, non dipende da Dio. Dio ci mette in determinate situazioni e noi possiamo scegliere se dare valore ai problemi oppure rassegnarci o deprimerci di fronte alle difficoltà. Questi indigeni le accolsero con una bontà non comune. Sapete perché? Perché gli indigeni avevano visto sulla spiaggia la nave distrutta, avranno detto: poveretti, accogliamoli, gli indigeni, fa freddo, piove, diamogli calore, gli indigeni, pensate un po', avranno bisogno di aiuto. E Paolo si mette, anche lui simpaticamente, a creare un fuocherello, prendere della legna secca perché il fuoco possa accendersi più velocemente. E mentre fa questo, dice la scrittura, una vipera, risvegliata dal calore, lo morde, lo acchiappa sulla mano, si attacca alla mano e lo morde. Ora, quando gli indigeni vedono questo, dicono: questo ha scampato al naufragio e adesso c'è subito una vipera che lo morde. Allora questo è perseguitato dalla giustizia divina. Gli indigeni ragionavano anche con un certo grado di superstizione, ovviamente, e gli indigeni pensano che questa vipera gli faccia del male, gli inietti del veleno, che a breve si gonfierà la mano e che lui morirà. E Paolo, forte diciamo della fede che aveva nel Signore, sa che Dio sta conducendo la sua vita, si scrolla la mano e getta questa vipera nel fuoco. Anche qui, fratelli, può succedere che mentre tu stai cercando un po' di calore vieni morso da qualche vipera che può arrivare in modo inatteso. È importante sapere che Dio ci guarda da ogni male, anche dai morsi velenosi delle vipere. E mentre gli altri pensano che prima o poi si crolla durante una determinata pressione, situazioni insomma avverse, problemi continui, difficoltà, l'apostolo Paolo invece dà dimostrazione che Dio è nella sua vita. E gli indigeni, vedendo che questo non crolla, addirittura si fanno idea che Paolo probabilmente è un dio. Dice: questo per non morire sarà un dio. E notate come da un naufragio Dio tocca il cuore degli indigeni, ma non è finita, perché su questa isola c'è un romano, dal nome deve essere un romano, Publio, probabilmente doveva essere qualcuno stabilito dai romani, che ha delle proprietà, ha dei poteri, e in uno di questi poderi lui ci abita, e c'ha suo padre con la febbre alta, e c'è anche il particolare della dissenteria. Ora apro e chiudo una breve parentesi, ne approfitto perché qui in mezzo a noi da qualche tempo, e grazie a Dio è una benedizione anche questo, abbiamo un medico, e quindi 2000 anni fa penso che avere febbre alta e dissenteria non doveva essere, correggimi, no, come adesso. Oggi febbre alta e dissenteria già allarmano, no, in un certo senso. Possiamo immaginare 2000 anni fa come poteva essere questo problema. Probabilmente sono in attesa, no, che le cose si degenerino. E Paolo si viene a trovare lì, viene da un naufragio, viene dal morso di una vipera, e Paolo va in casa di Publio. E sapendo che il papà da diversi giorni ha la febbre alta, è a letto, non si muove più, debilitato, prega. E quando prega, Dio opera nel papà di Publio. Non so se avete notato, fratelli, dalle difficoltà nasce la nostra strumentalità. Come ci sarebbe arrivato a casa di Publio Paolo? Come sarebbe passato per gli indigeni? Come avrebbe pregato per il papà di Publio? Come sarebbe stato guarito questo uomo che a Malta non c'è ancora la testimonianza, ma ci sono gli indigeni, e quindi c'è la superstizione, forse l'animismo, c'è tutto quello che non ci parla del vero Dio del cielo e della terra? Ricordati, tempeste, naufragi, forse anche lo sfascio della tua nave non necessariamente significa distruzione, non necessariamente significa morte, fine. Potrebbe essere, anzi credo fermamente, che questo euroaquilone che si è abbattuto contro la tua vita mentre viaggi per il Signore sia semplicemente il soffio di Dio per portarti dove tu non ci andresti, dove tu non hai pensato. Ci sono delle difficoltà che ci portano davanti a delle situazioni che quando stiamo bene non ci pensiamo minimamente. Ci sono persone che incontreremo soltanto se passiamo per dei problemi, eppure quelle persone, che ti piacciono o no, devono essere evangelizzate. Anche quelle persone ti devono incontrare. Anche quelle persone che incontri in determinati momenti che magari tu avresti voluto anche evitare, io gli indigeni, ma che Publio, il papà di Publio a Malta, no, dobbiamo andare verso Roma, spediti, potrebbero essere parte integrante del piano di Dio nella tua vita. Sentite com'è bello. Publio lo accolse amichevolmente e lo ospitò per 3 giorni. Il padre di Publio era a letto, colpito dalla febbre e da dissenteria. Paolo lo va a trovare, prega, guardate com'è semplice il nostro mandato, e gli impose le mani e lo guarì. Finito? Il suo naufragio è finito? Gli indigeni hanno sentito, hanno visto l'opera di Dio, il padre di Publio è stato guarito, ce ne possiamo ripartire per andarcene, possiamo uscire da questa difficoltà? Fermati, perché il Signore ha altro ancora da farti sperimentare. Dopo che è stato guarito il papà di Publio, succede che la voce si è sparsa a Malta, ed essendosi sparsa, dice il testo, la voce nell'isola, vennero altre persone che avevano altre infermità nell'isola, vennero e furono guariti. Gli indigeni, papà di Publio, altri avevano saputo, la testimonianza si è sparsa velocemente a Malta. Io sono sicuro che qualche giorno prima a Malta c'era stata la notizia che una nave era affondata. Sono sicuro di questo, di persone che erano arrivate sulla spiaggia, sui rottami. Sono sicuro che la notizia che si era sparsa era una notizia tragica, fatta di accoglienza. Vediamo come possiamo fare, cosa dobbiamo fare. Ora la notizia che invece si sta espandendo è che Dio sta visitando Malta. I tuoi problemi possono rappresentare la visitazione di Dio nella vita degli altri. E le tue difficoltà, e le cose che tu non concepisci e che non vuoi, potrebbero invece essere per Dio l'opportunità per altri di ascoltare il potente messaggio dell'Evangelo. E dice la scrittura che poi finì l'opera di Dio evangelistica missionaria, che tutti gli abitanti di Malta fecero gli onori a Paolo e ovviamente a quelli che stavano con Paolo. Questi ci fecero grandi onori. E sentite bene, perché nulla che fai per l'opera di Dio non ti verrà ricambiato. È vero, tu dici, ma il naufragio è un naufragio. È vero, tu dici, col naufragio ho perso tante cose. È vero, ma hai perso le cose che probabilmente tu non avresti buttato, e Dio te le ha tolte perché stavano diventando un laccio. Fratelli, quando salgono le sicurezze nella nostra vita, la nostra vita nelle mani di Dio diventa un problema. Iniziamo a gestire, a programmare, a fare, a dire, e iniziamo anche, forse anche a dettare al Signore le nostre condizioni, quello che dobbiamo fare, faccio di qua, faccio di là, voglio fare così, farò, quando arrivano troppe certezze. Poi il Signore manda un bel euro aquilone, ci sconvolge un pochetto e vengono meno le sicurezze. Ti ritrovi in situazioni dove l'unica cosa che puoi fare è dire, Signore, io mi devo affidare a te. E dice il testo, ci rifornirono di tutto il necessario. Può darsi che il Signore ti metterà alle strette perché tu possa essere utile per la sua gloria. Gli altri, attraverso le tue ristrettezze, vedranno l'opera di Dio e benediranno il Signore, ma non ti mancherà quel rifornimento necessario di cui hai bisogno. Hai perso una nave, è affondata la nave, ma non ti mancherà però il necessario che Dio stesso ti avrà provveduto. Amen.
1: Vi abbiamo presentato Dai nostri culti, una selezione di messaggi condotti in presa diretta dalle nostre comunità cristiane.

Ciao a tutti. Come abbiamo detto, la posizione miticista che considera Gesù un mito non è generalmente tenuta in grande considerazione negli ambienti accademici. Questo è un dato di fatto, che ci piaccia oppure no. Ancora una volta sottolineo che questo non ha nulla a che vedere con l'essere cristiani, ovvero con il riporre la propria fede in Gesù. Credere nel Gesù storico non ha nulla a che vedere con la religione, è solo un prendere atto dell'esistenza di una persona sulla base dei dati a disposizione. Ci sono atei che riconoscono la storicità di Gesù, ma rimangono atei per altri motivi. Come si fa a essere certi che Alessandro Magno sia esistito? Come si fa a essere certi che Giulio Cesare sia esistito o che Hitler sia esistito? Come è logico immaginare, nessuno può accedere direttamente al passato. Ciò che è accaduto nella storia non è ripetibile in laboratorio come avviene in altri campi scientifici. E allora come si fa? Gli storici non possono fare altro che prendere atto delle prove a loro disposizione per ricostruire con la più alta probabilità possibile ciò che è accaduto nel passato. Quali sono le prove che gli storici hanno a loro disposizione? Come possono stabilire in modo ragionevole che una persona del passato sia esistita oppure no? Normalmente le fonti che uno storico utilizza possono essere prove fisiche di qualche tipo, derivanti da ritrovamenti archeologici, monete, lapidi. In epoca più recente potrebbero essere fotografie o video della persona. Il secondo tipo di prova più usata sono prodotti riconducibili a quella persona, ad esempio gli scritti di quella persona. Di uno scultore abbiamo le sue statue a testimoniare della sua esistenza. In terzo luogo, gli storici prendono in considerazione testimonianze di terze parti, ovvero altri che hanno scritto qualcosa intorno alla persona in questione. Ma quanti scritti intorno a una persona sono sufficienti per stabilire che quella persona è realmente esistita? Ovviamente più testimonianze ci sono e meglio è. In particolare gli storici vanno a caccia di molteplici testimonianze indipendenti, ovvero testimonianze che non siano riconducibili alla medesima fonte, che potrebbe avere semplicemente inventato una storia. Un altro aspetto importante è la distanza temporale tra gli scritti che parlano di una persona e il tempo in cui quella persona è vissuta. Gli storici prediligono fonti che siano il più vicino possibile agli eventi narrati. Il massimo si ha quando le fonti sono coeve, ovvero coloro che scrivono sono contemporanei della persona di cui viene raccontato. Si noti che quando si parla di scritti che parlano di una persona non si intende solo scritti dedicati a quella persona, ovvero biografie, ma qualunque scritto o frammento di scritto in cui si faccia cenno a quella persona in qualche modo, sia esso positivo, negativo o neutro. Possono esserci poi scritti di parte, ovvero scritti in cui chi scrive ha un interesse di qualche tipo in ciò che racconta, oppure scritti disinteressati. Comunque sia, gli storici devono vagliare tutto il materiale a disposizione e verificare anche in quale modo i vari scritti contribuiscono a dare un quadro coerente. Quindi gli storici fanno un mestiere affascinante, perché sono un po' come degli investigatori che invece di analizzare la scena di un crimine nel presente, cercano di ricostruire eventi del passato. Allora, stabilito quali sono le fonti a disposizione degli storici, come stanno le cose quando gli storici vanno ad analizzare la figura di Gesù? Cominciamo a vedere quali sono le cose che gli storici non hanno a disposizione per Gesù. Gli storici non hanno prove fisiche della sua esistenza perché Gesù ha sostanzialmente parlato del regno di Dio, ha predicato, ha guarito, ha fatto miracoli, ha formato discepoli. Ma non ha costruito strade o coniato monete, ovvero cose che possono resistere nel tempo e giungere fino a noi a distanza di 2000 anni. Questo è considerato un problema? La mancanza di questo tipo di prove su Gesù non sorprende gli storici, perché questo è vero per milioni e milioni di persone vissute in quell'epoca, in quella zona che non hanno lasciato alcuna prova fisica della loro esistenza. Per essere chiari, non ci sono resti archeologici in quella zona, risalenti all'epoca in cui ha vissuto Gesù,
che possano dimostrare l'esistenza di qualunque persona giudea che non sia aristocratica. E Gesù di certo non era un aristocratico, quindi perché stupirsi di questo? Ovviamente, se prendiamo un imperatore, si hanno monete, strade, ponti, resti di palazzi in cui costui ha vissuto, ma per la maggior parte delle persone vissute nell'antichità, anche molto importanti, non rimane nulla di fisico. Noi oggi facciamo fotografie e video, abbiamo modo di lasciare qualcosa ai posteri, anche se non siamo particolarmente abbienti. Ma nel passato non era così. Per quanto riguarda la testimonianza scritta, Gesù non ha lasciato nulla di scritto di suo pugno. Anche questo non è sorprendente per gli storici. Infatti la maggior parte delle persone del mondo antico, anche quelle che sono passate alla storia effettivamente, non ci hanno lasciato nulla di scritto, e ciò che sappiamo lo sappiamo dagli storici del passato che hanno scritto di loro. Come è logico aspettarsi, quindi, le prove più abbondanti a disposizione degli storici per indagare su Gesù, così come per la maggioranza delle persone vissute nell'antichità, sono le testimonianze di altri intorno alla sua persona. Non dobbiamo sorprenderci. Oggi tutti noi, come ho già detto prima, scriviamo, facciamo foto e le pubblichiamo su Facebook, facciamo video, lasciamo in qualche modo traccia del nostro passaggio, almeno per qualche anno, ma bisognerà comunque vedere dove saranno tutte queste cose tra 2000 anni. Ma ai tempi di Gesù, in Palestina si stima che solo il 3% della popolazione era in grado di scrivere.

quale si sta indagando. Il massimo è quindi avere delle fonti coeve, ovvero persone contemporanee di Gesù che hanno scritto di lui. Non ci è pervenuto nessuno scritto da parte di persone che hanno appunto scritto mentre Gesù faceva i miracoli, mentre Gesù predicava, cronisti che lo hanno seguito durante la sua vita. Anche questo non è sorprendente per gli storici, come invece alcuni potrebbero pensare. Pensateci bene, la vita di Gesù si è svolta lontano dalla vita di palazzo, lontano dai luoghi che i cronisti frequentavano e narravano nei loro scritti. Se si considera il modo in cui Gesù ha vissuto muovendosi a piedi tra piccoli villaggi, circondandosi di persone umili, gli storici non sono sorpresi dell'assenza di fonti coeve. Gesù era circondato da pescatori e altre persone umili in mezzo al popolo, che di certo non sapevano scrivere. Inoltre, anche se tra i discepoli di Gesù ce ne fosse stato qualcuno capace di scrivere, non era usuale girare con il taccuino degli appunti come facciamo oggi. A parte gli scherzi, a quei tempi scrivere non era cosa semplice. Il mestiere dello scriba era faticoso, occorreva un papiro, occorreva l'attrezzatura, il luogo giusto per scrivere, occorreva soprattutto tanto tempo. Non si scriveva in fretta e non si scriveva stando seduti su un tavolo, ma seduti per terra, il che non facilitava certamente un'operazione veloce. Normalmente, chi faceva un lavoro del genere doveva anche essere pagato. Onestamente, chi avrebbe fatto un lavoro del genere per Gesù? E soprattutto, perché avrebbe dovuto farlo? Comunque sia, come gli storici sanno bene, ci sono persone ben più importanti, nobili, aristocratici, di cui non ci sono pervenute testimonianze coeve. Questo non vuol dire che nessun contemporaneo abbia scritto di loro, ma comunque quegli scritti non sono giunti fino a noi. E lo stesso potrebbe essere accaduto per Gesù. Un altro aspetto che i miticisti denunciano è il fatto che non ci siano neanche fonti classiche greco-romane del primo secolo che menzionino Gesù. Se Gesù avesse fatto tutte le opere straordinarie che descrivono i Vangeli, qualche scrittore greco-romano del primo secolo ne avrebbe comunque parlato, dicono loro. Ma essi non tengono conto del fatto che le fonti greco-romane del primo secolo non menzionano un sacco di personaggi che per quell'epoca, dal loro punto di vista, sarebbero stati considerati ben più rilevanti rispetto ad un Gesù che predicava cose religiose nei villaggi della Giudea ed era stato tolto di mezzo piuttosto in fretta. In realtà questo fatto è coerente con il Gesù descritto nei Vangeli, il quale finisce la sua vita praticamente abbandonato anche da tutti quelli che gli erano stati vicini. I miracoli alla fin fine non avevano convinto del tutto nemmeno i suoi discepoli. E perché aspettarsi che altri pagani e disinteressati alla religione giudaica dessero credito a quelle voci? C'è poi un'altra cosa importante da dire. Molti credono che i romani scrivessero tutto e quindi si stupiscono di non veder citato Gesù nei loro documenti. Ma è proprio così? Cito ancora Bart Ehrman, studioso ateo, che sempre nel suo libro «Gesù è davvero esistito? Un'inchiesta storica?» scrive così: «È davvero un mito il fatto che i romani tenessero resoconti dettagliati di qualunque cosa e che quindi noi saremmo assolutamente ben informati di qualunque cosa sia accaduto in Palestina sotto i romani e dovremmo aspettarci di avere informazioni su Gesù se lui fosse davvero esistito. Se i romani tenevano questi resoconti, dove sono? Noi certamente non ne abbiamo». Per esemplificare questo concetto, Ehrman fa un esempio lampante riguardante Ponzio Pilato. Ponzio Pilato, secondo lo storico Giuseppe Flavio, vissuto tra il 38 d.C. e il 100 d.C., ha governato la Giudea per 10 anni, dal 26 al 36 d.C. Pilato era quindi la figura più importante in quella zona in quegli anni. Sapete nei documenti romani quanti decreti, leggi, condanne a morte, atti di qualunque tipo da parte di Pilato sono stati registrati e sono giunti fino a noi? Nessuno. Quali evidenze storiche ci sono del governo di Pilato? Abbiamo qualche moneta e una scritta scoperta a Cesarea Marittima nel 1961 d.C. che lo cita. Per il resto, ciò che sappiamo di Pilato arriva da fonti extra-romane, da Giuseppe Flavio appunto

e da Filone di Alessandria, vissuto tra il 20 a.C. e il 46 d.C., e poi dai Vangeli canonici, i medesimi che parlano anche di Gesù. Si direbbe che sono poche informazioni, vero? Ebbene, ascoltate la conclusione di Hermann. Ciò che è impressionante è che abbiamo comunque più informazioni su Pilato di qualunque altro governatore della Giudea al tempo dei Romani. Capite perché Hermann dice che è solo un mito il fatto che abbiamo così tante informazioni dell'epoca da parte dei Romani e che sicuramente avrebbero dovuto parlare di uno come Gesù? I Romani non si curavano neanche di Ponzio Pilato, figuriamoci di uno dei tanti che venivano uccisi durante il suo governo. Per trovare informazioni su Pilato in un documento di origine romana bisogna andare allo storico Tacito, che nel 115 a.C., nei suoi annali di Roma imperiale, cita Pilato, tra l'altro nello stesso brano in cui cita Gesù. Se uno come Pilato ha ricevuto così poca attenzione da parte degli storici greco-romani suoi contemporanei, o comunque tali scritti non sono giunti fino a noi, perché ci si dovrebbe stupire che una persona di estrazione umile che insegnava tra le classi meno abbienti nell'oscura provincia di Giudea non sia assolutamente menzionata da costoro, o comunque tali menzioni non siano giunte fino a noi? Tra l'altro, lo stesso Giuseppe Flavio, giudeo aristocratico, quindi molto influente nella politica del suo tempo, è lo storico attraverso il quale si hanno più informazioni sulla Giudea ai tempi di Gesù. Eppure le fonti greco-romane non si curano neanche di lui. Insomma, le fonti greco-romane del primo secolo non parlano di Gesù, ma questo è vero anche di molti personaggi importanti che hanno occupato posizioni di assoluto rilievo. Ho speso del tempo a parlare di questo perché, come capitava anche a me fino a poco tempo fa, noi che non siamo del mestiere tendiamo a pensare che almeno per i personaggi più importanti delle varie epoche storiche ci siano un sacco di fonti scritte. Ma in generale non è così. Inoltre, le vicende della storia, inclusi incendi e distruzioni, hanno spazzato via gran parte del materiale scritto dell'antichità. Pensando proprio alla Giudea, non possiamo non ricordare l'assedio e la distruzione di Gerusalemme nel 70 d.C., in cui tante persone sono state uccise e tutto è stato dato alle fiamme. Dopo aver visto ciò che gli storici non hanno di Gesù e dopo aver constatato che in fondo non c'è nulla di così sorprendente in tutto ciò, perché comunque tale mancanza la ritroviamo per chiunque altro vissuto in quell'epoca e in quella zona dell'impero romano, ci concentreremo su ciò che gli storici hanno effettivamente a disposizione e cercheremo di capire perché per la quasi totalità di loro ciò è più che sufficiente per ritenere che Gesù sia effettivamente esistito. Grazie per aver seguito fino a qui. Alla prossima.

0: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
1: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte.
2: Cari amici, con molto piacere vi invitiamo ad ascoltare La Bibbia Parla, la lettura della parola di Dio senza note o commenti.
3: Epistola ai Romani, capitolo 14. Quanto a colui che è debole nella fede, accoglietelo, ma non per discutere opinioni. L'uno crede di poter mangiare di tutto, mentre l'altro che è debole mangia legumi. Colui che mangia di tutto non sprezzi colui che non mangia di tutto, e colui che non mangia di tutto non giudichi colui che mangia di tutto, poiché Dio l'ha accolto. Chi sei tu che giudichi il domestico altrui? Se sta in piedi o se cade, è cosa che riguarda il suo padrone, ma egli sarà tenuto in piedi perché il Signore è potente da farlo stare in piedi. L'uno stima un giorno più di un altro, l'altro stima tutti i giorni uguali. Sia ciascun pienamente convinto della propria mente. Chi ha riguardo al giorno lo fa per il Signore, e chi mangia di tutto lo fa per il Signore, poiché rende grazie a Dio. E chi non mangia di tutto fa così per il Signore e rende grazie a Dio, poiché nessuno di noi vive per se stesso e nessuno muore per se stesso, poiché se viviamo, viviamo per il Signore, e se moriamo, moriamo per il Signore. Sia dunque che viviamo o che moriamo, noi siamo del Signore, poiché a questo fine Cristo è morto ed è tornato in vita, per essere il Signore dei morti e dei viventi. Ma tu, perché giudichi il tuo fratello? E anche tu, perché disprezzi il tuo fratello? Poiché tutti compariremo davanti al tribunale di Dio. Infatti sta scritto: come io vivo, dice il Signore, ogni ginocchio si piegherà davanti a me, ed ogni lingua darà gloria a Dio. Così dunque ciascuno di noi renderà conto di se stesso a Dio. Non ci giudichiamo dunque più gli uni gli altri, ma giudicate piuttosto che non dovete porre pietra di inciampo sulla via del fratello né essergli occasione di caduta. Io so e son persuaso nel Signore Gesù che nessuna cosa è impura in se stessa, però se uno stima che una cosa è impura, per lui è impura. Ora, se a motivo di un cibo il tuo fratello è contristato, tu non procedi più secondo carità. Non perdere col tuo cibo colui per il quale Cristo è morto. Il privilegio che avete non sia dunque oggetto di biasimo, perché il regno di Dio non consiste in vivanda né in bevanda, ma in giustizia, pace ed allegrezza nello Spirito Santo, poiché chi serve in questo a Cristo è gradito a Dio, approvato dagli uomini. Cerchiamo dunque le cose che contribuiscono alla pace e alla mutua edificazione. Non disfare per un cibo l'opera di Dio. Certo, tutte le cose sono pure, ma è male quando l'uomo mangia dando intoppo. È bene non mangiare carne, né bere vino, né far cosa alcuna che possa essere d'intoppo al fratello. Tu, la convinzione che hai, serbala per te stesso dinanzi a Dio. Beato colui che non condanna se stesso in quello che approva, ma colui che sta in dubbio se mangia è condannato, perché non mangia con convinzione, e tutto quello che non viene da convinzione è peccato.
2: Cari amici, avete ascoltato la lettura della parola di Dio.
0: La tecnologia moderna, che ci ha messo a disposizione così tanti prodotti utili, dalla plastica agli insetticidi ai conservanti, costituisce una minaccia mortale per una mia amica. Linda è stata avvelenata da sostanze chimiche, di conseguenza ha perso la capacità di sopportare questo nostro mondo sintetico. Andai a trovarla la settimana scorsa in una zona remota sulle colline di Santa Barbara. Per le due settimane precedenti dovetti sottopormi ad una disintossicazione dei miei abiti, del mio corpo e dei miei capelli. Dovetti eliminare profumi, deodoranti e saponi. Non potei neppure mangiare cipolla, aglio o cibi piccanti. Mentre mangiavamo insieme a casa sua, Linda mi raccontò un fatto avvenuto la settimana precedente. Era stata costretta a subire un lunghissimo isolamento nella sua stanza semplicemente perché i vicini avevano fatto un barbecue in giardino. Soltanto un po' del liquido usato per accendere il fuoco, se portato dal vento, le avrebbe fatto perdere conoscenza. A causa di questo problema, Linda è quasi sempre sola, è isolata da familiari e amici. Tuttavia, la sua solitudine è spesso disturbata da un ospite che insistentemente bussa alla porta. Questo ospite indesiderato continua a bussare e a supplicare di essere ricevuto. Si chiama autocommiserazione. È facile capire perché Linda sia tentata di far entrare questo instancabile visitatore. Sarebbe facile commiserarsi quando deve telefonare con un apparecchio metallico molto antiquato, i cui pezzi non possono essere sostituiti quando si rompono. Le conversazioni urlate al telefono la lasciano frustrata ed esausta. Non è duro per lei? Non pensi che meriti di passare qualche ora con autocommiserazione? Alcuni risponderebbero di sì, ed è comprensibile. Ma cosa ne dice Linda? Johnny, certamente la sofferenza e la malattia non occupano i primi posti nella mia classifica dei desideri per una vita felice, ma solo Dio può stabilire cosa sia meglio per me. Soltanto Lui vede la fine già dal principio. Egli è l'unico a sapere cosa servirà per rendermi conforme all'immagine del suo figliuolo. Per questo il Signore non risparmia il dolore per adempiere la sua volontà nella mia vita. Non mi serve la pietà. Anzi, ciò di cui ho meno bisogno è proprio la mia autocommiserazione. Tutti noi conosciamo giorni nei quali autocommiserazione, come un accanito venditore, continua a suonare il campanello e bussare alla porta. Giorni nei quali ci sentiamo come se fossimo gli unici sulla terra ad avere problemi. Conosci quelle giornate. Un piatto cade rumorosamente a terra, il telefono squilla, la lavatrice va in tilt, la chiave dell'auto rimane chiusa all'interno, la banca ti informa di un altro assegno scoperto. Ah, povera me, pensi. Prima di offrire ospitalità al vecchio autocommiserazione, ricordati di Linda sulle colline di Santa Barbara, Linda che sopporta tanta solitudine ma che è circondata dalle preghiere di cari amici cristiani e che rifiuta di far entrare quella persona che insistentemente bussa alla sua porta. Se lei riesce a tenere chiusa e sprangata quella porta, puoi farlo anche tu.

0: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte. Ascolta Radio Evangelo Piemonte anche sulle frequenze digitali del DAB. Cerca sul display Radio Evangelo Piemonte. Radio Evangelo Piemonte, un nuovo modo di trasmettere, una nuova vita da vivere.
1: Da Confucio a Cristo.
2: 43esima puntata.
3: Mentre è sulla via del ritorno, dopo essersi recato a visitare il rifugio di Yun Jing e avere liberato da Satana un vecchio indemoniato, il signor Si viene assalito da una banda di feroci briganti. Confidando in Dio, egli rimane tranquillo e gli assalitori, come bloccati da una forza misteriosa, lo lasciano libero e si allontanano in fretta tra le montagne, lasciando cadere a terra le cose che avevano rubato a Si.

ma di tutte le prove a cui era sottoposto durante il suo lavoro, la più pesante per sé era costituita sicuramente dalle lunghe assenze da casa, con la lontananza della signora, sì, che per lui era una compagna cara e preziosa. Il legame tra di loro era molto intimo e proficuo per entrambi. Non era sempre stato così. Nei primi anni del loro matrimonio, quando lui fumava l'oppio ed era confuciano, c'erano continuamente liti e amarezza. La signora, sì, benché fosse una donna molto intelligente, era costretta a vivere la vita usuale di una donna cinese. Non sapeva leggere né tantomeno scrivere e sotto molti punti di vista non poteva collaborare alla pari con suo marito. Ma quando avvenne in sì il grande cambiamento della conversione, egli cominciò a preoccuparsi che la moglie fosse a sua volta illuminata dalla parola di Dio. Quando poi anche lei venne a Cristo, cominciò una vita domestica del tutto diversa. Ansiosa di comprendere la Bibbia, ella imparò presto a leggere. Alla Bibbia seguirono altri libri e la sua mente maturò sempre più, finché ella divenne una collaboratrice efficiente del marito, anche se il suo lavoro si svolgeva di più dietro le quinte. Era un cambiamento meraviglioso ed era solo una delle innumerevoli e incomparabili benedizioni promesse dal Vangelo. Anche dopo la sua conversione, ancora per molti anni, il signor Si conservò una tendenza del suo carattere molto radicata in lui e che niente sembrava capace di eliminare. Poteva controllare con chiunque altro la sua irascibilità e il suo nervosismo, ma non con sua moglie. Come mai? Perché non riusciva a vincere questa sua tendenza? Ciò sembrava tanto più strano in quanto lui l'amava veramente e le era devoto. Poche cose sono così umilianti per un cristiano che cerca veramente di vivere vicino al Signore come il fallimento in questa direzione. Ma certo questa esperienza ebbe un effetto positivo, in quanto impedì al signor Si di inorgoglirsi. Egli pregava Dio, da solo e insieme a sua moglie, per essere guidato a vincere i difetti del suo carattere. E piano piano, per gradi, la grazia venne. Le loro vite divennero una testimonianza coerente della potenza di Dio, in questo particolare aspetto. Col passare del tempo la signora Si crebbe nella fede, nella devozione, e venne ad assumere un ruolo sempre più indipendente nel suo lavoro. Prima si occupava solo dei compiti domestici, poi, soprattutto durante le lunghe assenze di Si, ella sostituiva il marito praticamente a tutti i livelli. Nella sua casa vivevano da 50 a 60 persone, il rifugio era pieno di pazienti di cui curarsi, bisognava preparare medicine e organizzare riunioni domenicali, oltre ad istruire le persone che si preparavano ad assumere un compito di responsabilità nei rifugi. Non era una responsabilità piccola, ma questa piccola donna, calma, con le idee chiare, con un modo tranquillo ed efficace di guidare le cose, se la cavò egregiamente. Era anche una donna di preghiera. Era pronta ad accontentare suo marito, ma questo non significava che fosse malleabile nelle sue mani e non mantenesse una sua personalità. Il signor Si arrivò a dare sempre più peso all'opinione della moglie nelle decisioni importanti e mano a mano che entrambi si avvicinavano sempre più a Dio diventavano sempre più cari l'uno all'altro. Nel lavoro di cura dei drogati, scrisse Si, e nel condurli a credere nel Signore, incontriamo spesso delle grosse difficoltà. E spesso succede che persone già liberate ricadano nell'antico vizio appena ritornano a casa, dove trovano le loro mogli che fumano ancora. Perfino nelle camere dove dormono, di notte, essi sentono l'odore tentatore del fumo. Da tempo desideriamo aprire dei rifugi per le donne, e io a questo servizio ho consacrato mia moglie. Lei per prima ha aperto un rifugio per donne a Hung Tung, prima che una sola missionaria andasse a vivere là. L'inizio non è stato facile ed è stato accompagnato da grande sofferenza, ma sia lodato Dio perché il diavolo è stato sconfitto e il lavoro va avanti. Dietro queste parole ci sono molte cose. Soltanto coloro che conoscono l'Oriente possono sapere che cosa significhi per una donna cresciuta in una casa orientale e circondata dal paganesimo mettersi in vista per un ministero di questo tipo. Né il sacrificio di una posizione sociale brillante, né l'emarginazione a cui l'opinione pubblica può sottoporre chi va in paesi stranieri a fare il missionario, può essere paragonato a ciò che comportò per la signora Si lasciare la sua casa e suo marito per andare in luoghi distanti, tra gente spesso ostile e piena di pregiudizi, a dedicare la sua vita alla salvezza di donne fumatrici di oppio. Ma lei lo fece e lui la incoraggiò a farlo. Mentre procedevano per questo sentiero, ebbero la ricompensa immediata di un amore tanto profondo e pieno di tenerezza che tutto quello che c'era stato tra di loro fu dimenticato. Durante gli ultimi 5 anni della vita di suo marito, la signora Si fu quasi continuamente impegnata in questo difficile lavoro. Sua sorella, la moglie di un anziano della chiesa, fu capace di prendere il suo posto nel villaggio di Chang Occidentale, in modo che lei fu praticamente liberata dai legami di casa.
Anche il pastore, sì, naturalmente si curava di lei e viaggiava con lei quando era possibile, ma spesso lui era chiamato in una direzione e lei in un'altra. Così per mesi e mesi si incontravano appena, ma la piccola donna coraggiosa continuò nella sua attività. Ella affrontò spesso la solitudine, la diffidenza di chi la osservava dall'esterno dedicarsi ad attività così insolite per una donna cinese, un'alimentazione povera e frugale, prove, ansietà, oltre alla continua compagnia di donne pagane, degradate dall'oppio. Lavorava giorno e notte con amore e pazienza. La domenica conduceva delle riunioni, insegnava ai bambini, radunava intorno a sé i convertiti, aiutandoli a leggere e a pregare. Era sempre e dovunque pronta a parlare della potenza salvatrice di Gesù. Il Signore benedì grandemente i suoi sforzi e nel giro di pochi mesi fu formata una vera catena di rifugi per donne dalla pianura di Pingyao fin giù al fiume Giallo. La signora Si percorreva tutta questa vasta zona dirigendo i rifugi e incoraggiando le donne che lei aveva preparato ad affiancarla in questo lavoro. Qualche volta, sulla strada maestra che attraversava la provincia, lei incontrava il carretto di suo marito, oppure lo trovava in qualcuno dei rifugi più grandi dove lui era andato a dirigere una riunione domenicale. Questi incontri non previsti riempivano entrambi di gioia ed era un po' come pregustare il cielo.

0: Va ora in onda 10 minuti con Omar. Serie di pensieri sul Vangelo di Giovanni.
1: Ciò che è riportato nel Vangelo di Giovanni è stato scritto affinché crediamo che Gesù è il Cristo, il Figlio di Dio, e affinché credendo abbiamo vita nel suo nome.
2: Vide e credette. Leggo nella Bibbia in Giovanni capitolo 20, versi 1 a 10. Il primo giorno della settimana, la mattina presto, mentre era ancora buio, Maria Maddalena andò al sepolcro e vide la pietra tolta dal sepolcro. Allora corse verso Simon Pietro e l'altro discepolo che Gesù amava e disse loro: «Hanno tolto il Signore dal sepolcro e non sappiamo dove l'abbiano messo». Pietro e l'altro discepolo uscirono dunque e si avviarono al sepolcro. I due correvano assieme, ma l'altro discepolo corse più veloce di Pietro e giunse primo al sepolcro. E chinatosi vide le fasce per terra, ma non entrò. Giunse intanto anche Simon Pietro, che lo seguiva, ed entrò nel sepolcro e vide le fasce per terra e il sudario che era stato sul capo di Gesù, non per terra con le fasce, ma piegato in un luogo a parte. Allora entrò anche l'altro discepolo che era giunto per primo al sepolcro e vide e credette, perché non avevano ancora capito la scrittura secondo la quale egli doveva risuscitare dai morti. I discepoli dunque se ne tornarono a casa. Le cose erano andate proprio come Gesù aveva detto, poiché come Giona stette nel ventre del pesce 3 giorni e 3 notti, così il figlio dell'uomo starà nel cuore della terra 3 giorni e 3 notti, Matteo 27:40. La parola di Dio nella quale era la vita, Giovanni 1:4, colui che aveva il potere di dare vita eterna, Giovanni 10:28, poteva forse essere trattenuto dalla morte, come è scritto anche in Atti 2:24? Fino a quel momento i discepoli non avevano compreso che egli doveva risuscitare dai morti. Quindi posso immaginare quanto potessero essere tristi nel pensare alla morte del loro maestro. Qualche giorno prima si erano recati a Gerusalemme per festeggiare la Pasqua con il loro maestro e la festa si era invece trasformata nel peggiore degli incubi. Chissà cosa si sono detti l'un l'altro in quei giorni, mentre rielaboravano gli avvenimenti che li avevano travolti. Avevano creduto che Gesù fosse il Messia, ma come poteva essere il Messia se era morto? Il Messia non doveva vivere per sempre? Queste erano probabilmente le domande che li affliggevano dal momento che, come Giovanni ci ricorda, non avevano ancora capito la scrittura secondo la quale egli doveva risuscitare dai morti. Alcune donne si erano recate al sepolcro quella mattina. Mentre si trovavano presso la tomba, avevano incontrato 2 angeli in forma umana e uno di essi aveva detto loro che Gesù era risorto, lo leggiamo in Luca 24, versi 5 a 7, e che li avrebbe preceduti in Galilea, come scritto in Matteo 28, 7. Ma i discepoli erano talmente delusi e increduli che non presero sul serio il racconto delle donne, come leggiamo in Luca 24, 10, 11. Essi non si aspettavano che Gesù risuscitasse, quindi l'incredulità era la reazione più ovvia. Tra le donne c'era una confusa Maria Maddalena, su cui si concentra il punto di vista di Giovanni, la quale non aveva ancora compreso bene ciò che era successo. Ella era arrivata alla conclusione che il corpo del Signore Gesù fosse stato portato via da qualcuno. Nonostante lo scetticismo generale, Pietro decise che valeva la pena andare a dare un'occhiata, come leggiamo in Luca 24:12, e si recò al sepolcro accompagnato da Giovanni, come abbiamo letto. Giovanni, essendo protagonista con Pietro di quella corsa mattutina verso il sepolcro, ci fornisce un particolare interessante. Essendo più giovane del suo compagno, arrivò prima di Pietro alla tomba, ma non ebbe il coraggio di entrare dopo aver visto le fasce per terra. Chissà cosa era passato nella mente di quel ragazzo, di quel discepolo che Gesù amava, di colui al quale Gesù aveva affidato sua madre Maria. Forse si spaventò di fronte a quelle fasce per terra e temeva al pensiero di cosa potesse trovare all'interno. Forse temeva che qualcuno avesse saccheggiato la tomba e infierito sul corpo inerte del suo maestro? Fu allora Pietro ad entrare per primo. Oltre alle fasce per terra, vide il sudario che era stato sul capo di Gesù, piegato in un luogo a parte. Come era possibile? Giovanni e Pietro avevano visto la resurrezione di Lazzaro, ma qui si trovarono di fronte a qualcosa di completamente diverso. Lazzaro era risuscitato con lo stesso corpo e ancora tra le fasce, Giovanni 11:44, mentre era evidente che Gesù in qualche modo si era liberato di quelle fasce. Se fossero stati dei saccheggiatori di tombe a prendere il corpo di Gesù, non si sarebbero certo preoccupati di piegare il sudario e metterlo in un luogo a parte. Anzi, non avrebbero neanche tolto le fasce. Quel particolare colpì Giovanni, che dopo averlo visto credette. In quel momento probabilmente Giovanni realizzò che Gesù poteva davvero essere risorto. Ciò che essi non avevano neanche osato sperare, il loro maestro lo aveva fatto davvero. Mentre tornavano a casa, essi non avevano ancora compreso nei dettagli le scritture e certamente erano ancora molti gli interrogativi senza risposta. Ma sono sicuro che una nuova luce cominciava ad illuminare le loro vite e ad alimentare la loro speranza. Quella speranza non sarebbe stata delusa, infatti essi non potevano saperlo, ma presto avrebbero incontrato di nuovo il loro divino maestro. Giovanni giunse sul posto, vide e credette. Molti anni dopo, ispirato dallo Spirito Santo, egli fu spinto a raccontare la sua esperienza di testimone oculare nella speranza che molti altri, pur non essendo testimoni oculari, potessero credere che Gesù è risuscitato davvero. E tu, ci credi?

0: Questo programma è stato realizzato in collaborazione con oggiincristo.net.
1: L'appuntamento si rinnoverà domani alla stessa ora e sulle stesse frequenze.

0: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella e Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
1: Ascoltare Radio Evangelo Piemonte in tutto il mondo è facile. Basta solo scaricare l'app di Radio Evangelo Piemonte e avviarla. L'app è disponibile per i sistemi operativi iOS e Android ed è gratuita. Radio Evangelo Piemonte, ovunque, con te.

0: Hai letto il libro più letto? Una passeggiata attraverso la Bibbia.
1: Testi del dottor Vernon McGee.
0: Adattamento radiofonico a cura di Sharon Cianci.
1: Regia di Maurizio Cianci.

Ed eccoci ancora insieme. Un'altra volta l'opportunità di passeggiare attraverso il libro più letto si ripresenta. No, quasi quasi non sapevo cosa dire, incredibile. Dice, ma come non sai cosa dire? Dai il benvenuto, no? Certo, benvenuto a questo programma, grazie per averci scelti, grazie per aver scelto questa frequenza, questa emittente, questo incontro un pochino diverso, direi, Sì, diverso, per tanti motivi. No, non ho detto migliore, assolutamente, qui non facciamo paragoni, ho detto diverso.

Ah, vuoi sapere perché è diverso? Beh, quello lo lascio decidere a te. Vedi un po' tu. Può anche darsi che tu non sia affatto d'accordo che questo nostro incontro sia diverso. Può darsi che sia come tutti gli altri. Va benissimo anche così. Importante che ci ritroviamo insieme, importante che manteniamo l'appuntamento, eh? E visto che sei lì, l'appuntamento l'hai mantenuto e ti ringrazio.

Ancora una volta lascia che io ringrazi coloro che hanno scritto, coloro che hanno accolto l'invito di buttare giù due righe, o 10 o 20, 50 righe, quelle che sono. Beh, di questo siamo veramente molto felici. Dico siamo non perché mi piace usare il pluralis maiestatis, perché penso di essere chissà chi, assolutamente. Parlo anche a nome della redazione. Ci mancherebbe, anche se io qui sono solo soletto nello studio, non sono solo soletto negli intenti e nel desiderio di condividere con te un messaggio che ci sta molto.

un futuro che ha molto a che fare col presente, dobbiamo dire. È vero, il presente per tanti non è affatto piacevole. I tempi che corrono sono critici, sono difficili per molti. E non possiamo certo né dobbiamo nascondere la testa nella sabbia come fanno gli struzzi. Ma vedi, la storia ci insegna che proprio nei periodi più difficili della storia l'uomo, inteso in senso vasto, in senso lato, l'uomo apre il proprio cuore, il proprio essere a Dio. In un certo senso è tragico e triste che debba essere così. Sarebbe bello se il cuore umano si aprisse nei confronti del proprio creatore in tutti i momenti, anche quando le cose vanno bene. Ma purtroppo la realtà è diversa. Comunque, dice quello, meglio tardi che mai. Dio, nella sua pazienza, nella sua misericordia, incredibile ma vero, aspetta. Aspetta che ci accostiamo a Lui, aspetta che ci avviciniamo a Lui. Se questo è un momento difficile nella tua vita, se i tempi che corrono sembrano essere troppo tutto, troppo opprimenti, troppo tristi, se sembra non esserci direzione, se addirittura disperi di vedere un domani, bene, sappi che il tuo creatore, Dio, il Signore, ti aspetta. Con questo non intendo assolutamente dire né darti da capire che tutti i problemi spariranno come con una bacchetta magica. No, non è questo l'Iddio della Bibbia, non è questo il Vangelo che troviamo nel Nuovo Testamento. Il messaggio che pretende di risolvere tutti i problemi l'hanno inventato gli uomini. Il messaggio della Bibbia, il Vangelo che troviamo nel Nuovo Testamento, è un messaggio sì di certezza e di speranza, ma non è la garanzia e la promessa che tutti i problemi verranno risolti in un batter d'occhio. La promessa che abbiamo è che avremo accanto qualcuno al quale potremo appoggiarci. Qualcuno più forte di noi, più saggio di noi, più lungimirante di noi, che ci aiuterà a vedere i nostri problemi da una prospettiva diversa. Questo è il messaggio delle Scritture. Un Dio che è presente negli eventi quotidiani delle sue creature, di coloro che hanno deposto le proprie vite ai suoi piedi, che lo riconoscono Dio e Signore, attraverso Gesù Cristo, il Salvatore. E questo è il messaggio di Hai letto il libro più letto. Questo è il messaggio che ha trasformato la nostra vita, la nostra esistenza, e può trasformare anche la tua. In ultima analisi, si tratta di un rapporto diverso, di una relazione cambiata fra creatura e creatore. Un rapporto di fiducia, di affetto. Una relazione aperta, profonda, dinamica. Ma tutto questo è possibile soltanto attraverso colui che è la via, la verità e la vita. Questa strada non conduce a religioni, chiese, altari, riti e cerimonie. La Bibbia, prima di tutto, ci presenta una persona. Ed è questo il messaggio che ci preme proclamare, condividere, con chi, come te, ci presta la cortesia dell'ascolto.

Nell'incontro precedente abbiamo esaminato quella che doveva essere, abbiamo letto, per meglio dire, quella che doveva essere l'ultima parte del sesto capitolo, e mi ero ripromesso di concludere le considerazioni di questo capitolo, ma invece, come avrai notato se eri con me la volta scorsa, non abbiamo fatto in tempo. E questo non dico che accade sempre, ma ogni tanto succede, eh? Emergono tante considerazioni, tante riflessioni, ed in fondo il tempo è quello che è. Quindi vorrei oggi veramente concludere questo sesto capitolo, e concludiamo dicendo quanto segue. Dopo il miracolo della moltiplicazione dei pani e dei pesci, Gesù obbligò i suoi discepoli a salire nella barca e a precederlo sull'altra riva, verso Betsaida, mentre egli si accomiatava dalla moltitudine, dalla gente, dalla folla. Le due parole, i due termini subito e obbligò, esprimono, secondo me, due aspetti. Innanzitutto una certa urgenza da parte di Gesù. Perché l'urgenza? Marco non è molto chiaro. Dobbiamo quindi rivolgerci ad un altro Vangelo, il Vangelo di Giovanni. Il Vangelo di Giovanni, anche lì nel capitolo 6, quando Gesù si accorge che la gente cerca di farlo re, dopo aver salutato la folla, se ne va sul monte a pregare. Ecco la ragione per cui Gesù ha fretta di andarsene. Nonostante il messaggio che Gesù aveva predicato, nonostante egli avesse fatto fronte ai loro bisogni interiori, spirituali e fisici, sembra che questa gente non abbia capito un granché. Certo, dobbiamo apprezzare la loro buona fede, il loro sincero e genuino desiderio di onorare Gesù per il bene ricevuto. Ma hanno frainteso. Gesù non ha detto e non ha fatto ciò che ha detto e fatto per diventare re, prima di tutto perché in fondo re già lo era, ma anche perché questa gente voleva che egli diventasse un re al posto di Erode, un re che desse loro libertà dall'oppressore romano. Ma Gesù aveva tutt'altro in mente. Quindi quando Gesù si accorge che la gente cerca di farlo re, quando Gesù capisce che la folla ha frainteso le sue intenzioni, ha fretta di andarsene da lì. C'è poi un'altra considerazione che emerge da quanto abbiamo letto la volta scorsa. Ricorderai che Gesù, prima di compiere il miracolo della moltiplicazione, comanda ai discepoli di far accomodare la gente in gruppi sull'erba verde, in gruppi di 50 e in gruppi di 100. Gesù, in quell'occasione, comanda. Adesso Gesù obbliga i suoi discepoli a salire sulla barca. Qui vediamo un Gesù in controllo della situazione, ma non un controllo da despota, assolutamente, ma un'autorità insita, parte integrante della sua persona. E nota che, stando al testo, nessuno osa contraddirlo e nessuno dice «ma questa ci sembra una cosa strana» o «no, noi non lo vogliamo fare». L'autorità insita e parte integrante della persona di Gesù, parte integrante delle sue parole, parla per sé. Dopo il tentativo della gente di farlo re, Gesù si apparta. Gesù va sul monte a pregare. Quindi lui lascia che i discepoli vadano avanti, mentre egli si accomiata dalla folla. Dopodiché, mentre i discepoli sono lì che attraversano il lago e se la remano bel belli, Gesù invece va sul monte a pregare. E questa è un'altra considerazione che emerge da questo e da tanti altri testi. Il bisogno che Gesù sentiva, il desiderio che egli avvertiva di una costante
profonda relazione e comunione con il Padre. Più volte Gesù ci ricorda che egli fa solo ciò che il Padre gli dice di fare. Egli è obbediente alla chiamata, al piano del Padre. Non chiedermi di spiegarti come mai l'Iddio unico, Dio Padre, Dio Figlio e Dio Spirito Santo agisca in questo modo. La nostra intelligenza, la nostra mente umana non può, decisamente non può comprendere questo mistero, questo apparente paradosso. Dio Figlio sulla terra che prega al Dio Padre in cielo. Dio Spirito che agisce sulla vita di Dio Figlio. Lo spinge, come leggiamo nel capitolo di Luca, per esempio, nel Vangelo di Luca, per esempio. È una situazione al di là, al di fuori della nostra possibilità di comprensione. Ma come abbiamo detto tante altre volte, solo perché non possiamo comprendere non significa che non sia possibile. In fondo ci sono tante cose che avvengono al di là della nostra comprensione. Eppure non diciamo non è possibile. Se siamo veramente onesti con noi stessi, dobbiamo dire non capisco. La mia intelligenza arriva fin lì e non oltre. Ciò nonostante, accetto per fede che una tale cosa non solo può accadere, ma che accade, che è ugualmente reale, vera, nonostante la mia incapacità di comprensione. Avrai capito che io quindi non sono affatto d'accordo con la persona che dice «Io non credo in Dio perché ci sono cose che non possiamo spiegare e non possiamo comprendere». Nella vita di tutti i giorni siamo a contatto con cose che non possiamo comprendere o capire. Non possiamo comprendere a fondo, per esempio, o non possiamo capire a fondo tutti i meccanismi che regolano il nostro universo. L'alternarsi delle stagioni, l'alternarsi del giorno e della notte. In grandi linee sappiamo come accade. La Terra che gira attorno al Sole. La Terra che, di per sé, gira su se stessa. Ma non comprendiamo veramente come tutto ciò possa accadere. Gli scienziati ci possono dare un certo numero di spiegazioni, ma anch'essi, ad un certo punto, si fermano. Eppure avviene. Eppure accade. Eppure è reale. Con Dio credo sia la stessa cosa. Tanto più che con Dio abbiamo a che fare con una persona, non con delle cose inanimate. Una persona dotata di intelligenza, di sensibilità, di una volontà, di un desiderio di comunicare con le proprie creature e così via. Quindi ripeto, solo perché non riusciamo a comprendere, a capire o a spiegare un certo meccanismo o come mai certe cose funzionino, non significa che non sia possibile che queste cose accadano. Basta ammettere la nostra pochezza, i nostri limiti e dire da qui in poi la ragione e l'intelligenza non mi accompagna più. Devo prendere per mano la fede e camminare così, per fede.

Ti ricordo che sei l'ascolto di Hai letto il libro più letto? Una passeggiata attraverso il Vangelo di Marco. Al microfono, come sempre, Maurizio. Ti ricordo che siamo ancora alle prese con il sesto capitolo. Abbiamo parlato di fede, abbiamo parlato di cose straordinarie, di cose che la nostra ragione non riesce ad afferrare. Bene, può darsi che tu voglia approfondire un tantino un dialogo anche su questi aspetti del nostro cammino spirituale. In redazione ci sono persone pronte e preparate a rispondere alle tue lettere. Non significa che abbiamo tutte le risposte, che tutto è esauriente, che tutto è chiaro. No, anche noi abbiamo ancora tante domande che da questa parte dell'eternità rimarranno senza risposte. Ma abbiamo però il conforto, la sicurezza interiore di un rapporto con un Dio pieno di amore. Un Dio che, anche se non dà tutte le risposte che noi vorremmo, ce ne dà tante quanto bastano per così affondare le radici di un rapporto personale ed intimo con Lui come Padre.

0: Avviandoci verso la conclusione del sesto capitolo, troviamo un altro evento, anche questo inspiegabile, perché anche qui ci troviamo davanti ad un altro miracolo. Come abbiamo detto, i discepoli erano saliti in barca, avevano cominciato la traversata, Gesù invece era rimasto sulla riva. Poi però si accorse, in qualche modo si accorse e vide che erano in difficoltà. Remavano, si affannavano, disperatamente cercavano di arrivare all'altra riva, ma senza tanto successo. Perché? Perché si era sollevato un forte vento, c'era una tempesta. Marco non ci dà tanti particolari, Matteo ce ne dà tanti di più. Da lì apprendiamo che fu in questa occasione che Pietro uscì dalla barca e per qualche momento camminò sulle acque con Gesù. Poi però, preso dagli eventi che gli stavano attorno, preso dal vento, dalle onde, cominciò ad affondare e chiese aiuto. Ma è bello notare che fin tanto che Pietro mantenne la sua attenzione, il suo sguardo fissi su Gesù, rimase a galla. Riuscì, come Gesù, a camminare sulle acque. Un evento, ripeto, ovviamente miracoloso, straordinario. Vedendoli che si affannavano a remare, quegli uomini mischiavano il loro sudore alle onde che si abbattevano sulla barca. Si davano da fare con i remi, ma credevano di non farcela, che ormai stessero per naufragare. Ma ecco che Gesù li vede a remare a più non posso e viene in loro soccorso. Ora io non so, mio caro amico, mia gentile amica, in quale situazione tu ti trovi. Può darsi che sei lì che remi affannosamente nella tua barca. Vuoi rimanere a tutti i costi a galla, e giustamente. Ebbene, lascia che termini questo nostro incontro con questo messaggio di conforto. Gesù vide che i suoi discepoli si affannavano a remare. Gesù vide, notò, constatò la difficoltà e venne in loro soccorso. Andò al loro fianco, salì nella barca e ritornò la pace. Ora io non so come Gesù agirà nei tuoi confronti, se tornerà la pace così all'improvviso come ha fatto con i discepoli, o se attraverso queste difficoltà sta cercando di insegnarti, di insegnare a me, come riporre la mia, la tua, la nostra fiducia in Lui, nonostante le circostanze. In ogni caso, è importante, essenziale, che lo lasciamo entrare nella nostra barca, nella nostra situazione. Non lasciare che Gesù noti l'affanno e vada oltre, perché tu non l'hai invitato nella tua barca. E devo lasciarti adesso proprio svelto, perché il tempo a mia disposizione è veramente terminato. Un abbraccio dal tuo Maurizio, forte, e a risentirci. Scrivi, mi raccomando. Ciao, a presto.
1: Radio Evangelo Piemonte è una radio libera. Libera nei pensieri, libera da ogni vincolo, legata solo alla tua generosità. Sostieni Radio Evangelo Piemonte inviando una tua libera offerta attraverso il conto corrente postale numero 14 83 41 05, intestato a Radio Evangelo Piemonte. Oppure utilizza i canali telematici di PayPal o di Satispay accedendo direttamente dal nostro sito internet www.radioevangelo.it. Qui puoi trovare anche le coordinate per effettuare un'offerta con il bonifico bancario. Radio Evangelo Piemonte, una radio libera che rende liberi.
2: Benvenuti amici in ascolto, bentrovati all'appuntamento con Contrappunti. In mia compagnia quest'oggi Mario Pieri, quindi al microfono. Ecco, di che cosa parleremo nel programma di oggi? Beh, ci sarà una piccola paginetta di carattere storico, beh, non proprio storico, comunque qualcosa di simile, parleremo di un noto personaggio. E poi diremo qualche cosa anche sul silenzio, in modo particolare sulla preghiera. Ecco, vi invito allora a restare in mia compagnia. Cominciamo subito con una bella canzone che è già partita in sottofondo. Si tratta di Fonte di Carezze, che ascoltiamo da Giovanna Colaci. Buon ascolto allora, mi raccomando, restate qui.
3: Contrappunti, temi, situazioni, motivi e note non solo musicali, proposti, armonizzati

Allora, dovete sapere che certe riflessioni che facciamo con voi, almeno per quanto mi riguarda, per quanto riguarda il programma Contrappunti che state ascoltando in questo momento, servono anche per provocarvi in un certo senso, per stimolarvi alla riflessione. Ecco, quello che volevo condividere con voi adesso è tratto da un articolo apparso un po' di tempo fa sul mensile Voce Evangelica. Non so se vi trovate d'accordo con quanto sto per leggervi. Ovviamente non mi riferisco qui alle notizie storiche. È un articolo che riguarda una parte della vita di Van Gogh, il celebre pittore olandese. Ecco, questo articolo dice che questo personaggio, Van Gogh, meriterebbe appunto una piccola menzione nella storia della Chiesa. Ecco, qui non so, appunto, come dicevo, se vi trova d'accordo. Adesso lo vediamo insieme e poi eventualmente voi ci farete sapere il vostro pensiero. Fin dalla sua prima visita a Londra, dove si recò per studiare l'opera di alcuni artisti, Vincent van Gogh frequentò il culto nella chiesa metodista di Aylesworth. Le prediche del pastore Jones, ministro di quella chiesa, lo avevano colpito, come poi egli stesso ebbe a dire in alcune sue lettere. Rientrato in Olanda e persuaso di essere chiamato da Dio a svolgere una funzione nella chiesa, Van Gogh scrisse a Jones chiedendogli di poter lavorare nella comunità di Aylesworth. Jones gli procurò un posto di insegnante nella scuola della comunità e lo invitò a frequentare i corsi per diventare un predicatore laico. Il giovane olandese, poco più che ventenne a quel tempo, ebbe l'impressione di avere finalmente trovato la propria strada. Van Gogh cominciò la propria attività di maestro fra i bambini poveri della periferia londinese e si dedicò nel contempo allo studio, alla preghiera e alla preparazione delle prediche. Leggendo i racconti biblici ho l'impressione di essere custodito e protetto, scrisse Van Gogh al fratello. Non trascorre giorno senza che io parli con Dio. Sono ancora lontano dalla meta che voglio raggiungere, ma con l'aiuto di Dio sono certo che arriverò al traguardo. Nella sua decisione era sostenuto dalla certezza di essere stato accolto da Dio con tutti i miei errori, con tutte le mie debolezze, ebbe a dire. Vincent van Gogh cominciò a fare delle visite alle persone della chiesa di Aylesworth, in particolare ai malati e alle persone in difficoltà, e a predicare. Nell'ottobre del 1876 comunicò al fratello Theo di avere predicato in una chiesa metodista di Richmond sulle parole di Gesù: lo Spirito del Signore è su di me, egli mi ha inviato a predicare l'Evangelo ai poveri. È un passaggio riportato nel Vangelo di Luca, al capitolo 4. Ecco, forse Van Gogh ignorava che su quello stesso testo, più di 100 anni prima, aveva tenuto la sua prima predicazione il pastore inglese John Wesley, fondatore del movimento metodista. Wesley aveva predicato infatti ai minatori di Kingswood, inaugurando quella che poi sarebbe diventata una delle caratteristiche del metodismo, e cioè un messaggio dai toni marcatamente sociali. In quel periodo Vincent van Gogh scrisse spesso al fratello per suggerirgli passi biblici su cui riflettere, per inviargli delle meditazioni, e non mancò di mandargli anche schizzi e disegni delle misere cappelle metodiste in cui presiedeva delle riunioni. Nell'autunno del 1876 il pastore Jones cercò di far assumere Van Gogh con l'incarico della cura pastorale dei minatori inglesi. Vincent teneva molto a quel lavoro, in quanto riteneva appunto di essere chiamato da Dio ad annunciare il Vangelo della dignità umana ai più miseri fra i lavoratori. Ma Van Gogh non fu assunto perché ritenuto troppo giovane e inesperto, quindi rientrò in Olanda.
Il padre gli propose di iscriversi ai corsi di teologia all'università di Leiden, ma Vincent preferì seguire il consiglio del pastore Jones, col quale era rimasto in contatto, che gli suggerì invece di frequentare un seminario per evangelisti a Bruxelles. Di lì a poco iniziò a lavorare fra i minatori del Borinage nel sud del Belgio. I minatori erano affezionati al giovane predicatore, ma la missione metodista di Bruxelles non condivideva il suo modo di lavorare. Avrebbe voluto un missionario e non invece un operatore sociale di impronta evangelica, quale Vincent era diventato. La missione decise dunque di non confermare più l'incarico di Van Gogh fra i minatori. Quello che per i minatori del Borinage fu motivo di amarezza divenne invece per la storia dell'arte un dono inatteso. Da quel momento infatti iniziò la carriera artistica di Van Gogh. Ecco come finì Van Gogh. Van Gogh finì male, finì suicidandosi in un manicomio. Ha comunque lasciato al mondo intero più di 800 quadri, disegni e incisioni. Ecco, personaggio senza dubbio interessante per chi conosce la storia dell'arte e i suoi quadri, è senza dubbio un personaggio anche molto importante da questo punto di vista. Ecco, ma meriterebbe Van Gogh che fosse menzionato anche nella storia della Chiesa? Ecco, ovviamente qui non voglio addentrarmi in cose che non mi spettano, ma spettano solamente al Signore, cioè quelle di giudicare i cuori delle persone. Ecco, sicuramente però mi sento di dire che non è per niente garanzia assoluta l'essere parte di una chiesa o di quell'altra chiesa, l'essere parte di una famiglia cristiana o meno. Quello che conta è un vero rapporto personale con il Signore. Qui ovviamente non vogliamo giudicare la vita di Van Gogh, ma voi cosa ne pensate in proposito? Le tematiche e gli spunti di riflessione ovviamente sono tanti. Si potrebbe parlare di salvezza. Ecco, non ho detto, almeno credo, che Van Gogh era figlio di un pastore protestante, quindi si potrebbe parlare dell'insegnamento ricevuto, dell'appartenenza, come dicevo, ad una famiglia cristiana. Si potrebbe parlare anche del suicidio, vista la fine che Van Gogh poi ha fatto. E noi adesso intanto ritorniamo alla musica. È un bellissimo brano di Jeremy Camp, quello che vi propongo adesso, del quale vi dirò qualche cosa dopo. Si intitola I Still Believe, cioè Io Credo Ancora.

I Still Believe, questa è la canzone che vi ho proposto da Jeremy Camp. Ecco, sicuramente tutti sperimentiamo o sperimenteremo delle prove, delle tribolazioni nella nostra vita, ma la speranza in mezzo a tutto questo, se siamo figli di Dio, è che il Signore è sempre fedele. Ecco, quella che vi ho proposto, come dicevo, la canzone di Jeremy Camp è stata scritta quando, dice lui, stavo passando per una grandissima prova e non potevo né farla finita né riconoscere il fatto che il Signore mi avrebbe tratto fuori. Avevo appena perso mia moglie, dice Jeremy Camp, per un tumore ed ero appena riuscito ad accettare questo distacco. Sapevo, non importa come, che potevo ancora credere nella sua fedeltà. Ecco, da questo dolore è nata la canzone che vi ho proposto. Dicono alcune parole: credo ancora nella tua fedeltà, nella tua verità, nella tua santa parola. Anche quando non riesco a vedere, io credo ancora. Tutto questo mi aiuta a lavar via il mio dolore.

Beh, probabilmente non è necessario essere della mia generazione per riconoscere dalle prime note di questa canzone The Sound of Silence, il suono del silenzio, celebre canzone, celebre brano di Simon & Garfunkel. Ecco, questo per, amici, introdurre alcune considerazioni proprio sul silenzio e in modo particolare sulla preghiera. E le trago da un articolo che ho trovato su una rivista dell'Esercito della Salvezza. L'articolo è a cura di Michael Crook. Dice questo articolo: ho una relazione di odio e amore con la solitudine e il silenzio. Amo l'opportunità, odio le difficoltà. Cristo è venuto in me in momenti di silenzio, concedendomi il conforto maestoso della sua presenza, a volte perfino parlandomi. I miei più remoti ricordi di questo mi portano indietro a quei rari momenti in cui mi inginocchiavo, mettevo il mio viso fra le mani e aspettavo. Quando riuscivo a tuffarmi, oltrepassando i pensieri che si affollavano nelle profondità fresche del silenzio, Dio era lì ad attendermi. Fin dal principio del cristianesimo, persone fedeli e tenaci hanno testimoniato del potere, della necessità della preghiera silenziosa e solitaria, ricordando le parole di Gesù quando gli era stato chiesto in che modo pregare. Nel Vangelo di Matteo, infatti, al capitolo 6 è scritto: «Ma tu, quando preghi, entra nella tua cameretta, serrato nell'uscio, fa orazione al Padre tuo che è nel segreto». Ci sono state, come sappiamo, tante persone che si sono ritirate, si sono separate volontariamente dal mondo rumoroso per vivere in caverne, in semplici rifugi e pregare costantemente. Ecco, queste persone non avevano sicuramente telefonini che squillavano, campanelli, email, computers e così via. Uno di questi, per rispondere alla domanda fra tutte le buone opere qual è la virtù che richiede maggior sforzo, ha risposto: perdonatemi, ma credo che non ci sia fatica più grande di quella di pregare Dio, perché ogni volta che un uomo vuole pregare, i suoi nemici, i demoni, vogliono impedirglielo. Essi sanno che soltanto distraendolo dalla preghiera gli saranno d'ostacolo. Qualsiasi altra buona opera un uomo, se persevera, riuscirà a compierla, ma la preghiera è una lotta fino all'ultimo respiro. Ai nostri giorni nessuno ha descritto questa lotta meglio di Henry Nouwen nel suo libro The Way of the Heart, cioè La strada del cuore. Non appena decido, scrive quest'autore, non appena decido di stare in solitudine, pensieri confusi, immagini inquietanti, fantasie selvagge e strane saltellano nella mia mente come scimmie su un albero. Ira e avarizia iniziano a mostrare le loro facce. Faccio lunghi e ostili discorsi ai miei nemici, sogni lussuriosi nei quali sono ricco, influente e molto attraente, o povero, brutto, bisognoso di consolazione immediata. Allora cerco di scappare dall'oscuro abisso della mia nullità e restauro il mio falso ego in tutta la sua vanagloria. Il profeta Elia arrivava alla stessa conclusione. È scritto nel secondo libro dei Re, al capitolo 19. Dio gli disse: va fuori e fermati sul monte davanti al Signore. E il Signore passò. Un vento forte, impetuoso, schiantava i monti e spezzava le rocce davanti al Signore, ma il Signore non era nel vento. E dopo il vento un terremoto, ma il Signore non era nel terremoto. E dopo il terremoto un fuoco, ma il Signore non era nel fuoco. E dopo il fuoco un suono dolce e sommesso. I traduttori della Bibbia non hanno avuto parole sufficienti per concludere questo passo ebraico. Una versione della Bibbia in lingua inglese traduce una voce calma e sommessa. Un'altra traduzione invece dice ancora un dolce sorriso. Una terza lo descrive come un mormorante debole suono. Ecco, io credo, dice l'autore di questo articolo, che questo sia proprio il riflesso del mistero della conversazione fra Dio e noi, fra Dio e l'uomo. Ognuno può fare un'esperienza personale a riguardo e descriverla in modo sempre diverso.
Eppure anche per noi, come lo è stato per Elia, la solitudine del silenzio sarà un deserto popolato di animali selvaggi nelle nostre menti rumorose e dei demoni che si affollano nell'oscurità dei nostri pensieri. Arriverà la tempesta, la terra tremerà sotto di noi, le nostre passioni spazzeranno via il nostro paesaggio interiore come fuoco. Poi, improvvisamente, gli angeli verranno a portarci del cibo per nutrirci. E nel silenzio assoluto, proprio là, sentiremo la parola di Dio.

La canzone che è seguita alle considerazioni di prima era una bella canzone di Phil Keaggy dal titolo Still Waters, cioè Acque Tranquille. Voglio leggervi anche in questo caso le parole perché è veramente molto bella e significativa. Diceva, prego il Signore che conservi la mia anima vicino alle acque tranquille e profonde. Tutto inizia nel silenzio e sento il battito delle ali degli angeli. Quando parla il silenzio, io devo ascoltare. È la voce della pace più forte delle parole. Le risposte che cerco e le ragioni che mi sfuggono le posso sentire vicino alle acque tranquille. Spingo sempre più forte, ma corro vuoto, un miglio dopo l'altro, osservo i dettagli man mano che aumenta la pressione e perdo di vista le cose che contano davvero. È difficile trovare un momento tranquillo, siamo tutti troppo occupati e non c'è mai tempo. Diciamo che ci stiamo occupando di faccende, ma in mezzo al rumore e alla fretta la vita scivola via. Io andrò vicino alle acque tranquille per trovare la pace che da tanto desidero conoscere. E attraverso il silenzio dell'abbraccio dell'amore trovo in Gesù il mio luogo di riposo. Ecco, come dicevo, era una bella canzone, ma molto belle sono sicuramente anche le parole. Still Waters, Acque Tranquille, era Phil Keaggy. Bene, non mi resta allora che farmi da parte per il momento. Vi ringrazio per aver seguito Contrappunti anche quest'oggi e come sempre vi invito a restare ancora con noi e a non perdervi il nostro prossimo appuntamento. Buon proseguimento intanto.

0: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
1: Radio Evangelo Piemonte, 24 ore al giorno in sintonia con l'amore di Dio.
2: Tempo fa, in una lontana terra dell'antica Grecia, ci fu un'epoca d'oro di dei potenti e di eroi straordinari.
3: Favole?
4: Favole.
3: Favole alla radio.
5: Non solo favole. Una rubrica condotta da Mario Pieri. In redazione Anna Roba.
6: E benvenuti a Favole alla radio, meglio non solo favole. Un'interessante storiella quella di oggi. Ve la propongo subito.
7: Il ciarlatano, il re e l'asino. Un ciarlatano si vantava di essere capace, grazie a certe sue medicine magiche, di far diventare un gran dottore anche un somaro. Il re lo udì e, per dargli la meritata lezione, mostrò di averlo preso in parola. «Portatelo nelle stalle e dategli un asino», ordinò. «Pagategli un lauto stipendio per 10 anni, ma se per allora l'asino non saprà leggere e far di conto, il maestro verrà impiccato». La sentenza, che sembrò giusta e arguta, divertì i cortigiani. «Sarà un gran bello spettacolo!» Uno di quelli prese in giro il ciarlatano. «Quando ti vedremo ballare dalla forca!» «E tu aspetta!» replicò l'uomo, non senza giudizio. «Staremo a vedere, per allora, chi sarà già morto, tu o io, il re o l'asino, poiché è inevitabile che in 10 anni almeno uno di noi abbia a morire. E poi sai che cosa ti dico? Per male che vada, tu ti divertirai il giorno in cui sarò impiccato. Però io vorrei anni di vedermi guardando voi faticare ogni giorno per guadagnarvi lo stipendio, mentre io non avrò nient'altro da fare che incassare il mio».
6: Ecco, il protagonista della favola di oggi a qualcuno potrà sembrare un furbo. Ecco, però questo personaggio mi ha ricordato qualcosa che ho letto qualche tempo fa a proposito di una tribù primitiva nella quale era usanza eleggere un re ogni 7 anni. Sentite cosa accadeva. Durante il suo regno gli veniva data l'autorità di fare tutto quello che voleva. Ecco, ma attenzione, al termine del settennato, cioè di questi 7 anni, veniva messo a morte per fare posto a un nuovo sovrano. Ecco, che ci crediate o no, c'erano sempre uomini pronti a scambiare la loro vita con 7 anni di potere, 7 anni di abbandono a tutti i piaceri. Anche oggi molte persone seguono la filosofia del ciarlatano di Esopo o delle persone che ho citato prima. Vivono per un guadagno temporaneo, senza pensare che questo porterà loro una perdita per l'eternità. Queste persone sono pronte a scambiare la loro anima con i piaceri e le soddisfazioni di breve durata che questo mondo offre loro. Gesù offre invece a chi crede in Lui una salvezza eterna, ma essi invece hanno cose a cui sono particolarmente attaccate e alle quali non sono disposte a rinunciare. A volte uno stile di vita, un vizio, un peccato. Ecco, accettare l'offerta di Cristo vuol dire vedere rivoluzionata la propria vita, vuol dire rinunciare a se stessi. Seguire Cristo può essere molto scomodo e queste persone non vogliono una simile interferenza nella loro vita. Per questo rifiutano la sua offerta. Sono disposte a rinunciare a un'eternità di gioia e di soddisfazione con Lui per pochi anni di piaceri passeggeri che poi lasceranno loro soltanto vuoto, rimpianti e perdizione. È una cosa che non ha senso, sicuramente un cattivo affare. Gesù diceva: che gioverà un uomo se dopo avere guadagnato tutto il mondo perde poi la sua vita? O che darà l'uomo in cambio della vita sua? Ecco, perdere la vita e con essa anche l'anima. Molto spesso l'uomo fa questa scelta, ma è proprio questo che desideri anche tu. Ecco, vale la pena di pensarci. Allora riconosci il tuo peccato, la tua incapacità di salvarti da solo. Gesù è pronto a riceverti oggi stesso.

Maria, amici, un'altra settimana è passata ed eccoci di nuovo a questo microfono per rispondere alle domande che ci sono pervenute da voi sulle Sacre Scritture. Quest'oggi abbiamo due interessanti domande che ci pervengono dal Nicaragua, dove un giovane ascoltatore segue con vivo interesse questi nostri programmi italiani. Noi lo ringraziamo per il suo ascolto, per avercele mandate, ed ora vogliamo condividerle con tutti voi nella speranza che vi giovino. Due domande. La prima tratta il sesto versetto del settimo capitolo di Matteo. Vangelo di Matteo, capitolo 7, il sesto versetto dice: «Non date ciò che è santo ai cani, e non gettate le vostre perle dinanzi ai porci, che talora non le pestino con i piedi e rivolti contro a voi non vi sbranino». Qui troviamo Gesù che ammaestra i discepoli. Siamo alla fine del suo famoso sermone, che è cominciato nel quinto capitolo e termina qui nel settimo, e che è conosciuto come il sermone della montagna o come il sermone delle beatitudini. Tanta gente nel leggerlo pensa che termini col dodicesimo versetto del quinto capitolo, ma in realtà termina qui. Gesù ha cominciato il suo messaggio positivamente, istruendo i suoi discepoli sulle cose da fare. Ora qui lo termina negativamente, additando loro i pericoli che si trovano davanti quando le persone cercano di fare del bene ad un prossimo che non è credente, cani, ma che è malvagio, i porci, e indifferente. Gesù ammonisce i suoi discepoli e anche noi di stare attenti alle persone con cui trattiamo. Il Vangelo, le cose sante, devono sì essere condivise, ma solo con coloro che le apprezzano. Per esempio, è inutile condividere il Vangelo e la nostra testimonianza con gli increduli, con coloro che non hanno timore di Dio. Le cose sante non sono per i cani, dice Gesù. Perdiamo del tempo rivolgendoci a queste persone. Rivolgiamoci invece a coloro che cercano il Signore e che hanno timore di Lui. Poi, per dar forza al suo dire, aggiunge un altro animale schifoso per i giudei e animale impuro, il maiale, a cui dice di non gettare davanti le nostre perle. Cosa vuol dire? Le gemme preziose del Vangelo, se messe a disposizione di gente mondana e triviale, immerse nella sozzura, queste si rivolteranno contro di noi. Si capisce facilmente: le persone del mondo immerse nel peccato non vogliono essere messe a paragone o davanti alla giustizia divina, e così si rivoltano e accusano i credenti di voler limitare la loro libertà, di infringere sui loro diritti, eccetera, eccetera. E di questo oggi vediamo sempre più. E Gesù ci dà in verità un saggio ammonimento che noi dovremmo considerare per bene, perché è vero e ci può salvare da tanti guai. Passiamo ora all'altro versetto, Matteo 25:29, ci dice così: «Poiché a chiunque ha sarà dato, ed egli sovrabbonderà, ma a chi non ha sarà tolto anche quello che ha». Usualmente le persone vedono questo versetto dal punto di vista finanziario e mondano e lo interpretano materialmente, credendo che a chi è ricco sarà dato di più e a chi è povero sarà tolto anche quello che ha. E non hanno torto, perché, come del resto purtroppo spesso succede in questo mondo ingiusto, così vengano fatti gli affari del mondo. Ma di che cosa parla Gesù? A cosa si riferisce quando dice a chi ha? Che cosa? Questo versetto, alla fine della parabola dei talenti,
con la quale Gesù ci rivela che Dio ha dato a tutti noi, ricchi o poveri, bianchi o neri, dei talenti particolari che vuole che noi usiamo e che facciamo fruttare a beneficio nostro e a beneficio del Regno. Per esempio, a tutti Dio ha dato timore, a chi poco, a chi molto. A tutti ha dato un senso di rettitudine e di giustizia, a chi tanto, a chi poco. Non occorre che uno è nato in una nazione cristiana per sapere quello che è giusto e quello che non è giusto, per sapere o no i 10 comandamenti. Tutti abbiamo dentro di noi l'idea di quello che è buono e di quello che è male. A tutti il Dio ha dato l'idea dell'esistenza di Dio, a chi tanto, a chi poco. Ora, cari amici, se uno usa il timore di Dio, il Dio gliene dà ancora di più. Se uno usa il senso di rettitudine e di giustizia, Dio ne dà ancora di più. Se uno si dà alla ricerca di Dio, il Dio lo aiuta e gli aumenta la sete e la fame di lui, ed ecco che allora questa persona riuscirà e questi talenti lo faranno divenire proficuo e adatto per ereditare il regno di Dio. Ma se uno non fa uso di quel po' di timore che Dio gli ha dato, di quel po' di luce con la quale egli sa che Dio esiste, se non usa queste cose per ricercare Dio, ecco che Dio piano piano gli toglie questo timore, gli toglie queste cose. Un esempio tipico è trovato nella Sacra Scrittura, nel Vecchio Testamento, con Faraone, re d'Egitto. Egli, sul principio, ammise di non conoscere Dio, ma poi, invece di darsi a ricercarlo, di darsi a investigare chi era questo Dio unico, il Dio degli ebrei, invece si dà a disubbidirlo, e Dio gli indurì il cuore, gli tolse anche quel po' di timore che poteva avere, e questo portò alla rovina lui e tutto l'Egitto. Cari amici, ricerchiamo il Signore, esercitiamo i talenti che ci ha dato. Noi esercitiamo, per esempio, la nostra intelligenza per istruirci nelle dottrine del mondo, per istruirci nelle scienze del mondo. Ma il Signore ci rivela nella Sua parola che il principio della scienza è il timore di Dio. Così diamoci a ricercare il Signore, diamoci con tutta la nostra intelligenza a cercare un contatto con questo Dio che noi sappiamo che esiste. Se noi facciamo questo, ecco che i talenti che Dio ci ha dato frutteranno con maggior fede, desiderio di ricerca e ci porteranno anche alla salvezza. Cari amici, spero che questa spiegazione che noi abbiamo dato a questo nostro caro ascoltatore del Nicaragua si applichi pure alla vostra vita. Se voi lo farete, il Signore benedirà grandemente anche ognuno di voi. E con questo terminiamo questa nostra rubrica per oggi e vi esortiamo, cari amici, a leggere le scritture, e se poi trovate in esse qualche cosa che non capite o che vi sembra strano, che richiede maggiori spiegazioni, scriveteci, mettete, come ha fatto questo ascoltatore, i versetti, mandateli a noi e noi faremo il resto. Qui Eros Bacocera che vi ringrazia per la vostra cortese attenzione ed implora le benedizioni di Dio su voi, sulla vostra famiglia. Ciao.

0: Cari amici, con molto piacere vi invitiamo ad ascoltare La Bibbia Parla, la lettura della parola di Dio senza note o commenti.
1: Romani, capitolo quindicesimo. Or noi che siamo forti, dobbiamo sopportare le debolezze dei deboli e non compiacere a noi stessi. Ciascuno di noi compiace al prossimo nel bene, a scopo di edificazione, poiché anche Cristo non compiacque a se stesso, ma come scritto, gli oltraggi di quelli che ti oltraggiano sono caduti sopra di me, perché tutto quel che fu scritto per l'addietro fu scritto per nostro ammaestramento, affinché mediante la pazienza e mediante la consolazione delle scritture noi riteniamo la speranza. Ora l'Iddio della pazienza e della consolazione vi dia ad aver fra voi un medesimo sentimento secondo Cristo Gesù, affinché d'un solo animo e d'una stessa bocca glorificate Dio, il Padre del nostro Signor Gesù Cristo. Perciò accoglietevi gli uni gli altri, siccome anche Cristo ha accolto noi per la gloria di Dio. Poiché io dico per Cristo, è stato fatto ministero dei circoncisi a dimostrazione della veracità di Dio per confermare le promesse fatte ai padri, mentre i gentili hanno da glorificare Dio per la sua misericordia, secondo che è scritto: per questo ti celebrerò fra i gentili e salmeggerò al tuo nome. Ed è detto ancora: rallegratevi, o gentili, col suo popolo. Ed altrove: gentili lodate tutti il Signore, e tutti i popoli lo celebrino. E di nuovo Isaia dice: vi sarà la radice di Jesse e colui che sorgerà a governare i gentili. In lui spereranno i gentili. Or l'Iddio della speranza vi riempia d'ogni allegrezza ed ogni pace col vostro credere, onde abbondiate nella speranza mediante la potenza dello Spirito Santo. Or fratelli miei, sono io pure persuaso a riguardo vostro che anche voi siete pieni di bontà, ricolmi d'ogni conoscenza, capaci anche d'ammonirvi a vicenda. Ma vi ho scritto alquanto arditamente, come per ricordarvi quel che già sapete, a motivo della grazia che mi è stata fatta da Dio d'essere ministro di Cristo Gesù fra i gentili, esercitando il sacro servizio del Vangelo di Dio, affinché l'offerta dei gentili sia accettevole, essendo santificata dallo Spirito Santo. Io ho dunque di che gloriarmi in Cristo Gesù per quel che concerne le cose di Dio, perché io non ardirei dir cosa che Cristo non abbia operata per mio mezzo in vista dell'ubbidienza dei gentili, in parola e in opera, con potenza di segni e di miracoli, con potenza dello Spirito Santo. Così, da Gerusalemme e dai luoghi intorno fino all'Illiria, ho predicato dovunque l'Evangelo di Cristo, avendo l'ambizione di predicare l'Evangelo là dove Cristo non fosse già stato nominato, per non edificare sul fondamento altrui, come è scritto: coloro ai quali nulla era stato annunziato di lui lo vedranno, e coloro che non ne avevano udito parlare intenderanno. Per questa ragione, appunto, sono stato da tante volte impedito di venire a voi. Ma ora, non avendo più campo da lavorare in queste contrade, e avendo già da molti anni gran desiderio di recarmi da voi, quando andrò in Spagna, spero, passando, di vedervi ed essere da voi aiutati nel mio viaggio a quella volta, dopo che mi sarò in parte saziato di voi. Ma per ora vado a Gerusalemme a portarvi una sovvenzione per i santi, perché la Macedonia e l'Acaia si sono compiaciute di raccogliere una contribuzione a pro dei poveri fra i santi che sono in Gerusalemme. Si sono compiaciute, dico, ed è anche un debito che esse hanno verso di loro, perché se i gentili sono stati fatti partecipi dei loro beni spirituali, sono anche in obbligo di sovvenire loro con i beni materiali. Quando dunque avrò compiuto questo servizio e avrò consegnato questo frutto, andrò in Spagna passando da voi. E so che recandomi da voi verrò con la pienezza delle benedizioni di Cristo. Ora, fratelli, io vi esorto per il Signor nostro Gesù Cristo e per la carità dello Spirito a combatter meco nelle vostre preghiere a Dio per me, affinché io sia liberato dai disubbidienti di Giudea e la sovvenzione che porto a Gerusalemme sia accettevole ai santi, in modo che, se piace a Dio, io possa recarmi da voi con allegrezza e possa con voi ricrearmi. Or, l'Iddio della pace sia con tutti voi.
0: Cari amici, avete ascoltato la lettura della parola di Dio.

0: Evangelo Piemonte.
1: Radio Evangelo Piemonte.
0: Quello che le altre radio non osano dire.
2: Da Confucio a Cristo.
3: 44esima puntata.
4: Un cambiamento importante e fonte di ancora maggiori benedizioni avviene nella vita dei coniugi Si. Infatti la moglie del signor Si decide di aprire dei rifugi per donne e il Signore non manca di benedire i suoi sforzi e soprattutto i suoi sacrifici. Molto spesso infatti è costretta a viaggiare, come il marito, in luoghi lontani, tra gente diffidente e tra privazioni di ogni genere. E molto spesso marito e moglie debbono stare lontani per dei mesi, ma in tutte quelle circostanze difficili il Signore li consola e li conforta in modo mirabile, benedicendo abbondantemente la loro opera. All'inizio la chiamarono semplicemente Eden, quella piccola cara casa del villaggio di Chang occidentale, e per anni non ebbe altro nome. Ma quando nel 1887 sorsero delle difficoltà, alcuni del gruppo di Fan si appropriarono del nome per il loro rifugio e fu necessario fare una distinzione. Così si aggiunse la parola Chung, così piena di significato per ogni cinese, e dopo questi fatti fu sempre conosciuto come l'Eden di mezzo. Era là che bisognava vedere Si per conoscerlo meglio. Alcune persone non brillano a casa loro, ma egli sì. Un breve soggiorno presso di lui non si poteva scordare facilmente e metteva in grado di comprendere la devozione che lui ispirava negli altri e la potenza che egli esprimeva nelle varie attività della sua vita. All'Eden di mezzo la vita si svolgeva con grande regolarità. Ogni cosa era programmata sistematicamente, pensata e messa diligentemente in pratica. L'attenzione affettuosa di Si per l'opera affidata alla sua cura ricordava il divino incarico di Abramo, l'amico di Dio. A mano che l'opera cresceva, egli sempre più frequentemente prese ad assentarsi da casa, perciò dettò una serie di regole per i suoi aiutanti, che erano in bella vista nella sala degli ospiti. Scritto in caratteri chiari e ben visibili, questo documento aveva un carattere ufficiale, ma era molto diverso quanto a contenuto dalla maggior parte dei proclami ufficiali e inoltre, a differenza di essi, veniva effettivamente rispettato. «Per la grazia di Dio», cominciava, «queste regole sono dettate per imparare la dottrina celeste, per condurre bene gli affari e per un corretto modo di trattare gli ospiti. Ad esse si deve ubbidire con fedeltà. Primo, il giorno del Signore tutti devono partecipare all'adorazione pubblica 3 volte. La Santa Cena sarà celebrata 1 volta al mese. Un pastore o un anziano si occuperà di questo e accoglierà i membri provenienti dalle zone circostanti. Chi cade in peccato e non si pente non verrà ospitato. Secondo, non si fa alcun lavoro di domenica. Tutto il lavoro, sia in casa che fuori, deve essere completato in 6 giorni. Solo il lavoro di servire gli uomini per Dio non è proibito, né dar da mangiare e da bere al bestiame o curarsi delle pecore. Terzo, durante la settimana ognuno si alzerà all'alba. Tutti devono essere vigilanti e pregare, pettinarsi e lavarsi il viso. Devono diligentemente spazzare le stanze e i cortili, affidare dei lavoretti ai bambini e dedicarsi alle loro proprie occupazioni senza mai stare oziosi. Quarto, ogni sera dei giorni feriali ci sarà un culto. In estate si farà a mezzogiorno e nella stagione più calda la riunione si può tenere all'aperto fino all'autunno, quando di nuovo sarà spostata alla sera in cappella. Se mantenere un certo ordine è una cosa conveniente, essa è inoltre molto utile per gli operatori. L'ordine delle riunioni sarà il seguente. Lunedì, esposizione delle scritture, leggendo un versetto per uno a turno. Martedì, riunione di preghiera. Prima si leggerà un brano biblico sulla preghiera, poi un membro dell'assemblea guiderà la riunione e diversi potranno intervenire con preghiere personali. Pregate soprattutto perché gli operai del Signore possano moltiplicarsi in Cina e anche all'estero. Pregate anche per il nostro Eden di mezzo. Mercoledì, canti e inni. Bisognerebbe cantare 10 di inni ogni volta, tra vecchi e nuovi. Giovedì, predicazione del Vangelo. Il predicatore farà catechesi per gli uomini, per le donne e per i bambini, perché tutti possano comprendere meglio e ricordare, andando dal superficiale al profondo, dal poco al molto e progredendo di giorno in giorno. Venerdì, preghiera per tutti gli uomini, chiedendo che lo Spirito Santo conduca tutti a credere e a ottenere la salvezza. Sabato, esercitarsi di nuovo sugli inni e pregare insieme il Signore perché dia benedizione nel suo giorno e preservi i rifugi dalle calamità. Molti desideravano entrare nell'Eden di mezzo, e negli anni successivi egli adottò la precauzione di ricevere coloro che volevano andare a stare da lui per un periodo di prova di 3 mesi. Questo vinceva molte difficoltà e le cose funzionavano meglio. Ma benché le sue regole fossero molto rigide, niente feste, teatro, vino, fumo, chiacchiere, ozio, pochi desideravano lasciare l'Eden di mezzo dopo il periodo di prova di 3 mesi. Ora che avevano trovato un cristianesimo messo in pratica in una casa cinese, erano ben contenti di vivere sotto la sua influenza. Perfino un pagano che osservasse le cose da fuori poteva notare e apprezzare molto di ciò che si svolgeva al villaggio di Chang occidentale. Erano passati degli anni da quando i suoi vicini avevano insistito perché egli divenisse il capo del villaggio, nonostante il suo cambiamento di fede, dimostrandosi disposti anche ad abbandonare gli idoli pur di poter avere la sua guida e la sua direzione. Gli sviluppi successivi non avevano mai intaccato la fiducia che gli avevano prestato. Naturalmente i non cristiani si erano spesso duramente opposti a lui, ma per lo più il carattere di Si era guardato con rispetto anche da quelli del suo paese. E al di là del villaggio si era sparsa la voce della potenza del suo Dio che esaudiva la preghiera, e da luoghi più lontani molti sofferenti furono portati a lui perché pregasse per loro. «Per molti anni», scrisse una volta nel suo diario, «ci sono stati sia un rifugio che una cappella e una sala evangelica nella mia casa, dove tramite la potenza di Dio ho curato le malattie, curato i drogati e predicato il Vangelo. Questo lavoro è continuato anche durante la mia assenza da casa. C'era un uomo di nome Liang che da un po' di tempo pareva posseduto dal diavolo, tanto che non si riusciva quasi più a tenerlo. Sua madre insistette perché certi suoi parenti venissero a pregarmi di andare a guarirlo. Alcuni membri della casa brontolarono che io non c'ero, ma la signora Si esclamò: «Noi salviamo gli uomini per la fede in Dio. Dipendiamo forse dal pastore? Se sua madre è disposta a credere nel Signore Gesù Cristo e buttare via gli idoli, può mandare qui suo figlio. Pregheremo con lei e il Signore certamente lo guarirà». La madre, avendo ricevuto questo messaggio, gettò via i suoi idoli ed espresse il desiderio di credere. Il figlio migliorò subito e poterono portarlo a casa mia. Mia moglie e gli altri cristiani pregarono molto per lui e nel giro di un mese la sua assuefazione all'oppio fu vinta, il diavolo fu schiacciato ed egli fu interamente guarito. Ci furono diversi altri, uomini e donne, che avevano delle malattie che nessun uomo aveva potuto curare, ma frequentando regolarmente le riunioni della nostra casa, piano piano furono guariti e furono condotti ad avere fiducia nel Signore.

0: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
1: Vi invitiamo all'ascolto del programma Studiamo la Bibbia, serie di studi biblici registrati in presa diretta nella comunità evangelica di Montebelluna, Treviso. Gli studi sono stati realizzati dall'anno 2010 a oggi e curati dal pastore Craig Quam. Buon ascolto!
2: Allora, abbiamo visto in Primo Corinzi 9 già più di un mese fa l'insegnamento di Paolo alla Chiesa di Corinto riguardo la loro libertà cristiana, il fatto che i credenti più forti potevano mangiare cibo offerto a idoli, ma noi come credenti non dobbiamo fare niente che potrebbe essere un pietro di inciampo per un fratello più debole. Anche abbiamo parlato dell'alcol, come in alcune nazioni, come la mia, il bere l'alcol è un peccato, per la maggior parte degli americani è una pietra di inciampo. Si dice no, in Italia bevono il vino. Ma la regola per noi credenti è l'amore. Ogni cosa che facciamo deve essere motivato dall'amore, quindi non è un legalismo, non si deve o si deve fare questo o quello. Però dobbiamo ricordare che noi come credenti non siamo delle isole. Noi viviamo insieme in un corpo e quindi quello che facciamo ha un effetto sugli altri. In capitolo 10 Paolo vuole avvertire i Corinzi in questi primi 13 versetti riguardo il fatto di essere presuntuosi e di avere un pensiero troppo alto di se stesso. Perché sapete, il pericolo per noi come credente, forse il pericolo è più forte per un credente che è maturo, che un credente nuovo. Ricordate quando eravate nuovi nel Signore? No? I primi giorni? Io sapevo che ero debole, che io ho bisogno del Signore dalla mattina alla sera, no? Nessuno mi devo dire. E perciò ero sempre nella parola, ogni opportunità andavo in chiesa, pregavo, perché sapevo di essere debole. Il pericolo è quando siamo tanti anni nella fede e siamo maturi nella fede, così detto, che possiamo pensare, ma... E magari neanche una cosa fatta